0: $23,95 al chilo. Provolone dolce Soresina $23,95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena 400 grammi $1.
1: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
0: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante.sa.president@gmail.com.
2: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Price and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.

0: Eccoci qua, bentornati al programma Il Farmacista.
1: Buongiorno.
0: Michael, oggi stiamo parlando di vitamine.
1: Ok.
0: Allora, siamo partiti con la vitamina A.
1: Andiamo
0: con la vitamina B.
1: Vitamina B. Allora, vitamina B, ci sono molte vitamine B. B1, B2, B3, B5, B6, B7, 9 e 12. E ognuno hanno, sono tutto simile, ma ognuno ha il lavoro suo.
0: Ok.
1: La vitamina B è una importante vitamina per noi. È una che dà energie. La vitamina B è una cosa che è una di quelle vitamine che hanno, sciogliono del grasso. Allora, il fegato nostro può mantenere la vitamina B.
0: Ok.
1: La persona che ha la vitamina B si troverà da molto molti posti del nostro cibo. E anche la vitamina B12 si può prendere in iniezione, che si prende senza ricetta. Se la persona sa molto senza energia, non si sente bene, e ci sono molti esempi, tu vai al medico, ti dà una iniezione di vitamina B12.
0: Okay.
1: Per alzare i livelli. Ma la vitamina B12 è una delle vitamine che puoi avere l'analisi del sangue per vedere se è basso.
0: Okay.
1: Se tu c'hai bisogno.
0: Ok. Un'altra cosa, la vitamina B so che aiuta quando hai shingles,
1: sì,
0: l'infiammazione del nervo, la vitamina B, ti consigliano la vitamina B, o sbaglio?
1: Sì, sì.
0: Vero?
1: Vitamina C.
0: Vitamina C, che è quella che forse conosciamo più di tutti.
1: Ah. Si vede il tempo dove c'è bisogno di più, la vitamina C, diciamo.
0: Sì.
1: Dove è importante la vitamina, fa molte cose, ma la più grande cosa che conosciamo che fa è aiuto per quando abbiamo battere infezioni.
0: Okay.
1: Per aiutare per l'immunità del corpo.
0: La vitamina C aiuta il sistema immunitario.
1: Allora, se vedi dove si troverà le frutte di più con vitamina C, è l'inverno.
0: Esatto.
1: L'arancia, le mandarine,
0: il limone.
1: E questi frutti si troveranno adesso.
0: Esatto.
1: Si va a casa, io ho l'albero di arancia, l'albero di mandarina, l'albero di, che mi piace la frutta di inverno, l'albero di limone.
0: Anche noi.
1: Adesso sono pieni di frutta.
0: Esatto.
1: Okay? Allora, è una cosa che è un aiuto per noi, perché quando abbiamo il bisogno è quando c'è la frutta per aiutarli.
0: Certo.
1: Ma c'è altre cose che fa la vitamina C. La vitamina C aiuta per l'assorba il ferro. Questo è molto importante.
0: Okay.
1: Perché se tu hai il ferro, diciamo, basso, e vai in farmacia e per comprare la bottiglia di ferro, di pastiglie,
0: certo,
1: ci sono le marche che hanno la vitamina C e il ferro insieme. Okay?
0: E magari non tutti lo sanno.
1: No, e questo è perché è un aiuto. Vitamina C, senza la vitamina C, il ferro non si può assorba dal corpo.
0: Okay.
1: È proprio una macchina per aiutarli. Allora, se tu prendi quella marca senza la vitamina C, it's okay.
0: Yes.
1: Lo puoi prendere la pastiglia tua con un po' di succo di arancia.
0: Certo.
1: Okay? Un succo di qualche cosa che c'ha la vitamina C per aiutarti a assorba.
0: Però bisogna anche in questo caso sapere se siamo scarsi di ferro per poter prendere la pastiglia di ferro.
1: Non lo sai.
0: Ma devi fare un esame.
1: Sì, il ferro è una delle cose dove abbiamo i sintomi. Se tu hai il ferro basso, ti sento molto stanco.
0: Sì.
1: Ok? Allora, la prima cosa che se tu vai al medico, se il ferro è basso perché non hai mangiato abbastanza ferro della tua dieta,
0: okay.
1: O secondo, hai perso sangue,
0: certo,
1: al posto dove che il ferro ci sta dentro la hemoglobin nel sangue.
0: Esatto,
1: allora abbiamo litri e litri di sangue,
0: certo,
1: e ci vuole 20 giorni per ricrescere il ferro di entrare dal corpo. Seppure se tu ti metti a mangiare 10 bistecche, diciamo, oggi Ok?
0: Fra 20 giorni hai il ferro che ti serve.
1: Ci vuole tempo per alzare i livelli di ferro. Allora, perché ci vuole tempo di alzare il ferro? Mm-hmm. Se tu perdi molto, subito perdi 10 litri di sangue, diciamo, mm-hmm. quello è un esempio esagerato, ma ormai il ferro si abbassa subito. E okay. allora... Per questo a livello si bassano. Allora, il ferro è uno dei minerali che, sì, ci vuole l'analisi del sangue, si vede subito.
0: Sì, sì.
1: E ci sono, è più del ferro, perché ci sono altre qualità del sangue che il medico vede uh-huh. A livelli, e se c'è bisogno di prendere una pastiglia.
0: Okay.
1: Se tu prendi una pastiglia, la più grande problema di il ferro è ti dà constipation, come si dice?
0: Stitichezza.
1: Ti dà stitichezza, problema,
0: esatto. Okay?
1: E allora ci sono le marche dove sono più gentile, diciamo, mm-hmm. diciamo gentile, che si può prendere. E se questo era un problema, parlo con il farmacista perché scegli le prodasse con le altre marche, vedi se ti aiuto per alleviare questo problema.
0: Mm.
1: Allora, vitamina C, sì, ci sono frutta e vegetabile, non solo, diciamo, cioè il mango, melone, pomodoro, ci sono altri posti dove si troveranno la vitamina C, anche ci sono delle spinacce, e le spinacce si troveranno tutte queste, c'è un po' di tutto.
0: Esatto, bisogna che nella nostra dieta mettiamo dentro un po' di tutto perché il nostro corpo funzioni bene, vero?
1: Sì.
0: Ecco, siamo come una macchina, se tu la macchina la mantieni, ti dura a lungo, se non la mantieni si rovina.
1: Esatto.
0: E il nostro corpo umano è così, perché noi siamo macchine, se ci pensi o no.
1: Sì. Mm. Ok, andiamo. Dopo di C e D.
0: D, vitamina D, il sole.
1: Il sole, ok, molto importante.
0: La
1: vitamina D è molto importante per il nostro osse. Senza la vitamina D, le ossa si fanno debole. E il lavoro della vitamina D non è proprio direttamente la vitamina D che rinforzare l'osso, è il calcio che rinforzare l'osso, sono calcio.
0: Sì.
1: E sempre ci sta questo bisogno di avere il calcio per rinforzare l'osso, che l'osso non è che si sta statiche.
0: Sì,
1: ok?
0: Sì.
1: Perdono il calcio e ci vuole il calcio per venire.
0: Cioè tutto viene bilanciato, vitamina D, calcio.
1: Il vitamina D è proprio la macchina.
0: Esatto.
1: Ti porterà il calcio dentro le ossa. Senza la vitamina D il calcio si perde.
0: Esatto.
1: Ok? Allora non può camminare un po', non può entrare.
0: Certo.
1: Allora vitamina D è molto importante, ma è una di quelle vitamine dove è facile per prendere, perché la maggioranza della vitamina D viene dal sole.
0: Sì.
1: Dobbiamo andare.
0: Andiamo con un po' di pubblicità, torniamo e ricordati della vitamina D.
1: Sì, sì, sì.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick 6!
5: COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
6: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
7: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
6: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
7: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, no, no, io vengo in jeans.
6: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
7: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
6: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
7: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.

0: Ed eccoci ritornati, Ida. Michael, questa canzone tu la volevi dedicare a tua moglie Lisa. Lisa dagli occhi blu.
1: Sì, ma non ascolta.
0: Beh, va bene, noi la dedichiamo lo stesso.
1: Grazie.
0: Allora
1: abbiamo una cinquantina di minuti. Ok,
0: vitamina D. Una cosa, dimmi. Ha chiamato una signora, sì. Ha detto se fa bene a prendere la vitamina C e C1. Va benissimo, perché la vitamina C è un antiossidante che sì. Fa bene al nostro corpo. Sì. Continuiamo con la vitamina D.
1: D. Ok, allora, vitamina D, prendiamo dal sole. Vitamina D è una di quelle vitamine che sono sciolte nel grasso, non l'acqua. Allora, okay. Non c'è bisogno di stare al sole sempre.
0: No, fa anche okay? male stare sempre al sole.
1: Specialmente in Australia, esatto. Da tutto il mondo, il sole veramente ci sta la differenza. Mm-hmm. Ok? In Europa il sole sì, ci sta, dà il danno perché la UV è UV, yeah. Ma non è tanto forte come da noi.
0: Esatto.
1: Da noi ormai una giornata ti uccide dal sole.
0: No, è molto pericoloso stare al sole.
1: Perché
0: qua,
1: ti brucio.
0: Esatto.
1: Sai, la differenza di bruciare fra in Europa non ti brucio, ti dà male, ma è più soft, è più gentile.
0: Esatto, okay? Perché il sole qua credo sia un po' più basso rispetto all'Europa.
1: Basso c'è questo problema di ozone, è il problema okay. Per noi. Allora... Sì, si può prendere la vitamina D dal cibo, ove, il pesce, col salmone, pesce
0: certo.
1: Grasso, diciamo, qualche latte, ci sta la vitamina D dentro, senza la vitamina D che porta, era problema, osteoporosis.
0: Certo. Soprattutto per le donne che vanno in menopausa, bisogna stare attente perché... Purtroppo i nostri ormoni si abbassano,
1: allora,
0: gli estrogeni.
1: Allora, la cosa della persona che arriva a 50-60 anni, specialmente ci sa la storia famiglia di osteoporosis.
0: Esatto.
1: La prima cosa che vedono è i livelli di vitamina D e la vitamina E, il calcio.
0: Certo.
1: Okay? Se sono basso è facile, tu puoi prendere una pastiglia, un liquid, e ci sono molte tipi di vitamina D che puoi prendere. In farmacia, quelli si prendono ogni giorno, quelli okay. Si prendono ogni settimana, ogni mese, ogni tre mesi. Allora è facile.
0: Esatto.
1: Tu vuoi prendere un liquido di piccolissima quantità ogni tre mesi per alzare il livello di vitamina D.
0: Però questo te lo deve prescrivere il medico.
1: Ci vuole sempre, sì.
0: Esatto.
1: Ma
0: no,
1: senza ricetta che... puoi prendere quelli, credo, ogni mese. Senza okay. ricetta,
0: okay.
1: Liquid che tu lo prendi una volta al mese,
0: okay.
1: Che li puoi okay. prendere. Allora è molto molto facile di prendere la vitamina D dal sole. Non è sempre perché non abbiamo avuto abbastanza sole, ok? Molto importante. Sì. Una persona, diciamo, che lavora fuori, sta sempre fuori, è in sole.
0: Certo.
1: È normale che quella persona portasse alla vitamina D bassa, perché non è la quantità di sole che prende. È due cose. Prima, portasse la pelle che ha, non può assorba o cambiare la vitamina D in una forma
0: certo.
1: che si può usare.
0: Mm-hmm.
1: Prima cosa. Seconda cosa, le persone che non prendono abbastanza sole, la vitamina D è basso, ok?
0: Sì.
1: Sì, inverno fra la stagione, sì, l'inverno è più difficile.
0: Mm-hmm.
1: Se vediamo adesso, non usciamo come usciamo in la stagione.
0: No, infatti, perché
1: le giornate sono più corte. Alle 5, 5 e mezzo, sai, non ci sta sole.
0: Esatto.
1: E anche, e vedi come io adesso sono coperta.
0: Certo.
1: C'è sole,
0: certo.
1: Le mani e la faccia. Allora ci vuole più tempo in inverno.
0: Esatto. Ad assorbirla.
1: Fra la stagione. La stagione siamo con le pantalone corte, siamo fuori. Allora. Abbiamo bisogno di sole, 15-20 minuti di sole la settimana.
0: Ah, la settimana?
1: E anche la luce filtrato, quando stiamo in macchina, diciamo. La UV passa. Puoi prendere la vitamina D quando stai in macchina, quando stai dietro.
0: Ok, Michael, siccome siamo arrivati alla fine, continuiamo la prossima settimana con le vitamine, perché è molto importante che la gente capisca a cosa serve, a cosa non serve, quando prenderle e quando non prenderle.
1: Ida, buongiorno.
0: Noi ci sentiamo la prossima settimana. Grazie. Buon weekend, Michael, buon weekend a tutti i teleascoltatori. Ciao.
2: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Price and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 31 luglio. Apriamo con una notizia di cronaca dal Sud Australia. Una donna di 34 anni, Jerry Troop, è stata incriminata per tentato omicidio dopo il grave accoltellamento di una sergente di polizia durante un intervento ad Adelaide. L'agente è stata trasportata in ospedale e, secondo gli ultimi aggiornamenti, è in condizioni stabili. Le indagini della polizia sono ancora in corso. Passiamo ora alla politica australiana. Il deputato federale laburista Luke Gosling è stato incriminato con due capi d'accusa per presunta aggressione nei confronti dell'amministratore del territorio del Nord, David Connolly. I fatti risalirebbero a un evento pubblico tenutosi a Darwin. Gosling respinge le accuse, ha dichiarato che collaborerà con la giustizia e comparirà in tribunale a settembre. Restiamo sull'attualità nazionale. L'E-Safety Commissioner australiano ha avviato un'azione legale contro la piattaforma di messaggistica Telegram. Secondo l'autorità, l'azienda non avrebbe rispettato alcuni obblighi previsti dalla normativa australiana per la rimozione di contenuti violenti ed estremisti. Il caso sarà ora esaminato dal Tribunale federale. Chiudiamo con la politica del Sud Australia. Continuano le tensioni all'interno del Partito Liberale del Sud Australia. Il tentativo del senatore Alex Antic di diventare presidente del partito ha acceso un duro confronto interno. L'Advertiser riferisce che la polizia sta valutando alcune denunce relative a presunte intimidazioni tra membri del partito. Al momento il senatore Antic non è accusato di alcun reato. Vediamo ora il meteo del Sud Australia. Ad Adelaide è prevista una giornata con cielo in parte nuvoloso, possibilità di qualche rovescio isolato, soprattutto nelle zone meridionali, e vento moderato da sud-ovest. Le temperature saranno comprese tra gli 8 gradi del mattino e i 16 gradi di massima. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.

0: Carissimi ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'Angolo di Teresa, che Radio Italiana presenta ogni venerdì dalle ore 10 fino alle ore 12 sulla vostra stazione 531, 531 Radio Italiana di Adelaide. E con voi oggi è Teresa Dall'Acqua Leonardi, che mi assiste sul nostro console, la nostra carissima Tilde Martella. Buongiorno Tilde.
1: Buongiorno Teresa e buongiorno a tutti voi dall'altra parte. Buona giornata e buon ascolto.
0: Sì, e con noi abbiamo pure le due signorine, signorine, dai nostri patronati, dall'Ines Angela Vaccari e dal patronato Italwill e Lucrezia Ranieri. Buongiorno signore.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, carissimi ascoltatori, il numero qua nello studio è 83 40 77 00, e chiedo sempre, se ci volete telefonare, di telefonare quando c'è un brano di musica o ci sono gli annunci, perché sfortunatamente non si può fare due cose alla volta. Allora, adesso parleranno le signore dai patronati e dopo andiamo su altre cose interessanti, su canzoni, rubriche, attualità, la cucina di Teresa se c'è tempo, e ogni settimana su questo programma All'Angolo di Teresa vi informerò su alcune cose interessanti. Allora, diamo la voce a chi vuole andare prima. A Lucrezia.
2: Posso iniziare io, sì.
0: Buongiorno Lucrezia a tutti. Dall'Italwill e Lucrezia Ranieri.
2: Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti. Oggi volevamo parlare, siamo qui sempre per riguardo le pensioni italiane, e diciamo una novità, più che novità, abbiamo riscontrato negli ultimi tempi delle anomalie veramente, per fortuna non per tutti quanti i pensionati, ma una parte dei pensionati che ricevono dall'Italia la pensione, purtroppo per diversi motivi non hanno ricevuto puntualmente i pagamenti relativi ai mesi o di giugno o di luglio. Quindi sono questi ultimi due mesi per i quali abbiamo riscontrato delle anomalie. Quali sono stati i motivi? Allora, prima di tutto, non so se vi ricordate, l'anno scorso la Commonwealth Bank, per esempio, si è dovuta adeguare a un nuovo sistema, nel senso che tutti i pensionati che ricevevano la pensione su un libretto bancario, su un bank book, hanno dovuto eliminare quel libretto lì e passare su un nuovo conto capace di ricevere i pagamenti internazionali, quindi da fuori dall'Italia. Questo è stato secondo me un primo cambiamento che poi dopo a seguire appunto ce ne sono stati altri, e adesso siamo sempre in questa fase di modifiche, di aggiustamenti, di sistemazioni che rendono possibile fare transazioni internazionali e per i pensionati riceverli normalmente sui propri conti, anche se a volte sono un po' obsoleti, cioè vanno aggiornati. Infatti uno dei motivi per i quali alcuni pensionati non hanno ricevuto questi pagamenti, e non riguardano questa volta, dobbiamo dire, la Commonwealth Bank ma altre banche, è perché la Citibank, che è la banca che fa questi pagamenti, si è dovuta adeguare a una normativa australiana che è entrata in vigore il 1 aprile, per cui i pagamenti adesso devono essere fatti non più con un metodo standard come era prima, ma con un metodo istantaneo. Cosa vuol dire? Tecnicamente metodo istantaneo è soltanto un metodo diverso che sta usando la banca, ma questo metodo deve essere recepito, parte così da Citibank, ma deve essere anche ricepito nello stesso modo dalla banca australiana. Quindi se la banca è pronta a riceverlo in questo modo, i pagamenti entrano regolarmente, non c'è problema. Se invece la banca non si è adeguata, allora lì abbiamo riscontrato problemi. Abbiamo riscontrato problemi che non sono problemi insormontabili per cui si prende la pensione, quindi non vi allarmate perché non riguarda tutti e non sono problemi che vi impediscono poi di prendere la pensione. Anzi, dobbiamo dire che in questi casi riprendere il rateo mancante è stato più veloce dei casi precedenti.
0: Questo è interessante perché... Io non ho fatto controllo, dovrei controllare.
3: Sì, infatti bisogna precisare che non è stato per tutti. Questo è successo con alcuni pensionati e con alcune banche. Quindi per la maggior parte dei pensionati i pagamenti sono andati dentro, come di solito, senza problemi. Però abbiamo riscontrato un bel paio, sia io nel mio ufficio che anche nell'ufficio di Lucrezia, di pagamenti che non sono stati ricevuti proprio per questo cambiamento.
2: Comunque è importante, capito? Controllare, quindi sì, Teresa, controlla e controllate, perché chi se ne è accorto, il pensionato, non è stata la banca a chiamarlo evidenziando un problema, sì, è solo il pensionato che non ha visto.
0: Hai ragione Lucrezia, perché i soldi vanno messi in banca, io per esempio
3: essendo una piccola somma, sì, nella maggior parte dei casi neanche si controlla se va dentro o no.
0: Sì, e questo è il fatto, ma è interessante.
3: Poi con chi non ha il libretto, quando si ha il libretto si va in banca, lo aggiornano e si vede l'entrata, l'uscita, ma chi non ha il libretto deve aspettare per l'estratto conto, che viene, non lo so, una volta ogni 6 mesi per alcuni, o si deve richiedere, e solo allora si può vedere se il pagamento è andato dentro oppure no.
0: Angela, cosa dici che i nostri connazionali devono fare se sono, lo sai, perché tanti sono anziani, non capiscono il sistema, i figli magari non controllano neanche, cosa dovrebbero fare? Guardare sul loro acconto bancario?
3: Sì, controllare quando si va in banca, per esempio per altri motivi, come per riscuotere la pensione australiana, si può sempre chiedere all'operatore di banca di fare un controllo se il pagamento mensile o semestrale della pensione italiana è andata dentro. Se non c'è, allora si chiama il proprio patronato e noi provvederemo a investigare con la Citibank e l'INPS se il pagamento è stato effettuato, se è tornato indietro, se non è stato fatto per qualche motivo e così via.
0: E se non è stato fatto, è automaticamente i pagamenti che sono arretrati vengono aggiustati e portati in avanti?
3: Allora funziona così: se un pagamento è effettuato dalla Citibank,

0: la pubblicità e ritorniamo.
1: Radio Italiana 531.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente.

0: supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di ANFE è al vostro fianco ogni giorno. ANFE sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.eu. ANFE Community Care, where culture and care meet.
1: Mamma, il frigo è vuoto!
2: Ed io ho finito la farina e il pane.
3: Ma in questa casa manca tutto!
2: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
4: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
5: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
4: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
5: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
4: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
5: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
6: Vieni a trovare Gabriella da The Cherub Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Cherub Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
7: Allora, carissimi ascoltatori, abbiamo qua con noi Angela Vaccari dal patronato Ines. Il numero del telefono 8363-3830 e abbiamo Lucrezia Ranieri dall'Ital Will. Il numero là è 8362-0321. Allora, diamo la voce a chi parlerà adesso. Angela?
8: Sì, riprendendo il discorso, sì, è importante controllare perché, come dicevamo off air, se a volte non neanche si controlla perché alcune pensioni sono piccolissime, quindi non è che si nota l'entrata quando viene dentro. Quindi poi chi c'ha il libretto va bene, ogni volta che si va in banca viene aggiornato con tutte le entrate e le uscite. Però chi non ha il libretto riceve l'estratto conto una volta ogni sei mesi, quindi vede soltanto allora se ci sono i pagamenti o non ci sono. Quindi sì, controllate e sì, se casomai non trovate i pagamenti di giugno, per quelli che ricevono mensili e per quelli che ricevono semestrale quella di luglio, chiamate il proprio patronato e poi noi ci attiviamo a fare le ricerche appropriate per vedere il motivo.
7: Quale banche in particolare?
8: Allora, per me è stata la ANZ e la Westpac.
9: Confermo, sì. Anche altri minori, non molto conosciute. Sì.
7: Ah, ho capito. ANZ, Westpac e come vorrebbe Bank Esai?
9: No, Bank Esai io non ho trovato. Abbiamo... Bendigo forse, qualcuna minore, ecco, un po' più piccolina.
8: E abbiamo anche notato, Lucrezia, che è cambiata la descrizione sull'estratto conto o sul libretto, come veniva chiamata, descritta l'entrata. Prima era City Europe, mi sembra.
7: Sì.
8: Adesso è IMSS, Previdenza Sociale, qualche cosa così simile.
7: Tu dici quando
8: viene stampato sull'estratto conto o sul libretto.
7: Sì.
8: E mi sembra

0: aver capito da alcuni pensionati che non porta più l'ammonto in euro, ma soltanto in dollari australiani, mentre prima invece portava l'ammonto in euro e anche l'ammonto in dollari australiani.
1: Io non l'ho mai notato quello.
0: Non l'hai mai notato?
1: No,
0: sì.
1: Vedi, come si dice, sveglia Mamucci. Così. Sì, allora ripetiamo, Angela è dal patronato Innes, che si trova al 177 Paynham Road, St. Peter's, 83633830, e Angela è là dalle 9 alle 3.
0: Ogni giorno, dal lunedì
1: giorno,
0: al venerdì.
1: Sì. E Lucrezia Ranieri, Italwill, 84 Paynham Road, Stepney, 83620321, che sarebbe proprio nell'ufficio del CIC. Angela è nell'ufficio quasi di rimpetto, ma appena
0: siamo vicinissimi.
1: Una
0: sì.
1: Fermata del
0: di
1: pulmino.
0: Autobus, sì,
1: sì,
0: molto
1: così.
0: Vicino.
1: Allora, continuiamo. Cos'altro?
2: Comunque sì, è importante verificare. E l'altra cosa da dire è, quando venite da noi, perché per esempio non avete trovato il pagamento, noi possiamo chiedere che questa rata, quindi questo pagamento, venga riemesso, va bene. Però principalmente è importante che voi torniate alla banca per aggiustare quella situazione, cioè in alcuni casi mi è successo che la banca non riceveva il pagamento perché aveva bisogno di aggiornare i dati personali del pensionato, quindi aveva bisogno di aggiornare, non so, una carta d'identità, i dati anagrafici, era un problema perciò tra pensionato e banca locale, quindi banca australiana. Quindi soltanto dopo che è stato aggiornato la situazione, sistemato tutta questa cosa, allora poi dopo è possibile prendere il pagamento. Quindi in prima battuta è importante andare in banca per capire il motivo per cui la banca non l'ha ricevuto, perché effettivamente Citibank lo ha spedito.
1: Sì.
0: Quindi in linea generale io direi, per diverse anomalie avvenute negli ultimi mesi, quando vi trovate in banca per altri motivi, chiedete: tutto a posto con i pagamenti della pensione italiana? Come anche quella svizzera, francese, sì, tedesca, dipende.
1: E non è che voi mandate una lettera di informazione ai clienti?
0: No, e vorrei dire anche una. No, noi non, perché non sappiamo, sì, gli effetti, se il pagamento, sì, il pensionato deve controllare. Perché non è che in automatico il pagamento viene restituito e poi una volta che viene tornato indietro lo rimandano, dobbiamo fare noi la richiesta.
1: E siamo molto chiari, sì, in questo, che è il cliente
0: non
1: che deve
0: viene avvisato
1: in
0: il cliente che il pagamento, sì, è arrivato, però è stato rimandato indietro.
2: Ma sì, poi deve andare il cliente, anche perché onestamente questo non è successo alla maggior parte dei nostri pensionati, solo a una piccola parte,
0: sì,
2: quindi
0: piccola
2: è inutile
0: parte
2: allarmare, avvisare tutti, quando poi effettivamente la situazione riguarda solo pochi di loro.
1: Sì, però se si trovano in banca o vanno con la loro famiglia, di controllare che tutto è bene,
0: magari tutto sia a posto, sì,
1: diciamo che tutto a posto, sì, sì, perché tante volte lo sai, automaticamente queste somme entrano in banca senza che noi se ne accorgiamo.
0: Sì, difatti a volte io riscontro dei pensionati che vengono da me dicendo: oh, sono 6 mesi che non prendo percepisco la pensione italiana. E io faccio questa domanda: e come, adesso vi siete accorti? Dice: sì, perché non controlliamo l'estratto conto, lo riceviamo solo una volta all'anno, una volta ogni 6 mesi, 2 volte all'anno, quindi non è che siamo lì a vedere se c'è dentro o no. E essendo una pensione molto piccola, se va dentro o non va dentro non fa tanto differenza, quindi tanti non si accorgono.
1: Sì, perché il resoconto del conto bancario non è che fa una differenza, specialmente se andiamo a far spesa e cose così,
0: sì,
1: non notiamo una grande.
0: Invece col libretto si va in banca,
1: sì,
0: si
1: informazione molto, molto interessante, perché tante volte, vedi, io sono la prima per tutto, diciamo. Diciamo,
0: non ci si pensa,
1: no,
0: sì,
1: non ci penso, non solo su questo, ma su tante cose.
0: Altre cose che
1: come si dice in inglese, I've taken it for granted, che tutto va bene, ma non tutto va bene.
0: Vabbè, di solito tutto va bene, però a volte si creano delle situazioni come in questi ultimi due mesi.
2: Ma comunque in questi casi, io l'altra cosa che ho riscontrato, Angela, non so tu, ma probabilmente sarà identica, quando andiamo a chiedere di riemettere il pagamento, normalmente ci vuole tempo. Invece in questi casi io direi che in 3 settimane, 2 o 3 settimane hanno ripreso subito il pagamento.
0: Ripreso,
2: quindi è più veloce la procedura. Normalmente quando dobbiamo fare questa che chiamiamo rate maturate non riscosse, ci vogliono mesi, a volte anche 6 mesi prima di riprendere il pagamento. In questo caso invece, siccome è un problema tecnico della banca, una volta risolto lo ripagano velocemente.
1: Bene, interessante. Allora, altre notizie?
0: Allora, potremmo parlare della campagna reddituale?
2: Redditi, sì. Sì. Solo un'ultima cosa per concludere, che a volte ci sono persone che non hanno ricevuto il pagamento, magari pensano che è un problema della banca, purtroppo no, ci sono i famosi indebiti. È una cosa piuttosto spiacevole, non so se qualcuno di voi ha già avuto l'esperienza, cioè l'INPS paga normalmente, nel momento in cui fanno delle verifiche e notano che nel passato hanno pagato più di quello che avrebbero dovuto, si creano questi indebiti. Non è colpa vostra, cioè non è colpa dei pensionati, non avete fatto niente di sbagliato, è l'INPS che quando va a fare le verifiche, e in genere fa a seguito della campagna redditi di cui parleremo tra un attimo, notano appunto di aver pagato un po' di più, si riprendono questi soldi o non pagando la pensione per alcuni mesi oppure pagandola in un importo inferiore, quindi un po' meno. Quindi a volte non vedete il pagamento, bisogna capire, perciò chiamate sempre il patronato, se è un'anomalia della banca, se bisogna aggiornare alcuni dati, oppure se purtroppo c'è questo indebito per cui non l'avete ricevuto per recuperare quello che vi è stato pagato in più nel passato. Gli scenari sono diversi, quindi sempre meglio chiamare il patronato.
1: Sì. Andiamo per un piccolo stacco e ritorniamo, grazie.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives. Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
5: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
6: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina Holden Hill, torna la Salami Competition!
5: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
6: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
5: L'iscrizione alla competizione costa $50.
6: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
5: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
6: Che vinca il miglior salame!

0: Allora, siamo qua un'altra volta, grazie Tilde, con Angela Vaccari del Patronato Ines e Lucrezia Ranieri dall'Italwill. Allora, do la voce a chi?
1: Angela. Possiamo anche aggiungere, ci stava sfuggendo, che a luglio è successo, sempre per alcuni, che il pagamento, invece di andare dentro il conto di banca australiano i primi del mese, come di solito accade, è andato verso la metà del mese. E questa è una cosa che purtroppo non ci siamo, possiamo spiegarvi. Forse è dovuto a quello che abbiamo già detto prima, per qualche motivo. Forse è stato fatto i primi del mese, è stato respinto e poi la banca, perché hanno avuto l'esperienza già con il mese di giugno, hanno la Citibank ha visto, è successo di nuovo, lo rimettiamo subito ed è andato a buon fine. Quindi per il mese di luglio, magari se non trovate i primi di luglio, controllate verso la metà, il 15, il 16, il 17, per vedere se il pagamento sta lì.
0: Perché di solito entra
1: la
0: prima settimana del mese,
1: sì, tra il primo
0: perché
1: e il
0: tante
1: 4,
0: volte c'è il
1: 5.
0: Weekend e cose,
1: sì,
0: così che non funziona, oppure c'è festa o festa qua e non entrano così.
2: Sì, ma è sempre all'inizio, infatti, quindi anche quando ci chiedono informazioni su come posso verificare il pagamento, magari a volte non viene indicato che si tratta di un pagamento da Citibank o dall'INPS, noi diciamo sempre guardate l'inizio del mese, il primo, il 2, il 3, quelli sono i giorni che pagano.
0: Allora Lucrezia, altre cose?
2: Allora, altre cose, da circa 2 mesi siamo impegnate sui redditi. I redditi vuol dire, ne avevamo probabilmente già parlato, che alcuni pensionati, forse il 50%, devono recarsi dai patronati per dichiarare i redditi percepiti l'anno precedente. Quindi quest'anno dobbiamo fare riferimento ai redditi dell'anno 25. Quando parlo dell'anno 25 parlo dell'anno che va da gennaio 25 a dicembre, perché l'anno finanziario italiano è diverso da quello australiano. Generalmente vi chiediamo se avete percepito la pensione australiana oltre che quella italiana o se avete altri redditi come affitti, quindi redditi da immobili, interessi in banca, superannuation, cose di questo genere. Questo è molto importante perché poi dalla verifica che fa l'INPS su questi redditi si capisce se quello che hanno pagato e stanno pagando è l'importo corretto oppure se, come dicevo prima, si creano indebiti, cioè se il vostro income è improvvisamente aumentato può darsi che la pensione italiana debba subire un leggero decurtamento, in quel caso allora lo recuperano con questi indebiti. Perciò è importante quando ve lo chiedono, ripeto, quando ve lo chiedono, perché non è per tutti, non è come il certificato di esistenza in vita, no, soltanto alcuni dei pensionati che percepiscono una pensione con alcune prestazioni legate al reddito, solo per loro.
0: Capito.
1: E anche facendo la dichiarazione dei redditi, l'INPS definisce dalla dichiarazione dei redditi se il pensionato o la pensionata ha diritto alla famosa quattordicesima, che di solito viene pagata con la rata di luglio. Difatti io personalmente ho ricevuto delle chiamate di alcuni pensionati dove mi chiedevano come mai con la rata di luglio hanno ricevuto molto di più del solito. Quindi
2: anche in questo fate attenzione, perché generalmente quando pagano un po' di più a luglio questa quattordicesima vi mandano poi anche una lettera e nella lettera si dice ti abbiamo pagato una certa cifra in più questo mese, però è a titolo provvisorio, vuol dire che loro intanto te la danno, poi quando vanno a fare le verifiche dopo probabilmente un anno e se vedono che effettivamente non era dovuta, te la richiedono indietro. Quindi,
1: Sì, purtroppo fanno al contrario. Sì. Dovrebbero controllare prima se in effetti tocca.
0: È quello
1: che
0: i nostri anziani, i nostri pensionati li mettono in turmo, come si dice in inglese.
1: Sì, però non vi preoccupate, la ricevete, prendetela, spendetela, fate quello che volete. Se poi succederà che il 99% dei casi sì, la chiedono indietro, loro non è che in effetti l'INPS chiede la somma indietro, si trattengono sulla pensione sì. mensilmente o magari tutta in una rata sì. unica.
0: Comunque, Angela, volevo dire che se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, il numero qua nello studio 83 40 77 00, perché loro sono qua per un altro 10 minuti o 15 minuti così in poi. Perciò se volete parlare direttamente con loro, magari Angela e Lucrezia, se volete dire dove è il vostro ufficio, gli orari che siete aperti, i giorni che siete là, e dove magari vi trovate in altri sì. punti qua.
1: Allora, io mi trovo al 177 Pineham Road, St. Peter's, e questo è l'ufficio centrale, e lì siamo aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 3. È sempre consigliabile fare un appuntamento se volete venire a trovarci, casomai dobbiamo uscire per delle riunioni o per recarci a altri posti. Difatti noi ci andiamo ogni mercoledì a Padre Pio, bene, sul Torrance Road, lì andiamo ogni mercoledì soltanto per un paio di ore, dalle 10 fino alle 12. Anche lì è consigliabile chiamare il nostro ufficio centrale e confermare che in effetti ci andiamo, perché succede a volte che magari non ci andiamo. Ogni venerdì la mia collega, non io, si reca al San Giorgio La Molara Club, anche lì dalle 10 alle 12. Anche lì sempre chiamate per assicurarvi che ci siamo. Poi mi reco anche, si chiama The Anley Mensa on Fullerton Road,
0: sì.
1: ogni 15 giorni, ogni secondo mercoledì del mese, e anche lì sempre dalle 10 fino alle 13, alle 14. Quindi sì, ci spostiamo per facilitare un po' a tanti che non possono recarsi al nostro ufficio sul Pineham Road. Il mio numero di telefono è 8363 3830, e chiamateci se avete bisogno, e poi vi possiamo indicare, dipende da dove abitate, dove è meglio che ci incontriamo e niente. Sì. Tu, Lucrezia?
2: Io invece come Ital, sì, sono 84 84 Pineham Road, Stepney, nello stesso edificio dove c'è anche il CIC, siamo tutti insieme lì. Quindi siamo entrambi in Pineham Road, ma io sono al numero 84, mentre Angela invece al 177. Questo è l'ufficio principale, il numero di telefono è 83 62 03 21. Do questo riferimento sia come indirizzo che numero di telefono perché questo è l'ufficio principale, quindi quando chiamate, per favore chiamate sempre l'ufficio principale, perché lì siamo in grado di darvi un appuntamento e anche di precisare in quali altri uffici possiamo andare. Per esempio, io vado anche a Paralawi, dove c'è il St. Joseph Italian Community Center, che si trova in 304 Waterloo Corner. Lì vado due mercoledì ogni 15 giorni del mese, però sempre su appuntamento. Poi vado anche a Hectorville, 47 Reed Avenue, o Ascot Park, Charles Street, a Santa Maria Goretti, ma in tutti questi posti che vi abbiamo menzionato solo su appuntamento, quindi per favore riferitevi sempre all'ufficio principale.
0: Sì. E, c'è altro, ragazze, che volete dire?
1: Io direi che possiamo dire
2: sui redditi che praticamente l'INPS chiede a noi patronati di avvisarvi quando dovete fare i redditi. Voi non ricevete nessuna lettera direttamente dall'INPS al momento, soltanto a settembre-ottobre, se l'INPS vede che non sono rientrati tutti i redditi di cui loro hanno bisogno, allora a quel punto vi mandano una lettera, se no siamo noi patronati che dobbiamo contattarvi per fare
1: sì, difatti abbiamo delle liste, quindi noi contattiamo il pensionato a venire a trovarci in ufficio e poi proseguiamo con la dichiarazione dei redditi. Quindi non è che adesso voi dovete chiamarci e dire oh, devo fare la dichiarazione dei redditi. Se vi contattiamo, vi convochiamo, allora sì. Se poi non sentite nulla da noi patronati, vuol dire che non la dovete fare, Però poi quando l'INPS in questi mesi farà ulteriori controlli, perché magari in questo momento risulta che non la dovete fare, poi controllano di nuovo e risulta invece che la dovete fare, l'INPS manderà delle lettere direttamente al pensionato. In quel caso lì, appena la ricevete, contattateci e poi fissiamo un appuntamento e procediamo.
0: Bene, bene. Allora, prendiamo un piccolo stacco e dopo ritorniamo, magari che potete salutare, eccetera. Sì. E se c'è qualcuno che vuole telefonare, 83 40 77 00, mentre le ragazze sono qua. E vi chiamo sempre ragazze.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
0: Allora, siamo qua con Angela Vaccari e Lucrezia Ranieri dal patronato Ines e dal patronato Italwill. Vi ringrazio.
1: Grazie a voi.
0: C'è altro che volete dire? Perché lo sai.
1: Per oggi ci fermiamo qui. Magari la prossima volta apriamo un altro argomento sulle domande di pensione.
0: Sì, e difatti io ho avuto una telefonata proprio da uno dei tuoi clienti. E ho detto di controllare il suo conto bancario, gli ho detto che stava ascoltando,
1: bene.
0: Non ha capito bene, allora gli ho detto controlla il tuo conto bancario, dopo quando esco ti telefono.
1: Su questo, se qualcuno non ci ha capito, magari ci siamo spiegati un po' così, chiamateci, possiamo sempre parlarne al telefono, chiamate i nostri numeri telefonici.
0: Sì. Vuoi dare il tuo?
1: 8363 38 30.
0: E se non ci sei va su la segreteria telefonica?
1: Sì, ma di solito sto sempre lì e per esempio oggi c'è la collega, quindi se non ci sono io c'è qualcuno in ufficio, come anche per Lucrezia, credo. Lucrezia?
2: Sì, infatti il mio numero di telefono è 83620321. Siamo sempre aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 3 e di nuovo se non ci sono io c'è Luisa, la mia collega lì.
0: Bello. Guarda, io vi ringrazio sempre quando venite e lo sai che potete venire quando potete.
1: Lo so che a volte non rispettiamo il giorno del mese per motivi di lavoro, però cerchiamo sempre di rifarci.
0: Guarda, per me personalmente, so pure per Tilde, non ci fa nessuna differenza, solo per caso che abbiamo qualcheduno altro che raramente che viene qua nello studio per spiegare qualche cosa. Comunque, se quello è il caso, si può sempre aspettare.
1: Sì, ti facciamo sapere.
0: Io non ho mai trovato problemi a avere tutte e due, perché l'informazione che date è molto, molto importante, specialmente per i nostri pensionati che non capiscono bene la situazione. Sì. l'Italia, l'Australia e cose così, e purtroppo ce ne sono tanti là fuori. Lo sai, possiamo essere pure intelligenti e non capire, perciò non
1: capire su certe cose non vuol dire che la persona è stupida.
0: No, è perché tante volte è complicato oppure non capiscono bene, lo sai, come la lettera è scritta, cose così.
1: Sempre termini di ufficio.
0: Sì,
1: quindi
0: sono termini di ufficio che io pure personalmente tante volte trovo molto difficile, perciò così.
1: Vabbè, noi siamo lì proprio per questo.
0: Sì.
1: Per
0: guarda, vi ringrazio a tutte e due, bello rivedervi.
1: Grazie anche per noi, rivedervi tutte e due.
0: E, speriamo che magari il mese entrante che ci rivediamo.
1: Certo,
0: senz'altro. Se c'è sempre qualche cosa, qualche novità, basta che mi fai sapere.
1: Va bene.
0: Siete sempre benvenuti.
1: Ci daremo in contatto.
2: Grazie,
1: va bene,
2: mille.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao,
1: buona giornata.
0: E buona giornata.
1: Ciao.
0: C'è sole oggi. C'è sole.
1: Sì, oggi sì, una bella giornata.
0: Stamattina faceva freschino, però a 5 gradi.
1: Un pochino. Sì. Va bene, ciao.
0: Ciao ragazze, ciao.

0: Allora, Tilde, è sempre interessante avere le ragazze qua,
1: sì,
0: dai patronati, perché
1: molto informativo.
0: Il fatto è che le leggi là, le leggi qua sono totalmente diverse, lo sai, l'INPS con il Centrelink qua devono essere d'accordo, e può essere complicato, può essere,
1: e tante specie volte, per quelle della nostra età che non sappiamo tanto di queste regole.
0: Tanti ricevono una piccola somma e, come hanno detto loro, non lo controllano, lo sai, perché automaticamente mensile va dentro così.
1: Controllate
0: i vostri conti bancari, perché è molto molto interessante. Allora, Tilde, fra poco c'è il giornale radio,
1: sì.
0: Però voglio accennare appena appena, e dopo ne parlerò magari dopo il giornale radio. Questa settimana c'è stata una tragedia a Mount Gambier. Non voglio elencare molto di più, solo che una mamma e i suoi due bimbi sono spariti. Questa mamma è andata dalla polizia il giorno prima chiedendo per assistenza. Tutti i dettagli ancora non sono usciti nella stampa, e perciò non è che ne voglio proprio parlare, perché è proprio una tragedia in generale,
1: sì.
0: Così è bruttissima a sentire, ascoltare, a leggere. E allora, su quel tema volevo parlare di Lifeline, no?
1: L'aiuto che c'è, se
0: l'aiuto
1: hai bisogno,
0: che c'è,
1: vero?
0: Per tutti, per i carers, per quelli che curano per gli altri. Se tu sei preoccupato di qualcun altro, dove girarsi per...
1: Sì,
0: per...
1: ma tante volte non si nota, perché siamo umani, esatto. E vogliamo tenerci tutto segreto.
0: Sì, sì.
1: Però tante volte è bello che butti fuori come ti senti.
0: Esattamente, è proprio così, Tilde. Allora, volevo non accennare sul caso che è successo in settimana,
1: no.
0: Perché quella è una tragedia familiare, una tragedia,
1: sì,
0: per la comunità di Mount Gambier, e è proprio così. Però volevo solo elencare e parlare, se siete preoccupati sulla vita di qualcun altro. Va bene? E tante volte con un'amicizia vediamo delle cose che cambiano. Allora, andiamo un piccolo stacco continuiamo. Ok, continuiamo così.
1: C'hai ancora 4 minuti.
0: Sì,
1: andiamo.
0: Allora, come ho detto, volevo parlare di Lifeline, va bene? Lifeline è una linea che si telefona 13-1114. Sono ottenibili 24 ore, 7 giorni alla settimana, e se non volete telefonare, c'è pure un text che potete mandare, il text che sarebbe 0477 131114, perciò il numero 131114, ma davanti di quello ci mette 0477, e questa linea c'è pure l'interprete, e questo è quello che vi voglio dire. Se non riuscite a entrare su questa linea, che ci sono, diciamo, è controllato da volontari, così, che sono ben maestrati in tutto questo. L'altra cosa è di telefonare 000, triple,
1: sì,
0: zero, così. E queste, perciò, se noi siamo preoccupati di qualcuno che magari stiamo curando, o un familiare, o qualcuno che sta proprio parla di brutte parole, che lo sai, o vuole uscire da questa vita, cose così, no?
1: Ma anche tu stesso, se ti senti,
0: sì,
1: giù, che
0: noi
1: non
0: stessi,
1: puoi,
0: noi
1: che
0: stessi,
1: non puoi
0: esattamente
1: affrontare.
0: Vedi, tante volte, Tilde,
1: hai bisogno un po' d'aiuto.
0: Sì,
1: sì.
0: E Lifeline vi parla su tutti i soggetti,
1: certo,
0: va bene?
1: Sì.
0: Pure se durante la notte che siete, avete qualche cosa sulla mente, cose così, dovete parlare con qualcuno. Se non siete comodi di parlarne con i vostri cari, dovete girarvi a dove potete prendere aiuto, perché la mente fa dei trucchi nella testa, che, diciamo, non tutto sono così. loro sono là 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, e vi parlano pure nella vostra lingua, basta dire che siete italiani e che volete qualcuno nella vostra lingua. E diciamo così, adesso fra poco andiamo al giornale radio, sì. E dopo di cui ne parlerò un po' di più, però volevo... siccome è stato sul giornale tanto di questo, così, se noi siamo preoccupati di qualcheduno, dove girarsi? Eppure come possiamo supportare qualcheduno che ha una condizione mentalmente che non è stabile, così? È un benessere per un carer, uno pure che cura. Per qualcheduno che è qualcheduno in famiglia, un'amicizia, cose così. E parlerò pure un po' di più a lungo con Lifeline. Andiamo adesso al giornale radio e ritornerò su questo soggetto.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 11. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 31 luglio. Apriamo con una notizia di cronaca dal Sud Australia. Una donna di 34 anni, Jerry Troop, è stata incriminata per tentato omicidio dopo il grave accoltellamento di una sergente di polizia durante un intervento ad Adelaide. L'agente è stata trasportata in ospedale e, secondo gli ultimi aggiornamenti, è in condizioni stabili. Le indagini della polizia sono ancora in corso. Passiamo ora alla politica australiana. Il deputato federale laburista Luke Gosling è stato incriminato con 2 capi d'accusa per presunta aggressione nei confronti dell'amministratore del territorio del Nord, David Connolly. I fatti risalirebbero a un evento pubblico tenutosi a Darwin. Gosling respinge le accuse, ha dichiarato che collaborerà con la giustizia e comparirà in tribunale a settembre. Restiamo sull'attualità nazionale. L'E-Safety Commissioner australiano ha avviato un'azione legale contro la piattaforma di messaggistica Telegram. Secondo l'autorità, l'azienda non avrebbe rispettato alcuni obblighi previsti dalla normativa australiana per la rimozione di contenuti violenti ed estremisti. Il caso sarà ora esaminato dal Tribunale federale. Chiudiamo con la politica del Sud Australia. Continuano le tensioni all'interno del Partito Liberale del Sud Australia. Il tentativo del senatore Alex Antic di diventare presidente del partito ha acceso un duro confronto interno. L'Advertiser riferisce che la polizia sta valutando alcune denunce relative a presunte intimidazioni tra membri del partito. Al momento il senatore Antic non è accusato di alcun reato. Vediamo ora il meteo del Sud Australia. Ad Adelaide è prevista una giornata con cielo in parte nuvoloso, possibilità di qualche rovescio isolato soprattutto nelle zone meridionali e vento moderato da sud-ovest. Le temperature saranno comprese tra gli 8 gradi del mattino e i 16 gradi di massima. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
0: Allora, Tilde, siamo ritornate, le ragazze sono andate via. Io, prima del telegiornale, telegiornale, sarebbe bello, no? Ho iniziato, questa settimana c'è stata una tragedia a Mount Gambia, e con quello mi ha toccato un po' il pensiero che ci sono migliaia e migliaia di persone là fuori che hanno bisogno di aiuto, e tante volte noi stessi siamo preoccupati su qualcheduno, sia se la persona è malata o che diciamo ha una condizione mentalmente che non è il meglio del meglio, così. E tante volte noi dobbiamo curare qualcheduno in casa che non è tanto stabile, così. Se noi siamo preoccupati di qualcheduno se siamo preoccupati proprio che vediamo che stanno avendo grande difficoltà o magari stanno a avere dei pensieri che non sono tanto belli, dove si possiamo girare subito, così, no? Allora, c'è Lifeline, che è una linea di vita, proprio le parole stesse, è una linea di vita, questa linea è aperta 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, e si può parlare direttamente con loro, e se non parliamo bene l'inglese, loro ti prendono l'interprete. Il numero per chiamare è 13 11 e 14 13 1114, e sono aperti 24 ore al giorno, oppure si può mandare un text sul telefonino, ma con i prefissi 0477 13 11 14, perciò il stesso numero ma con text, sarebbe che possiamo mandarci un messaggio e qualcheduno ti telefona indietro.
1: Allora il numero è sempre uguale, solo che deve aggiungere
0: 0477 se mandiamo un messaggio,
1: 0477
0: se mandiamo il messaggio a telefonino, oppure se è proprio un'emergenza 000 000. Allora, come possiamo aiutare? Va bene? Tante volte, lo sai, siamo preoccupati ma non sappiamo come aiutarli. Quando qualcuno che sappiamo che è sotto cura di noi, o conosciamo una conoscenza, un membro della famiglia, tante volte noi stessi ci sentiamo non so cosa fare, non sono sicura cosa fare, non voglio intromettermi, così, oppure abbiamo la paura stessa di dire le parole sbagliate, così, di non assistere bene, così. E tante volte quando succedono queste cose qua, abbiamo noi stessi bisogno del supporto pure, perché quando conosciamo qualcheduno che, diciamo, non è tanto stabile mentalmente, con preoccupazione, cose così, dobbiamo sapere che non solo noi assistiamo loro, ma c'è supporto pure per noi. Così, certo. Questa è la cosa importante. C'è supporto, così. Allora, ho pensato, no, è un argomento, Tilde, un po' delicato. Certo, delicato, sì. Perché io non sono professionale, però, diciamo, una professionista, però leggo abbastanza per capire che dove si può girare, e che i nostri ascoltatori devono sapere pure dove girarsi pure loro, no? Dobbiamo riconoscere se qualcheduno ha bisogno di questo supporto, dobbiamo riconoscere se qualcheduno, diciamo, c'ha male intenzioni, dobbiamo pure curarsi noi stessi se noi abbiamo qualcheduno così in casa, o qualcheduno che dobbiamo supportare. Dobbiamo impararsi pure come iniziare una conversazione, così. e dobbiamo dare supporto se è una persona giovane oppure un bambino, così, perché non pensiamo che solo adulti, c'è tante cose, no? Allora, ci sono dei segni che ti dicono che se qualcuno ha bisogno di questi supporti, e tante volte non è una cosa facile a vedere, a dire che questa persona ha bisogno di questo supporto. E specialmente se tanta gente, come hai detto tu prima, si tengono dentro,
1: privati,
0: tutto,
1: sì,
0: dentro per privati. Loro privati e dentro per se stessi. E questo è un altro problema pure, perché lo sai, il privacy è importante.
1: Sì, ma tante volte guardi una persona e dici sta bene, tutto bene, però dentro di loro stanno soffrendo.
0: Esattamente,
1: no?
0: Così. Allora, pure se la persona non ha condiviso, diciamo, questo tormento che sta avendo all'aperto,
1: interno,
0: così,
1: sì.
0: Perché come hai detto tu, se lo
1: interno,
0: tengono per se stessi.
1: Sì.
0: Allora, noi stessi notiamo che ci sono dei cambiamenti di come loro
1: agiscono
0: in tutto questo,
1: sì.
0: No? Oppure, diciamo, fanno dei scatti da sorriso a piangere, oppure che
1: sì,
0: tante
1: quello.
0: Volte ti rispondono con fortezza, così, per difendersi, così. E là ti dà pure un segno che la persona o persone stanno avendo un periodo un po'
1: sì.
0: difficile, così. Se non siete abile, diciamo, se non siete sicuri come iniziare una conversazione, tante volte adesso vi do delle parole magari che vi aiuta, oppure per osservare dei segni comuni che si vede che la persona ha bisogno di aiuto, così che magari questo vi fa decidere pure per voi stessi. Allora, quando la gente si tira via dalle amicizie, dalla famiglia o di attività sociale.
1: Ah, che si ritira
0: si
1: dentro.
0: Si ritirano, va sì. bene. E piano piano magari si fermano, che vogliono, non vogliono essere con altre, a fare conversazione con gli altri, specialmente se sono cose che hanno sempre goduto, oppure se sembrano troppo distante, o che sembrano un po' difficile a arrivarci, diciamo, a fare conversazione, oppure diciamo una volta erano molto socievoli e adesso non ci sono più e si sono ritirati così. Magari questa è la maniera in cui loro agiscono, così, e magari è l'unica maniera che loro conoscono, la persona conosce, oppure è pure un segno che tutto è troppo per loro. O proprio che si sentono proprio al bassissimo. Perciò quando noi notiamo questo con gli amici o la gente attorno di noi, che vediamo che si tirano via da questo, o dalla famiglia, o dalle attività sociali che nel passato hanno sempre goduto, e questo è un segno di depressione, va bene, o che noi dobbiamo essere un po' preoccupati per di loro, così. Tante volte amici, amicizie, quelli attorno di noi, vediamo che o che non vogliono andare mai a letto, che hanno difficoltà andare a dormire, oppure che l'opposto, dove dormono troppo, oppure che si alzano, che si svegliano, che sono stanchissimi, così, così. Allora, i cambiamenti nel sonno, nel loro sonno, così, può essere il segno che qualcuno è un po' tormentato e non sta facendo tutto, non è buono. Tante volte sono cose semplici, magari lo sai, abbiamo gli acciacchi, che stiamo
1: un po' con
0: i dolori,
1: sì.
0: Così, o i pensieri, cose così. Però se vedete che la persona vuole dormire troppo, dorme tutta la giornata, non si vuole alzare, o si alza che è sempre stanco, oppure che ha difficoltà ad andare a letto. Tante volte questi sono segni che la persona non è stabile, così. E se magari hanno problemi che non vanno a dormire, così, oppure dormono di più del normale, oppure si svegliano e sono esauriti, vuol dire che la mente, qualche cosa nella mente li sta preoccupando, certo, così così. Sì. E queste sono cose che noi, come la persona di fuori, deve guardare e fare, che osserviamo. Tante volte pure dobbiamo notare se cambiano la maniera in cui mangiano, che non vogliono mangiare, o vediamo che hanno perso tanto peso, cose così, perché tutto questo ha a che fare con il sistema quando siamo in depressione, siamo in modi così. E queste sono cose che noi dobbiamo pensare, perché tante volte in una situazione domestica in casa tutto lo passiamo, oggi non si sente bene, fatto così, ma tante volte questi sono cambiamenti che vediamo che, guarda, Tilde hai perso tanto peso, come mai così, no? E vediamo che non vuole toccare il mangiare, che non vuole bere, non vuole mangiare così. Tante volte che non mangiano tanto, oppure che mangiano troppo, ma diciamo che il peso è cambiato. E tante volte questi cambiamenti nella maniera in cui noi si reagisce, specialmente con il cibo, vuol dire che la persona è un po' tribolata, sta passando un passaggio di tempo che non è tanto buono, così. L'altra cosa è che cominciano, lo sai, andiamo a un stacco e dopo ritorniamo, perché questo è un tema molto molto importante per noi, come dobbiamo osservare quelli attorno di noi.
6: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
7: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
8: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974.00. E organizza un tour personale.
9: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.

0: differenza.
1: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
0: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.

Allora, ringrazio sempre la signora che ci telefona. E ci sono tanti problemi, Tilde, ne parlavamo proprio adesso. Ci sono tanti, tanti problemi e tante volte i figli attorno di noi o i familiari non vogliono sentirne perché, lo sai, a parte del fatto che sono familiare e il fatto è pesante, tante volte è meglio a parlare con qualcheduno che un estraneo che magari tu, o voi avete fiducia, perché tante volte quello vi dà una piccola apertura nella porta, la porta si apre. E guarda che telefonando a Lifeline, come vi ho detto, 131114, chiedete pure, se non parlate l'inglese, potete chiedere pure per assistenza con la lingua italiana, perché è meglio parlarne di queste cose, perché è importante. L'altro punto che stavo dicendo, Tilde, è che tante

0: volte tanti hanno mal di testa o mal di stomaco o ci sono altre malattie che depressione così che vengono così e queste sono cose dobbiamo farne diciamo dobbiamo ascoltare al nostro corpo per questo perché se qualcuno non è emozionalmente non sta bene si fa vedere nel loro corpo, diciamo, lo sai, hanno sempre mal di testa, hanno dolori, hanno oppure diciamo, un vomito, e non c'è, proprio non c'è una causa per queste ragioni, non c'è una malattia proprio per questo. E questo può essere pure il sistema nervoso, la maniera in cui sta a reagire così. L'altro punto importante è che tante volte non riusciamo a fare un focus, proprio un focus, a guardare, a fare delle decisioni oppure ricordarsi delle cose. E, la persona magari brillava prima comincia a scordarsi le cose, comincia a essere distratto, non sono tanto sicura, se lo sai, stanno a maneggiare le cose per bene in casa. Perché ricordiamoci che lo stress e il dolore emozionale, tante volte la testa diventa confusa e diventa che non pensi giusto sulle cose, non vedi le cose chiare. Sono cose semplici che noi come amici, così, dobbiamo notare. Tante volte pure, e spesso lo vediamo, che la persona inizia che si fa un bicchiere di più di vino. Come si dice, tilde vino veritas, perché magari dove beveva mezzo bicchiere a pranzo, adesso ne beve uno, ne beve un due, così. Oppure che ha iniziato a prendere delle droghe, di più del normale, così. E queste sono cose che noi dobbiamo notare, perché quelle persone attorno di noi, noi dobbiamo essere preoccupati di queste persone. Perché se noi pensiamo che sia il vino o sia le droghe, così, è una maniera in cui, diciamo, cos'è la parola tilde? Lo sai, diventiamo numb, diventiamo insensitivi, insensitivi così dai feelings che abbiamo dentro di noi. E questo pure può essere un segno che la persona ha bisogno di un altro supporto più grande così. Se noi vediamo naturalmente che le cose sono bruttissime, ricordiamo sempre, se voi siete in pericolo, perché tante volte queste persone possono diventare violente, così, specialmente se hanno bevuto, cose così. Se voi pensate che siete in pericolo di telefonare 000, triple zero, diciamo, sono punti che tante volte non vogliamo parlarne, ma sono punti pure che dobbiamo sempre portare davanti a tutti, perché ogni casa, ogni persona porta una storiella, così.
1: Certo.
0: E nessuno diciamo, oh, queste cose non succedono in casa mia. Non è verità, non
1: No,
0: è verità.
1: perché siamo tutti differenti, ognuno ha i problemi
0: Sì.
1: differenti, non è tutti uguali,
0: Sì.
1: allora
0: E se noi siamo un'amicizia oppure che curiamo qualcuno che ha questi problemi così, dobbiamo chiedere sempre, o se pensiamo che la persona magari vuole farsi dei danni specifici su se stessi, dobbiamo chiedere sempre, ma cosa ti senti? Mica non vuoi fare qualche stupidaggine così, no? Almeno fa vedere che noi siamo là per loro, così. E tante volte questo pure abbassa il rischio di loro che si fanno del male per se stessi, oppure apre la porta che iniziano a parlarti. a parlarne del problema. E tante volte a chiedere, ma senti, dimmi veramente come ti senti.
1: Darci un po' di coraggio, di aprirsi,
0: veramente. E dobbiamo ascoltare. Non dobbiamo essere, cos'è la parola? Ho perso la parola adesso. Ascoltare, ma non dobbiamo essere
1: focus. Sempre concentrarsi,
0: però non dobbiamo essere tu devi fare così.
1: No.
0: Dobbiamo
1: devi giudicare,
0: ascoltare e dobbiamo rimanere là, no? E ascoltarli in tutto, non a giudicarlo e di non dire ma se tu fai questo magari non è così. Non è così, perché dipende. La persona deve essere libero di fare un'espressione dei loro feelings,
1: certo,
0: così,
1: sì.
0: No? Non lasciarli soli se puoi, così. Stare con loro fino a che diciamo
1: si solleva un po'
0: così. Oppure prendi qualcun altro che hai fiducia di lasciarli con loro, ma chiedere sempre per assistenza, perché questo è importante. Sono cose molto molto importante. Ricordatevi sempre di telefonare 131114 Lifeline se avete bisogno, e c'è sempre un interprete così. L'altra, come vi ho detto, chiedete per aiuto, perché Lifeline c'è aiuto, un'assistenza che in generale, che dipende dalla situazione, così. E tante volte loro stesso vi avvisano oppure possono prendere un psicologo oppure un dottore che vi vede la persona subito. Voi stessi potete offrire di accompagnarli al medico o di portarlo all'appuntamento. Magari la persona ha bisogno di supporto, supporto a lungo, perché abbiamo tanti dei nostri connazionali ascoltatori pure che curano una persona, una persona malata, e tante volte le persone pure che hanno un po' di demenza, cose del genere, tante volte la mente non è stabile in tutto, così, no? Ma ricordatevi, la cosa più importante è che dovete prendervi cura di voi stessi mentre fate la cura di qualcun altro, supportando qualcuno che sta poco bene, così. Dobbiamo prima di tutto guardarsi a noi stessi, perché quello è il punto più importante. E curando qualcuno che non sta bene, così, che è instabile, diventa molto, ti asciuga emozionalmente, sì, sì. Ti asciuga una piccola cosa diventa tanto grande, così. E dobbiamo sentirci sempre piena di salute in tutto questo, e dobbiamo girarsi dove magari possiamo prendere supporto. Diamo un piccolo stacco e ritorniamo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per venerdì 31 luglio: East Terrace, Henley Beach, Trimmer Parade, Seaton, Hardy's Road, Torrensville, Airport Road, Brooklyn Park and Goodwood Road, Colonel Light Gardens.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
6: vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
6: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io.
6: Peter,
7: io
6: ragazzi,
7: e Peter, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.
8: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 8 agosto, tutti in pista a Sicilia Club. Non mancare!

0: Allora, Tilde, lo so che questo è un tema un po' pesantino per parlarne oggi,
1: Molto
0: ma è
1: delicato,
0: un
1: sì.
0: tema che è importantissimo a parlarne, perché noi stessi vediamo tanto e dobbiamo sopportare qualcheduno che attorno di noi che magari ha una condizione mentalmente che non è, diciamo, stabile così, no? Allora, tante volte no, abbiamo telefonate qua di qualcheduno di situazione familiare così. Quando tante volte noi siamo il carer, la persona che sta curando per la persona che ha una situazione mentalmente, una condizione mentalmente. È naturale di sentirsi un miscuglio di emozioni, come un momento magari gli volevamo bene, un momento un po' di speranza, un momento dopo, lo sai, preoccupazione, un momento di esaurirsi, perché diventiamo esauriti pure, eppure lo sai, piangiamo pure perché grief, perché porta dolore, e tante volte pure che non li vogliamo più vedere questi persone attorno di noi, questo è il coso, perché sono cose naturali ed è così. Allora, curare per qualcheduno che così vuol dire che è molto, molto, è un peso su di noi, è molto, diciamo, bisognoso, un peso su di noi, e però ci porta pure degli ostacoli in tutto
1: Certo, sì.
0: questo. Magari noi non lo sai, sai, capita tante volte in famiglie così, non è che noi vogliamo che diventiamo il carer della persona che mentalmente non è giusto. Pure che, diciamo, noi tante volte, lo sai, in una situazione familiare non ci chiamiamo come carer. Però, diciamo, possiamo solo aiutare praticamente, in cose praticali, oppure dare supporto emozionale, che questo è molto, molto importante, però è molto pesante, no?
1: Certo.
0: E tante volte in tutto questo, no? Allora, quando dobbiamo curare per un'altra persona, mettiamo i nostri bisogni e li mettiamo da fianco, e noi pure abbiamo bisogno di quell'assistenza. E tante volte, no, pensiamo e diciamo: beh, non è tutto, non ha niente a che fare con me, io dopo mi curo io stesso dopo, ma non è così, perché crolliamo in quella situazione. Ma diciamo, quando noi stessi dobbiamo curarsi per noi stessi prima che possiamo curare l'altra persona. Dobbiamo capire pure i nostri bisogni.
1: Dobbiamo essere allerti a sapere fino a
0: Sapere.
1: che punto
0: E
1: possiamo
0: dobbiamo
1: aiutare.
0: darsi pure noi stessi il permesso, diciamo, di fare parte di questa cura che diamo a un'altra persona. E se possiamo sostenersi, dobbiamo avere compassione. Non solo per te stesso, ma pure per la persona che dobbiamo fare supporto. Allora, voglio smettere là perché il tema è molto pesante, ma ricordatevi sempre che c'è aiuto là fuori per tutte le maniere. Chiamate 131114, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Proprio se è una situazione grave, grave, grave, allora 000. Smettiamo là per oggi perché veramente è un tema molto pesante, però la settimana entrante ne continuerò perché sono punti di importanza. Cosa vuol dire essere un carer, a curare un'altra persona? Andiamo un bel stacco di un po' di musica allegra e dopo cambiamo a tema.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
4: Allora, Tilde, per finire il nostro programma così, voglio dare 10 punti per aiutare il tuo sistema, va bene? Se siete nervosi, pizzicate il vostro naso, che subito vi dà la calma.
5: Ah sì?
4: Sì.
5: Ah.
4: Se siete ansiosi, mettete la mano sul cuore e respirate piano piano, che vedete che vi passa quell'ansietà.
5: Ah.
4: Va bene? Se avete poca energia, lavate la faccia con acqua fredda oppure fate una camminata svelta svelta, così, pure nel giardino, così. Se avete il naso che è chiuso, tante volte lo sai, come si dice in inglese, bloccato così. Allora, mettete un pezzettino di ghiaccio nella bocca, ma sopra di sopra della bocca, il palato, che vedete che il naso si apre così.
5: Guarda un po'.
4: Allora, se non potete dormire, di fare apri chiudi gli occhi per 60 secondi. Mm. Apri chiudi. Mm. Volete tutto un tratto, lo sai, la memoria va tante volte, vogliamo un boost di memoria così. Allora chiudiamo le mani strette, apri e chiudi. Vedete che la memoria ritorna.
5: Ma guarda, se
4: avete mal di testa, allora massaggio con il ditone e l'index, che sarebbe il primo dito, mettete e fate il massaggio con tutte e due le mani così. Se avete un po' di nausea, tante volte viene qualcosa, allora sul polso di spingere con la palma sul polso, che la nausea ti passa.
5: Mm.
4: Se volete svegliarsi, tante volte lo sai, siamo un po' intontoliti così, di masticare un po' di una mastica con la mentina, perché ti sveglia, la mentina ti sveglia. E se non potete fare focus, lo sai, a pensare così, di mangiare qualche cosa che, come le patatine, qualche cosa che crunchy, patatine fritte, cose così. Ecco qua, 10 maniere per aiutare il tuo sistema. Mm. Allora, Tilde, siamo arrivati a termine del nostro programma.
5: Sì.
4: Speriamo che è stato un buon ascolto. Un tema un po' pesantino oggi, ma purtroppo sono
5: bisogna
4: temi che devono saperne.
5: Sì.
4: Vi auguro a tutti un buon weekend. Mi sa che il tempo uguale come oggi farà un po'. Domenica dovrebbe piovere. Speriamo che tutto va bene per voi e che fate un buon weekend. Tenetevi bene e in buona salute.
5: Grazie Teresa tue belle informazioni.
4: Grazie a te pure, Tilde.
5: Fai un buon weekend e anche voi tutti dall'altra parte godetevi il weekend e con me ci risentiamo. Ciao ciao a tutti.
6: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
6: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire, poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas Cisl e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: È mezzogiorno. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 31 luglio. Apriamo con una notizia di cronaca dal Sud Australia. Una donna di 34 anni, Jerry Troop, è stata incriminata per tentato omicidio dopo il grave accoltellamento di una sergente di polizia durante un intervento ad Adelaide. L'agente è stata trasportata in ospedale e, secondo gli ultimi aggiornamenti, è in condizioni stabili. Le indagini della polizia sono ancora in corso. Passiamo ora alla politica australiana. Il deputato federale laburista Luke Gosling è stato incriminato con 2 capi d'accusa per presunta aggressione nei confronti dell'amministratore del territorio del Nord, David Connolly. I fatti risalirebbero a un evento pubblico tenutosi a Darwin. Gosling respinge le accuse, ha dichiarato che collaborerà con la giustizia e comparirà in tribunale a settembre. Restiamo sull'attualità nazionale. L'E-Safety Commissioner australiano ha avviato un'azione legale contro la piattaforma di messaggistica Telegram. Secondo l'autorità, l'azienda non avrebbe rispettato alcuni obblighi previsti dalla normativa australiana per la rimozione di contenuti violenti ed estremisti. Il caso sarà ora esaminato dal Tribunale federale. Chiudiamo con la politica del Sud Australia. Continuano le tensioni all'interno del Partito Liberale del Sud Australia. Il tentativo del senatore Alex Antic di diventare presidente del partito ha acceso un duro confronto interno. L'Advertiser riferisce che la polizia sta valutando alcune denunce relative a presunte intimidazioni tra membri del partito. Al momento il senatore Antic non è accusato di alcun reato. Vediamo ora il meteo del Sud Australia. Ad Adelaide è prevista una giornata con cielo in parte nuvoloso, possibilità di qualche rovescio isolato, soprattutto nelle zone meridionali, e vento moderato da sud-ovest. Le temperature saranno comprese tra gli 8 gradi del mattino e i 16 gradi di massima. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio. Siamo qui in studio Sanremo, voi ascoltatori da quell'altra parte, buongiornissimo. Siamo io, Lidia, con Lucrezia. Buongiorno Lucrezia.
1: Buongiorno
0: Rita,
1: ragazzi.
0: Buongiorno Rita.
2: Buongiorno a te
1: e a tutti,
0: tutti in ascolto. Tutti in ascolto. E buongiorno la nostra Filomena Naturopath.
3: Grazie tanto. Buongiorno a tutti quanti.
0: Brava, brava, brava.
3: E a tutti,
0: brava.
3: I belli ascoltatori.
0: Ok, se incominciamo con te, allora sì. Dopo andiamo a una bella canzone.
3: Allora, oggi dobbiamo domandare perché mi fa male lo stomaco.
2: Perché, perché ti fa male lo stomaco oggi?
3: No, perché parliamo dei sintomi del male di stomaco e perché viene lo male di stomaco. Perché questo è un problema che affetta tanta gente oggi, sì, specialmente sì. Pure come uno si fa più anziani, sai, ci ricordiamo che le gente dicono: ah, tanti anni fa poteva mangiare questo, poteva bere quello, mo non bozzo perché mi viene lo bruciatore del stomaco. E allora o reflux o non potevamo fare mangiare lo mangiare che volimo come facciamo una volta. Allora, che sono i sintomi del male di stomaco? C'è sta pure la bocca che è troppo acidica, ci sentiamo molto gonfio nello stomaco. Ci sentiamo pure troppo pieni, troppo presto.
0: So, sì. Se ci sta, come hai detto tu, acido sì. Dentro lo stomaco, ti fa questo effetto, ti fa male lo stomaco.
3: Sì, sì.
0: Forse ma hai un po' di reflux.
3: Sì, viene reflux.
2: Ma scusa, se non mi sbaglio, non c'è sempre acido nello stomaco?
3: No, c'è. Come noi ci abbiamo
2: lavoro, no, di
3: lo hydrochloride dentro lo stomaco, che è natural
0: per digerire il mangiare,
3: to break down tutti i food groups,
0: sì.
3: Allora lo protein, lo carbohydrates, lo fiber, come ci facciamo più anziani, il nostro corpo fa meno di questo agito,
2: quello buono
3: sì. E ci dobbiamo ricordare pure, più inflammation c'ha il corpo e più problemi c'hai con lo stomaco puro.
1: Okay.
3: Se, allora, quando, meno,
0: tu dici, sì. Quando tu dici infiammazione che abbiamo nel corpo, tu dici nel, come si dice, dentro le giunte?
3: Tutte parti.
2: Dappertutto.
3: Perché lo inflammation va tutte le parti nel corpo, including lo stomaco.
0: Ok.
3: Sì? E yeah, so the goal is meno inflammazione,
1: certo, sì.
3: E più dello buono acido, if that's the right way to say it.
0: Acido.
3: There you go. Today I'm getting è meglio che parlo ben inglese perché oggi I'm not doing very well.
2: No, ma no, mi fa ridere.
1: No, you're
0: doing very well.
3: Questo è un poco questo topic,
1: sì.
3: È un poco diverso a parlare di questo, sai?
0: Scusami, ma se tu sei nata in Australia,
3: sì.
0: Anzi è già troppo che parli anche l'indialetto, e non bisogna vergognarci di parlare l'indialetto, perché è una lingua nostra, ecco.
3: Sì.
2: Ma mi fa ridere perché quante volte un padre, una madre dice: ma mi fai venire l'acido?
3: Sì, è vero questo. E questo è vero. Più ci arrabbiamo
1: e più
3: arriva l'inflammation e lo acid, lo male.
2: Questo
3: è ragione.
0: Thank God for the Nexium.
3: That's it.
1: Molenta.
3: Sì, tutte quelle cose aiutano. Oggi parliamo più delle cose naturali che possiamo.
1: Certo.
3: Ma però se uno, you need a quick fix, è troppo, non puoi sopportare, devi prendere tutte quelle altre cose.
1: Sì, no.
3: Cerchiamo se possiamo fare, con le cose naturali per aiutare, ma puoi fare insieme, davvero.
0: Sì.
3: Allora, lo bruciatore di stomaco, che tu, pure lo stomaco fa cruscio, sai, diversi crusci,
0: rumore,
3: quella era la parola, rumore.
0: Quando il tuo stomaco si lamenta che non ci mette la roba giusta.
3: Yes, è come la macchina,
1: sì,
3: se tu
1: sì.
3: non ci metti lo petronico giusto, la macchina non cammina. E dobbiamo ricordare questo con lo stomaco.
1: È vero,
3: è lo stesso.
1: Io faccio associazione con il nostro corpo con una macchina.
3: Sì, no, ma è vero.
1: Perché si rompe una cosa, giusto una cosa e si sfascia un'altra.
3: No, ma è vero.
1: Our body is very much the same.
3: E lo stomaco è la seggia. Sì. Lo dico, provo di dire per italiano, la sedia della buona salute. Se lo stomaco cammina bene, tutte le altre cose camminano bene nel corpo, corpo. Perché no domino effect.
1: Of course,
3: Allora qui lo vogliamo giustare, che cammina buono. Un altro sintomo è pure che ci stanno gente che ci vengono pure a rovesciare.
1: Sì,
3: l'onosia che ci sentiamo che vogliamo rovesciare pure se no, quella è svia, ma capita pure questo. E che fanno venire lo male di stomaco? Se mangiamo troppo svelto, sai, con la furia sempre. Questo è che succede pure con i giovani, le gente che vanno al lavoro,
1: rushing.
3: Se c'hai una mezz'ora per mezzogiorno, allora cercano, ma che fa questo subito, me prendo lo sanguigno, me lo mangio per la via, sai, è così bene avvenire le problemi con lo stomaco, venno subito, non perché aspettano, se mangiamo troppo, una volta, non mangiamo
2: la quantità
3: a uno sitting. Cioè, ci ricordiamo lo giorno di Natale, vedi come mangiamo troppo a mezzogiorno o alla sera, e poi indigestion arriva. E dopo andiamo per la salvità o per qualche cosa per celergiri, sai? Allora, no, poco, spesso è migliore, se possiamo.
1: Spesso è poco.
3: Quello dicono, dobbiamo a mangiare come un uccellino, ma nessuno lo facciamo
0: nessuno. Ma certo, perché non siamo uccellini, siamo uccelloni.
3: E anche noi siamo molto blessed in Australia, perché ci sta a mangiare 24 ore al giorno quando lo vuoi.
2: We're very spoiled. Magari è un problema.
3: È un problema. Perché se tu alle 10 alla sera hai fame, vuoi lo gelato, deve la volia che vuoi lo gelato, ti metti in della macchina, 2-3 minuti, vai allo service station e ci sta tutto adesso, tutto quello che vogliamo.
1: Siamo molto fortunati.
3: Eppure se mangiamo troppo mangiare con lo grasso, troppo spicy food, questo tutto inflame e fa venire lo male di stomaco. Se beviamo troppo caffè, questo pure quello fa venire lo acid reflux. Se fai troppo caffè, se uno già ha problemi con lo stomaco, devono via cercare a vedere che mangiare o che stanno bevendo,
1: contribuisce
3: allo male del stomaco. Definitely devi a vedere questo.
1: Allora, adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità. Se volete parlare con la nostra naturopath Filomena, 8340-7700. A tra poco.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
6: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
7: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
8: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia.

0: Ok, siamo di ritorno qui con voi, bravi ascoltatori, abbiamo avuto parecchie telefonate, grazie alle due Marie che hanno telefonato. Ciao Maria, specialmente quella che si è tagliata con la mano, mi dispiace tantissimo. Actually, sì. Stamattina la pensavo a questa signora perché ho detto saranno 2 o 3 settimane che non la sento, mi auguro che sta bene.
1: Sì.
0: Ecco qua, brava che hai chiamato Maria, grazie. Sì. Ok, Filomena, vai.
1: Allora, che ci pote far venire non male dello stomaco?
0: Certa gente.
1: Yes. se uno fuma, pure a fumare non aiuta niente. Anyway, eppure se mangiamo, vedi che dobbiamo mangiare, lo mangiare con lo foiba, ma ci sono le gente che non ne possono mangiare troppo di questa. Diciamo le cose come lo cappuccio, lo cauliflore, lo broccoli, Brussels sprouts,
2: pure le verdure in quella famiglia.
1: Sì, sì, pote fare. Non, you know, disturbano
2: c'è pochettino. Gente che non può mangiare
1: non puoi mangiare un pochettino alla volta, sai, un pochettino ogni giorno. Allora siamo tutti diversi, allora a trovare quello che lavora per te, quella è la più importante cosa. E l'ultima cosa pure che pote far venire non male dello stomaco è lo stress. E come ho detto, se ti arrabbi troppo, ti dispiaci troppo di una cosa, dobbiamo ricordare poi controllo solo quello che puoi controllare. Non possiamo controllare che fa un'altra persona,
2: no.
1: Una situation come è successo, non possiamo cambiare come, possiamo cambiare solo noi, ci rimapigliamo lo buono. Sì, si può dire. Ma questo non è facile.
2: Non è facile.
1: No, non è facile mai.
2: È molto necessario.
1: Sì.
0: Specialmente quando sei sempre di fretta, dici ma sì, adesso. Mi è successo a me l'altra sera. C'avevo fame e non avevo niente preparato. E allora ho detto devo sfrisare qualcosa, un pezzettino di mia. C'ho sempre qualcosa da dentro freezer. But anyway. E mi sono annoiata di fare quello là, allora mi sono mangiato un panino, un po' di formaggio, un po' di olive e una pomidora.
1: Yeah. Tutte le cose male. Che ci piacevano in Italia.
0: Yeah, that's right, ma non era come si dice dina.
2: Non era sostanzioso. Però non mi sembra tanto male, no?
0: Non c'è niente di male, ma però invece perché fa freddo adesso potevo sfrisare un pochino di pumpkin soup. Che
1: sì, con lo panino. La cosa con quello non è una cosa male, pure io mangio così tutti qua. Solo per una persona, quella è more acidic, perché la white farina fa venire più inflammation, la oliva, lo formaggio, che più è
2: il pomodoro,
1: quella è tutta acidic. Sai, se uno ha le problemi molto grandi con lo stomaco, diciamo severe heartburn, reflux, tutte queste cose, puoi provare per 2 o 3 mesi a non mangiare. Per inglese si dice the nightshade vegetables. Allora, tutte le cose che ci piacciamo noi gli italiani. La melanzana, la pomodora, i peperoni, i capsicums.
2: Sì, capsicums.
1: La carne, la patata. E
2: anche la patata.
1: Pure la patata.
2: Sì, wow.
1: sì, tutte queste sono cose.
2: Tutte le cose che amiamo.
3: Tutte queste cose che hai bisogno per fare una bella peperonata.
1: Sì, a me mi piace la peperonata. E io non dico non la mangiare, perché quella è molto.
0: Filomena, ti posso dire qualcosa?
1: Sì.
0: Eri una grande brava amica fino adesso. Adesso che non posso mangiare più tutte le cose che mi piacciono, non sei più un'amica.
1: E non era male quello che ti hai mangiato, magari è meglio. Ti hai sentito bene dopo che hai mangiato quello e lo stomaco?
0: Ma io ho un'amicizia con Nexium.
1: Yes. Perché per quello che già c'ha problemi, non è la più migliore cosa di mangiare.
0: Specialmente la sera che dopo vai a letto.
1: Sì. E dopo e questo, incomincia.
0: E questo fermenta, questo che ho mangiato io, dopo fermenta nello stomaco. E al mattino ancora ti senti bruciore di stomaco, ancora di più.
1: Oddio. Sì, era più meglio a mangiare, pure le gente che hanno problemi con lo stomaco, severe, è meglio mangiare cucinato, non lo mangiare crudo, perché lo stomaco non ha lo buono acid per breakdown tutti quelli mangiare crudi,
4: sì,
1: allora
4: sì,
1: è meglio mangiare, diciamo, cooked pumpkin,
4: yes,
1: cooked sweet potato, la carota cucinata, mm, la verdura cucinata. E poi lo stomaco si sente più meglio perché non era lavorare troppo.
4: Troppo,
1: to
4: sì,
1: break down
4: sì,
1: quello mangiare.
2: Okay.
1: Allora, quella è pure un'altra cosa bene a fare.
4: To bear in mind,
1: sì,
4: a
1: sì,
4: pensare.
1: Yeah, yeah, mangiare più le cose cucinate. Sure. E poi ci stanno pure le medicine che possono fare male lo stomaco.
4: Oh.
1: You know, che uno se prende le food allergies, IBS, Irritable Bowel Syndrome. You know, Crohn's disease, ci stanno non migliori delle altre malattie che vengono dallo stomaco. Non è solo a me fa male lo stomaco.
4: Allora, sì, scusa ragazza, andiamo a un break e prendiamo questa telefonata.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
7: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
6: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
7: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in 3 palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
6: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
7: Profumi? Ma come profumi?
6: Sì, sì, anche i profumi.
7: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
1: Ok, bentornata qui con noi a Radio Italiana 531, come sapete, e che ci sta la nostra Filomena Naturopath. Se avete qualche domanda da fare, come infatti le domande sono state assai stamattina, è bello sapere che ci stanno tanti che
8: sì,
1: ci ascoltano,
8: grazie,
1: vero?
8: Sì, grazie.
1: Mi auguro che Filomena, come sappiamo, vi dà bei consigli, che voi potete usarli, ecco qua questi consigli.
8: Sì, sì.
1: Il numero di telefono è 83407700. Vai Filomena.
8: Grazie, grazie. Altre cose pure che uno se deve guardare pure, magari cercare di andare al dottore, si prendono male dello stomaco che non ha avuto mai, è un poco severe, sudden. Diciamo pure le ossa, ma per italiano
9: l'ucero.
8: L'ucero, non sapevo come si dice.
1: Perché è dallo stomaco.
8: Quello pure è un problema.
9: Sì.
8: Anche the gallstones, quella è pure una cosa che molto fa male, uno si deve guardare. Perciò dobbiamo mangiare una dieta buona, perché le cose artificiali, mangiare e bere gli soft drinks, mangiare e bere artificial fa venire le gallstones. Perciò diventa la prete.
9: Sì.
8: Sai, perché tutto
1: acido urico che si forma nelle pietre.
9: Proprio dopo si forma. Troppo
8: preservative, artificial sweeteners.
9: Perché adesso, ragazzi, succede moltissimo. Perché tutti questi giovani, tutto Taika Waititi.
8: Coca-Cola, limonate. E quelle... the sodas, saccio pure io, uno giovane che ha magari 35 anni, ha pigliato le prete perché era la dieta. Lui beveva Coca-Cola tutta la giornata.
9: Madonna. nonno, guarda.
8: Sai, troppo giovane a avere una cosa
9: sì,
8: così
9: sì,
8: male.
9: No, no, è
8: e Dandano si ha messo paura, non beve più
1: Coca-Cola.
8: Sorry. Allora ricordiamo quello che stiamo facendo.
1: Ricordiamoci a tutti quelli che bevono la Coca-Cola, anche se quella non zuccherata, quella fa più male
8: no.
1: che
8: la. Yes.
1: Ok, sì, ma la Coca-Cola dice che dissolves la coppa. Just imagine quello che ti fa lo stomaco.
8: Yeah, no. È solo qualche volta.
9: Il stomaco.
8: Qualche volta, ok, è una giornata calda, è ordinata la pizza.
9: Ogni tanto va bene.
8: Tutti,
9: in moderazione.
8: Un pochettino, ma le gente, they abuse it, in inglese dice, troppo, troppo. Ci dobbiamo ricordare pure le donne che sono incinte, the last trimester, loro pigliano assai heartburn e reflux, sai? Allora quella è una cosa...
1: Mia mamma diceva che erano i capelli che si formavano.
8: Oh, ma è vero, perché è towards the end,
10: alla fine della gravidanza. Come dicevi, tua mamma Lidia, che si formano i capelli
1: quando
10: della
1: tu sei incinta, naturalmente porti il bambino in grembo e gli ultimi 3 mesi della gravidanza il bambino nasce con i capelli, no?
8: Sì.
1: Allora mia mamma dice che erano i capelli del bambino che ti facevano venire questo bruciore di stomaco.
8: Sì, sì. E poi ci dobbiamo ricordare le medicine e perciò si vedi che è biata incominciare con una medicina nuova e ti fa male lo stomaco, devi dire al tuo dottore, because a lot of anti-inflammatory drugs, antibiotics, steroids, queste tutte possono portare lo male di stomaco.
1: E queste, diciamo, the steroids, what about quando ti fanno la puntura, che tu per esempio c'hai un mal di schiena, un mal di hips, che ti fanno queste steroid injections? Questo anche può causare bruciore di stomaco?
8: Sì, a tutte le persone, ci stanno quelle persone che si sentono fine.
1: Ma specialmente quelli che sono più a soggetto.
8: Sì, hai detto bene Lidia. È vero. Allora, che possiamo fare per ci aiutare? Allora, già abbiamo detto la dieta. Sì. You know, cerchiamo di mangiare più gli whole foods, che soli mangiare come tu li trovi naturale. Come noi siamo già su dalla radio, oggi ci stava una scatola delle mandarine.
10: Sì.
8: Ok?
10: Sì.
8: Allora, quello è uno whole food. You know, è naturale. E vedi pure, mia mamma è una persona che non può mangiare limoni, arance, mandarine, la cioccolata, la dark chocolate, quello fa venire
9: l'acido
8: e lo male allo stomaco. Sì, diciamo alla mia mamma, ma pure all'altra gente, ci sono assai gente non possono mangiare citrus, perché quello fa... E non
1: c'è troppo acido.
8: Troppo acido. Mm. You know, già conosci le cose. Dobbiamo pure, se siamo molto sensitive, è pure va bene a tenere uno diary.
9: Oh, okay.
8: Ok? Allora, tu scrivi per un mese.
9: Quando ti prendi?
1: No, tutto quello che mangi.
8: Allora, la colazione, mezzogiorno, alla sera... Come ti hai sentito, ti ha fatto male lo stomaco, ti hai sentito heartburn, perché magari se non sai what's causing it, maybe tu trovi, quando dici, ogni volta che mi faceva male lo stomaco, io era mangiato questa cosa, o era mangiato troppo tardi quello giorno, o troppo presto, troppo svelto, you know, dobbiamo, you gotta be a detective, noi dobbiamo vedere che succede.
9: You gotta find the evidence.
8: That's right.
10: Una buona idea, se uno prende la cura.
1: Magnified glass.
10: Ma devi prenderti l'impegno a farlo.
8: Certo. La cosa è che vogliamo fare il nostro corpo più alkaline. Sai, in inglese dice the pH balance. E allora quello è through lo mangiare e anche lo stress. So quelle due cose che drive the inflammation and the bad acid.
9: Veramente il cibo lo possiamo controllare.
8: Sì, sì.
9: però quello è il stress.
8: È più difficile.
9: È molto difficile a controllare, sì, sì, sì.
8: Allora trova cose per aiutare lo stress. Allora lo exercise, va a fare una camminata o vai allo gym, se uno c'è tena di andare allo gym, Pilates, yoga, le cose che ti fanno de-stress. Allora pure diciamo se le gente ci piacciono a leggere.
9: Leggere, meditation.
8: Meditation, a crochet, knitting. Portare lo blood pressure down.
9: Yes. Queste sono tutte cose che ti aiutano a relax, a rilassare.
8: E dicono pure, se tu stai dentro un momento di severe stress, hai saputo qualche cosa, o ti hai arrabbiato per qualche cosa, it's actually better not to eat.
10: Fin
8: da
10: mangiare.
8: Quello momento. Okay. Perché quello drive dopo... che ti fa male lo stomaco.
1: Ma quando tu ti sei arrabbiata o che sei stressata o che sei
10: magari vuoi mangiare
1: depressed.
9: Vuoi mangiare di più.
10: Ma cose che non fanno bene,
9: no.
10: Però
9: a me succede così.
1: No, sì. A me no, invece no, io mi si chiude lo stomaco e basta.
9: Okay.
8: Io so come a Lidia, io so pure come a Lidia, non posso mangiare, ma però super giù, più gente mangiano di più quando sono stressati.
10: Anche cibo che non è buono, quando uno è stressato.
1: Anything che trovi davanti te lo metti in bocca.
8: Sì.
9: I cibi che ti fanno sentire un po' più contento. No celery.
8: No, tu non vuoi vuoi comfort food.
9: Io c'ho grande stress.
8: Sì.
9: Ho sempre avuto nella mia vita. E così dicono: oh, you gotta have celery.
10: Sedano.
9: No, carrots.
1: Sì. Now that's sedano. Rabbit food.
8: Might be dentro uno brodo.
9: Ma io ho detto: look, when I'm so distressed, io voglio cibo che mi fa contento.
8: Sì,
9: non
8: è
9: voglio
8: vero.
9: Carrots and
8: stai
9: celery.
8: Parlando per miglia di gente.
9: Oh, no. Adesso andiamo un altro poco di pubblicità, a tra poco.
11: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
12: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
13: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
14: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
15: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

0: Bentornati qui con noi, mamma mia quante telefonate, che bellezza, che bellezza, noi siamo molto molto contenti che abbiamo tanti ascoltatori da quell'altra parte, vero? Siamo qui per farvi compagnia, se avete qualche domanda da fare a Filomena, telefonateci che il numero di telefono è 83407700, ma sì. deve andare di fretta perché sì. Siamo quasi alla fine.
1: C'è sta una vitamina che uno può prendere to create più dello acid che noi ci abbiamo bisogno nel stomaco e si chiama digestive enzymes. Now, questi digestive enzymes break down quando mangiamo lo protein, lo carbohydrate, lo fats e lo fiber. Allora, se c'hai tanti digestive problemi, questo può aiutare. Ne si prendi tanta medicina, devi prendere consiglio con il tuo farmacista o dottore o health practitioner. E questi li prendi prima che uno mangia. Allora, you know, prima della colazione, prima del mezzogiorno, prima la sera, e aiuta.
0: Aiuta a non prendere questa acidità.
1: Sì. È naturale.
2: Brava, ma questo è diverso ai probiotici?
1: No, diverso.
2: È diverso, è un'altra cosa.
1: Sono poco difficile to explain. They've got liposize in it. non so, dice per italiano, ma poco difficile. Sono... Ma so apposta. Non trovi questi everywhere.
3: No.
1: Devi cercare.
3: Certo.
1: Non ci stanno tanta brands che lo fanno, ma sono migliori. Aiuta.
3: Sì, meglio della
1: E specialmente medicina. Se uno è incominciando con questi problemi, sì. E sono nuovi, cerca di cominciare prima con questo.
0: Con le cose più naturali?
1: Sì, sì. Se uno può, prima che va a prendere la medicina. E sai pure che la medicina ci sta, sì. Ma proviamo naturale prima. So, digestive enzymes sono migliori. Queste qua.
2: E dove si trovano? Se trovano tu dici che non si trovano facilmente.
1: No,
2: ma...
1: se trovano alla farmacia, ma non è come diciamo magnesio o something che è facile. Ci stanno, ma non troppo compagnie le fanno.
3: Che è più popolare.
0: Li devi domandare comunque.
3: Sì. But if you go to a health
1: food store, la farmacia ce l'hanno.
0: E
1: ce l'hanno, un problema.
0: Anche questi qua vanno in frigorifero?
1: Che vorrei dire questo che dici
0: probiotics, some of them li devi mettere dentro il frigorifero.
2: Ma no, questi sono diversi, non è la stessa.
1: Questi sono diversi, okay. Questi non sono lo stesso lo probiotic. Puoi prendere lo probiotic e anche questo. Aiutare lo stomaco.
2: E in che forma?
1: Allora, lo digestive enzyme è una capsule, è una pastiglia che devi iniettare. Sì. E poi potremmo pure parlare di probiotic, parliamo spesso di questo, sì. Ma quello pure aiuta le gente che hanno problemi. If you've got reflux, heartburn, acid reflux, tutte queste cose, pure se ti piglia spesso non male allo stomaco quando hai mangiato, incomincia a prendere probiotic every day. Questa
0: io
1: aiuta.
0: Veramente c'è stato un periodo che li prendevo perché subito dopo che è morto mio marito ero molto stressata.
1: Sì.
0: L'Nexium che prendevo non era abbastanza.
1: Sì.
0: Non era abbastanza. Allora ho preso anche probiotics per un periodo.
1: Sì, e quello aiuta. Aiuta. Quello pure se gli ascoltatori vogliono cominciare con lo probiotic, che è semplice, lo devi prendere prima di mangiare on an empty stomach.
0: Sì.
1: E cercare pure wife dalla medicina, no insieme. Si prende medicina, no insieme. Lo stesso con i digestive enzymes. Non vuoi prendere la stessa volta che prendi le medicine.
0: Allora, adesso ti voglio dire che ha telefonato un signore, posso fare il nome? Tony Franzè. Ha telefonato per dire che non c'è bisogno di prendere tutte queste medicine. Basta che mangi salame, prosciutto, panchetta, un panino e un bicchiere di vino.
1: Yes.
0: E dopo te ne vai a letto e
1: la
0: dormi.
1: La felicità. No, è vero.
0: Allora, Tony Franzè, io lo conosco abbastanza perché la sorella era sposata con un paesano mio.
1: Oh, there you go, yeah. See? No, anyway. Ha detto bene, perché Burgi, ma, you know, perché no? Tu eri mangiato molto bene quella sera, Lidia. You know, sì. Anche a me mi piace, olive, formaggio, you know, poi c'è sta pure, che fa cito alle gente, e su tutte le giardiniere, oh, che ci piacciamo, yeah, sì. Non cominciamo manco con quella adesso, perché quello, specialmente quello fatto di casa, è puro, sai, mo dicono, gli salami, ham, tutte queste cose carcinogenic. Eppure ci fanno male, perché una volta si facevano a casa, sai, sì, you know, le salsicce, c'è tutte quelle cose, ma adesso chi c'ha tempo? E allora
2: quelli che si comprano hanno troppo conservativi,
1: sì, e quelle che fa male pure. Allora, non pochettino, non pochettino, non no assai, you know, quello volimo dire, tutte cose in moderation. C'è sta pure lo apple cider vinegar.
3: Sì, sì.
1: Now, although questo è acido o acidic, però quando we consume aiuta lo corpo to become alkaline. Allora, questo va bene a mangiare, sorry, a bere, no, cucchiaro,
3: sì,
1: o due dentro warm water prima che mangiamo, prima magari mangi a mezzogiorno e la sera.
0: E questo sì sarebbe l'aceto di mele.
1: Sì, sì. So, apple cider vinegar, che va a comprare, non solo, ma needs to have the mother in it. Now, quelle,
2: la mamma.
1: Yeah, quello è che fa bene. Quando tu vedi la bottiglia di apple cider vinegar, ci deve stare scritto
0: on the bottom.
1: Yeah,
0: quella è la mamma.
1: Yeah, sì,
0: the deposits on
1: The deposits.
0: The bottom.
1: Ma deve stare scritto with the mother. Se non sta scritto è forse non commercialized.
2: Io lo uso sempre, però non sapevo questo.
1: Sì, è quella che fa lo bene.
2: E quando vedevo che c'era quella cosa al fondo, no, pensavo che era una cosa noiosa.
1: No, era una cosa che ti fa bene, Rita. Okay. Give it a good shake.
0: That's the best. Okay.
1: Yeah, quella aiuta.
3: E poi aiuta anche la diabete. Per me.
1: Sì. Che tu la usi già,
3: sì,
1: Lucrezia.
3: Sì, ci ho fatto prova.
1: Allora,
3: sono parecchi anni che l'uso.
1: Very good. Well, tutte queste cose in conjunction con le medicine ti può aiutare to maintain, you see?
0: E dopo
1: lo corpo e ti aiuta di più.
0: E cambi fino a 100 anni.
1: Sì, se vuole Dio, perché no? Sì, e perciò dobbiamo guardare. Tutto comincia con la dieta e lo stress. Quelle sono le due number one. Perché lo stress create, per inglese, distress, disease nel corpo,
2: le malattie
1: yeah.
3: Sì, sì.
1: Cerchiamo di
3: eliminare,
1: pigliare le cose più leggere, quella più era leggere. la parola che
2: e
1: volevo.
2: Magari conoscere quale cibo ti fa bene, quale cibo ti fa male secondo il tuo corpo.
1: Sì, hai detto molto bene, Rita. Ci stanno ancora più cose che possiamo parlare oggi, ginger, magnesium, slippery elm, ma magari quando vengo la prossima volta, I'll finish a little bit of this e dopo parliamo di... Parliamo la prossima volta, ma perché non dormo la notte?
0: Questo è molto interessante.
1: Allora, sai che dobbiamo fare? Dobbiamo acconzare lo stomaco, ma così possiamo dormire alla sera.
2: Stavo
1: alla notte
2: per dirtelo, non dormi perché ti fa male lo stomaco.
1: E lui, sono tutte cose.
0: Non dormi perché non mangi salami bruciati.
3: Non dormi perché ci sono troppe preoccupazioni.
1: E quella è la problema.
3: Nella mente. That's
1: ma dobbiamo ricordare oggi o domani. You know, we got
0: e allora devo fare sicuro che ascolto quella la prossima volta.
3: Allora andiamo,
1: tutte cose belle, Lidia.
0: Grazie.
3: Andiamo to a break e poi torniamo e salutiamo Filomena. Grazie.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 13.
6: Speed camera locations per venerdì 31 luglio: East Terrace, Henley Beach, Trimmer Parade, Seaton, Hardy's Road, Torrensville, Airport Road, Brooklyn Park and Goodwood Road, Colonel Light Gardens.
7: È tempo di salame da Banquet Food!
8: I macellai di Banquet Foods
7: Angelo, Domenico e John sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
8: veneto,
7: abruzzese,
8: calabrese,
7: dolce o piccante.
8: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
7: e tutto il necessario come il budello,
8: sale,
7: pepe,
8: finocchio,
7: spago per le gare
8: e vari tipi di peperoncino.
7: Chiama oggi il team di esperti al 8268 1652.
9: È tempo di salame da Banquet Foods!
10: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
11: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
10: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama!
11: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, no, no, io vengo in jeans.
10: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
11: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
10: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
11: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
12: Il tuo salame è sempre il più invidiato. Mettilo alla prova.
10: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
12: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
10: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
12: L'iscrizione alla competizione costa $50.
10: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
12: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
10: Che vinca il miglior salame!
0: Bentornati qui con noi. Allora, siamo alla radio stazione radio 531. Vedi cos'è quando cominciamo a parlare fra di noi? Io mi distraggo e dopo non so quello che dico. Mi perdonate. Comunque è arrivata l'ora che la nostra Filomena ci lascia per questa settimana, però è sempre con noi fra 2 settimane. E vogliamo salutarla. Ciao Filomena, fai buon weekend, saluti tua mamma.
1: Sì, we will. E grazie alla bella Lucrezia, la bella Rita, la bella Lidia. Mi fa sempre molto piacere stare qua con voi. Sì. E a tutti i belli ascoltatori, bello weekend.
3: Yeah. Grazie di tutte le telefonate.
1: Grazie, tante. Very busy. E quello vogliamo.
3: Era un soggetto molto popolare.
1: Sì, grazie. Okay. Grazie a tutti. Thank you.
0: Grazie, bella, e ci vediamo alla prossima.
3: Ciao.

0: Bentornati qui con noi, mi auguro che vi piaccia questo programma, si chiama Un tuffo nel passato, con la nostra Lucrezia e Rita, o le nostre Lucrezia e Rita. Se volete telefonarci, grazie, a farci compagnia, il numero di telefono è 83407700. E adesso ragazze, perché siamo ragazze,
1: sì,
0: vero?
1: Oh, molto
0: voglio,
1: giovani.
0: Come se avete ascoltato ieri, sapete che noi siamo stati a trasmettere dall'Altavilla Club. Ci sta un signore che si chiama Gianni Reveruzzi, che è un grande amico, è molto molto bravo, sincero, educato, molto molto educato. Ha fatto il compleanno la settimana scorsa, voglio fargli un sacco di auguri, poi che mi disse che va in Italia, perché tutti gli anni va in Italia a spendere un po' di tempo con i suoi parenti.
1: Lovely.
0: Yes, allora le voglio augurare un buon viaggio, anzi tutti quanti noi qui dalla radio vogliamo augurarci un buon viaggio, una buona permanenza in Italia e che torni sano e salvo e presto.
1: Certo, sì sì.
0: Allora, Gianni o Johnny, come lo vogliamo chiamare, Reveruzzi, un saluto, un abbraccio, buon viaggio e buon ritorno.
2: Ok, allora vai in Italia?
0: Sì.
1: E quando è fortunata?
2: dipende quanto è la temperatura, dove va.
0: Oh, ma adesso ancora ci sta tutto
1: agosto. Agosto.
0: Tutto agosto, mamma mia, in Italia davvero. Ma tutta l'Europa, l'Europa è in fuoco.
1: Sì, ci sono tantissimi fuochi, è vero.
2: Va bene, ascoltiamo una canzone che si chiama Estate a Capri.
0: Eh sì, può darsi pure che va anche a Capri, come no?
2: Boh.
0: Gianni, ti aspettiamo che torni.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
4: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
3: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
4: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
3: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
4: Profumi? Ma come profumi?
3: Sì, sì, anche i profumi.
4: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
5: Bentornata, ben rientro qui allo studio Sanremo, la radio 531.
6: Brava.
5: Adesso abbiamo Rita on the console, sei molto brava Rita.
6: Vediamo cosa combino.
5: Lucrezia ha fatto un really good job e ce l'abbiamo anche qui a Lucrezia con noi. Perciò andiamo a una bella canzone e dopo ne parliamo qualcosa, o vuoi che leggo qualcosa prima?
6: Come vuoi tu, leggi qualcosa.
5: Leggo qualcosa? Yeah. Ok.
6: Oh, that's good.
5: Perché io ogni volta che trovo qualcosa che mi fa, come si dice,

0: Il maresciallo: sì, appuntato. Ho scoperto che mia moglie mi tradisce con un cavallo. Eppure da corsa.
1: Madonna.
0: Ma maresciallo, mi scusi, come ha fatto a capirlo? Ieri sono tornato a casa prima del turno di caserma. Sono andato in camera da letto e sa cosa ho trovato? Un fantino sotto il letto.
1: Oh,
0: giochi.
1: Oh, oh. Yeah.
2: Penso che ho con...
0: So, è stato funny, vero?
2: Sì. Mm-hmm. Ha pensato
1: divertente.
2: Malamente. Ok, yeah. Ricordiamo ancora Peppino Di Capri.
0: Sì.
2: Questa canzone è Mo e Mo.
0: Povero Peppino Di Capri, rest in peace. Oh.

0: Ok, Rita, ho trovato una cosa molto funny.
1: Ok.
2: Divertente.
0: Divertente,
2: sì.
0: Brava, le parole non mi vengono oggi. E la voglio leggere e condividere con voi.
2: Come no?
0: Questo è un fatto realmente accaduto.
1: Realmente?
0: Così dice qua, okay, fatto sì. Realmente accaduto. Per vedere la reazione del marito, una donna ha scritto su un pezzo di carta: sono andata via, non torno più. Nascosta sotto il letto, la donna aspetta che il marito arrivi entrando nella stanza.

0: lui vede il foglio, scrive qualcosa sul foglio ed inizia a cantare tutto contento. Poi prende il cellulare e chiama qualcuno. Amore, sto arrivando. E alta pazza se n'è andata. No.
1: Quella pazza se n'è andata.
0: L'altra pazza se n'è, no, così lui diceva al telefono, l'altra pazza se n'è andata. Ricorda che ti amo molto. Sì, mette in macchina e se ne va. Folle di rabbia, la donna esce da sotto il letto, legge cosa ha scritto il marito. Posso vedere, il marito ha scritto, posso vedere i tuoi piedi, sono andata a comprare il pane. Smettila di fare la scema e prepara la cena.
2: Oh, this is funny. Sì, sì.
0: I thought you might like it.
1: No, questo sì. Ma cosa da bambini, ma si mette sotto il letto, mamma mia.
0: Questa pure mi piace, la posso leggere o abbiamo fretta?
1: No, va avanti.
0: E questo è troppo forte. Un prete, sentendosi vicino alla sua morte in ospedale, chiede al medico di chiamare un deputato e un senatore, insomma due del
1: tribunale della,
0: allora un deputato e un senatore. In pochi minuti arrivano i due. Il prete chiede loro di sedersi su entrambi i lati dal letto, uno una parte e uno l'altro. Il prete li prende per mano e rimane in silenzio. Il deputato e il senatore erano molto commossi, ma allo stesso tempo si sentivano molto importanti per essere stati chiamati da un sacerdote al momento della sua morte. In tale angoscia il senatore chiede: perché hai chiesto di averci al tuo fianco? Il prete fece un sforzo e disse: Gesù è morto mezzo a due ladroni, vorrei morire anch'io allo stesso modo.
2: No. Oddio,
1: questo sì che è forte. Però.
0: Ok, allora andiamo un altro.
1: Ascoltiamo Gianni Morandi, In ginocchio da te.
0: Brava. Eh sì, perché quello era moribondo, è meglio che va in ginocchio.
1: Ecco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Olio Penfield 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Rita e Lucrezia,
6: sì,
5: siamo qua a divertirci, vero?
6: Sì.
5: Voi sapete che ieri è stata la giornata internazionale dell'amicizia?
6: Ah, veramente? Ok.
5: Yes. Voglio augurare a tutti quanti che si rendono e siamo amici e amiche.
6: Siamo andati al Friends of Altavilla Lunch.
5: That's right,
6: lunch.
5: Yes.
6: Adatto.
5: È molto adatto, brava, sì. Ieri è stata la giornata internazionale dell'amicizia. Perciò grazie a voi due che siete miei amiche, grazie a tutti quelli che ci ascoltano che siete i nostri amici.
6: No, sì. Altrettante
5: E vogliamo... C'ho una piccola cosa da leggere, però è in inglese. Immagino che tutti quanti sappiamo un po' di inglese, o dritto o storto.
6: va bene,
5: allora, andiamo. Dice così. After birth, how long does it take for the eyes to open? Okay?
6: Non so.
5: Yeah? Allora, le vacche, the cows, immediatamente. Quando nascono aprono
6: gli occhi. Immediatamente,
5: The goats, le capre, dopo 2 ore. Aprono gli occhi dopo 2 ore. I gatti, dopo 7 giorni.
6: Sette giorni
5: aprono gli occhi.
6: Oh,
5: i cani dopo 10 giorni.
6: Wow.
5: Aprono
6: gli
5: occhi.
6: Sapevo tutto questo.
5: And the humans, la gente,
6: l'essere umano sì.
5: Dopo che si sposano.
6: Ah. Oh. È un po' tardi però.
5: Troppo tardi, dici tu?
6: È un po' tardi.
5: Meglio tardi che mai, però. Oh, well, andiamo una canzone o c'è un'altra piccola?
6: Devi dire tu, però, qual è questa canzone?
5: L'uccellino della Gommare?
6: Sì.
5: Brava.
6: Non volevo
5: brava. No, perché tanti me la chiedono e così ci facciamo una risata perlomeno.
6: Va bene.
5: Grazie.

0: Ma guarda, che una versione più moderna.
1: Sì, it's upbeat. Ballare. Vero, sì. Mi auguro che gli ascoltatori hanno ballato un po', vero?
2: Sì.
0: Ma
2: sì,
0: non si può fare altro con una canzone così.
1: Molto, molto allegra.
0: Divertente.
1: E noi
0: anche, sì,
1: cerchiamo di portare un po' di allegria in casa.
2: Buon umore.
1: Adesso vorrei salutare la mia carissima, carissima amica che vado a trovare volunteering,
2: sì,
1: una che si chiama Rita, sono andata a trovarla l'altro ieri, brava, proprio una brava signora, e un'altra poverina, Concetta, che gli ultimi 6 mesi va dentro e fuori all'ospedale.
2: Oh,
1: ho telefonato che volevo andarla a trovare l'altro ieri, sì, ma sì, non ho potuto rintracciarla. Allora ho lasciato un message, ma naturalmente non era a casa. Dopo ho telefonato alla figlia. La figlia è in Italia.
2: Ok.
1: And, non che ho telefonato, l'ho mandato un messaggino che cercavo la mamma,
2: sì,
1: e non c'era,
2: sì,
1: mi credevo che era magari a casa sua, perché lei ogni tanto se la porta a casa sua. Anyway, cut a long story short, la nipote mi ha telefonato e mi disse, dice solo la figlia di Nadia, bla bla bla, e mi disse che la nonna sta di nuovo all'ospedale.
2: Wow.
1: Perciò Concetta, mi dispiace tantissimo e ti prometto che ti vengo a trovare very soon, ok? Presto guarigione. Ok,
0: ascoltiamo una canzone.
1: Vorrei leggere solo, sono tre paroline qua.
0: Ok, yeah? Sì, sì.
1: Chi ti rifiuta ti fa un favore, chi ti critica ti rende importante, chi ti ferisce ti rende più forte e chi ti invidia ti rende più preziosa.
0: Ma guarda.
1: È bello, vero? È la verità. Ok, andiamo con questa bella canzone.
0: Profumo.
1: Profumo.
0: Da Angelo Mauro.
1: Bello.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Bentornati qui con noi alla Radio Italiana 531, siamo sempre qui fino alle 2, perciò l'ora scappa, vero?
5: Sì, abbiamo
4: avuto tantissime telefonate oggi che ci fa tanto piacere.
5: Grazie a
4: molto,
5: tutti.
4: Molto piacere. Va bene, se abbiamo qualche canzone preparata o se no leggo qualcosa, come vuoi.
5: Saltiamo a Eros Ramazzotti.
4: Yes, brava.
5: Ok.

0: Rita, ho trovato Dimmi. Una strofetta qua che okay. lo diceva Totò.
1: Ah!
0: Tu ti ricordi Totò?
1: Sì, sì, ho visto parecchi film di Totò.
0: Lui diceva, le belle persone le trovi per caso, quelle giuste per fortuna, quelle stronze le trovi sempre.
1: No. No, questo è vero.
0: Mi ha fatto ridere.
1: Mamma mia. Perciò quando trovi una persona buona,
0: È meglio che la tieni cara cara e stretta,
1: vero? È una cosa preziosa,
0: vero?
1: Sì.
0: E qua c'è questa qualcosa, forse questa non l'avevo scritto. Quando nasciamo non abbiamo niente, quando moriamo non portiamo via nulla, le cose che compriamo non sono importanti, ciò che conta davvero è l'amore che diamo, le cose che impariamo, le persone che aiutiamo durante la vita. Dobbiamo cercare la saggezza, la gentilezza, la pace interiore, un cuore felice e un buon...
1: buon umore.
0: No, questo è sottoscritto, non lo vedo bene.
1: Okay. Però è importante, no? Perché la vera eredità che lasciamo non sono i possessi e
0: no, è quello che fai, vero?
1: È quello che fai, come
0: agisci nella vita. È proprio la verità. Ma comunque.
1: Sì. Va bene, noi siamo arrivati
0: alla fine di
1: queste due ore, perché in attesa ci sono come si chiama? L'angolo dell'amicizia.
0: Sì. Dopo di noi rimanete in ascolto con Radio Italiana 531. Actually, c'ho tempo di salutare un po' di persone?
1: Sì, sì.
0: Allora volevo salutare Tony Franzeco che ci ha telefonato, Anna, Maria, Santina, Anna Laia, Maria Donato e tutti quelli che sono in ascolto, quelli che hanno telefonato. Vogliamo ringraziare tutti e vogliamo augurarvi un buon weekend. Con noi ci sentiremo il prossimo venerdì. Grazie Rita, grazie a Lucrezia che è appena uscita dello studio.
1: Lucrezia sarà qui però per le prossime due ore
0: con l'altro gruppo.
1: Sì. E per finire noi adesso ascoltiamo una canzone che si chiama La Novia. Tu la conosci?
0: Sì, è The Wedding Song.
1: The Wedding Song.
0: È anche in inglese, sai?
1: No, beh, adesso scoprirò.
0: No. Ho detto ci sta la versione
1: anche in
0: inglese.
1: Sì, ma devo fare un po' di ricerca.
0: Certo, brava, certo. Non lo so che sei bravissima a questo tu.
1: Ok, allora buon fine settimana, buon pomeriggio.
0: E buon proseguimento di giornata.
1: Ok, ciao.
0: Ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per venerdì 31 luglio: East Terrace, Henley Beach, Trimmer Parade, Seaton, Hardy's Road, Torrensville, Airport Road, Brooklyn Park and Goodwood Road, Colonel Light Gardens.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

0: Benvenuti e buon pomeriggio a voi tutti, miei cari amici. Siamo qui il secondo venerdì di ogni venerdì. Siamo qui, l'angolo dell'amicizia. Chi la presenta? Nancy, Elena, Lucrezia e Alfio. I quattro della squadra.
1: I quattro moschettieri.
0: No, sono tre moschettieri.
1: Ma se c'è anche il quarto che viene dentro.
0: Aggiungiamo. Ecco, bella il bel intervento della nostra Elena. Sì, e con questo, perché no, Elena, come stai?
1: Io? Non c'è male. Sono un pochino stanchetta oggi, non so il perché.
0: Hai ballato troppo ieri.
1: Oh, mamma mia, minuti, non mi sono seduta un secondo ieri, ho tanto ballato che non potete immaginare, mi fanno tanto male le gambe, mamma mia.
0: Però è stato bello.
1: È stato bello, sì, come no. Mamma
0: e allora mia. Perché è stato bello? Lascia a te dirlo dopo che salutiamo la nostra cara Lucrezia e Alfio, anche a
1: ma
0: dire
1: anche lei.
0: Benvenuti, ma sì Alfio,
1: ma
0: dai,
1: guarda che la Lucrezia ha tanto ballato ieri con me, sai,
0: ma
1: guarda,
0: senti,
1: che la Lucrezia è stata,
0: ma si può anche ballare da seduti, non è che una si deve alzare.
1: Senti Nancy, io non voglio dire questo, per carità, però dico una cosa sola. Io ero seduta tra te e la Lucrezia, vero? E allora io ho visto che la Lucrezia ha detto: non ce la faccio più, devo andare a ballare. E io ho detto alla Lucrezia: non ti preoccupare, perché io sto ballando qui, andiamo. E abbiamo fatto quelle ballate di mazurche,
0: di valzer. Sei stata bravissima,
1: non ti posso dire.
0: Sei stata bravissima, Elena.
1: Hai visto? E qui, arrivate voi alla mia età e fate un ballo così come abbiamo fatto io e Lucrezia ieri.
0: Ma sì.
1: Te avevi Alfio che ti andavi a ballare, ma io e Lucrezia siamo state noi due che abbiamo fatto
0: il ballo della sedia, anche quello un ballo.
1: Il ballo della felicità.
0: Anche meglio. Allora, ragazzi, siamo qui per darvi questa allegria che già sta scoppiando, i telefoni incominciano a far rossi. No, siamo qui, veramente è una grande giornata bella, ma sai perché? Perché io vedo il sole, il mio grande amore. E voi cosa ne pensate? Il sole è un'energia che vi fa star bene? Io penso proprio di sì. Allora, andiamo a fare questo programma, Elena, allegria,
1: tanto,
0: sì, senz'altro.
1: Con tanta passione.
0: E passione, ce la metteremo
1: amore,
0: tutto. Con questo
1: ce la mettiamo sempre tutta.
0: Con questo non voglio dimenticare, perché si è appena sintonizzato il nostro felice, ecco, siamo qui, ti pensiamo, un saluto particolare a te, perché sei un uomo che stai dando il tuo tempo come volontariato a fare le cose veramente che non tutti possono fare. Allora di questo ne siamo molto grati e vogliamo che torni tra di noi e we miss you a lot, Felice, we miss you. Allora, un saluto particolare a te e a tutta la tua famiglia e andiamo a iniziare questo programma, Elena. Oggi Elena, abbiamo detto di parlare di qualcosa, perché noi quando ci vediamo non mica dobbiamo prepararci per due settimane. Non abbiamo proprio niente da preparare,
1: no,
0: vero?
1: È quello che noi facciamo nelle nostre due ore, non è niente preparato, è solo che viene da noi, dal cuore, da noi.
0: Elena,
1: è la verità, quello che si parla è solamente la pura verità. E se no è meglio non parlare,
0: Elena, ma poi abbiamo questa telepatia che io non capisco tra me e te. Io c'ho qualcosa conservato dentro di me che tu non sai. Quello che mi succede durante la settimana. Vabbè, a parte il fatto che ci siamo viste ieri, quello è stato diverso, non abbiamo parlato di niente, abbiamo parlato solo di festeggiare la giornata dell'amicizia che è stata all'Alta Villa Gla. Anzi, con questo voglio ringraziare prima la radio che era lì, Marco, la nostra Sara e il team, ma prima di ogni cosa voglio ringraziare le persone che io non mi aspettavo di rivedere dopo tantissimi anni. Quello è il bello del bello. E di questo poi lascio a te Lucrezia, Elena e anche Alfio parlare del resto di questa bellissima giornata.
2: Sì, è stato meravigliosa. Il fatto di ballare, Elena, però seduta nella mia sedia.
1: Hai fatto anche te, hai fatto il tuo
2: sono stato contenta. Sì,
1: come
2: sì, sì.
1: Uguale identico sono stata io.
2: Tutte e due.
1: E
2: sì.
1: Senti, come si chiamava quella signora che voleva a tutti i costi che io vada a ballare con lei? E io le dicevo no, te la conoscevi quella signora?
2: Vittoria.
1: A Vittoria si
2: sì,
1: chiamava?
2: Sì, sì.
1: Ma guarda, e diceva, ma vieni a ballare. Ma no, ma che sei matta? Io ti tengo stretta vicino.
2: E no, yeah, she's wonderful. È una collega.
1: Yeah,
2: è sulla radio anche Vittoria.
1: Ma è bellissimo, per sì. carità. Ma io ho detto, io non posso venire, ma vieni, ti prego, vieni. Ma no, non vengo.
0: Elena, non dimenticare come ci siamo conosciute io e te.
1: Ascolta, Nancy.
0: Io ascolto. Ascoltami bene. Sì, bella.
1: Eravamo al club
0: Marchigiano.
1: Marche
0: Club, sì.
1: Marche e io Club, venivo, yeah. Sono venuta con Rosa, mi pare.
0: Maria Zito.
1: Brava, io mi ricordo... Rosa invece non era Maria, vero lei? Ma ok.
0: Perché avete lavorato anche insieme?
1: Sì, perché io ero all'ospedale di Mulberry, essa faceva la pulitrice, mi sembra, sì. non mi ricordo sì. cosa. E siamo diventate amiche con anche il marito, con mio marito per tanti anni, così. E un giorno siamo venuti alle Marche Club, no? E ci siamo seduti al tavolo dove che c'eri te con altre due amiche, non mi ricordo chi il nome, forse erano, you know. Ok, e allora ha cominciato un ballo, e se ti ricordi era un ballo di un tuo cantante che te è il numero uno, e abbiamo cominciato con ballare insieme io e te questo ballo. E da lì siamo diventati amiche, e piano piano un giorno mi ha invitato a venire qui, e io sono venuta qui, e mi tremavano le gambe, mi tremava tutto. Ho detto, ma guarda un po', e i miei figli hanno detto, ma mamma, don't be silly, go, don't be silly. E piano piano, sono passati quasi 7 anni, quasi vanno per 8 anni, e sono ancora qui. Nancy.
0: Thanks God.
1: E questo è stato
0: il nostro primo incontro.
1: Questo è stato il più bel sogno della mia vita, dopo che ho perso mio marito, ero sola, e per me è stato la migliore cosa che mi sia successa, dico la verità.
0: Sì, allora andiamo un piccolo
2: stacco. È restata sempre con noi Radio Italiana 531.
0: Potete chiamare
2: 83407700. A tra poco.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility da oltre 30 anni crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
6: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io.
6: Peter,
7: io
6: ragazzi,
7: e Peter, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.
0: Bentornati, bentrovati, cari amici dell'angolo dell'amicizia. Questa grande amicizia che continua ad allargarsi. Perché? Perché io lo so, ogni volta che esco devo portarmi a casa un'amica. Perché? Perché è proprio nel mio gin che io devo conoscere una persona ed è là pronta a connettare. Ecco. E perché? Dobbiamo dire il perché. Perché vogliamo connettare anche questa giornata che è stata ieri, la giornata internazionale dell'amicizia.
1: Beautiful.
0: Ecco, allora, cosa si può dire? Ogni anno si festeggia questa bella giornata.

0: incontri qualcuno, incontri qualche persona e ti fa piacere di incontrarla, perché per te è fa parte dell'amicizia dopo. Sì. Alfio, se hai piacere di dire qualche cosa, sarebbe la cosa più bella, che i nostri ascoltatori possono sentire questa voce tua della nostra carissima amicizia.
1: Sì, comunque prima di cominciare, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, penso che avete un bel, come si dice, un bel...
0: Emozionato, cari ascoltatori.
1: Ieri è stata una bella giornata, io mi è piaciuto molto, ho parlato anche un poco, è passato dei bei momenti, ho conosciuto tante altre persone della radio, e anche... c'era delle persone vicine a me che parlavano dell'Australia di una volta, era molto interessante. E ho passato un bel paio d'ore.
0: Hai visto? E questo fa parte di una amicizia che da un momento all'altro parli con una persona e ti senti come amico verso questa persona e you know, te parli una cosa, lui ti risponde, e se vedete che siete connected insieme tutti e due, potete ragionare, raccontare delle cose, come te hai detto, ha parlato dell'Australia parecchi anni fa. Vedi, è stata una connection tra te e questa persona che ti ha fatto tanto piacere, e questo fa parte dell'amicizia, perché ieri era la giornata dell'amicizia. Questo è bellissimo.
2: Parole giuste, vere, anche le tue, Alfio, perché essendo un uomo, non so, tanti uomini hanno un po' il timore di presentarsi, anzi tu il contrario, perché come ci siamo seduti hai detto, mi ha mostrato le spalle, ancora non posso sapere chi è questa persona, però dopo mi ha fatto piacere quando io mi sono alzata che tu hai connettato con questa persona strana che non hai mai visto. Allora, questo è bellissimo perché anche a me è successo, cioè mi sono alzata, perché se stai seduta purtroppo qualcuno viene a trovarti, sì, è bello, però io ho questa mia spontaneità di andare a salutare o a riconoscere, perché è dentro di me, mi piace, lascio Alfio, lascio chi sia, però per me andare a salutare, a rincontrare è parte di me. Allora nessuno mi può mai fermare, e tu lo sai, Alfio, è vero? Ed è stato bello perché, anzi, con questa occasione vorrei salutare in particolare questa signora che ho conosciuto. Maria, se tu stai ascoltando, io voglio che chiami adesso e mi dai la prova che veramente sei un'amica che ho appena conosciuto, e poi ci scambieremo qualcosa per telefono, e così anche i nostri ascoltatori sapranno chi sei.
3: Sì. Allora adesso andiamo a una canzone. Amigos para siempre, da Andrew Lloyd Webber.
2: Bella.

0: Ecco, cari amici, siamo qui di nuovo, ben trovati, grazie del vostro ascolto. Siamo qui a festeggiare questa grande amicizia, amici. Perché è importante questa amicizia, Elena? Perché è
1: Ma
0: importante?
1: guarda, io ti dico una cosa, nell'amicizia esistono tante cose. Per farti un'amica, per aggiornarti con questa amicizia, bisogna avere tanta fiducia in questa amicizia. Devi anche avere tanta tolleranza. E bisogna anche comprendersi insieme, una con l'altra, perché questo fa parte dell'amicizia. Se non ci sono queste cose messe assieme, non esiste una cosa sincera più, Nancy, ascoltatori. Esistono quelle cose fatte così, no? E
0: Non
1: l'amica,
0: sono regole,
1: no,
0: perché
1: ma
0: non c'è regola nell'amicizia,
1: no,
0: Elena.
1: l'amicizia. Specialmente le amiche dell'infanzia, quelle poi anche non le parliamo, perché quando c'hai un'amica che ti conosci da ragazza, che andavi a scuola assieme e hai fatto il viaggio per l'Australia assieme, che mi è successo a me, è venuta qui in Australia insieme, una cosa all'altra, questa era un'amicizia proprio dell'infanzia che io ho fatto connection con questa amica dal primo giorno che abbiamo fatto la scuola e anche così venuti in Australia anche con la stessa nave, no? E questa è durata fino alla fine, you know? Quando che adulti con i figli, con le cose che sono successe.
0: Bellissimo, bellissimo,
1: E questo fa
0: bellissimo.
1: parte, come si dice, dell'amicizia. Vorrei ricordare tanto voi ascoltatori una cosa, che riguardo questa amicizia, se ci ascoltate, mi farebbe molto piacere di non dimenticare che siete sulla radio italiana 531 e il numero di telefono è 83 40 77 00. È un numero molto facile da ricordare.
0: 83 40
1: 8340 77 00
0: 00
1: è
0: per
1: un
0: qualcuno che deve
1: numero.
0: prendere ancora la penna, ma io penso che tutti sanno questo numero. Ma per chi,
1: Ma sai
0: per qualche
1: com'è?
0: motivo, è la prima volta che deve chiamare, allora sono sicuro che ce la farete. 8340 77 00.
1: 00.
0: Elena, hai parlato
1: Scusa Nancy, andiamo
0: a
1: a
0: uno
1: uno
0: stacco? Va
1: stacco.
0: bene, torneremo fra
1: Yeah.
0: poco. Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì, e cosa fanno?
4: Un pranzo di quattro portate con caffè, poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello, tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: Di nuovo buon pomeriggio a voi tutti, sono le 2:35 minuti in questo meraviglioso pomeriggio del venerdì, è l'ultimo del mese oggi Elena?
1: Ma...
0: di luglio, che sì. Giorno è oggi Elena?
1: Oggi è
0: 31 luglio,
1: no, oh my god,
0: ecco, goodbye!
1: Io non guardo più le giornate e i mesi, perché passano troppo presto.
0: Io non vedevo l'ora veramente che passasse questo mese.
1: E perché?
0: Beh, non so, luglio è sempre stato il mese più brutto, anche se ci sono nata, ma no, qui in Italia. In Italia si stava bene, ma io sto freddo,
2: ma
0: non
2: lo so. Guarda,
0: io non lo sopporto più sto freddo, Elena.
1: In questo momento credo che in Italia... muoiono dal caldo, non ti preoccupare, anche lì è cambiato tanto, sai Nancy?
0: Ma non lo so, io non ho ancora sperimentato un malore di caldo, Elena.
1: Oh, yeah.
0: Ok? Col freddo sappiamo tutti che purtroppo, Elena, avendo queste attriti che si formano durante gli anni... E no? Questi doloretti che...
1: Ma te pensi che queste attriti che vengono un po' every anno, io sono felice che i mesi passano?
0: No, voglio dire, te vorresti che il mese non si fermasse, questo in quel modo,
1: esatto,
0: però io io non vedo l'ora di vedere il sole e di sentire il calore, perché... Elena, diciamo un po', va bene, il troppo caldo non è buono, vero? Lo sappiamo tutti, c'è chi soffre più dell'altro, però ho avuto chiamate da amiche che amano il freddo, sono nate in mezzo alla neve, Elena, e hanno detto che preferiscono adesso il caldo e non l'inverno. Sarà stato un anno... diciamo un pochettino diverso dagli altri, con un po' più di freddo, però si sente il freddo, anche se il freddo fa bene, sappiamo tutti, ammazza tanti microbi, però li acquistiamo pure i microbi. Vabbè, lasciamo stare e diciamo benvenuto a domani, quando arriverà il mese di agosto, il primo d'agosto. Ragazzi, stiamo parlando con tanto amore su questa bellissima, no, è qualcosa che non si può, no, non c'ha neanche un nome, è qualcosa che esiste, dell'amicizia. Elena, te hai parlato un po' della tua infanzia, delle amiche dell'infanzia, adesso dobbiamo trasportarci nell'amicizia da adulti. Da adulti, qual è la differenza?
1: Io
0: come ci si prova a sentire quando ci si fa un'amicizia da adulti?
1: Io posso dire una cosa: i genitori, questa è un'amicizia che quando parli e pensi ai tuoi genitori è l'amore per tutta la vita con i tuoi genitori. Questa non è solo questa è parte anche di un'amicizia verso i tuoi genitori, perché non è solo essere mamma o papà, devi essere anche un'amica o un amico, perché non sempre i genitori aiutano i figli a dire o vanno a lavorare, non pensano ai figli, però dentro di loro i figli ci pensano queste cose e desiderano tanto tanto che i loro genitori siano molto più affettuosi e che vogliono bene o seguono i loro figli migliore di quello che stanno facendo. E fa parte anche questo dell'amicizia tra padre,
0: il bene,
1: figlio,
0: sì,
1: e male.
0: Difatti, Elena.
1: E l'amore è per la vita, con i tuoi genitori, è per la vita. Sono i tuoi genitori, è vero, che danno il coraggio e la forza di affrontare la vita. E questa è l'unica cosa che io posso dire, no? Che anche se c'hai dei dispiaceri, io parlo sposata con la tua famiglia e con le tue cose.
2: Generalmente.
1: Generalmente.
2: Sì.
1: Quando che te c'hai qualche cosa che vedi che nella tua famiglia non riesci a fare quello che vorresti te, che senti dentro te, dove vai? Vai dalla mamma, vai dalla tua famiglia, o vai da una sorella, o vai da un fratello. E queste cose qui e fa parte del cuore
0: del bene
1: e del male.
0: Bravissima Elena.
1: Anche questo fa parte del bene e del male.
0: Difatti Elena, è bello avere una mamma anche come amica, fidarsi di una mamma, perché a volte noi siamo stati un po' intimorite, diciamo, dei genitori, perché erano un po' duretti con noi, ma l'hanno fatto perché volevano insegnarci come loro sono stati insegnati. Però essere in questi giorni, vivere in questi giorni, come tu dici che c'hai una bellissima, bellissima carriera della tua vita, è bello avere un figlio come un amico, come consigliare quello dolcemente, come tu hai trascorso le tue cose, come tu hai cucinato, come tu hai valorizzato le tue idee, cioè questo è bellissimo. E avere questa connessione coi figli, con i nipoti, e se siamo fortunati con i nostri pronipoti, a me ne arrivano due fra pochi giorni, e madonna mia, c'ho una paura perché, a vedere questi neonati.
1: Perché?
0: Però è una gioia grande che sta dentro di me, un'attesa che non posso descrivere, cioè sembra che io sono rinata, che rinasco insieme a loro, Elena. Queste emozioni sono i valori più grandi e più che non possono cambiare o farti sentire chi non sei, ma chi sei.
1: Allora, io ti dico una cosa, questi tuoi nipotini o pronipoti, come ci sono, nascono sotto il segno del leone.
0: Difatti.
1: E il segno del leone è un segno molto forte, molto molto forte. Io questo lo posso garantire, perché nella mia vita era mio marito e adesso c'è pure mia nipote, che tutti e due sono nati il stesso giorno del mese di agosto.
0: Che giorno, Elena, posso chiederti?
1: 7 dell'8. E mia nipote 8 dell'8.
0: Oh mio Dio, l'8 nascerà la bambina.
1: Con la differenza, oddio, con la differenza di orario tra l'Italia e qui, oddio, praticamente mia nipote è nata il stesso giorno del nonno.
0: Guarda, ma se
1: nonno
0: nasce quello stesso giorno la piccoletta, perché giovedì nascerà. Dobbiamo festeggiare 3 invece di 2.
1: No, vedi.
0: No, è bello. Lasciamo stare queste cose, queste date. Però ecco, volevo giusto racchiudere questa amicizia, perché parleremo di qualcosa di diverso.
2: Sì, sì.
0: Dicendo con la vera amicizia cos'è. Allora, è rarissima, non puoi comprarla. La devi saper coltivare pian piano, Elena. Quando nasce la fiducia, allora si è vera amicizia, come abbiamo detto prima, vero? Bisogna acquistare questa fiducia, che è molto grande. Dalla fiducia poi nascono le cose più belle, che vuol dire tutto, vuol dire l'amore, vuol dire tante altre cose. La fiducia è molto importante nell'amicizia. Ti confidi, ridi, scherzi, piangi, e la vera amicizia può nascere anche su Facebook. Potrebbe.
1: Mi dispiace, un mondo
0: virtuale, reale a se stessa, ed essere sempre se stessi. L'essenziale è essere sempre se stessi, Elena.
1: Mi dispiace.
0: Ma purtroppo oggi viviamo, Elena.
1: Oggi sì, ma
0: in questo mondo dobbiamo dirlo.
1: Per me non è una cosa
0: vera.
1: Va bene.
0: Lasciamo ai giovani.
1: Dire una cosa e poi basta. A me la fiducia è la cosa, quando puoi confidare una cosa a una persona e questa persona, sai, che mantiene il segreto.
0: Se gli dici una cosa non te la ripete.
1: E questa persona lo dice a me e io mantengo il segreto,
0: importante.
1: Non va detto fuori. Per me questa è una
0: fiducia. È
1: una vera amica.
0: Alleluia,
2: io
0: viva l'amicizia. Allora racchiudiamo dicendo
2: andiamo
0: e viva l'amicizia, stacco. Elena.
2: Sì.
3: Radio Italiana 531.
4: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
5: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
5: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
5: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Rostever.

0: Siamo qui di ritorno, Elena, Lucrezia, Alfio e io per primo, Nancy.
1: Oh, meno male.
0: Mi ero quasi esclusa. No, grazie delle chiamate. Vi vogliamo bene. Cosa possiamo dirvi? Siete sempre come ha detto la canzone prima, amici per sempre, no? No, sarete e siete. Saremo sempre uniti in questa unione, grazie, è questo che ci porta ad andare avanti. No, stamattina veramente ero un pochettino giù, perché a volte è la realtà, Elena, l'ho detto anche a Alfio quando è venuto a prendermi, ho detto mi sento un po' giù, vorremmo sentire cose che non ci fanno star male, cioè sappiamo tutti che esiste questa parte della, non voglio chiamarla depressione, non voglio chiamarla, perché è una brutta parola, non voglio accettare, perché io sfortunatamente ho avuto una grande sorella, l'unica sorella che ha sofferto da morire di questa depressione dopo aver perso la mamma, cioè magari si sarà aggravata, perché da piccola magari non ce ne siamo mai accorte, Lucrezia e no, cari amici. E io ho vissuto una vita con questa sofferenza ed essendo lontana ancora di più. Immaginate, non aver potuto essere vicina o poter cullare un pochino. Cioè, siamo nate con 2 anni e mezzo di differenza, abbiamo fatto la comunione, la cresima insieme, mamma ci vestiva quasi come gemelle, e poi io ero quella che ero, mia sorella invece era un'altra, cioè vedi questa figura di questa persona che potrebbe essere la tua figura, la tua immagine, no? E io ho vissuto, diciamo, per 70 anni, perché è morta a 70 anni, 7 anni fa, è una grande, è un gran dolore da portare nel cuore, e poi quando sappiamo se c'è qualcuno che sta soffrendo di, chiamiamo di nostalgia, non voglio usare la parola depressione perché non mi piace, non mi è mai piaciuta, e poi vedere una sorella che prende 20-25 tablet al giorno, vedere che va giù, insomma questa parte io non
1: è
0: voglio,
1: difficile,
0: è difficile accettare, e se io posso aiutare qualcuno che sta un po' giù, io lo faccio, perché non so, vedo in questa persona magari mia sorella, come ho conosciuto una persona della radio, lo dico perché mi sento di dirlo, perché è la verità, perché Lucrezia, Elena, la verità è quella che lotta ad andare avanti per far sì che siamo quelle che siamo. Si possono dire bugie, si possono dire, però se sono bugie che non hanno valore si può anche dire una bugia, però se io ti dico a te, Elena, io ti rispetto come un'amica,
1: sì.
0: Lucrezia, a te ti voglio bene, perché devo dire ti voglio bene se non ti voglio bene?
1: No.
2: Ma posso parlare su questa cosa che
0: su
2: hai
0: questa
2: detto?
0: Parte brutta che esiste, è tragedica, e io stamattina sono stata un po' attaccata a questo programma che purtroppo esiste, e ho ascoltato, e si ripete sempre di questa parte, di questa malattia. Ok, noi abbiamo bisogno di aiuto. Qual è il nostro aiuto, Lucrezia? Il nostro aiuto è comunicarci, capirci. Se tu mi dici, Nancy, che hai fatto? Perché l'hai fatto?
1: Sì.
0: Dico, ma cosa ho fatto, Lucrezia? Dimmi, cosa ho fatto? Io mi inginocchio a te per scoprire se ho fatto del male a te, di offenderti, a te, a chiunque. Però lì deve finire, non bisogna portare rancore. Io non voglio vederti in giro, che mi giri le spalle, che se sei con un amico mi giri anche l'amico, in modo che lui non saluta a me. Questa è una cattiveria brutta, è una malattia che fa male a me.
1: Purtroppo, Nancy, adesso che abbiamo
0: aperto questo discorso, non è bello?
1: Non è un discorso bello, però purtroppo c'è molto di questo in giro.
2: Tanto.
1: Adesso, veramente, io ho 71 anni, non mi è mai successo come adesso che la gente sono falsi. Bisogna stare molto attento a chi uno, come si dice? Si fa amici, perché tantissimi amici
0: ti tradiscono.
1: Hanno la gelosia e così ti vogliono buttare a terra. Dunque, please be very, very careful.
2: Very careful.
1: Che ci sono agende. Look, a
0: meravigliose,
1: me
0: meravigliose, che ti apprezzano e ti accettano e ti vogliono bene.
1: A me mi è successo purtroppo che era troppo naive,
0: ingenua.
1: Tutte queste
0: malizie, cattiverie.
1: Dunque,
0: difatti,
1: state molto, molto attenti.
0: E va bene. Dobbiamo mettere. Ti ricordi che parlavamo agli inizi dei programmi anni fa?
1: Sì.
0: Non so se ti ricordi, ma è bello risvegliarla questa parte.
1: It was
0: Lucrezia.
1: About 10 years ago, yes.
0: Allora, Lucrezia, cosa ti dicevo io a te? Mettiti la corazza, proteggiti da questa corazza. Allora, andiamo a prendere questa chiamata e mettiamo una canzone un po' felice, dai.
1: Allora, questa è per salutiamo il nostro Santino, che ci telefona sempre, Penna Nera.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15:03.
2: Speed camera locations per venerdì 31 luglio: East Terrace, Henley Beach, Trimmer Parade, Seaton, Hardy's Road, Torrensville, Airport Road, Brooklyn Park and Goodwood Road, Colonel Light Gardens.
3: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
6: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
5: Con soli $20, goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
6: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
5: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
6: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
5: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
6: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Eccoci, cari ascoltatori.
1: Con questo sottofondo di musica, Elena, un po' senza cantato, è stato anche bello per riaprirci. Per riaprirci. No, va bene, dai, scusa che ti ho interrotta.
0: Va bene, va bene. Allora, visto che oggi abbiamo parlato di tutte queste cose, sincerità, bellezze, non bellezze e così avanti, c'è una poesia che riguarda le cose buone che una persona fa. All right?
1: Andiamo ad ascoltare.
0: Non c'è bisogno di un pezzo di pane per ristorare l'appetito. Cerchiamo di donare affetto e un cuore ad un cuore afflitto. Mille sono i modi di far del bene. Conta il cuore generoso che si tiene e avvilita la persona sofferente, ma è dono che trova umana anche la gente. Gente che sospira per amare, come un fratello ti vuole aiutare. C'è tanto da ringraziare. C'è tanto da ringraziare Dio, che cuori generosi al mondo dona. Dona con amore e sentimento, per far felice un fratello molto contento. E questa è una poesia familiare, you know? E c'è qua.
1: Elena, è bellissima.
2: Andiamo a prendere questa telefonata. Yeah. E ascoltiamo Mamma da Tony Di Marti.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
4: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
3: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
4: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
3: L'iscrizione alla competizione costa $50.
4: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
3: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
4: Che vinca il miglior salame!

0: Siamo di ritorno. Beh, abbiamo rotto un pochino per i giovani, meno i giovani in generale, però si sa, questa canzone mettiamo che sia incluso il nostro Christian, che due settimane fa era difatti qui seduto dove ero io seduta. Allora, anche se non sta ascoltando o non ha ascoltato, questa canzone va proprio per i giovani. Sì, bisogna anche rispettare loro. E con questa apertura dei giovani, con questa canzone, abbiamo veramente il più giovane dei giovani, Alfio. Sei giovane, sei molto giovane. Difatti prima, non volendo, volevi un po' aprire così una tua opinione sui giovani. Dico bene, non so.
1: È pronto, sei pronto?
2: Sì, sì.
1: Allora, parla.
2: Io vorrei parlare della gioventù degli anni 60-65. Quella volta, quando io sono venuto in Australia, avevo finito le medie e in Italia, al mio paese, avevo molti, molti amici, sempre che giocavo il calcio continuamente. Poi ho preso questa nave, sono venuto in Australia assieme ai miei genitori e quel che voglio dire...
0: Alfio, scusa un poco se ti interrompo, potresti... per qualche motivo alzare un po' la voce?
2: Sì.
0: Ecco. Hai la voce molto soffice, però se puoi... Scusa. Yeah.
2: Va bene. Cosa volevo dire? Quando sono arrivato in Australia, il giorno dopo, una settimana dopo sono andato a scuola a St. Francis, e mi hanno messo all'anno quarto e io c'avevo quasi 14 anni, anche 14 anni, e non avevo nessun interesse, nessuno ha interesse ad andare a quella scuola, perché tutti mi hanno messo nell'anno quattro, erano tutti bambini e io già c'avevo... ero più alto e perciò l'ho vista male. Ma la cosa che

0: ho trovato è che quando andavo a casa non c'avevo più quei miei amici, non c'era niente, e non c'avevo un attacco con nessuno,
1: sì.
0: E mi mancava molto questo. E quel che voglio dire è che c'era tanti ragazzi anche sul football ground là, ma nessuno parlava tanto a me, perché io l'inglese non lo sapevo, e mi sono trovato proprio giù, tanto, giusto. Ci ha voluto anni prima che ho cominciato di nuovo alla vita australiana, mi sono abituato e sono andato avanti, e dopo, quando è passato un po' di anni, io ho cercato di aiutare molto ai miei amici, e uno di questi era Tony Pizzino, forse lui ascolta, il grande amico.
2: Parla al microfono, non a me altro.
0: Il grande amico. Il grande amico.
2: L'ho conosciuto anche un bravissimo
0: Luigi,
2: amico.
0: E lui non ascolta tanto, ma Luigi era un mio amico. E allora andavamo insieme tutti e tre, e forse da andare, ho aiutato tanto per passare quel momento, che venendo dall'Italia, che avevo tanti amici, e poi vengono in Australia e si trovavano soli. E così siamo cominciati ad andare fuori.
1: Hai ragione Alfio, quello è stata la mia esperienza. Ero una bimba di 6 anni in Italia, Vieste, contentissima, i nonni, cugine, zii, e qui non c'era nessuno, guardava fuori, non vedeva neanche una persona. Ma dunque è stata molto triste.
3: Hai ragione, sì, quello sì, che dici, sì. Perché l'Australia molti anni fa, adesso con la nuova generazione, con la nuova gioventù, con le nostre nuove tecnologie, diciamo,
1: sì, sì.
3: I giovani sono completamente differenti, però 60 anni fa, 50, 80, 70 anni fa, l'Australia qui non era quello che è oggi.
1: La cultura era molto arretrata.
3: Tutto era arretrato, perché sono stati cresciuti e sono venuti cresciuti in questa terra, fino a che la gente che veniva emigrata dall'Europa, piano piano, hanno portato non solo
2: la cultura, ma tante altre cose.
3: Hanno portato tante cose,
1: sì.
3: In questa terra.
2: Anche quella, Lucrezia.
3: Civiltà, è vero, sì. Ma però, nello stesso tempo, anche tante cose. Non so come spiegarmi.
1: Il cibo, tantissimo.
3: Non ne parliamo del cibo, perché sì. Se te volevi comprare un po' di olio, c'era un negozio in Henley Street, ricordate?
1: Okay. Henley Street.
3: Alla fine di Henley Street, okay. E c'era un negozio italiano, che lì potevi comprare solo l'olio. L'olio, perché gli australiani non esisteva l'olio, forse usavano quello di
1: Sunflower,
3: e loro sai col grasso, con la fat, you're right too, you know. E perciò vedi, con gli anni, noi venendo qui, con gli anni le cose sono cambiate al 100%, però è cambiata troppo. Per noi che siamo ancora venuti da quella idea, siamo cambiati anche noi, non dico no, perché i figli,
1: sicuramente
3: i nipoti,
1: siamo cambiati,
3: le famiglie devi cambiare.
1: You have to,
3: potevi rimanere quello che eri, perché altrimenti non ti trovi in questo paese. Dovevi cambiare piano piano, e e così la vita è cambiata con i figli, i nipoti e così le cose sono andate avanti. Però io dico una cosa di nuovo, come l'ho detta, mi dispiace, però oggi come oggi la gioventù non è più quella che doveva essere 50 anni.
1: Ci dobbiamo adattare, anyway.
2: Però vorrei
1: un po' di pubblicità.
2: Sì, vorrei chiudere con questo, sì, che avete detto tutti e tre, però i figli nostri, io penso che loro oggi dicono grazie a te, Elena e Lucrezia, e a me, perché gli abbiamo dato questa grande opportunità. Allora, evviva l'Australia, evviva l'Italia.
1: Bravo.
4: Radio Italiana 531.
5: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
6: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
7: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
8: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
9: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
10: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

0: Beh, ragazzi, siamo contentissimi. Ma sa perché? Perché veramente abbiamo risvegliato molti amici nostri. Ed è vero, Elena, non puoi dire che non sei stata occupata. Perché veramente il telefono ha squillato un bel po' oggi.
1: Sono molto felice di aver risposto a delle persone. E quanto mi ha sorpreso sono stati gli uomini a telefonare
0: che sono intervenuti oggi.
1: Che una grande sorpresa realmente, una grandissima sorpresa, che hanno telefonato e hanno detto che le cose che si parlava che erano più che giuste, più che vere.
0: E questo a noi fa tanto piacere, però vogliamo rapsodare, come si dice un po' italiano, in inglese e French, vogliamo concludere perché siamo, non dico alla fine, ma quasi, a microfoni spenti, abbiamo detto, Alfio, qual è stato il tuo problema quando sei tornato in Italia e qual è stato il mio vantaggio tornando in Italia, cioè... Noi venuti in Australia dal primo giorno non abbiamo mai lasciato l'italiano. I figli lo parlavano bene, l'hanno scritto e lo leggevano e via di seguito. Abbiamo continuato questa bellissima cultura perché è importante non dimenticare la lingua, la radice da dove vieni. Allora quando io tornavo in Italia mi diceva ma dove sei stata? Ho detto sono stata in Australia. Ma dice ma quale Australia? Tu sembra che non sei mai mancata perché tu parli tanto meglio che noi parliamo qui a Brindisi. Ma non lo so, dico, si vede che il nostro italiano, mancandoci in Australia, l'abbiamo più, come si dice, connettato, sarà questa la parola giusta? Invece con te, Alfio, è stato il contrario.
2: Sì, è veramente il contrario. Io ho parlato più che parte... per quasi 50 anni in inglese, e quando...
0: Perché? Il motivo?
2: Il motivo erano due cose. Che andavo a lavorare, parlavo inglese, non c'era nessun italiano, là al mio lavoro, e la seconda ero sposato a un olandese. E allora per 50 anni inglese. Quando sono andato in Italia, quando parlavo ai miei cugini l'anno scorso, quando parlavo ai miei cugini, tante volte andavo all'inglese e dopo loro mi dicevano, cosa ha detto Alfio? Cosa ha detto Alfio?
1: Questo.
2: Oh, scusa, andavo sempre all'inglese.
0: E adesso come mai parli l'italiano?
2: Adesso comincio un po' a parlare più l'italiano. Con Nancy, sì. Essa mi parla italiano e tante volte essa va all'inglese e dico ma perché non parla italiano? Perché non parla italiano? Perché io rispondo in inglese. Comunque,
0: e anche i figli miei dicono ma quando mai non ha mai parlato in inglese? È facile acquistare quella lingua? No? Facile?
1: Guarda Nancy, cari ascoltatori, adesso riguardo questo di parlare l'inglese o di parlare la tua lingua da dove arrivi, adesso mettetevi nei panni miei. Io con due maschi hanno sposato due persone, una inglese e quell'altra è danese, ok? A casa devono parlare l'inglese, non possono parlare l'italiano. Quello che hanno imparato di italiano è stato quando erano a casa con me prima di sposarsi, ma poi una volta sposati, una volta andati via da casa, ormai l'italiano lo parlano solo male, perché hanno continuato con le loro mogli a parlare l'inglese e non possono fare altro. E quando vengono a casa, se vengono soli a casa senza le mogli, allora io parlo sempre il mio dialetto, questo. Però il più vecchio che è venuto qui a 6 anni, no? Lui invece ha continuato a parlare l'italiano molto meglio del più giovane. Il più giovane è completamente, lo parla bene anche, lo capisce bene, però ecco dove arriviamo, che quando vieni qua dipende molto da chi Vai
0: con chi frequenti? Con chi frequenti?
2: Frequenti.
1: Con chi, non solo questo, anche con la sposa che ti sposi, che ti metti assieme, che avete dei figli, dovete parlare in inglese, ecco dove che le cose cominciano a cambiare.
0: Ma Elena, quando sono venuta qui, mio fratello parlava l'italiano benissimo, la moglie era sangiorgese, parlava ma lo sai che quella cadenza là l'avevamo acquistata anche io e la bambina? No, come si dice, è contagiosa ascoltare un'altra lingua, ti entra proprio nel sangue e l'accento è così forte che è difficile, diciamo, distaccarti, però con l'italiano, il vero italiano, se riesci a fare una base, una fonde, un fondamento, diciamo, come si dice, no? L'italiano rimane sempre. Io ho cresciuto la bambina di mia figlia, mia nipote, tutto in italiano fino a 6 anni, le canzoncine, tutto. E io ci dico, Nadia, dov'è l'italiano che ti ha imparato, nonna? Nonna, io capisco tutto, però mi è difficile. Cosa? Mi è difficile perché gioca, vabbè, non fa niente, è un modo di gesticolare, cara. Gli italiani, non dimenticare che gesticoliamo. Lei sta ridendo perché sto gesticolando con no. Va bene. E andiamo, sì, cosa stai a dire, Lucrezia?
3: Andiamo a una canzone, La Mazzurca dei Pensionati.
0: Magari quella adesso... È una canzone nuova, eh?
1: No, è la mia, una mia. No. È una mia.
0: It's an old song. Va bene, noi siamo
3: La Mazzucca
1: dei
3: Pensionati di periferia.
0: Va bene.
1: È bella
3: casa dei.
0: Andiamo.
1: È bella questa, sì.
4: La Mazzurca di periferia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesapresident@gmail.com.
4: C'era una sedia spostata, un bicchiere sopra il lavello, e il mio nome nella gola, che non usciva più bello. La casa stava zitta.

0: Eccoci
1: con
0: qui di
1: questa
0: nuovo.
1: bellissima chiusura, Elena, della Nina Sartoria. Spero che vi sia stata di vostro gradimento, una bellissima canzone, bellissime parole. La rimetteremo di nuovo perché è molto bella. Il significato è molto importante, perché la voce, come abbiamo parlato 2 settimane fa, Elena, la voce è importante, bisogna usare la voce. E dire quello che bisogna dire, certo, no, not anything, ma le cose giuste per proteggerti. Ascoltatori, io sì, Elena deve andare via, tutti andremo via e voi vi ringraziamo immensamente del vostro ascolto. Io ringrazio te, Elena, Lucrezia, Alfio. Tutti gli
0: Prego.
1: ascoltatori che ci hanno chiamato, anche quelli che non ci hanno chiamato, perché quando io esco. Mi fermano tutti quanti, Elena e
0: That's
1: Lucrezia.
0: good, yeah.
1: Allora vuol dire che ci ascoltano.
2: Oh
0: Certo,
2: sì, oh
0: certo.
2: sì, oh
1: E
2: sì.
1: allora una buona e felice fin settimana a voi tutti e un abbraccio e un bacio. Ciao ciao.
0: Grazie dell'ascolto.
2: Grazie pure a voi da parte mia, da Elena, e un saluto a tutti voi. Mi ha fatto molto piacere oggi di essere in compagnia di Nancy, Lucrezia e Alfio. Ci vediamo fra 2 settimane di nuovo. Ciao ciao a
0: A
2: tutti.
0: tutti.
3: Grazie di averti ascoltarci e buon pomeriggio di nuovo a tutti e fate un buon weekend.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:03.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Venerdì 31 luglio, East Terrace, Henley Beach, Trimmer Parade, Seaton, Hardy's Road, Torrensville, Airport Road, Brooklyn Park and Goodwood Road, Colonel Light Gardens.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
7: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
6: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
7: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
6: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
7: Profumi? Ma come profumi?
6: Sì, sì, anche i profumi.
7: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
8: Radio Italiana 531, benvenuti per uno speciale qui con Stefano e la mia ospite, ovvero la dottoressa Anna Henwood. Ciao Anna!
9: Ciao Stefano!
8: Benvenuta alla radio.
9: Grazie, grazie
8: che
9: mille.
8: Che bello averti finalmente qui.
9: Grazie.
8: Sei qui per raccontarci un'iniziativa molto importante. Vorrei però introdurti intanto, perché sei qui come committee member della Dante Alighieri Society del Sud Australia, dove insieme facciamo tante belle cose. E il motivo per cui sei qua è la borsa di studio in memoria del professor Marcello Costa, vero Anna?
9: Sì, sì, sì. Sì, sì.
8: Questa cosa è stata istituita prima che lui ci lasciasse.
9: Sì.
8: Quanto tempo è passato? Ormai un anno e mezzo, mi pare.
9: Forse due anni. Sì, un anno e mezzo, due anni, sì.
8: Allora, il professor Marcello Costa lo abbiamo avuto qui alla radio tante volte, un po' conosciamo la sua vita e dopo avremo sua moglie che ci racconterà, sì, insomma, poi come nasce questa idea. Però, insomma, la Dante Alighieri, insomma, abbiamo ricevuto questa opportunità. Come si è sviluppato questo progetto, Anna?
9: Sì.
8: Insieme al presidente Edmondo Palumbo.
9: Sì, sì. Well, Marcello Costa ha lasciato i soldi perché, come hai detto tu, lui ha fatto tantissime cose con la Dante Alighieri, ha fatto le presentazioni, eccetera. Con questi soldi ha scritto un'email, ha parlato con Edmondo, presidente, come hai detto, della Dante Society, di fare qualcosa per la comunità della lingua italiana, la cultura italiana, per esempio fare le presentazioni o altre cose. Non ha detto ma noi abbiamo parlato come la Society di fare una borsa di studio per le persone che studiano la lingua italiana all'università. perché quella è una cosa che vorremmo tanto incoraggiare, l'entusiasmo della, dello studio della lingua all'università.
8: Perché insomma i nostri ascoltatori sanno che c'è anche un po' una controtendenza in realtà, sì. I numeri degli studenti di italiano all'università, come anche insomma nelle scuole, va a diminuire, quindi invece bisogna incoraggiare l'opposto. Ma tu sei stata una studentessa di italiano all'università?
9: Sì, sì, a Flinders, dove lui è stato per tanti anni. Sì, ho studiato.
8: Hai dei bei ricordi?
9: Bellissimi, eh? Bellissimi.
8: Perché ora Anna Enwood, ma tu sei anche tu italiana.
9: Sì, sì, sì, mia madre è pugliese, nata in Italia. Sì, allora la storia mia è che sono stata in Italia 17 anni con i nonni nella Puglia, da sola.
8: Che bello, sì, con i nonni in vacanza.
9: Anche in Puglia. il sole è azzurro nell'inverno.
8: Quanti anni avevi?
9: 17. Sì, ho finito.
8: Quindi già comunque riuscivi a goderti intorno, c'era un po', cioè eri cosciente di dove ti trovavi.
9: Sì, sì, anche perché i nonni venivano qua l'anno prima. Comunque ho finito la scuola, sono andata là per 3 mesi, ho fatto anche le lezioni di musica a Roma e altre cose.
8: Sì, perché ora poi ti chiederò di più, ma tu sei una musicista
9: Sì, sì, e allora sono ritornata in Australia parlando italiano. Prima pensavo di parlare, ma non veramente ho capito qualcosa, ma poi mi ricordo, ho detto a mia madre, non devo perdere queste cose, queste parole, le cose che già conoscevo. Sono andata da sola a Flinders University, ho parlato con Desi Connor in italiano, mi ricordo che parlavamo. Lui ha detto, guarda, anche tu non hai studiato alla scuola superiore l'italiano, non avevo l'opportunità, c'era tedesco, francese, altre cose, latino ho fatto, ma non
8: hai
9: italiano.
8: Fatto latino?
9: Ho fatto latino per un anno e mezzo, sì sì, prima della scuola, nella mattina, giovedì mattina, era una cosa in più.
8: La mattina presto andavi, sono una pazza.
9: Sì, sì, sì, sono molto pazza, anche con gli amici. Comunque, era il più, più vicino all'italiano. Volevo studiare, volevo capire mia madre. Allora, lui ha detto a me, Anna, non hai fatto 9 anni in scuola, ma parli di più di quelli che...
8: Che hanno studiato, perché sei andata lì, anche quell'estate, stare lì è stato immersivo, cioè eri proprio...
9: Esatto, e poi mi ha messo sulla classe avanzato.
8: Ecco.
9: E io con questa paura, ma alla fine non è andato così male.
8: È andata bene.
9: È andato molto bene. E poi ho studiato a Roma, in Italia, per 3 anni, e ovviamente... parli ogni giorno, parlavo ogni giorno. Allora sì, sono stata, riguardo a Marcello Costa e questa borsa di studio, sono stata a una celebrazione di 50 anni della lingua italiana all'università di Flinders, credo all'università o Adelaide, forse hanno cominciato prima a un posto, non mi ricordo esattamente
8: dove iniziarono a insegnare l'italiano. Beh, quell'anniversario c'ero anch'io, mi ricordo, era proprio da quando insegnavano italiano
9: Alla Flinders. E poi
8: Daniela, e lì tu hai incontrato Daniela e Marcello.
9: Già ho conosciuto loro due come una coppia, ma dove? Non mi ricordo, perché sono entrata in quella stanza e lei subito, Daniela, è venuta da me, ciao Anna, abbiamo parlato del mio dottorato, che era il primo anno del mio dottorato, e sì, un bel ricordo quel momento.
8: E poi mi dicevi prima fuori onda che è così anche che hai conosciuto Edmondo,
9: esatto,
8: e Valeria, ed è così che quindi sei arrivata alla danza di ieri.
9: Esatto, sì, ma non ti ho conosciuto quella
8: sera. No, io avevo chissà dov'ero.
9: Ma c'erano tantissime persone, e immaginavo i miei vecchi professori o studenti, ma non conoscevo nessuno tranne Marcello e Daniela, e poi Edmondo, Valeria della Dante, sì.
8: Allora, Allora, noi stiamo parlando con la dottoressa Anna Henwood, che è qui per conto della Dante Alighieri, per raccontarci di questa borsa di studio istituita a memoria del professor Marcello Costa. E state con noi, perché quando torniamo andremo un po' a capire quali sono i requisiti, sì, per poter accedere alla borsa di studio e come proprio funziona, perché Anna, insieme al presidente Edmondo Palombo, hanno messo insieme l'operazione proprio di come si fa la borsa di studio. Quindi state con noi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana. La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesapresident@gmail.com.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: Bentornati su Radio Italia 531, state ascoltando Stefano Pratola con la dottoressa Anna Henwood che ci racconta questa bellissima iniziativa affidata alla Dental Higiene Society del Sud Australia per onorare la memoria del professor Marcello Costa, vero Anna?
1: Sì.
0: Quindi la Dante ha organizzato una borsa con i fondi ricevuti da Marcello Costa, una borsa di studio per ora ci dirà Anna quali sono i requisiti per avere questa borsa di studio.
1: Sì, guarda, ci sono due, le persone che vogliono fare una domanda devono studiare l'italiano all'università già. Allora non dipende l'età, è aperto a tutto,
0: anche
1: tutti,
0: a chi studia in terza età, per dire,
1: esatto,
0: se studia italiano.
1: Mature age, sì, esatto. O la seconda possibilità è mostra che si sono iscritti per studiare l'italiano all'università.
0: Quindi fanno ancora il 12, ma si sono iscritti all'università e hanno richiesto di fare.
1: Sì, o anche mature age student o della terza età,
0: certo,
1: che vogliono fare, ma deve essere una parte del bando. Una pagina per far mostrare che l'iscrizione è già fatta, diciamo.
0: Molto bene, praticamente i requisiti sono molto semplici.
1: Sì, molto semplici, perché vorremmo che tante persone vogliono studiare l'italiano.
0: Ho letto nel modulo che se voi volete appunto iscrivervi potete scrivere alla Dante Alighieri sulla mail della Dante Alighieri info@ladantesa.com

0: nome, data di nascita, eccetera, la mail, numero di telefono.
1: I contatti.
0: I contatti, sì. La seconda parte deve includere 500 parole su cosa significhi per loro studiare la lingua e la cultura italiana. Che certo. Secondo me questo è bellissimo.
1: Eh sì, la motivazione, no?
0: Sì, e poi è importante notare che le persone non devono avere la famiglia italiana. Questo è molto importante.
1: Non necessariamente avere un background italiano.
0: Esatto.
1: Quindi anche un ragazzo francese o un ragazzo cinese può studiare.
0: O che non hanno studiato mai l'italiano, ma vogliono.
1: Vogliono.
0: Allora se qualcuno ascolta e sa un amico o un'amica che è in questo caso, per favore, l'informazione sì,
1: ecco,
0: dai.
1: Se avete un amico o un'amica che sono appassionatissimi dell'italiano,
0: sì.
1: Sapete che lo studieranno all'università,
0: sì.
1: Informatevi.
0: Esatto.
1: Molto bene, il esatto. Passaparola funziona sempre molto bene.
0: Esatto. Allora, la terza parte è raccomandazione di 250 parole da parte di un insegnante di italiano da scuola superiore o dall'università. Allora questa è una cosa importante perché vorremmo sapere la persona è molto, come si dice, dedicato a studiare.
1: Come si dice la raccomandazione in italiano nel senso la reference?
0: Reference, yeah.
1: Certo,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Comunque funziona in generale, in Australia
0: sì.
1: Si fa con le referenze,
0: esatto.
1: Anche per prendere una casa in affitto.
0: Sì, infatti.
1: E per un italiano ti assicuro è molto strano.
0: Sì, sì. Sì. Sembra venendo tante parole, ma non è tanto. Non sono tante parole, 250 un
1: poi
0: paragrafo.
1: Un insegnante lo fa volentieri per
0: infatti,
1: il suo alunno.
0: Infatti, specialmente l'italiano.
1: Certo.
0: E poi, sì, l'ultima parte è una prova che stanno studiando l'italiano al 12esimo, anno 12, year 12, o all'università. Yes, quattro parti così.
1: Benissimo, quindi molto semplice.
0: Sì.
1: A questo punto ti chiedo come funziona. So che ogni anno verrà data una borsa di studio,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Quest'anno bisogna applicare la registrazione entro il 31 agosto, come
0: sì.
1: Dice anche il nostro. La nostra pubblicità in onda sulla radio, quindi anche queste informazioni che sta dando la dottoressa Anna, se non avete scritto le email della Dante potete sempre chiamare qui in ufficio, noi vi daremo poi tutti i contatti per come avere il modulo da riempire per richiedere la borsa di studio. Ma Anna, come funziona la borsa di studio?
0: Allora abbiamo deciso di dare $1,000 ogni anno, ma dipende, non sappiamo se sarà per una persona o diviso in due o tre, ma insieme con Daniela Costa, la Dante, il preside, il gruppo della Dante,
1: il comites.
0: Comites, sì, vedremo.
1: Quindi ci sarà naturalmente tra la signora Daniela Costa, la Dante e il comites sceglieranno poi le applicazioni chi
0: sì.
1: È più meritevole
0: sì.
1: E potrebbero esserci due persone molto sì. Meritevoli o come tre insomma
0: sì o anche una persona
1: o anche una
0: poi la cosa importante è non i soldi non devono essere spiegati nel senso
1: ecco,
0: ho comprato i libri italiani o eccetera
1: non bisogna dare le ricevute come
0: no.
1: Quital
0: no
1: di un,
0: è più dare incoraggiamento e poi alla fine dell'anno di spiegare durante la settimana della lingua italiana che succede sempre ad ottobre che cosa è stato, che significa studiare l'italiano quell'anno, per esempio, che cosa hanno imparato. O... Non è il caso che devono spiegare come hanno usato i soldi.
1: Non davanti a tutti, soprattutto.
0: È più un premio per incoraggiare le
1: certo,
0: persone.
1: Una presentazione personale su i benefici
0: sì,
1: che
0: esatto.
1: Ha avuto da studiare italiano durante quell'anno. Molto bello.
0: Sì.
1: È stato organizzato molto bene, Anna.
0: Sì.
1: E dicevamo per chi si fosse appena sintonizzato, nella prima parte Anna ci ha raccontato che lei stessa è stata una studentessa di italiano all'università.

0: e che non avevi studiato alle superiori, no, e che quindi no, avevi proprio questa esigenza, questa passione, dovevi, sì, studiarlo, quindi tu conosci bene i benefici,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: lingua italiana,
1: sì, sì.
0: E quali sono stati i tuoi?
1: Mamma tanti. Mia, dove posso cominciare? Guarda, alla scuola volevo tanto studiare l'italiano perché a 14 anni mi sono incontrata con i nonni pugliesi in Italia e ho pensato che prima ho pensato che era possibile parlare con loro. Mia nonna non parlava l'inglese, anche se ha vissuto degli anni qua. E allora
0: il nonno, sì?
1: Il nonno parlava molto bene,
0: ah,
1: in
0: meno
1: inglese.
0: Male, meno uno.
1: Infatti, erano diversi tempi. Mia nonna non ha lavorato, non ha parlato con le persone, stava a casa.
0: Invece il nonno doveva, sì, relazionarsi con i colleghi,
1: esatto,
0: o con altri nel mondo,
1: sì,
0: del,
1: sì,
0: lavoro.
1: Esatto. E allora
0: quindi
1: questa
0: parliamo
1: passione
0: dell'inizio, le prime migrazioni nel 1900 proprio, no?
1: Lui è venuto in Australia. Quando mia madre ha parlato al radio di questa cosa, sì, qualche mese fa.
0: Yeah, diciamolo, tua mamma ha vinto il premio di,
1: sì,
0: Progetto Donna nella categoria Cuore,
1: sì,
0: dedicata alla signora Di Masi, sì, è venuta qui ospite, sì, sì, a raccontarci.
1: Sì, allora nell'anno 1950. Nonno veniva in Australia, credo era 52,
0: per la prima volta,
1: e poi è ritornato in Italia per prendere la moglie, mia nonna, e due figlie, mia madre e una zia, e poi per qualche anno stavano qua a Adelaide, o a Waiala per un po' di tempo, e poi a Adelaide. Dopo, nonno aveva un fish and chip shop a Henley Beach.
0: Pazzesco!
1: Sì, negli anni 70. Allora la famiglia...
0: Ora c'è un caffè lì sull'angolo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, ma che sensazione per me di andare
0: quando
1: là.
0: Quando vai lì,
1: Sì, penso.
0: Anche i miei nonni in Italia avevano un grocery shop, yeah, nel centro della città, e che ora non c'è più, ma tutte le volte che vado lì...
1: È un'emozione, no?
0: Molto.
1: Sì, molto forte, perché erano molto coraggiosi, venire qua senza una parola inglese.
0: E aprire quel fish and chip lì sulla spiaggia, pazzesco.
1: Sì, sì, negli anni 70. E poi mia madre ha incontrato papà, diciamo, e la vita australiana ha cominciato. E
0: certo.
1: Vita australiana, una nuova vita, ma i nonni sono ritornati in Italia e io non ho mai incontrato mia nonna fino a 14 anni, avevo 14 anni.
0: Wow.
1: Allora dopo quell'esperienza in Italia ho detto a mia madre, sono andata a trovarla nella cucina alla casa dei nonni, ho detto, ok, dico questo in inglese,
0: certo,
1: perché l'emozione,
0: certo,
1: I don't care how, I am going to learn Italian. E poi sono ritornata, è stato la Dante Alighieri, insieme con un policy australiano, l'unico che esiste ancora, che Joseph Lo Bianco ha scritto con altre persone, che le comunità italiane, greci e non mi ricordo, vietnamese forse, avevano la possibilità di studiare gratis queste lingue. Allora,
0: okay,
1: ho fatto un anno, due anni dell'italiano così con la Dante Alighieri a una scuola elementare.
0: Cavolo.
1: Sì, per cominciare.
0: Sì,
1: allora,
0: sì,
1: le vocali, il genere, i numeri,
0: sì,
1: eccetera,
0: sì,
1: le cose base. Comunque a 17 anni sono andata da sola in Italia a vivere con i nonni per qualche mese e anche stare un po' a Roma, e sono ritornata parlando italiano e dicevo di nuovo a mia madre, non voglio perdere questa cosa, sono andata subito a parlare con te, Soikona. Sì, come ho detto,
0: come
1: prima,
0: dicevamo prima. Poi hai anche però vissuto a Roma dopo.
1: Sì, sì,
0: perché,
1: sì.
0: Raccontaci il tuo dottorato, sì, in che cosa è.
1: Sì, è con la musica. parla del mio caro insegnante del flauto francese.
0: Tu suoni il flauto
1: traverso. Sì. Raymond Ghio si chiama. Guarda, all'età di 17 sono stata a Roma con la famiglia per qualche settimana in quel tre mesi che sono stata in Italia, e ho chiesto a mio, io dico zio, ma cugino di mamma, zio, voglio fare una lezione di flauto. Ho fatto questa lezione e il maestro mi ha detto, c'è qualcuno dalla Francia che viene e tu devi andare a cercarlo. E sono andata a trovarlo all'Accademia Italiana del Flauto a Roma, e mi ricordo ancora la sensazione di anche aprire la porta, che c'è un suono ogni tanto che sì. Chi è questa persona che aveva, come si chiamano le dimples?
0: Le guance?
1: Dimples.
0: Le fossette nelle guance.
1: Yeah.
0: Oh, pensa a te.
1: Con gli occhi che brillavano, ha fatto le lezioni di tecnica in un gruppo di 25-30 persone. Le cose pazzesche. E lui è stato flautista al Paris Opera Orchestra, e poi insegnava al conservatorio a Parigi, due conservatori in Parigi, al Superiore e un altro. E poi per 15 anni è venuto a Roma per fare ogni mese queste lezioni, e poi era un corso di 3 anni con un esame ogni anno. E ha fatto tipo le cose che ha fatto a Parigi per noi a Roma. E io ho detto a me stessa, quegli anni, la prima volta che sono stata, un giorno vengo di nuovo e faccio 3 anni. E l'ho fatto.
0: E così hai fatto?
1: Sì. E il dottorato mio parla non solo degli anni che lui ha fatto questa cosa, e anche le mie esperienze, le esperienze degli altri studenti, ma anche la prima parte parla di Angelo Persichilli, che è stato un grande, grande flautista del Novecento. Perché lui ha cominciato questa Accademia Italiana del Flauto? C'era necessità, e per il perché. Allora parla dei flautisti italiani del 800 e anche 900.
0: Wow.
1: E di oggi. È stato un progetto dal cuore. Proprio
0: che è durato tanto tempo per farlo, eh?
1: No, ho fatto molto subito. Lo sai perché? Avevo un fuoco. Quando c'è un fuoco si fa le cose. Mio insegnante, Ghio, maestro Ghio, aveva 91 anni quando ho cominciato.
0: Wow.
1: E poi ho finito alla fine del 2024, e 7 mesi dopo ci ha lasciato.
0: Ok. Però hai fatto a tempo tu.
1: Sì, se è molto veloce. Se non ho fatto così, adesso secondo me sarebbe possibile che sto facendo ancora, ma mettendo tutte le cose nel passato. Allora ho finito l'anno prima, ma non si sa mai. È come ho dato un dono anche per lui. Grazie che posso parlare di questa cosa.
0: Bellissimo, Anna. Grazie che ci stai condividendo questa storia. Ci stai dimostrando proprio quali sono i benefici a lungo termine di fare una scholarship per un giovane o anche per qualcuno più avanti nell'età, quando uno fa una cosa che lo appassiona, gli studi e tutti. È un bellissimo esempio. Grazie.
1: Sì, grazie.
0: Una domanda prima di andare in pubblicità, perché non te l'ho chiesto: i tuoi nonni in Puglia dove erano tornati? Qual era il loro paese? Te lo
1: Molfetta.
0: Ricordi?
1: Molfetta.
0: Ah, sei molfettese.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Ok, allora sì. Anna, andiamo per un'altra pausa, state qui con noi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Bentornati qui su Radio Italiana 531 con Stefano e la dottoressa Anna Henwood. Stiamo parlando della borsa di studio in memoria del professor Marcello Costa. Abbiamo parlato di quali sono i requisiti, di quali sono i benefici di accedere a questa borsa di studio che ci sarà ogni anno, organizzata dalla Dante Alighieri Society. Come vi avevo promesso, abbiamo la fortuna di avere al telefono, anche un po' all'ultimo secondo, la nostra Daniela Costa, la moglie del professor Marcello Costa. Daniela, bentornata a Radio Italiana.
1: Grazie, grazie. Ero sulla radio proprio ieri, mi sembra, sì, giusto, quindi è bello, insomma.
0: Sì, sei una regolare qui con noi.
1: No, non regolare, ma è il programma di Vincenza che facciamo per Australia Donna ogni mese.
0: Infatti salutiamo Vincenza Ferraro e tutta Australia Donna e tutte le membre del comitato che tu insomma dirigi e guidi. Allora, Daniela, volevamo assolutamente averti qui in radio, vero Anna?
2: Sì.
1: Grazie, insomma, mi fa molto piacere.
0: Perché appunto noi abbiamo parlato degli aspetti tecnici, ma volevamo chiederti un po' come era nata questa idea da Marcello e perché per Marcello era così importante dare a disposizione qualcosa per, insomma, per chi si può iscrivere, in questo caso a una borsa di studio.
1: Sì, certo. Prima di tutto Marcello era uno scienziato, un pensatore, ed era appassionato appunto alla scienza, ma anche alla comunicazione, e la comunicazione in tutte le sue modalità, prima di tutto ovviamente la comunicazione della scienza, che di questo si è occupato moltissimo e ha fatto molti studi su questo, ma era anche molto interessato allo studio del linguaggio, del linguaggio nella scienza e nella vita, quindi ha raccolto molti molti libri che insomma sono qui nella sua biblioteca, sono qua, quindi spero che un giorno li possiamo poi condividere anche con persone che siano interessati a questi temi.
0: E quando è venuto, insomma, a dirti che aveva l'intenzione, insomma, di lasciare, per fortuna della Dante Alighieri e per chi accederà poi alla borsa di studio, insomma, questi fondi, che cosa gli hai risposto? Immagino che tu non fossi sorpresa, insomma.
1: Assolutamente, figuriamoci, in un certo senso il mio legame con la Dante Alighieri andava forse ancora precedeva il legame che Marcello aveva, non che non avesse un legame, ma io forse frequentavo di più gli eventi della Dante Alighieri, ma Marcello soprattutto negli ultimi tempi aveva avuto modo proprio di apprezzare le iniziative della Dante Alighieri. Infatti ricordo molto bene quanto insieme avevamo partecipato a degli eventi culturali e, come ho detto appunto, la sera in cui c'è stato il lancio della scholarship, un evento che ci aveva colpito particolarmente era stato un seminario che era dedicato allo scrittore, poeta e regista Pasolini. Era fatto molto bene, con grande sensibilità, ma anche con un senso di modernità e un senso di voler portare in un ambiente molto vasto anche la legacy, l'eredità di Pasolini, e quindi ci aveva molto colpito. Poi naturalmente successivamente abbiamo partecipato, e Marcello ha partecipato ad altri eventi, e quindi questo in un certo senso gli ha fatto capire quanto fosse importante come le iniziative della Dante Alighieri, proprio per la trasmissione, per tramandare la lingua, ma anche e soprattutto le appartenenze culturali e anche la modernità dell'appartenenza culturale. Quindi questo è stato, diciamo, ha catalizzato moltissimo questo suo interesse e ha capito l'importanza, ecco, di dare supporto alle iniziative della Dante, iniziative per la lingua, per la trasmissione per la, della lingua, ma anche e soprattutto della cultura e delle radici italiane.
2: Daniela, vogliamo dire dal cuore grazie. Le belle parole che hai detto adesso riflettono, no? La passione che vorremmo che tutti possano avere per studiare l'italiano, la cultura, eccetera, ma dalla parte della Dante siamo molto molto contento di questo dono generoso.
1: Sì,
2: grazie mille.
1: Sì, certo, come dicevo, è stato molto importante per Marcello, che fra l'altro la lingua per lui, che non era, cioè lui era molto interessato alla scienza del linguaggio, dal punto di vista, diciamo, scientifico, come dicevo, ma era anche un pensatore molto, molto acuto e assiduo. E lui ha avuto modo, come del resto anch'io, anche se non con l'intensità che l'ho avuto, che ha avuto lui, quello di apprezzare la lingua come comunicazione, come livello di comunicazione in contesti diversi. Marcello ha vissuto in 3 paesi diversi, quindi ha vissuto 3 lingue nella sua vita e quindi insomma ha riflettuto molto su questo aspetto del linguaggio e dell'importanza di dedicarsi al linguaggio. Come dicevo, lui l'ha fatto molto, era concentrato nel linguaggio della scienza e della comunicazione della scienza, ma e al tempo stesso si è reso conto come nella comunità è importante questo un trasferimento della cultura e delle radici culturali. Ecco, questo l'aveva apprezzato moltissimo, soprattutto naturalmente col passare degli anni, perché quando uno è coinvolto nella scienza nei primi anni, comunque per molti anni, è stato molto la ricerca, ha avuto certamente il sopravvento, però è interessante che progressivamente Marcello si è sempre più appassionato non solo alla comunicazione della scienza, ma anche al linguaggio e anche alla lingua come veicolo, insomma, di comunicazione anche a livello comunitario.
0: Molto interessante. Ma prima Anna durante la pubblicità mi ha detto una cosa molto interessante, che continua quello che dici tu, continua il pensiero che ha avuto Marcello, ovvero che nel momento, vero Anna, in cui siamo adesso è ancora più importante che mai, in realtà, sì, proteggere la lingua. Perché?
2: Sì, perché siamo umani con il mondo come cambia e le cose artificiali, intelligenza, se vogliamo dire così,
0: sì.
2: Intelligenza, certo, artificiale,
1: sicuro.
2: È molto importante essere umani e di sbagliare. Quella è la cosa bellissima, no? Perché siamo umani e facciamo gli errori.
0: Certo.
2: Questa è una cosa molto importante per imparare delle cose, di fare gli errori, di imparare delle cose che non funzionano. E abbiamo molto necessità adesso che siamo umani.
0: In un momento di progresso molto veloce che stiamo assistendo, come dicevi tu anche Daniela, Marcello, il linguaggio, come cambia il linguaggio, quando parlavi dell'evento di Pasolini che lo colpì, proprio perché i linguaggi cambiano e noi bisogna adattarci, ma anche però mantenere comunque la forza, per esempio, della lingua italiana, ecco.
1: Quindi certo,
0: bisogna saper bilanciare le cose.
1: Certo. È stato anche diciamo un passaggio progressivo per Marcello, perché quando, come dicevo, lui ha vissuto a lui ha fatto il liceo scientifico a Buenos Aires e ha privilegiato sempre il linguaggio della scienza e in un certo senso era un po' critico, era critico non tanto, mi guardava con un certo senso di come dire, si sentiva non di superiorità, ma comunque Lui pensava che leggere i romanzi era un po' così, era meglio concentrarsi su altre cose, e mi prendeva molto in giro perché io, a differenza sua, io leggevo i romanzi e lui e quindi avevamo sempre questa discussione. Ma devo dire che non che lui si sia messo poi dopo a leggere i romanzi dopo, però ha apprezzato sempre di più, diciamo, il valore e il significato della lingua nella scienza, ma proprio anche a livello di comunicazione nella comunità, proprio l'aspetto affettivo ed emotivo della scienza. Noi abbiamo sempre parlato italiano, beh, un po' perché trasferirsi in un altro paese e io non conoscevo l'inglese, Marcello lo conosceva un po' di più, ma era un inglese scientifico, ma voglio dire, per noi è stato naturale continuare a parlare in italiano, e quando sono nati i nostri nipoti è stato naturale continuare a parlare con loro italiano, e devo dire che abbiamo molto apprezzato nostra nuora, la quale ha voluto imparare l'italiano proprio perché si era reso conto dell'importanza del cosiddetto lessico familiare e di tramandare questo, e quindi anche se adesso che i nostri nipoti sono sempre più adulti, però è interessante che sentiamo che mantenere la nostra lingua è un modo per, diciamo, per mantenere i ricordi, per mantenere quasi esistenziale di chi siamo, ecco.
2: Sì, bellissimo, sì, molto vero.
0: Daniela, ascolta, vorrei anche però menzionare, insomma, Marcello nel suo appunto acuto pensiero, come insomma citavi prima, però anche la lungimiranza di lasciare qualcosa in futuro, no? In questo caso la Dante Alighieri, attraverso chi ha la voglia di studiare italiano, che è uno dei requisiti, appunto, voler studiare all'università o già fare l'università per studiare italiano, non importa il background, questa è una cosa molto inclusiva, ma l'importanza è voler studiare l'italiano. Ci sono però anche altre iniziative che erano a cuore a Marcello, che mi piace che tu menzionassi.
1: Uno è, come ritornando alla scienza, lui ha voluto anche dare un lascito alla società ARIA, l'associazione italiana, l'associazione dei ricercatori italiani in Australia, quindi anche a loro e al Fogoral Furlan, perché anche sempre negli ultimi tempi, attraverso le iniziative del Fogoral Furlan di tipo culturale, che ricordo avevamo passato molto tempo a parlare con Michele De Bona, che è stato veramente, ci ha fatto conoscere anche tutto la cultura della zona, e anche di quelle che erano le iniziative che avrebbero voluto varare, iniziative di questo tipo, e quindi abbiamo molto apprezzato, ecco, il desiderio del club di Marcello, molto apprezzato in particolare del club, di mantenere le tradizioni e la cultura e la lingua.
0: È rimasto intrigato, insomma, dall'energia, sì, del Fogoral, sì, Furlan.
1: Certo, sì, poi, come dico, abbiamo avuto molti opportunità di incontrare Michele, e lui stesso ha fatto il Fogoral Furlan, è stato uno degli ultimi eventi che ha organizzato, è stato quello di parlare dell'esperienza di Marcello nella sua spedizione, nei suoi percorsi di viaggi, ma soprattutto di scoperte, anche dal punto di vista così di esperienze di vita in montagna e tutto. tutto questo. Quindi,
0: indimenticabile, Daniela, quell'evento è indimenticabile. Sì. Proprio come la parola che hai detto dell'esplorazione, mi ricordo, era proprio la parola chiave di quella presentazione, sue esperienze di vita. Più che solo la parte scientifica, che è chiaro sia la maggiore, però ha voluto concentrarsi su quella dell'esplorazione, a delle esperienze proprio personali della vita. È quello che ti lasciano.
1: E quindi è stato molto bello da parte del Folgorar Furlan di dargli questa possibilità negli ultimi periodi della sua vita di poter comunicare e trasmettere questo suo anelito non solo alla ricerca ma anche proprio all'esplorazione del mondo, dei bellissimi paesaggi e della, così insomma, della dello così, delle scoperte non solo scientifiche ma anche avventure a livello geografico.
0: Guarda, con questo io rimarrei a parlare con te per sempre forever and ever, però direi che questa cosa che hai detto alla fine è proprio quella più importante, che è un po' l'augurio quindi per chi vince la borsa di studio in memoria del professor Marcello Costa, di vivere di avventure attraverso proprio i benefici dello studiare l'italiano. Daniela,
1: giustissimo, sì, e che uno dà inizio ad un'avventura appassionante che sa dove ti porta. Infatti, la lingua e la comunicazione possono portare molto lontano.
0: Noi siamo molto grati anche a nome di Edmondo Palombo, del presidente della Dante. Ti ringraziamo tantissimo, Daniela, a te e a Marcello. Anna, vuoi dire un'ultima cosa, Daniela?
2: Grazie di cuore.
1: grazie, è stato molto bello poter condividere questi pensieri e questi ricordi. Grazie.
0: Grazie mille, Daniela, buon continuazione di giornata. Ciao.
1: Ciao, anche ciao. A voi, ciao. Ciao.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: Bentornati qui in studio con Stefano e la dottoressa Anna Henwood. Abbiamo sentito prima l'intervento di Daniela Costa, la moglie di Marcello Costa. Anna ci ha lasciati senza parole.
1: Sì, io non ho parole adesso.
0: È stato molto bello.
1: Bellissimo.
0: Ci ha raccontato il punto di vista più umano, sì, di Marcello e cosa poi lo ha portato a fare questa incredibile iniziativa qui per la Dante Alighieri Society. E per chi si registrerà, farà expression of interest, come si direbbe qua, per la scholarship. Facciamo un piccolo recap, Anna. I requisiti per accedere alla scholarship di $1,000 ogni anno è di
1: essere iscritti a studiare la lingua italiana all'università in Sud Australia.
0: In Sud Australia.
1: Sì.
0: Quindi o essere iscritti o, se si è in Year 12, a far vedere che ci si sta registrando.
1: Esatto.
0: E questa cosa viene allegata in fondo al modulo.
1: Sì.
0: E il modulo, per chi è interessato, come si fa ad ottenerlo?
1: Allora, sul social c'è un flyer,
0: sì.
1: E poi ci sono due mail, info, oh, tu hai detto prima.
0: Sì, sì, info @ladantesa.com o dantesapresident@gmail.com.
1: Sì.
0: O comunque potete chiamare in radio e vi,
1: sì,
0: diamo poi noi le informazioni. È importante anche ripetere la scadenza.
1: Sì, il 31 agosto per la borsa di studio di quest'anno, 2026, 31 agosto. Poi nel modulo c'è un po' di informazione per la borsa di studio per il prossimo anno, che comincerà a dicembre di quest'anno.
0: Benissimo, ci sarà più tempo per poter,
1: sì,
0: applicare. Comunque tutte le informazioni, come ha detto la nostra Anna, sono sulle pagine social della Dante Alighieri. Collaboriamo anche con il Comites e ringraziamo di nuovo Daniela Costa,
1: sì,
0: la dottoressa Daniela Costa, per essere intervenuta nella parte più umana di Marcello. Anna, grazie che sei venuta.
1: Grazie a voi. Sono molto contenta di essere qua.
0: E ricordo quando, insomma, tu hai alzato la mano per occuparti della scholarship durante i meeting, insomma, della Dante. Non avevo idea di tutto questo background. Sapevo che eri,
1: sì,
0: la persona adatta comunque, però non,
1: grazie,
0: sapevo che c'era poi tutto questo background e che,
1: sì,
0: questo è un bel ciclo per te, proprio,
1: mamma,
0: perché
1: mia,
0: tu sei rappresenti proprio qual è il beneficio proprio di,
1: sì,
0: accedere a questa borsa di studio, l'esplorazione che hai fatto proprio,
1: sì,
0: anche te, come diceva Daniela.
1: La tesi, non potevo fare la tesi che ho fatto senza l'italiano. Dovevo,
0: come dicevamo,
1: fare.
0: Prima sei stata in Italia per,
1: sì,
0: portare avanti la tesi, hai fatto delle interviste,
1: sì, in italiano.
0: Insomma,
1: sì, sì,
0: e in francese anche.
1: Anche in francese.
0: Cavolo.
1: Sì. Sì, e poi tutti i libri erano scritti in italiano, perché,
0: quindi la ricerca sui libri in italiano.
1: Sì, sì, sì. Allora non immaginavo neanche io 20 anni fa quando studiavo a Flinders, sì,
0: che saresti poi.
1: La vita è così.
0: Anna, grazie ancora.
1: Grazie a te.
0: Allora, grazie alla dottoressa Anna Henwood per la scholarship in memoria di Marcello Costa. Mi raccomando, andate sui social della Dante, scaricate il modulo se studiate italiano all'università o se lo farete il prossimo anno perché siete a Year 12, all'ultimo anno delle superiori. Buona giornata a tutti, grazie.

0: Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.
1: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
2: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
3: Eh no, questa è Pizza Lola.
2: Ah, è proprio autentica italiana.
3: Eh sì, e poi, is not just pizza.
2: Come? Non solo pizza?
3: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
2: Finita! Ne prenderei quasi un'altra.
3: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiama allo 0487 133 965. Pizza Lola, is not just pizza. Canta che ti passa su Radio Italiana 531, perché la musica non ci accompagna soltanto.

0: petto mi ce naschi un fiore.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e bentornati a una nuova puntata di Canta che ti passa. Io sono Bianca e stiamo per trascorrere un'ora insieme di tanta tanta musica, tante emozioni, tanti ricordi e soprattutto di volume alto e di tanto cantare. Quindi mi raccomando, scaldate le ugole, accendiamo il jukebox e partiamo subito con la prima rubrica, che come sempre è quella delle new hit. Oggi per voi tre canzoni appena appena uscite. Abbiamo Canto di amore con Angelina Mango e Marco Mengoni, Partenope, Serena Brancale e The Colors e Businessman di Dito nella Piaga. Quindi bando alle ciance, cominciamo subito e questa è Canto d'amore e fa proprio così.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori,

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531.

e finisce proprio con Businessman, la nostra carrellata di new hit della settimana. Io sono Bianca e questo Canta che ti passa, e abbiamo appena cominciato la nostra ora insieme di musica e passiamo subito alla prossima rubrica, la più attesa della settimana, che è quella di La indovino con una o con 10, il gioco in cui vi faccio ascoltare i primi 10 secondi di una canzone e voi, se sapete il titolo della canzone, se la riconoscete e volete giocare con me, potete farmi sapere il titolo mandando un messaggino SMS o WhatsApp al numero 0416 531 531, o scrivendoci sui nostri canali social. Mi raccomando, rimanete con noi perché durante il corso della puntata andremo a riascoltare di nuovo questa canzone e poi alla fine dell'episodio sveleremo finalmente il titolo della canzone e l'ascolteremo per intero. Quindi mi raccomando, aguzzate bene le orecchie, questa canzone è facile, super artista, appena ritornato sulle scene italiane da poco, e la canzone fa così. E anche questa settimana sono stata abbastanza clemente con voi. Questo è un intro di una canzone molto molto facile, molto orecchiabile, che sono sicura che tutti voi conoscete e che tutti insieme canterete insieme a me a squarciagola alla fine dell'episodio. Quindi mi raccomando, fatemi sapere se avete indovinato, mandatemi un messaggino allo 0416 531 531, e noi andiamo avanti. Adesso arriviamo al momento di Dietro le parole, il nostro momento un pochino più intenso, un po' più approfondito, dove andiamo a analizzare ogni settimana il testo di una canzone. La canzone che ho scelto oggi per me è una canzone molto molto molto importante ed è una canzone che strizza un occhio, che fa una dichiarazione d'amore alla musica, no? È un po' come questo programma. La canzone che ho scelto per voi oggi è Vivo per lei di Andrea Bocelli e Giorgia. Ci sono canzoni che parlano d'amore e poi ci sono canzoni che usano l'amore per raccontare qualcosa di ancora più grande. Quando ascoltiamo Vivo per lei, la prima impressione è quella di una dichiarazione d'amore intensa e appassionata, ma andando oltre le parole scopriamo che quella lei non è una persona, è la musica. La musica che accompagna le giornate felici e quelle più difficili. La musica che ci tiene compagnia quando siamo soli e ci dà energia quando ne abbiamo bisogno e che riesce a dare un nome a emozioni che spesso non sappiamo spiegare. In questa canzone la musica viene descritta come una presenza costante, quasi indispensabile. Non giudica, non abbandona, non tradisce. È sempre lì, pronta a riportarci un ricordo, a regalarci un sorriso o semplicemente a farci sentire meno soli.

soli. Forse è proprio questo il motivo per cui Vivo per lei continua a emozionare generazioni diverse, perché tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo trovato rifugio in una canzone e tutti abbiamo una melodia che, appena parte, riesce a ricordarci una parte della nostra storia. E forse è proprio anche da qui che nasce Canta che ti passa, dall'amore per la musica e dalla consapevolezza che le canzoni sono molto più semplici di sono molto di più di semplici note, sono compagne di viaggio, ci tengono compagnia nei giorni felici e in quelli difficili, custodiscono i nostri ricordi, danno voce alle emozioni e diventano la colonna sonora delle nostre vite, perché come dico sempre, la musica non ci accompagna soltanto, ci racconta. Racconta chi siamo stati, chi siamo oggi e le persone che hanno camminato al nostro fianco, racconta i nostri amori, le nostre speranze, le nostre cadute e le nostre rinascite. E ogni volta che una canzone torna a farci emozionare, in fondo sta raccontando ancora una volta un pezzo della nostra storia. Ed è per questo che oggi ho scelto per voi Vivo per lei, perché è una delle dichiarazioni più belle dedicate alla musica. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare. Questa è Vivo per lei.

0: questo era Vivo per lei, Andrea Bocelli e Giorgia, canzone strepitosa, pazzesca, bellissima, che racchiude un po' il senso di questo programma, come dicevamo prima, la musica è qualcosa che accompagna le nostre vite, per me specialmente, da qui che nasce un po' l'idea di questo programma. E vogliamo rimanere un po' in tema per la prossima rubrica, che è quella di colonne sonore della vita, con questo argomento, l'argomento della musica, perché ci sono canzoni che, come abbiamo detto prima, ci accomunano e spesso ci capita, no, di dimenticare date, luoghi, dettagli, ma ricordiamo sempre perfettamente le canzoni che hanno accompagnato i momenti più importanti della nostra vita. La musica è una straordinaria macchina del tempo. Basta una melodia per ritrovarsi improvvisamente in un'estate lontana, in un viaggio, in una storia d'amore o in un periodo che credevamo ormai chiuso in un cassetto della memoria. Le prossime due canzoni ci ricordano proprio questo, come le emozioni possano restare vive nel tempo grazie alla musica, come una canzone possa custodire una persona, un momento o una sensazione e restituircela intatta dopo anche tanti molti anni. Quindi la prima canzone che voglio farvi sentire oggi è di un cantante che a me piace tantissimo, questo è Enrico Nigiotti e la canzone si chiama In punta di piedi.
1: Si dice che il cuore non smetta un momento, che ogni volta si schianta e riparte da cento, colpisce di gancio con le sue ragioni che poi la ragione non sente, e quello che lascia è solo confusione.

se faccio finta di te. Ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è. Perché lo sai, le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
2: Eh no, questa è pizza Lola.
1: Ah, è proprio autentica italiana.
2: Eh sì, e poi, it's not just pizza.
1: Come? Non solo pizza?
2: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
1: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
2: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza Lola, it's not just pizza.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Ne è troppo chiara e tu.

E bentornati a Canta che ti passa. Io sono Bianca e siamo ormai arrivati alla metà della nostra ora di musica insieme. Mi raccomando, adesso stiamo ritornando al nostro gioco La indovino con 1 con 10, il momento in cui vi faccio ascoltare 10 secondi dell'intro di una canzone e voi, se sapete il titolo della canzone, me lo fate sapere mandando un messaggino SMS o WhatsApp al numero 0416 531 531. Quindi abbiamo già fatto il primo ascolto all'inizio della puntata, adesso stiamo andando per il secondo ascolto, ma mi raccomando, se per caso non doveste riuscire a indovinare la canzone, rimanete con noi perché alla fine della puntata andremo a fare un ultimo ascolto e ascolteremo la canzone per intero, svelando finalmente il titolo della canzone. Quindi mi raccomando, siate pronti che questi 10 secondi fanno così. Ed ecco i nostri 10 secondi per il secondo ascolto di oggi di La indovino con 1 o con 10. Mi raccomando, continuate a scriverci, fateci sapere se avete indovinato anche oggi la nostra canzone misteriosa. E noi adesso arriviamo all'ultima rubrica della puntata di oggi, come sempre, che è la rubrica a squarciagola. Quindi, come funziona? Voi alzate il volume della radio e cantate, cantate, cantate, liberate la voce, rigorosamente cantate a squarciagola. Queste sono canzoni super conosciute che conoscete tutti, parte la prima nota, le sapete, non sapete come, ma le sapete. Quindi mi raccomando, partiamo subito dalla prima canzone, questa è Alex Britti con Oggi sono io.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: ascoltando, Bianca che ti passa, passati Bianca, stai ascoltando, canta che... Vabbè, va, ascolta.
1: Ascolta. Mamma e prega perché il mondo va più veloce di me.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: è una tipica espressione della vocalità del leggio dribble del canto all'italiano.
1: Bentornati qui a Canta che ti passa, io sono Bianca e purtroppo siamo arrivati anche oggi alla fine di questa ora insieme con tanta musica, ma prima di andare via dobbiamo fare la cosa più importante, ovvero svelare il titolo della nostra canzone misteriosa di La indovino con una o con dieci. Molti di voi hanno già indovinato, per chi ancora non avesse indovinato state pronti che adesso è anche il vostro momento, finalmente saprete qual è il titolo della canzone di oggi. Quindi avete ancora pochissimi secondi, vi ricordo per mandare un messaggino SMS o WhatsApp allo 0416 531 531, mi raccomando scrivetemi che io vi leggo sempre, non chiamate che non rispondo, ma scrivete. Quindi la canzone misteriosa di oggi fa così, sentiamo questi 10 secondi. Sono sicura che tutti voi sapete che canzone è questa, facilissima. Questo è Tiziano Ferro con Rosso Relativo.

0: rosso relativo è il titolo della canzone misteriosa di oggi. Grazie a tutti per aver giocato insieme a me. Io vi ricordo che potete sempre scriverci e, perché no, venite a giocare qua in studio insieme a me. Fatemi sapere che canzoni volete ascoltare, che canzoni per voi sono importanti e vi ricordano un pezzo della vostra vita. Ora, purtroppo, siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Canta che ti passa qui su Radio Italiana 531. Grazie per aver passato quest'ora insieme a me e grazie a chi ci ascolta ogni settimana e grazie a chi è arrivato qui per caso e ha deciso di restare. La musica ci tiene compagnia, ci fa pensare, ci fa sorridere e qualche volta ci fa anche bene. E se stasera una canzone vi ha fatto tutto questo, beh, missione compiuta. Vi ricordo che l'appuntamento con le nuove puntate di Canta che ti passa è ogni venerdì alle 18, sempre qui su Radio Italiana 531. Un'ora di musica insieme, ricordi, novità da cantare, da capire o semplicemente da ascoltare. Vi ricordo anche che potete ascoltare le puntate in replica sulle nostre app o sul sito, disponibile l'app anche in CarPlay. Quindi mi raccomando, non avete scuse. Io sono Bianca e vi auguro una buona serata e una buona settimana a tutti. Ci vediamo venerdì prossimo e mi raccomando, canta che ti passa e non smettete di ascoltare. Buona serata, ciao.
1: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
2: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
0: Eh no, questa è Pizza Lola.
2: Ah, è proprio autentica italiana.
0: Eh sì, e poi, is not just pizza.
2: Come? Non solo pizza?
0: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
2: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
0: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiamalo 0487-133-965. Pizza Lola, is not just pizza.
3: Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, lo specialista del Batum. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 0424 09 15 11. Tac!
4: Stai ascoltando Dischi Marcianò in diretta per Notturno Italiano. Non si può, solo

life to disagree.

gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti, le nuvole.

penso positivo. Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

0: Dischi Marcianò, la casa del disco.
1: Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, lo specialista del Batum. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 04 24 09 15 11. Tac!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

0: Pini Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.
3: Radio Italiana 531.
4: Sono le 20. Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
5: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, Corriere Locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la morte di Franco Baresi, quello che è considerato uno dei più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Si è spento a 66 anni, leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro e l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo senza mai giocare, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Andiamo adesso a quella che appare una svolta storica per il Medio Oriente. Anche Hamas ha confermato la accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia di Gaza. Due responsabili hanno affermato all'AFP che è stato raggiunto l'accordo, confermando dunque le parole del presidente americano Donald Trump. Per quanto riguarda invece la guerra tra Russia e Ucraina, Trump non ha ancora deciso se consentire a Kiev di produrre missili intercettati terra-aria Patriot, sollevando dubbi sulla disponibilità di Washington di accogliere una delle principali richieste di Zelensky. In un'intervista telefonica rilasciata ieri al Financial Times, il presidente si è detto incerto sulla concessione all'Ucraina della licenza per la produzione di missili Patriot, aggiungendo che la questione al vaglio è un'arma straordinaria e dobbiamo fare molta attenzione a chi concediamo la licenza, affermato di norma aggiunto non concediamo licenze per queste tecnologie. In Spagna adesso, dove è emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana, e la servizio della redazione.
7: In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto a nuoto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civil. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna e Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per la protesta.
6: Dalla Campania un episodio che ricorda quello del caso Roggero, ma con un epilogo giudiziario opposto. Archiviate infatti le accuse di omicidio e lesioni personali per Aurelio Valiante, l'imprenditore di Foria di Centola, in provincia di Salerno, che il 22 giugno 2025 rispose in giardino al fuoco di una banda di rapinatori entrati nella sua abitazione uccidendone uno e ferendone un altro. Uno dei rapinatori al momento della fuga sparò verso il padrone di casa, che rispose al fuoco con un fucile uccidendo il 26enne Rivaldo Rusi e ferendo uno degli altri due rapinatori. Il GIP ha accolto la richiesta della procura riconoscendogli la legittima difesa domiciliare. Valiante dovrà invece rispondere di occultamento di cadavere per aver inizialmente nascosto in un dirupo il corpo del rapinatore ucciso. Lo sport, la FIFA annuncia di voler proseguire la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, e questo nonostante ieri anche la CONCACAF si sia schierata con la UEFA contro il piano commerciale voluto da Gianni Infantino. Il servizio della redazione.
8: Le 41 federazioni del Nord America, Centro America e Caraibi hanno respinto la proposta di cedere a investitori privati quote delle attività legate alla Coppa del Mondo. La Confederazione denuncia una procedura troppo rapida, poca trasparenza e il mancato coinvolgimento degli organismi di governo della FIFA. La presa di posizione è particolarmente significativa alla vigilia dei mondiali ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. La CONCACAF chiede che ogni decisione segua le regole previste dallo statuto e ribadisce che il futuro del calcio della Coppa del Mondo deve restare nelle mani delle federazioni.
6: In chiusura alla notizia con cui abbiamo aperto questa edizione del nostro notiziario, la morte di Franco Baresi aveva 66 anni, ad annunciarlo con una nota sul suo sito il Milan. A più tardi.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
9: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
10: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
11: Lo bini Piccianini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppo, troppo, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e beve un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre entro il rullotto ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè.

ma ci sta l'inflazione, la svalutazione e la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, grazie.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffarei voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dintre voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spazzare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si ha fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le duerme con

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
5: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà il menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.

0: Quando?
1: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti, buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20, goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: Dio, Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21
2: e 2 minuti.
3: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
4: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
3: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
4: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
3: L'iscrizione alla competizione costa $50.
4: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
3: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
4: Che vinca il miglior salame!
5: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
3: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
5: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
3: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in 3 palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
5: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
3: Profumi? Ma come profumi?
5: Sì, sì, anche i profumi.
3: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 8 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
3: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
4: Il Comitato di Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
5: Programma il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa.

visto urlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai
3: sì?
2: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Peter, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
2: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
1: Radio Italiana 531. Carino.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: 30. Ricordiamolo, dice secondo me è un banjo, non ci siamo. Vabbè, adesso c'è un break, grazie ancora a Dilemma per essere stati al Mangiadischi.
3: Grazie a voi.
2: Grazie, grazie, grazie mille. E poi torniamo sempre in diretta.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
14: Chi è?
15: La duchessa.
14: La duchessa?
15: Sì.
16: Posso... Duchessa Lia. I vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
14: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
16: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
14: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
17: Il mangiadischi.
18: Note al dente per un'estate travolgente.
2: Ludovico Suppa è sempre più creativo.
19: È perché noi continuiamo a stimolarlo,
2: sì,
19: e lui chiaramente...
2: Giustamente. No. C'era un ascoltatore che nel rientro precedente trovava qualcosa di circense. Effettivamente c'era, e come no, anche in questa rullata. Tanti messaggi per questo indovina lo strumento a sorpresa, come lo chiama Giacomo, giustamente. In molti avete indovinato, ma non tutti. Cinzia da Gorizia ci si è avvicinata perché è la chitarrina hawaiana. Insomma, dai, più o meno ci siamo. E poi invece bravi Paolo da Roma e ancora prima un messaggio di Stefano da Terni che dice davvero bravi le dilemma, non credo sia facile riuscire a farsi ascoltare proponendo musica di questo genere e a volte si sentono miscugli e poca originalità, ma invece loro ne hanno da vendere, la voce è incredibile. Insomma, ragazzi, tanto sono ancora qua le dilemma, quindi potete anche dire grazie a Stefano da Terni che vi dice queste cose.
3: Grazie mille Stefano, siamo super onorati di questi commenti, grazie.
2: Insomma, devo dire bravi tanti ascoltatori che hanno indovinato lo strumento,
19: e
2: quasi
19: hanno vinto
2: tutti.
19: Cosa?
2: Non hanno vinto niente. Hanno vinto...
19: Non vengono in ferie con noi?
2: No, non credo. Ha indovinato Italo da Filadelfia, ha indovinato Fabio e poi ancora Luca da Venezia e dice bellissima questa parafrasi di Ritornerai. Eccola qua, ancora.
20: Oh, mangiadischi, ritornerai.
2: Struggente.
19: Io tra l'altro credevo fosse il testo originale, no?
2: Sì, dovremmo mandarla come promo nei giorni in cui non ci saremo per ricordare che torniamo. Vabbè, c'è Max Dedo che ci spiega tutto, sentiamo un po'.
21: Ma che cos'è l'ukulele?
0: l'ukulele è un piccolo strumento musicale a corde simile a una chitarra. È una chitarra piccolina nata alle Hawaii intorno alla fine del 1800 e dotato di 4 corde in nylon. Questo è uno strumento che deriva da un altro strumento portoghese chiamato cavaquinho. Pensate che la parola hawaiana significa pulce saltellante. Incredibile, ci sono vari tipi di ukulele: soprano, concerto, tenore e baritono.
2: La pulce saltellante, ma questa musica, quest'aria sulla quarta corda, sì, che ricorda forse Quark,
19: forse.
2: Chissà. Grazie Max Dedo per la spiegazione, bravi tutti i nostri ascoltatori che hanno indovinato, salutiamo anche Marina da Murano che ci manda un abbraccio prima della pausa estiva e adesso ci ascoltiamo, a proposito di pause estive, A me ricordi il mare, che è una canzone bellissima di Daniele Silvestri insieme agli Otto Home.
19: Conosci? Tu mi ricordi il mare.
2: Ah, io?
19: Sì.
2: Perché?
19: Perché sei travolgente come il mare.
2: Ma non è vero, non è vero, io sono un mare calmo. Eccolo qua, Silvestri e gli Otto Home.

dirò, te l'ho capito da subito. Perché sei, perché sei tu che quando arrivi sorridi, a me mi gira benissimo. È sempre tu che se decidi ti giri, mi pugnali in un attimo. Così succede che mi pare che va bene, invece non.

0: Ma mi ricordi il mare, Daniele Silvestri insieme agli Otto Home saranno protagonisti di un festival che comincia oggi, B Alternative Festival a Camigliatello Silano in provincia di Cosenza, e va avanti fino al 2 agosto. È la 17esima edizione di questo festival. I protagonisti saranno tanti, perché stasera saranno sul palco i Mogwai, grande band scozzese, i Kings of Convenience, e poi domani invece ci saranno i Subsonica con Mille e Eman, che abbiamo anche Mille, l'abbiamo ascoltata più volte in questa edizione del Mangiadischi, e poi appunto ci sarà anche Eman. Il 2 agosto ci sarà sul palco Daniele Silvestri, ma anche Giorgio Poi, che guarda un po' casualmente oggi è con noi al Mangiadischi. Ciao Giorgio, benvenuto al Mangiadischi.
1: Ciao, grazie.
0: Allora Giorgio, è un'estate questa molto ricca per te, tantissime date, stai girando tutta Italia e non solo, perché hai suonato anche un po' all'estero, Svizzera, Parigi, insomma è una bella estate per questo tour Le Jeux Sont Faits, che racconta il tuo disco più recente, Schegge.
1: Esatto, sì, abbiamo fatto tanti concerti e devo dire è la prima volta che faccio due estati di fila, nel senso che abbiamo suonato anche l'anno scorso e quest'anno abbiamo continuato questo lungo giro che devo dire mi sta divertendo molto, mi sta piacendo e mi sta dando molte soddisfazioni.
0: C'è anche qualche data speciale, e tra l'altro proprio quella al B Alternative Festival sarà una di queste, in cui aggiungi alla tua formazione classica anche un quartetto d'archi per arricchire ancora di più il tuo live.
1: Sì, in realtà il quartetto si sostituisce alla formazione solita.
0: È proprio una versione alternativa.
1: Chitarra, basso, batteria. Sì. Sì, è un'altra cosa, è proprio chitarra, voce e quartetto d'archi. Quindi è un concerto molto delicato, molto che si regge su equilibri fragili anche, dipende moltissimo. Mi rendo conto, adesso ne abbiamo fatti un po' di concerti così, dipende tantissimo anche dal contesto, dalla situazione, dal pubblico, dall'impianto. È un equilibrio fragile, è un concerto molto molto delicato.
0: Credo che sia giusto.
1: Però ecco, quando...
0: Prego.
1: Infatti, no, dico, quando la situazione è quella giusta e si riesce a creare l'atmosfera adatta, devo dire che è veramente molto bello da suonare, molto bello, spero anche da vedere.
0: Poi questo festival, insomma, il B Alternative, è sulle rive di un lago nel cuore del Parco Nazionale della Sila, quindi insomma mi sembra il contesto più giusto per proporre il tuo live in questo modo. Io, Giorgio, ascoltando la tua musica, trovo che tu sia uno di quegli artisti che ha la forza di non sedersi mai, no? Di essere sempre, di cercare sempre il modo di rinnovarsi. Ogni disco è diverso dall'altro, pur mantenendo sempre forte la tua identità. Questa parte proprio da un'esigenza personale, immagino.
1: Sì, forse da quello che esigo da me stesso, soprattutto. Cioè, esigenza in questo senso. Sono molto esigente con me stesso nel momento in cui mi metto a scrivere e a lavorare a qualcosa di nuovo. Quindi questo ovviamente rende tutto più difficile per me, più faticoso, perché ci va sempre veramente una parte enorme di me stesso.
0: Sì.
1: E però chiaramente poi dopo, ecco, essendo molto, molto esigente, magari poi dopo riesco sempre a trovare qualche cosa che riesca a soddisfarmi, ecco. Finché non la trovo, io continuo a trascorrere le mie giornate a cercarla,
0: e poi
1: ossessivamente, in un certo senso.
0: Ma certo, d'altronde non può che essere un'ossessione, lo capisco perfettamente. Per questo disco mi piace che in qualche punto, nel modo in cui l'hai raccontato, dici che è un disco per opporsi al buio, per cercare luce nel buio più profondo, anzi più cocciuto. Mi piace molto questa definizione, ed è un'impresa non semplice. Anche là ci vuole un po' di ossessione, ma pian piano si trova.
1: Sì, certo, cercando poi qualche cosa si trova, spero sempre, ecco, e soprattutto appunto per chi fa musica, per chi scrive, l'obiettivo è quello di creare qualche cosa che ci soddisfi, che ci somigli in qualche modo, ma in un modo anche forse inaspettato, che non sapevamo neanche noi, che riesca a tirare fuori qualche cosa di noi che non sapevamo neanche con precisione di avere.
0: Come ho letto che c'è, diciamo, una supervisione tra virgolette di Branco, Laurent Brankovic dei Phoenix, come è andata questa collaborazione, cosa ha portato alla tua musica?
1: Beh, allora, io e Branco siamo molto amici da tanti anni.
0: Sì.
1: Ci eravamo visti a Roma nel periodo in cui io stavo in un certo senso chiudendo tutte le canzoni del disco. Siamo andati a berci un caffè e mi ha detto: ma fammi sentire un po' di cose. Allora siamo andati a casa mia e gli ho fatto ascoltare tutto quanto. Gli ho detto: tu dammi il feedback più sincero, cioè qualsiasi cosa ti passi per la testa tu dimmela.
0: Sì.
1: Perché magari io ho ancora le canzoni aperte, quindi io posso, magari riesci a darmi un punto di vista anche a cui non ho pensato, ci sono delle modifiche che potrebbe aver senso fare. E quindi siamo partiti così, semplicemente con gli ascolti, e lui che mi diceva tutto quello che pensava, quindi magari le canzoni erano già praticamente quasi finite, almeno nella mia testa, in quello che pensavo io, e invece lui mi ha spinto a continuare a lavorarci, dandomi dei suggerimenti, indicandomi magari le parti più fragili di una canzone su cui magari si poteva passare ancora un po' di tempo. Ecco, questo mi ha spinto a fare quel 10% in più di lavoro sulle canzoni, che però effettivamente credo che abbia fatto bene a questo disco.
0: Poi è il bello di stare sempre lì a pensare a cosa si potrebbe aggiungere, quale chiave. Mi ricordo qualche tempo fa mi era capitato di trasmettere a Stereonotte la tua Moai e avevo letto che era una canzone che avevi iniziato a scrivere molto presto, ma poi non trovavi la chiave finché non ti è capitato tra le mani il tuo sax, e a quel punto hai trovato il modo di chiuderla nella maniera più giusta.
1: Sì, esatto, a volte anche lasciar decantare un po' le cose su cui si sta lavorando può essere utile, il tempo ci porta dei nuovi punti di vista, delle nuove idee, quindi una stessa cosa, uno stesso problema a cui non riusciamo a trovare una soluzione in un certo momento, magari se lo lasciamo un po' lì e lo riprendiamo dopo qualche giorno, qualche settimana o qualche mese, o qualche anno anche,
0: certo,
1: che poi alcune canzoni vengono concluse a distanza di anni dal loro inizio. Questo può veramente giovare moltissimo alle canzoni.
0: Giorgio, io ti ringrazio per essere stato con noi al Mangiadischi, ricordo questa data al B Alternative Festival, ma non solo, perché stasera sarai a Loco Rotondo, al Viva Festival e poi ancora in Sicilia il 6 agosto, insomma è un'estate di lavoro per te anche questa, però è bello, no? Andare in giro a portare la tua musica in tutti questi bellissimi festival estivi.
1: Quindi, certo,
0: grazie.
1: Sì, sono felice.
0: Grazie per essere
1: tante.
0: Stato con noi. Grazie a Giorgio.
1: Grazie.
0: Poi
1: grazie.
0: Noi ci ascoltiamo una sua canzone che è Léger son fait. C'è un verso che mi piace molto, Federica, perché poi Giorgio è un grande giocoliere di parole. I musicisti sono o morti di fame o morti di acufene. Mi piace molto. Giorgio Poi al Mangiadischi.

0: Cioè adesso siamo cenere, Giorgio, poi le jeux sont faits.
1: Le jeux sont faits,
0: nel senso che anche per il mangiadischi e per la prima parte di questa stagione è fatta.
1: Sì, però il 24 agosto torniamo.
0: Sì, senza dubbio. C'è un messaggio che dice: Ludovico Suppa, sei un genio. Bach, aria sulla quarta corda, era perfetta per la rubrica. Indovina chi è Ludovico Suppa? È Max Dedo, giustamente, che ci stava ascoltando e ti ringrazia per questo remix del suo WhatsApp audio. A proposito, mi pare che ci sia un altro audio di un ascoltatore o ascoltatrice, sentiamo.
2: Ciao, sono Annalisa, sto ascoltando il programma, molto interessante, mi dispiace anche che sia l'ultima puntata, ma vabbè,
0: per un
2: meglio
0: po'.
2: Tardi che mai per le scoperte. Ah. Io avevo un mangiadischi giallo che mi hanno regalato quando ero molto piccola, era un mangiadischi giallo che sembrava fatto a valigetta. Ci ascoltavo Heidi, Digrobo d'acciaio.
0: Anch'io.
2: Era bello perché era indistruttibile, potevo far cadere quante volte mi pareva e i dischi si potevano graffiare, e se si graffiavano e si interrompevano io ci davo un bel pugno sopra e tutto ripartiva come prima. Viva il mangiadischi, viva la trasmissione.
0: Che bello!
1: Questi sono i bei vecchi metodi di una volta, no?
0: Sì,
1: do un pugno.
0: Sì, che bello, grazie Annalisa per questo messaggio veramente bellissimo. Simone, che ci scrive da Lari in provincia di Pisa, augura un buon tour estivo lavorativo alle Dilemma che sono qua con noi. Anche lui ha apprezzato la vostra musica, cari ragazzi, e quindi magari vi verrà anche a vedere dal vivo se passate dalle sue parti, da Lari in provincia di Pisa, chissà. E poi Giuseppe da Palermo ci augura una buona estate, anche a te Federica e
1: grazie.
0: Anche a Marcella e a Max Dedo, Peppe anzi, e il nostro amico da Alghero ha finito con le consegne, Roberto, quindi va a riposarsi un po' anche lui.
1: Bravo.
0: Giacomo dice: ora si può dire mamma butta la pasta, come faceva Dan Peterson. Eh sì, perché siamo veramente quasi arrivati alla fine. Tanti dicono, Silvia da Soncino, poi ancora Danilo e altri ascoltatori.

0: Nelly, la sua The Boys of Summer. Chiudiamo così questa prima tranche.
1: Posso dire
0: prima tranche.
1: Tu puoi dire tutto quello che vuoi.
0: Grazie Federica, sei troppo buona. Italo dice: Federica è una perfetta aggiunta alla banda.
1: Grazie Italo.
0: Sì, e c'è anche un altro ascoltatore che dice: Federica, non c'è da buca ad agosto, torna anche tu.
1: No, torno anche io, tranquilli.
0: Beh, benissimo. Marco da Roma ci ricorda che dove c'è adesso il centro Rai di Saxa, prima c'erano le fornaci dove facevano i mattoni. In realtà ancora si vedono un po' i resti di questa parte industriale di Saxa Rubra. E poi un saluto ancora a Marco e a tutti voi. Poi a Polpo Mimetico, che è arrivato solo ora e però fa troppo caldo e scappa in piscina, come sempre.
1: Beato a lui.
0: Sì. Stupenda questa canzone, perfetta per chiudere. Tutti a Chattanooga, Tennessee, a bordo piscina quando c'era la... Vabbè, insomma, citiamo Dan Peterson. Niccolò dice: lasciateci con qualche rubrica, qualche quiz estivo con risposta il 24 agosto. È difficile questa. Potremmo chiedere, secondo voi, cosa si vincerà, cosa vi farà vincere Max Dedo al prossimo
1: Indovina
0: lo Strumento?
1: Indovina lo Strumento.
0: No?
1: Sì.
0: Esatto, lanciatevi.
1: Chi indovina,
0: esatto,
1: vince.
0: Esatto. Grazie.

0: davvero a tutti voi che avete scritto al 335-699-2949. Spero che sia una buona estate per tutti, un buon agosto, ma noi ci ritroviamo il 24 sempre con il Mangiadischi. Grazie ancora Dilemma per essere stati con noi.
1: Grazie
0: mille. Grazie, grazie. Mi raccomando, continuate a fare grande rock, spaccate tutto. Ma ovviamente virtualmente.
2: Ci proviamo.
0: Sì. Mi raccomando. Dilemma, Keep Me Out è il loro album d'esordio che abbiamo presentato oggi. Grazie a Ludovico Suppa in regia, alle sue grandi invenzioni e intuizioni, grazie a Emanuele Di Cavio e con lui a tutti i tecnici che sono stati in console.
3: Grazie a Duccio Pasqua.
0: Grazie a te Federica Forni.
3: Grazie.
0: Ovviamente anche a Marcella Sullo e a Max Dedo. Torniamo tutti insieme il 24 agosto. Tra poco la linea va al GR1 delle 15 e poi all'Estate in Onda e noi ci risentiamo tra poco. 3 settimane, sì. Passano in fretta. Ciao a tutti, grazie.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. A Ceuta sono almeno 34 le persone morte nel tentativo di passare dal Marocco all'enclave spagnola. In 24 ore sono arrivati circa 50.000 migranti, ma la metà di loro è tornata in patria. A chiarirlo il ministro spagnolo dell'interno, dopo che il governo locale aveva parlato di 60.000 persone giunte nell'enclave. Il servizio del corrispondente.
3: Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha definito il massiccio arrivo di migranti dal Marocco nell'enclave di Ceuta un attacco e una violazione dell'integrità territoriale della Spagna. In una conferenza stampa tenuta stamattina a Ceuta, Sánchez ha aperto una possibile riforma della legge sull'immigrazione per garantire nel modo più efficiente, ha detto, i rimpatri dei migranti irregolari. La scorsa notte altre migliaia di migranti si sono ammassati nella città marocchina di Fnidek, vicino al confine con la Spagna. Ovunque sono state rafforzate le misure di sicurezza dopo l'assalto con cui ieri circa 49.000 migranti sono entrati dal Marocco nel territorio autonomo spagnolo dopo aver sopraffatto la polizia di frontiera. Le forze di sicurezza marocchine presidiano il confine e usano cannoni ad acqua per respingere i migranti. Ci sono stati violenti scontri a Fnidek, migliaia di persone hanno continuato a marciare verso l'enclave tentando di aggirare i posti di blocco, ma sono state respinte. Ceuta, insieme a Melilla, altra città autonoma spagnola, rappresenta l'unico confine terrestre dell'Unione Europea con l'Africa. In passato ci sono stati altri episodi analoghi, ma mai così massicci. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: Il governo italiano sta considerando la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. L'annuncio di ieri ha aperto uno scontro diplomatico tra Roma e Madrid che ha convocato l'ambasciatore. Al Viminale, riunione del Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, presieduto dal ministro Piantedosi, per una valutazione complessiva dei principali scenari legati all'immigrazione e appunto alla sicurezza delle frontiere. Giappone, sale a 35 il bilancio delle vittime del terremoto che 3 giorni fa ha colpito il sud-ovest del paese, mentre continuano le operazioni di soccorso nel centro commerciale devastato da un'esplosione probabilmente causata da una fuga di gas avvenuta oltre un'ora dopo la scossa. Estratti 4 feriti e 7 corpi. Più di 9.000 persone sono ancora nei centri di accoglienza. Torniamo in Italia con la cronaca. A Messina proseguono le ricerche dei dispersi nel crollo di una palazzina. Una vittima accertata e 3 i feriti. Sul posto Eleonora Mastromarino con il comandante dei Vigili del Fuoco Michele Burgio.
4: Carmelo Leone è la prima vittima accertata, uno dei membri della famiglia proprietaria della palazzina crollata. Ci sono ancora 5 dispersi, abbiamo con noi il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina.
5: L'attività prosegue senza soste, è un'attività difficile perché il crollo è un crollo grave, le strutture sono delle strutture importanti in cemento armato, c'è un sovradimensionamento delle armature in ferro che sta complicando l'attività di accesso.
4: Dovuto domare un incendio, avete ancora...
5: Oltretutto c'è la complicazione di questo incendio che è un incendio covante e continua a emettere fumi che dobbiamo controllare necessariamente per permettere le operazioni di ricerca.
4: Sulle cause, un cedimento strutturale si è detto?
5: Sulle cause ovviamente ci sono delle indagini in corso, le ipotesi sono tutte al vaglio, il cedimento è una delle ipotesi che sono al vaglio sicuramente, però è ancora presto perché siamo nella fase di ricerca e salvataggio per dedicarci poi a questi approfondimenti che saranno successivi.
2: Economia, filiali chiuse, servizi assenti e cittadini più esposti a rischi di truffe online. È il quadro che emerge dal terzo rapporto della cosiddetta desertificazione bancaria dell'organizzazione di settore della UIL.
6: Dal 2020 al 2025 i comuni serviti da banche sono diminuiti del 12,4%, da 5.102 a 4.468. Ogni mese sono stati chiusi in media 72 sportelli bancari. Nel 2024 per la prima volta si è scesi sotto le 20.000 unità. Ad oggi sono quasi 5 milioni i cittadini che vivono in comuni senza sportelli. Non solo una questione economica, perché la riduzione dei servizi, denuncia il rapporto Wilka sulla desertificazione bancaria, impatta sulla vita delle persone, soprattutto quelle più anziane. Alcuni dati del rapporto. Per 8 persone su 10 la prossimità di una filiale influisce molto, abbastanza, sulla propensione a investire. Per 7 su 10 la presenza di una filiale incide sulla scelta di vivere o meno in un territorio. Per 8 su 10 la chiusura rappresenta un fattore di marginalizzazione del territorio. Ci sono poi i rischi collegati alla riduzione delle banche di prossimità. Diminuisce la capacità di difendersi da attacchi informatici, frodi e phishing. Aumenta il rischio di usura. Paola Nania, GR1.
2: Meteo, afa e temperature estreme non mollano la presa. Siamo nel pieno della quarta ondata di calore africano che proseguirà anche nei prossimi giorni. Termometro oltre i 40 gradi. Oggi 11 le città da bollino rosso, domani saranno 19, domenica 23. Ed è bollino rosso anche su strade e autostrade, domani sarà nero. In chiusura la musica, stasera la notte della Taranta, la premiazione di un artista che alle tradizioni popolari del Mediterraneo ha dedicato una vita intera. Peppe Barra riceverà il riconoscimento alla sua lunga carriera nella tappa di Zollino Lecce del Festival Itinerante che culminerà il 22 agosto nel concertone di Melpignano. La fondazione sottolinea la sua capacità di intrecciare passato e innovazione, di contaminare racconto orale e rigore filologico. Sul palcoscenico di Zollino il musicista napoletano porterà Si tenesse vint'anni, spettacolo che racconta il suo percorso e riflette sul tempo che passa tra ironia e nostalgia. È tutto su Radio 1, ora c'è l'estate in onda, prossimo GR alle 16.
0: L'estate in onda.
1: Venerdì 31 luglio qui all'estate in onda su Radio 1, io sono Valentina Poggi, con me
7: Marzia Valitutti Carbone. Cari ascoltatori, oggi è una puntata speciale perché è l'ultima prima della pausa estiva.
1: È il giro di boa, è tempo di bilanci, lo facciamo tra di noi. Marzia, com'è andata? Ce lo racconteremo, adesso entriamo un po' nei dettagli e poi lo facciamo anche con voi ascoltatori.
7: Perché vogliamo sapere per voi come siamo andate. Fino adesso vi abbiamo letto, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi al numero della diretta che ricordiamo, Vale, ma oggi lo voglio fare io perché solitamente...
1: Vuoi stupire così oggi?
7: Ti voglio stupire perché solitamente il numero della diretta lo dicevi tu che l'hai subito imparato a memoria. Io oggi voglio invece stupirti e stupirvi, quindi 335-699-2949, l'ho imparato a memoria.
1: Direi proprio di sì.
7: È stata brava, promozione
1: per la nostra Marzia.
7: E fateci sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuta questa prima parte di L'estate in onda.
1: Questa prima metà, è
7: questa
1: vero.
7: Questa prima metà e anche se
1: e
7: avete
1: anche
7: qualcosa...
1: metà d'estate poi, perché poi siamo arrivati al giro di boa, insomma siamo anche a fine di luglio, quindi no?
7: Fateci sapere poi dove andrete in vacanza, perché oggi è un po' un weekend di partenze. Tu, Vale, partirai?
1: Io al momento penso rimarrò un pochino qui a Roma, mi voglio godere la città semideserta, un po' di mare, un po' di litorale romano e un po' di piscina.
7: Che Roma ad agosto è un'opzione che molte persone sottovalutano, ma invece tanti romani amano Roma ad agosto perché è deserta e puoi tranquillamente girare senza stare le ore nel traffico a cercare parcheggio, quindi è un'ottima scelta. Poi ci farai sapere insomma
1: come andrà
7: il 24 agosto, perché il 24
1: noi
7: agosto
1: torniamo, eh?
7: Noi torniamo e vogliamo cogliere l'occasione anche per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con noi,
1: la nostra meravigliosa squadra tecnica che si alterna dietro dalla parte dell'oblò, dall'altra parte della barricata, e poi il nostro regista Ludovico Suppa, e abbiamo anche i nostri autori
7: Stefania Livoli, anche Moreno Amantini che ci ha seguito nell'ultima settimana, simpaticissimo, bravissimo. E poi i tecnici, abbiamo detto che si alternano. Oggi in particolare abbiamo Giovanni De Palma, che salutiamo e ringraziamo, e anche la scelta musicale
1: che ci ha sostenuto e supportato durante tutta questa prima metà dell'estate in onda. Ma noi siamo ancora qui, abbiamo ancora un'ora a disposizione, Marzia, quindi io direi di cominciare.
7: Ma prima ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono anche riseguire le puntate su Rai Play Sound.
1: Brava, mi sembra in loop, questo lo dovete fare durante tutta la nostra assenza. Voi andate lì, Rai Play Sound, cercate Stati in onda, play e si parte.
7: Vai, mi sembra un ottimo programma.
1: Così non vi mancheremo, insomma.
7: Mi sembra un ottimo programma. E a proposito di musica, a proposito di estate, adesso ascoltiamo un singolo estivo di Dito nella Piaga, che è un pezzo elettronico che ha un ritmo molto trascinante. Sono sicura che qui in questo studio tutti si scateneranno. Allora, Dito nella Piaga, Businessman.

0: benissimo, spero tanto di rivedervi presto dal vivo, sicuramente vi ascolterò il 24 agosto quando ritornerete, ci scrive Claudio da Milano, quindi hanno già iniziato a scriverci i nostri ascoltatori, Valentina, sono sempre
1: cari, sempre
0: carini, sempre fedeli, carini, insomma.
1: Ci hanno inondato di affetto, ci hanno dato una carica incredibile in questa prima metà dell'estate in onda e non ci aspettavamo nemmeno tutto questo calore, perché sai, insomma, siamo nuove della radio qui a Radio 1, non era così scontato, invece ci avete stupito in positivo.
0: Non era affatto scontato e soprattutto non potete capire quanto per noi sia importante leggere e ricevere il vostro affetto, e ci scusiamo se non sempre riusciamo a leggervi in diretta, ma il tempo è quello che è, ma sappiate che io e Vale i vostri messaggi li leggiamo tutti e magari non riusciamo a dirli in diretta, ma io e lei li leggiamo. E allora è arrivato il momento di presentare i due ospiti che ci faranno compagnia durante quest'ora.
1: E allora giro di boa, ma facciamo un giro anche nel mondo dell'arte, che può essere più tradizionale, quindi magari il cinema piuttosto che il teatro, ma anche più innovativa, quindi il mondo dei social.
0: I social che ad oggi sono molto importanti, noi ne parliamo, abbiamo avuto tanti ospiti che fanno parte del mondo dei social. Allora io inizierei proprio con una persona che ha fatto dei social la sua arte, conta più di 3 milioni di seguaci, pensate, tra tutte le varie piattaforme online. Lui è un content creator che è diventato famoso grazie proprio, Vale, alla sua spontaneità.
1: Io l'ho visto sui social, mi fa anche molto ridere, mette il buon umore.
0: Mette il buon umore perché lui è Federico Antoine. Federico, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a tutti, come
0: state? Buon pomeriggio. Poi spiegheremo ai nostri ascoltatori che tu in realtà ti chiami Federico Antonini, Antoine è un nome d'arte, ma poi spieghiamo perché.
2: Spieghiamo dopo.
1: E invece nel mondo, diciamo, tra virgolette, un po' più tradizionale, lui è un attore, uno sceneggiatore, fa anche tanto teatro, è Massi nel film Cult, Notte prima degli esami, ma non solo, perché per esempio è anche Piero di Amore, Bugie e Calcetto, sto parlando di Andrea De Rosa. Ciao Andrea.
3: Buon pomeriggio.
1: Ciao. Benvenuto all'Estate in Onda.
3: Grazie.
1: E qui abbiamo le due fazioni, cioè abbiamo, no? Alla tua sinistra abbiamo, diciamo, l'innovazione, come abbiamo detto, quindi chi si esprime in qualche modo, no? Attraverso i social media, e comunque, insomma, anche bene, se vogliamo, perché hai tantissimi follower, Federico Antoine, per gli amici Antoine.
2: Per gli amici Antoine, sì.
1: E poi invece la parte, diciamo, più
3: conservatori
1: alla mia destra. E Federico, allora vogliamo Federico Antoine, abbiamo detto, però per gli amici Antoine.
2: Per gli amici Antoine.
1: Ci vuoi raccontare perché questo nome d'arte? Perché tu non ti chiami proprio così, no?
2: No, io mi chiamo Federico e Antoine è il mio, diciamo, nickname. E
1: lo utilizzavo in tema social.
2: Sì, lo utilizzavo sulla PlayStation e in più poi ho detto, va bene, guarda, Antonini è un nome, diciamo, un po' troppo da cognome e ho voluto trovare un pochino una nota più francese.
0: Hai origini francesi?
2: No,
1: okay. Allora
2: funzionava bene. E ho detto
0: onesto.
2: Perché no? Poi tutti Antoine. Alla fine l'abbiamo confermato.
0: Ma oggi ti chiamano così?
2: Oggi mi chiamano Antoine, sì.
0: Ah, beh, infatti, Vale, lui prima mi ha detto: presentami assolutamente come Federico Antoine. Io ho detto: guarda,
1: non
0: mi permetto.
1: E invece Andrea De Rosa, al secolo Andrea De Rosa?
3: Sì, sono rimasto tradizionale pure sul nome.
0: Tradizionale
3: col nome mio, sì.
1: Beh, alla fine è un bel nome, dai.
3: Sì, è vero pure quello, insomma, se mi avesse dato fastidio, diciamo, artisticamente il cognome, può essere che pure io lo avrei corretto, quindi capisco.
1: Chissà come si scrive e si pronuncia Rosa in francese.
3: Vabbè, vediamo su Google al volo.
1: Io non lo so.
2: Io quando sento Rosa su internet,
1: a proposito di futuro, no? Adesso andiamo un attimo su internet e vediamo.
2: Chat GPT.
0: Io quando sento Rosa, diciamo, faccio sempre la declinazione latina.
3: Rosa, è l'unica cosa che mi ricordo del latino, sì.
0: Che incubo. Sì. Che poi lo pseudonimo è un qualcosa che nasce quando il nome forse non ti quadra, però esatto, poi alla fine, artisticamente parlando, però se suona bene ci sta. Allora, ragazzi, io devo assolutamente leggere un messaggio del nostro ascoltatore che ci ha sempre tenuto compagnia e quindi glielo dobbiamo, Vale. Pablo da Buenos Aires ci scrive: un saluto alle mie insegnanti di italiano, perché lui chiaramente parla spagnolo, e quindi noi ti salutiamo, Pablo, sei stato affettuosissimo in tutto questo periodo.
1: E in tutto ciò si dice rose.
0: Con la
3: un po'. Io stavo per dire rouge, che in realtà è rosso. Che è simile, guardi, rosa.
0: Vabbè, Andrea De Rosa.
1: Comunque ti chiami De Rosa.
3: Andrea De Rosa. No, me tengo il mio, te lo dico la verità. Viene pure più facile.
1: Fatto francese alle medie, non mi ricordo niente.
0: Tu
1: col Vale. GN davanti.
0: Avevi pensato a un nome d'arte?
1: No.
0: No, infatti noi siamo, ci manteniamo così, è proprio il nostro nome.
2: Ma sui social si fa così.
0: Tu, vedi, abbiamo la parte dell'innovazione, fa, che no? Sta sgridando Andrea De Rosa sui social.
2: No, cioè? Sto sgridando voi.
0: Arriviamoci.
2: Perché voi adesso, anche qui ho visto un bel profilo social, bisogna anche dare un soprannome, un appellativo, no?
1: Come ci chiameresti?
2: Oddio, vi conosco da troppo poco.
0: No, non vale, ci devi dire come ci chiami. Io sono sicura che qualcosa cioè, in mente
1: te la
0: ce l'hai.
1: Così,
2: Non lo so, dopo ve lo dico.
0: No, quando ci siamo scordate. Va
1: magari
0: bene.
1: Fine puntata.
0: Ricordatecelo,
1: un pochino.
0: Ascoltatore, ricordate. Bravo. Se ci scordiamo,
1: cioè, se ci scordiamo, sicuramente ci siete voi che ci date una mano per riacchiapparci. Allora, a proposito di estate, che cosa fate voi? Che
2: oltre ad andare in metro, dici?
1: Programmucci.
2: Ok.
1: Sì.
2: Allora, io sono stato a Madrid al concerto di Bad Bunny.
0: No,
1: bello,
2: bellissimo. Il 10 giugno è stato il giorno più bello della mia vita.
0: Sei andato nella casita poi all'after party?
2: No, perché non sono una bella ragazza.
1: Ah, il butta fuori non l'ha buttato
2: no,
1: dentro.
2: No, mi ha detto: guarda, tu canti in metro, non ti vogliamo qui.
0: Ora spieghiamo perché tu canti in metro. Nel frattempo, Andrea, tu che programmi hai?
3: No, io sono stato. Sono stato a Roma tutto il tempo.
0: Quindi anche
3: andrò,
0: tu come vale?
3: Sì, andrò un po' al mare. Ogni tanto, sono già andato al mare un paio di volte, Terracina, e poi andrò in Toscana 3 giorni.
1: Vabbè, mi sembra male comunque la Toscana.
3: Sì. Però per il resto sto a Roma a scrivere lo spettacolo nuovo.
1: Ah, fermi! Adesso dopo parliamo anche di questo nuovo spettacolo di Andrea De Rosa. E ora, insomma, un inno all'amore della Love Generation, Bob Sinclair, qui all'Estate in Onda su Radio 1.

0: tanto love qui all'Estate in Onda su Radio 1. Ci stanno arrivando tantissimi messaggi anche per questo bilancio, perché oggi facciamo, Marzia, un bel giro di boa.
1: Bel giro di boa perché anche io e Vale ci riposiamo un po' quest'estate, ma torniamo il 24 agosto, quindi non tirate fuori i fazzoletti, non iniziate a piangere.
0: Esatto, una lacrimuccia ci può anche stare, se vi va, così, giusto per salutarci.
1: Un po' di soddisfazione.
0: Però poi torniamo, quindi insomma, dai, ci saranno anche tanti sorrisi, tante belle storie. A proposito di belle storie, ne stiamo raccontando alcune qui, perché c'è alla tua sinistra il content creator influencer Federico Antoine, Antoine per gli amici, e qui accanto a me c'è appunto un attore, uno sceneggiatore, lui Andrea De Rosa. Allora, ci siamo fermati intanto su di te, Andrea, perché è arrivato un messaggio e ci chiedono, chiedete a Massi se Chicca è tornata da Berlino. Alessandro, ovviamente,
2: sì,
0: ricordiamo,
2: allora,
0: che tu sei Massi nel film
2: Chicca, il personaggio di Notte prima esami. Sì, è ritornata da Berlino, poi ha sentito la temperatura che stava, che ci stava qua, ed è ritornata subito in Nord Europa, è andata ancora più su di Berlino.
0: Fare,
2: io lo fa fare,
0: caldo,
2: sta qua.
1: Andrea, mi sa che tu soffri il caldo, perché la prima cosa che hai detto
2: sì,
1: quando ti ho salutato,
2: beh sì, perché c'è la giornata più calda fino adesso, mi sa. Io la macchina mi segnava 42 gradi, non so la vostra.
1: Però questo studio per non guardare fresco.
2: Sì, no, quasi io ci prenderei a residenza qua. Io quando ho sentito questo ci rimango tutto il giorno.
1: Ma perché
2: è bellissimo.
1: Tutta l'estate, tanto io penso tutta che questo studio non sarà occupato. E allora, Federico, Antoine, noi abbiamo nominato prima la metropolitana dove si sta freschi.
3: Certo.
1: Perché tu sei diventato un content creator
0: residente della metropolitana.
3: Sì, sì, sì, è casa mia,
1: metropolitana. Spieghiamo perché. Sì, perché sì, tu sì, in metro non è che dici, sai, vado da un posto all'altro come facciamo un po' tutti noi.
3: Anche.
1: No, tu in metro canti.
3: Io canto e faccio casino. Canto, no, diciamo che è un insulto un pochino per i cantanti. Io,
1: ma io
3: urlo
1: delicata
3: e faccio spaventare soprattutto le vecchiette.
1: No, ok, poverine. No, però tu
3: un saluto alle vecchiette.
1: Tu fai
3: grazie
1: dei video in realtà molto ironici.
3: Sì, assolutamente.
1: Molto, sei sempre molto carino.
3: Certo.
1: Insomma, dai, non
3: prima
1: non
3: di tutto l'educazione. Prima cosa.
1: Ah,
3: prima
1: hai
3: cosa
1: detto una cosa bellissima,
0: bellissima
1: quando ci siamo
0: sì
1: presi il caffè.
3: Certo.
1: E dilla se
0: dei,
1: ti va
0: dei cani e dei.
3: Ah, certo, assolutamente. Ovviamente per i contenuti social si deve far divertire e tutto, però la prima cosa è il rispetto. Io ogni volta che vedo sul vagone o dei cani o delle persone particolarmente anziane oppure dei bambini piccoli, io cambio
1: eviti,
3: vagone, diciamo.
1: Eviti di fare il tuo show.
3: Assolutamente, perché capisco soprattutto che per i cani magari sono dei suoni un po' troppo rumorosi. Poi per i bambini, capite ben da voi, e per le persone anziane, particolarmente tanto anziane,
1: può essere
3: l'ultimo
1: un
3: respiro, sì.
1: Quindi noi non vogliamo questo, ma noi vogliamo far ridere, chiaramente.
3: Assolutamente sì.
0: Divertire e divertirci
3: soprattutto.
0: E com'è nata questa idea di cantare così?
3: È nato per caso dentro una cameretta nel 2019. E stavo facendo dei miei contenuti, perché ho sempre fatto video fin dal 2016 e volevo fare contenuti sulla musica, perché io amo profondamente la musica in tutte le sue forme, particolarmente la musica ritmata, reggaeton, canzoni pop italiane, che siano anche di oggi e di ieri, e volevo creare dei contenuti un po' più diversi, perché vedevo che c'era molta
1: concorrenza in rete,
3: molta poca unicità su quel fattore della musica, perché o facevi il cantante oppure facevi le reaction delle canzoni, e io volevo creare qualcosa di diverso. Così ho detto, va bene, andiamo a cantare in metro con un mio amico, però ho detto, io voglio cantare in giro. Lui mi disse, no, ma guarda, in giro fa troppo caldo, perché era il 19 agosto, e abbiamo detto,
0: torniamo
3: vabbè,
0: sempre
3: sì, esatto,
0: caldo,
3: esatto.
1: Secondo me Andrea De Rosa avrebbe avuto la
3: esatto
1: stessa idea, andiamo in metro che fa presto.
3: Andiamo in metro perché c'è l'aria condizionata. Inizialmente era un po' più composto,
0: okay,
3: perché non mi alzavo molto frequentemente, stavo
1: perché
3: lì
1: raccontiamo
3: seduto.
1: Raccontiamo ai nostri ascoltatori, però, tu fai questi
3: esatto
1: video qui d'improvviso
3: io inizio a cantare, ma diciamo che poi la performance continua, dove io sono in piedi e continuo a cantare la canzone in modo un po' sconclusionato,
1: un po' teatrale, perché
3: esatto
1: batti anche
3: sì,
1: le mani
3: a volte
1: contro
3: sì
1: le pareti della metropolitana.
3: Sì, sì, batto le mani, faccio le cose,
0: insomma, fa cose che voi umani
3: sì, sì,
1: non
3: sì
1: potete neanche immaginare.
3: E all'inizio era molto più composto, poi pian piano ho preso sempre più confidenza,
1: hai preso gusto,
3: diciamo anche un pochino troppa.
1: E poi vogliamo sapere, qua abbiamo parlato dei contenuti social, Vale, ma
0: di qua abbiamo insomma Andrea De Rosa, che è un pochino più tranquillino tra virgolette, ma manco troppo,
2: manco
0: eh
2: troppo,
0: manco
2: sì
0: troppo nella che invece si occupa di altro, fa teatro ultimamente,
2: negli
0: vero?
2: Ultimi anni più teatro, ogni tanto cinema, però gli ultimi anni più teatro. E vabbè, una cosa l'avete detta prima, che lo spettacolo ho fatto al Teatro dei Servi, tutti tranne lui. Tra l'altro quello che sto scrivendo adesso qui a Roma è una sorta di sequel, che non è un sequel, cioè è andato molto bene, mi sono divertito tanto. Allora ho preso gli stessi quattro personaggi di quella commedia e li sto portando in un'altra situazione, però sono gli stessi personaggi con gli stessi nomi e quindi più o meno le stesse caratteristiche.
1: Storie.
2: Ed è una commedia, tipo commedia degli equivoci.
0: E come ti viene in mente di riutilizzare, cioè...
2: Dovrei dirti brevemente la trama del primo, proprio in pochissimo, praticamente... Spesso mi ispirano cose che mi sono accadute.
1: Ok, nella vita.
2: Talvolta le trovo divertenti, quindi da lì inizio a lavorarci. In questo caso ho pensato di fare uno spettacolo dove io interpretavo l'amico che in assoluto mi ha fatto fare più figuracce con le donne, perché è l'amico che quando si stava a cena fuori faceva battute sconvenienti, fuori luogo, volgari. Non fa parte del giro d'amici comuni, no. Poi ti dirò chi è, ma non penso lo conosci. E tra l'altro si chiama Rosano come il nome del mio personaggio. E lui praticamente, dopo che mi ha bruciato tutte le amiche o pseudo frequentazioni che potevo avere, ho deciso di dedicare uno spettacolo a lui che si chiama appunto Tutti tranne lui, dove in questa Roma deserta Danilo vuole conquistare Beatrice dice però sto con un'amica depressa che si è lasciata con l'uomo, se trovi un amico carino, elegante, gentiluomo
1: di quelli
2: da
1: che
2: portare,
1: non ti mandano in
2: psichiatria, esatto, da portare stasera a cena, allora possiamo uscire tutti e quattro, possiamo vederci tutti e quattro a casa tua, altrimenti ci vediamo io e te la prossima volta se non lo trovi. Roma è deserta, lui svuota tutta la rubrica, non c'è nessuno, l'unico che è rimasto a Roma è l'amico che lui non chiamerebbe mai. Cioè Rossano, che interpreto io.
1: Fantastico.
2: E quindi quello era il primo, adesso c'è questa sorta di sequel che sarà ad aprile al Teatro Anfitrione
1: e noi non vediamo l'ora di vederlo perché ci ha fatto molto incuriosire. E adesso, a proposito di visualizzazioni, abbiamo parlato con Federico Antoine, continueremo a parlare tantissime visualizzazioni sui tuoi canali social, parliamo anche di un brano che di visualizzazioni ne ha accumulate milioni su YouTube ed è utilizzato, insomma, è ormai ascoltato in tutto il mondo. Parliamo di Every Second e lo ascoltiamo qui all'Estate in Onda.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, traffico intenso su strade e autostrade, i principali aggiornamenti in A23 code tra Pontebbe e Barriera Ugovizza verso Tarvisio, mentre in A4 ci sono code tra Svincolo Re di Puglia e la Barriera Trieste-Lisert verso Trieste, sempre in A4, code a tratti tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Andiamo in A1 e qui traffico intenso, code a tratti tra Modena Sud e allacciamento A22 verso Milano. Ci sono code a tratti in A15 tra Pontremoli e Berceto verso Parma e poi code per un veicolo in panne in A12 tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo Ligure. Vediamo in A14 in questo momento traffico intenso, code a tratti tra Borgo Panigale e Imola verso Ancona, tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari, ma code a tratti anche tra Forlì Castel San Pietro verso Bologna. Andiamo poi sulla Roma Napoli, code a tratti, qui siamo tra Guidonia, Montecelio e Anagni Fiuggi verso Napoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: 15:32 qui nel nostro meraviglioso studio dell'estate in onda su Radio 1. Io sono Valentina Poggi.
3: Io sono Marzia Valitutti Carbone, immagino lo avrete capito.
2: La mia socia, la mia socia.
3: È amica perché in questo tempo, Vale, siamo diventate anche amiche.
2: È bastato poco però,
3: È bastato poco. Come abbiamo parlato qui all'estate in onda anche di imprinting varie volte.
2: Sì.
3: Ieri che abbiamo, l'altro ieri, non ricordo, di primi appuntamenti dating, e l'imprinting esiste anche tra amiche. E allora, in questo studio tutto blu, che Andrea De Rosa apprezza molto, il nostro attore, regista,
4: la teatrale,
3: perché apprezza la temperatura, Federico Antoine, invece il nostro content creator.
2: Non è abituato all'aria condizionata, perché
5: sì,
2: che metro c'è.
5: Però è un po' vuoto qui. Volevo più gente.
3: E allora ti accontentiamo subito.
5: Sì, sì, sì.
3: Sai perché?
5: Sì.
3: Perché abbiamo collegati due ospiti che non solo cantano, ma lo fanno in un modo veramente particolare, Vale.
2: Sì, perché usano la voce, ma non si vede.
3: Ma non si vede perché sono due ventriloqui, si dice così, spero di non aver sbagliato. E allora diamo il benvenuto a Naimana Casanova Maino e Daniele Tommasi, che sono una coppia anche nella vita.
2: Ciao ragazzi!
6: Ciao, buongiorno a tutti.
7: Ma che bello studio blu.
2: Hai visto?
7: Complimenti.
3: Si sta anche freschi, che non guasta.
2: Ma guarda come sono sorridenti i nostri ospiti. Perché noi ve lo diciamo, insomma, li riusciamo a vedere, abbiamo uno schermo incredibile, quindi voi non riuscite, sentite soltanto le nostre voci, però noi ve li descriviamo, sono raggianti.
3: Sono raggianti e anche molto innamorati. E allora raccontiamo ai nostri ascoltatori che voi siete due artisti di strada, avete gli occhi a forma di cuore, voi siete due artisti di strada ed è stata proprio la strada Galeotta a farvi innamorare, perché tu, Daniele, sei un artista che è appunto un ventriloquo, e Naimana si è innamorata di te, immagino, meglio incuriosita, poi mi direi tu se è stato amore a prima vista, proprio vedendoti mentre ti esibivi. E allora raccontami, Daniele, com'è nato questo incontro?
7: Galeotta fu la strada e chi la San Pietrino, per esempio.
3: Eri a Roma? Eravate a Roma?
7: Ci sono San Pietrini anche qui a Merano.
6: Sì, a Merano siamo pieni di San Pietrini.
3: Ah, è vero.
7: Che
3: è
7: asfalto,
3: vero.
7: Sì.
3: E quindi, Daniele?
7: A quale
3: timido
7: domanda rispondo prima?
3: Va bene, allora vai, Naimana, dici tu.
7: Sì,
3: quando
7: sì.
3: Vi sei... No, io non voglio farvi litigare, assolutamente. Naimana,
7: risaliamo,
3: non è capita la domanda.
7: Esatto.
3: Risaliamo alle origini. Allora,
7: lasciamo parlare il capo, Naimana.
6: Allora, circa 4 anni fa, oramai a settembre sono 4 anni, e mi ricorderò sempre quel giorno, il 24 settembre era, me lo sono anche scritto, e lui si esibiva con un piccolo pupazzetto, un bambino che si chiama Emil, che usciva da un cappello ed era circondato da bambini, e io mi avvicinai a lui e sono rimasta incantata dal suo pupazzo, devo dire.
3: Ah,
6: prima,
3: non da lui?
6: E poi... sì, e qui c'è la sindrome del manovratore, esatto, perché
7: il pupazzo è magnetico, è il catalizzatore di tutti gli sguardi, quindi
6: esatto.
7: Ho dovuto aspettare che il pupazzo se ne andasse per i fatti suoi perché mi notasse.
2: Per uscire anche tu allo scoperto.
3: C'è chi rimarca col cane e chi con i pupazzi.
7: Bella questa qui,
2: te la puoi rivendere, Daniele. Naimana, quindi sì, sei rimasta folgorata prima dal pupazzo, poi dal tuo Daniele, e però poi dopo come cioè, com'è proseguita la questione? Perché lì era solo lui ventriloquo, invece adesso a esatto. quanto pare siete tutte e due.
6: Esattamente, infatti abbiamo avuto...
7: È stato contagioso il ventriloquismo.
6: È stato contagioso, mi ha regalato una pecorella che è Belinda, vieni su Belinda, eccola qua.
7: Per chi riesce a vedere in video... tra me e Naimana c'è una pecorella,
2: c'è una pecorella, che carina panna.
6: Hanno sentito il verso
3: perché i nostri ascoltatori bellissima. Non sanno che voi vi esibite con questo pupazzo a forma di pecorella che fate cantare, ma sì. non è che lo fate semplicemente cantare con questa tecnica del ventriloquismo, voi fate proprio canto lirico.
6: Esatto, sì, questa è un po' diciamo la novità, che siamo cantanti lirici e appunto i pupazzi cantano al posto nostro, diciamo. Siamo una coppia, questa anche è stata la novità.
2: E questo è level pro comunque, perché insomma il ventriloquo che va in lirica penso sia qualcosa di abbastanza complesso da eseguire. E poi questa pecorella è anche famosa, è già so che è stata già vista, presentata al grande pubblico.
7: Sì, una pecorella che è questa Belinda, poi c'è il mio Elvin, c'è un po' rauco, sì, è un pochino...
3: Che avete portato sulla strada in un programma Rai.
7: Sì, e non solo, perché appunto questa particolarità ci ha permesso di essere appetibili anche per l'estero. Quindi abbiamo fatto Mamma Rai è stata la culla da cui è nato tutto. Infatti. E grazie dalla strada al palco che abbiamo fatto, anche l'edizione, il secondo anno, c'era NEC all'epoca. E ci hanno visto poi anche all'estero, ci hanno contattato proprio dalle redazioni. Praticamente abbiamo fatto 8 talent show finora.
2: Wow! Siamo stati... Beh, è un numero importante.
6: Sarà l'ultima nostra performance, sarà l'11 agosto che andremo a casa di un giudice.
7: Di America's Got Talent, Howie Mandel.
6: E ci saranno proprio...
7: Non possiamo svelare tutto, però sarà sorprendente.
3: Ecco, pensa, Neymana, se non fossi passata per quella strada quel giorno, non sarebbe nato tutto questo.
6: Infatti. Ma tra l'altro lui non capitava mai a Merano, è stato proprio un caso, perché un amico suo gli ha suggerito vai per strada a Merano, perché sennò lui andava negli hotel più che altro a esibirsi, faceva spettacoli così, faceva feste, ha detto ma sì, proviamo la strada. Oh! E io lo incontro e da lì è tutto, è stato incredibile.
3: Daniele, una curiosità per te. Tu ormai appunto abbiamo capito che questa arte tu la coltivi da anni, ma anche quando eri piccolo andavi a scuola, eri in grado di fare il ventriloquo? E se sì, voglio sapere se hai fatto qualche scherzo ai professori.
7: Assolutamente sì, ne approfittavo.
2: No, ne approfittavo.
7: A parte gli scherzi, non ero il classico clown di classe, perché ero un bambino timidissimo. Però sapevo che avrei fatto qualcosa per uscire da questa timidezza, avrei voluto tanto fare quello che non potevo fare, cioè essere un attore, un interprete, perché era la cosa più lontana da quello che ero, quindi rappresentava il sogno più grande. Da piccolissimo avevo visto in televisione un ventriloquo con un pupazzo, che era un animale, parlante. E da quel momento in poi il sogno di avere un animale parlante vicino a me, di esibirmi, era il mio sogno nel cassetto.
3: Che oggi è realizzato. Padre, bellissimo.
7: Sì, sì. Però mio padre mi ha sempre smontato tutti i sogni. Ha fatto bene.
3: E tu li rimontavi.
7: Perché grazie a lui ho lottato di più, no? Quindi mi sono focalizzato, perché dovevo riuscire a convincere anche il babbo. E lui disse, sì, i ventriloqui sono persone che parlano con la pancia. È un dono di natura. E io ho provato a parlare con la pancia, però non uscivano suoni. E poi ho capito come si può fare.
2: Vabbè, ci vuole sicuramente tecnica e insomma
7: di essere ventriloquo, però bisogna comunque allenarsi parecchio, perché
2: certo.
7: devi essere credibile, non devi muovere e poi devi rendere vivo il pupazzo.
2: Qui con noi abbiamo anche insomma delle persone che si occupano di arte a tutto tondo, chi lo fa con i social media, chi lo fa a teatro, sto parlando di Federico Antoine, Andrea De Rosa, ma voi restate con noi, quindi Naimana e Daniele, perché ora c'è Calcutta qui all'Estate in Onda e poi torniamo per parlare sempre di voi e di questo giro di boa.

0: ci accompagna in quest'ultimo quarto d'ora di L'estate in onda per un giro di boe, dato che adesso io e Valentina Poggi ci fermiamo, ma torniamo il 24 agosto.
1: Torniamo e continuano ad arrivare i messaggi al nostro numero della diretta, perché qui abbiamo appunto anche Andrea De Rosa, attore e sceneggiatore, e ci scrivono: buongiorno, desidero salutare Andrea, che ho avuto il piacere di ospitare a casa nostra per le riprese di un corto esattamente un anno fa, persona splendida che sicuramente si ricorderà di me, dei nostri cani e del nostro vino, Silvia e Giorgio.
2: Allora sì, abbiamo girato l'estate scorsa, mando un bacione sia a Silvia che a Giorgio, e abbiamo girato questo corto thriller horror che tra l'altro stasera sarò all'Aquila per ricevere un premio insieme al produttore di questo corto, perché ci hanno dato premio della critica.
1: Complimenti.
2: Grazie. Il corto ha già vinto 5-6 premi, sta andando forte.
0: Beh, lo dici con una grande calma.
2: Uno non si deve montare la testa. Anzi, si spera che poi vada così bene, che poi siccome io faccio un serial killer, io e un altro siamo due criminali sfuggiti a una rapina finita male, andiamo a finire dentro casa di una vecchietta che sembra indifesa.
3: Vedi, le vecchiette sentono sempre. Però ti ci vedo un po' se
2: poi a me piace passare
1: Italia. Salutiamo tutte che ci ascoltano, le nostre nonne.
2: E tra l'altro ringrazio Silvia e Giorgio pure per il fantastico vino che ci facevano bere a fine riprese, perché poi quando finiscono le riprese e finalmente ti puoi rilassare, c'è il vino loro, c'è la meraviglia.
0: Questo caldo, però,
1: mi raccomando.
2: Sì, sì, un bicchierino. Poi non guidavo io, che me fregava a me.
0: Mezzo bicchierino. Allora, Federico Antoine è qui con noi, come avrete sentito, ascoltatori, ha avuto un po' da ridire su queste signore un po' di mezza età, che noi però salutiamo. E salutiamo anche i nostri ventriloqui che sono collegati con noi, che ci hanno raccontato la loro bellissima storia di amore e di arte. Naimana Casanova Maino e Daniele Tommasi. Allora li salutiamo dando appuntamento per le prossime date, Daniele.
4: Le nostre date?
0: Sì, i prossimi, dove vi esibirete, prima stavate raccontando.
4: Sì, volendo scegliere un evento a cui teniamo tantissimo, che sarà il primo anno qui a Merano, creiamo un festival a premiazione con una giuria internazionale, dove ci sono diversi artisti,
5: festival
4: giovanissimi.
5: Di circo?
4: Sì, festival di circo musicale. Io e Naimana presentiamo, e sarà il 3 e 4 novembre a Merano al Teatro Puccini.
0: Ma presentate parlando normalmente oppure con la tecnica del ventriloquismo?
4: Sì, nel sonno succede quello, che parliamo senza muovere la bocca, ma chi è che ha parlato?
5: No, a parte tutto, io ogni tanto rido come la pecora, cioè invece di fare
1: ormai il personaggio si è impossessato
0: della... Allora grazie e buona estate.
4: Grazie
5: mille
4: a voi. Grazie. Un abbraccione. Ciao.
1: Ciao, Naimana Casanova Maino e Daniele Tommasi, i nostri ventrilo qui dell'estate in onda.
0: Vale, a proposito di buona estate, Carlo ci augura buone vacanze anche a noi. Scrive: buone vacanze alle conduttrici dell'estate in onda. Siete fantastiche. Allora noi ti ringraziamo.
1: We love you, Carlo. Ci piaci un sacco, grazie infinite. Ma poi c'è arrivata anche la foto di un matrimonio, c'è chi celebra, però è una foto antica. Spiegatecela, scriveteci che noi vi leggiamo sempre in questo giro di boa incredibile che stiamo facendo qui all'estate in onda, Marzia.
0: Questo sì, e oltretutto a me era venuta anche una curiosità, perché a questa tavola rotonda abbiamo la fortuna di parlare sia con un attore, un regista, Andrea De Rosa, ma anche con un content creator, Federico Antoine, quindi un po' il vecchio e il nuovo, tra mille virgolette, che si uniscono. Allora mi domando, cosa invidiate, tra virgolette, rispettivamente dell'uno e dell'altro mestiere?
3: Inizia tu.
2: Oddio,
0: Federico,
2: questa è una bella domanda. No, no, invidiare
0: tra virgolette, cosa vorreste rubare?
2: Rubare, allora, la capacità di adattamento al mezzo, perché nel suo caso, nel suo caso, cioè io non c'ho tutti amici, colleghi che mi dicono devi usare di più, anzi prima ero peggio. E la cosa che ho capito in ogni caso, che uno non deve snaturare se stesso, cioè
3: prima cosa,
2: tanto o poco, anche se ne fai una ragione di vita, devi fare qualcosa che valorizza ciò che sai fare, ciò che tu sei. E questa è la cosa, secondo me, che poi alla lunga porta dei risultati. Io personalmente li uso solo per pubblicizzare i lavori. Ad esempio, quando mi sono fatto Facebook i primi anni, io mi ritrovavo, come fanno tante persone, a pubblicare foto di quando andavo in trattoria, di quando stavo al bar con gli amici. A un certo punto ho detto: ma gente, ma che gli frega perché io vado in trattoria. E allora ho provato, nel mio caso, ho scelto di comunicare praticamente solo col mio lavoro, anche perché
1: secondo me van bene entrambe le cose. Questo è il mio modesto punto di vista.
2: Sì, no, ma non è un giudizio, parlo su di me. Sì, sì, sì. Il mio modo di esprimermi è con il lavoro, sì, a livello pubblico.
1: Ci sta.
2: Perché su di me non mi interessa, perché devo pubblicizzare che vado a mangiare dal buio a caro, per dire. Cioè, però non è che condanno chi lo fa, c'è, cioè, chi lo fa proprio di lavoro e fa le recensioni poi ai ristoranti. Nel mio caso mi piace quella, la filosofia di Lucio Battisti, che adesso non è più cioè, attuabile, ovvero dice: l'artista non esiste, esiste la sua arte. Quindi io forse sono più vicino a quella cosa lì.
1: Invece l'arte di Antoine che cosa vuole un po' rubacchiare da quella di Andrea?
3: Allora, io ho sempre ammirato il cinema, sono molto appassionato anche cinema, serie TV, tutto quello che è il grande schermo, quindi sicuramente tra le mie tante ambizioni di un giovane ragazzo è anche quello, anche di fare qualcosa come attore, presentatore e quel che è. All'inizio questa era una cosa che non diceva mai nessuno, perché credevano fosse una cosa, diciamo, un secondo fine o una cosa malevola. Era che inizialmente qualsiasi persona che iniziava sui social ambiva alla televisione, questo c'era poco da fare. Cioè, ci sono persone che ancora lo negano, ma questa è la verità. Cosa ruberei? Ruberei il fatto di imparare tutte le battute, di recitare in modo così naturale, di essere tanti altri personaggi, perché io fondamentalmente ne faccio uno, sono io. E invece loro hanno questa qualità di, abbiamo detto prima che faceva il serial killer, poi appunto fa teatro.
1: Trasformisti.
3: Esatto, questa è la
2: cazzaro
3: cosa. Cazzaro
2: pure, più volte, no. Cazzaro.
3: Però è proprio questa la cosa bella, essere più persone che però alla fine hanno la stessa identità, ovvero la sua.
0: Che poi non tutti gli attori sono agili, esatto, così versatili. Andrea, una domanda. Tu, abbiamo detto che nella tua carriera hai spaziato cinema, teatro, dietro le quinte, davanti all'obiettivo. In cosa ti senti più Andrea De Rosa?
2: Più a mio agio, quindi.
0: La traduzione è più a mio agio.
2: No, in realtà non ti posso rispondere a questa domanda, perché dipende dal copione che mi viene offerto e dal ruolo. Quindi io posso stare a teatro, come al cinema, come pure sul web, perché ho fatto pure le serie web. E non la cosa più importante non è la piattaforma dove lavoro, è il ruolo che mi viene offerto e la storia. Quella è la prima cosa. Però se mi punti la pistola e mi dici scegliene una, cinema.
0: Hai capito che avrei tirato fuori la pistola se non avessi risposto. Oh.
1: Perché Marzia ogni tanto, cioè, non la vedere così gentilina. Lei è
2: pur amando il teatro, perché sai, gli attori tendenzialmente
0: dicono
2: sempre il teatro. Vabbè, l'ho dato.
1: Non si può cambiare più.
2: Va bene.
1: E ora c'è un po' di musica qui all'Estate in Onda. C'è Ryan Paris, Dolce Vita.

0: lontano 1983, siamo andati un pochino indietro nel tempo grazie a Ryan Paris qui all'Estate in Onda, che è una bella, bellissima, dolce vita, una dolce onda quella dell'Estate in Onda.
1: Oltretutto io amo questa canzone, veramente, quando la musica è bella non conosce tempo. Credo
0: e
1: sia.
0: E questa è bella.
1: E questa è veramente bellissima, come sono belli i nostri ospiti che ci hanno fatto compagnia
0: qui
1: in questo giro di boa prima della pausa estiva. Andrea De Rosa e Federico Antoine, perdonami.
0: Per gli amici Antoine. Quindi amici. Voi dell'Estate in Onda potete chiamarlo Antoine, giusto?
2: Per gli amici, certo.
1: Siamo tutti amici qua, quindi siamo, mi sembra. Amici. E a proposito, Federico, io e Vale abbiamo una curiosità per te.
0: No, ce l'avamo appuntata che ci doveva dire soprannomi.
1: Però prima dei soprannomi, che okay, noi non ci siamo dimenticati, soprattutto sì, ce l'ha ricordato anche un ascoltatore, Riccardo, che salutiamo. Tu perché nei video sui tuoi social hai sempre gli occhiali, in due parole?
2: Allora, perché io lo utilizzo come una maschera. Non come una maschera, diciamo, è un sillogismo la maschera, ma lo utilizzo come uno schermo.
1: Un po' uno scudo.
2: Esatto. Perché non voglio avere il contatto visivo con le persone, perché ho paura che mi facciano ridere. Ma vi do uno spoiler, perché nel video che uscirà domani,
1: aia,
2: è una delle prime volte dove non ce l'ho fatta, e dopo che ho finito di cantare sono scoppiato a ridere, perché ho visto la faccia di una signora che si è terrorizzata.
0: E vedremo questa espressione della
2: assolutamente
0: signora.
2: Sì.
1: E i nostri soprannomi?
2: Cioè, dice allora, solo. Per lei la cinica.
0: Per lei sarebbe Marzia
2: la cinica.
0: La cinica?
3: A sorpresa.
0: Valentina
2: non l'ho ancora inquadrata bene in quest'ora.
1: Ma ce lo fai sapere, ce lo scrivi sui canali social.
0: Andrea, in tutto ciò, tu so che hai dei bei progetti importanti, a parte ritirare il premio questa sera.
3: A parte ritirare il premio. Prima non ho detto il titolo del corto, Come lupi nel bosco si chiama.
1: Okay.
3: E a parte il progetto che ti ho detto teatrale, quello che sto scrivendo, a fine ottobre posso dire che farò uno spettacolo teatrale con due miei amici che si chiama Lucia Rossi, che
0: Lucia è venuta qua,
3: e anche Marco Giustini, e la regia del grande Marco Risi. Però non dico niente di più, forse non posso neanche dire ancora il teatro, però posso dire questo,
0: anche Lucia
3: volevo
0: è rimasta
3: accennarlo
0: un po' vaga, però ci ha raccontato, e mi ha fatto piacere che hai citato anche il mio amico Marco Giustini, per gli amici Marco Riccio, ciao Marco, che ci sta ascoltando.
3: Li salutiamo entrambi.
0: E allora grazie ai nostri meravigliosi ospiti,
2: grazie a voi,
1: grazie ad Andrea De Rosa e Federico Antoine, grazie ai nostri ascoltatori che ci hanno sostenuto con i loro messaggi e con il loro affetto, grazie alla nostra squadra che ci sopporta e ci supporta. Noi ci risentiamo il 24 agosto e adesso vi salutiamo, buona estate.
0: E linea al GR1 e all'estate l'estate in diretta, ciao!
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.

0: Rana Padano, un'emozione italiana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 16.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: In studio Alice Andreoli a Ceuta, è salito a 43 il numero di migranti morti nelle ultime ore nel tentativo di raggiungere l'enclave spagnola, i cui cadaveri sono stati recuperati dalle forze di polizia. 60.000 gli arrivi, secondo le stime delle autorità locali, 50.000 per il governo spagnolo, che aggiunge che in 25.000 hanno già lasciato la città per rimpatriare. Mercati finanziari, ultima seduta della settimana, ci aggiorna in diretta da Milano Chiara Rancati.
6: Frena in questo momento, si ferma al rimbalzo delle borse europee che a poco più di un'ora e mezza dalla chiusura di seduta girano in negativo, con la sola eccezione di Parigi che resta in cauto rialzo. Milano scende a meno 0,01%, calano dello 0,1% Francoforte, dello 0,3% Londra. Anche oggi, in assenza di novità significative dagli scenari geopolitici e commerciali, gli occhi restano puntati sulle trimestrali. A Piazza Affari vola Amplifon più 8,82% dopo i conti sopra le attese e diversi giudizi positivi di banche d'affari arrivati in scia. Bene anche Cucinelli, che guadagna oltre il 3% dopo risultati ancora in crescita nonostante il momento interlocutorio per il settore del lusso. Intanto a Wall Street i listini sono cauti ma positivi, il Dow Jones e il Nasdaq sono in rialzo ma di pochi decimi di punto percentuale. Sotto la lente ancora i titoli tecnologici, oggi scivola Apple in calo di oltre l'8% dopo stime sull'aumento delle vendite inferiore alle attese. Corre invece Amazon più 14,3%, spinta come già ieri Microsoft dall'espansione del segmento del cloud. Fine a voi.
5: A Verona un'anziana uccisa in casa, ha fermato il figlio che viveva con lei. Il servizio è di Elena Chemello.
7: Sarebbe stata uccisa a coltellate la donna di poco più di 80 anni, trovata morta stamane all'interno della sua abitazione a Verona, in Borgo Venezia. Ad ucciderla sarebbe stato il figlio, 50enne, che viveva con lei e che, secondo la prima ricostruzione, avrebbe chiamato lui stesso al telefono un'amica di famiglia dicendole che cosa aveva fatto e che era ancora in casa con l'arma usata per il delitto. Sul posto sono arrivate subito le volanti della polizia, quindi gli uomini della scientifica che ancora stanno lavorando all'interno dell'appartamento per capire la dinamica di quanto accaduto. Madre e figlio abitavano da soli al pian terreno di una palazzina piuttosto recente di via Boccioni. Pochi i contatti con i vicini di casa. Qualcuno racconta di un uomo schivo e di un'anziana che usciva poco, forse debilitata nell'ultimo periodo dalla malattia.
8: Non so neanche chi sia, infatti ho chiesto, ho detto ma chi è? Mamma non usciva mai di casa.
9: La mamma era sempre in casa, lui andava avanti e indietro, che fosse insomma per le cose solite, spesa piuttosto che altro. Ci sono rimasta molto male, se devo essere sincera.
5: Il crollo di una palazzina a Messina, ha recuperato un corpo, si tratta di Carmelo Leone, imprenditore. Proseguono intanto le ricerche dei 5 dispersi, il sindaco, speriamo in un miracolo, Messina è una città ferita, la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. La scomparsa di Franco Baresi martedì mattina a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. I funerali dello storico capitano del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Tra i suoi compagni di squadra, sia nel club rossonero sia in Nazionale, Giovanni Galli, che così lo ricorda.
10: Era impressionante, veramente. Io non ho mai visto un calciatore con la sua forza, pur non avendo un fisico, no? Prestante, pur non avendo un fisico di 1,90 m, ma aveva una forza, una capacità, una determinazione, ed era veramente, non è che dicesse tante parole, era con l'esempio che lui era il capitano ed era il leader in uno spogliatoio.
5: Europei di nuoto a Parigi, prima gara da medaglie, primo oro per l'Italia. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Di Maria e Raffaele Pelligra hanno battuto la squadra russa che gareggia sotto il nome di atleti neutrali, bronzo all'Ucraina. In Sicilia è cominciato il Segesta Festival, un mese di teatro ma anche musica e danza.
4: Le donne delle città greche organizzano uno sciopero del sesso per mettere fine alla guerra del Peloponneso 25 secoli fa. È la commedia di Aristofane Lisistrata, forse il primo testo sull'emancipazione femminile della storia, ad aprire la quinta edizione del Segesta Teatro Festival.
11: Orienta le nostre azioni, rendici immuni alla stupidità.
4: Con la regia di Serena Sinigaglia e Lella Costa nei panni della donna più saggia di Atene che architetta la ribellione, le vicende di Lisistrata diventano riflessione ironica sulla guerra, la disobbedienza civile e la responsabilità collettiva.
12: Aristofane era un genio assoluto della commedia e anche della farsa per certi versi, dei doppi sensi, però tornare a parlare di guerra è diventato qualcosa di estrema condivisione col pubblico, è proprio perché il genio di Aristofane affida al femminile la possibile soluzione del problema.
4: Ma il punto di vista femminile sulle conseguenze dolorose dei conflitti sarà ancora protagonista a Segesta con Ecuba di Euripide, sul palco Arianna Scommegna di fronte ai 1200 spettatori del Teatro Antico.
13: Fabio Butera, GR1.
5: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 17.
14: L'Italia in diretta.
15: Ed eccoci qui, è venerdì 31 luglio, sono le 16:06 esattamente in questo secondo, anzi eccoci 6:04, bentornati all'ascolto dell'Italia in diretta edizione pomeridiana, è l'ultima puntata della settimana. Oggi sono con Gianfranco Valenti a guidare la parte musicale.
16: E io sono con Viviana Verbaro che è al timone per gli approfondimenti giornalistici.
15: Siete pronti per una nuova puntata? State ascoltando Radio 1 magari mentre siete in viaggio per raggiungere le mete di vacanza?
16: Noi saremo con voi come sempre fino alle 19, parleremo di attualità, commenteremo le notizie, le curiosità, insomma ciò che accade intorno a noi, e ci sarà tanta buona musica.
15: Il tutto naturalmente non si prescinde dall'aiuto della nostra squadra. Gianfranco, presentiamoli subito.
16: Abbiamo in redazione Giorgia Allegretti, c'è Francesca Bellino, Luca Torrisi e in regia a fare la sintesi c'è Francesco Galluzzo. Alla parte tecnica, al di là del vetro, naturalmente Alessandro Adriani. Ciao Alessandro.
15: E allora iniziamo la puntata di oggi con un anniversario imminente, una data che ha segnato la storia del nostro paese, il 2 agosto 1980, la strage di Bologna. Un evento spartiacque, quelli per cui Gianfranco c'è un prima e c'è un dopo.
16: Per lo spazio musicale avremo ospiti invece il DJ e producer romano Corrado Rizza, poi arriverà anche Paul Mazzolini in arte gazebo.
15: Per lo spazio dedicato agli animali oggi ve ne faremo conoscere due in via d'estinzione, l'ape senza pungiglione e la foca monaca. Per l'economia, dopo il consueto collegamento con la borsa, parleremo degli acquisti porta a porta, perché anche lì possono nascondersi truffe e raggiri. E poi avremo un collegamento con l'ACI per capire come mettersi in viaggio in sicurezza. Per gli amanti della recitazione, ma non solo, si collegherà con noi Michele Riondino, lo state vedendo in questi giorni su Rai 1 in replica con il giovane Montalbano, ma la sua è una carriera piena di altri aspetti, brillante, radiosa. E per chiudere vi porteremo in Turchia, un paese pieno di fascino e spigolature da scoprire.
16: Viviana, naturalmente le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, se vorranno insomma entrare in contatto con noi, il nostro numero di telefono è sempre lo stesso, 335-699-2949.
15: Adesso vi invitiamo a chiudere gli occhi e tornare indietro nel tempo. Ascoltate.

0: GR1, edizione straordinaria.
1: Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione.
2: Sabato 2 agosto 1980, sono le 10:25. Una bomba a tempo esplode nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione ferroviaria di Bologna Centrale. L'ordigno, contenuto in una valigia abbandonata, causa il crollo dello stabile e investe in pieno il treno in sosta sul primo binario. Il bilancio finale è di 85 morti e oltre 200 feriti. È il più grave atto terroristico commesso in Italia e in Europa nel secondo dopoguerra, il più sanguinoso dell'era degli anni di piombo. Una pagina triste e buia che ancora fa discutere. Il nostro approfondimento è con Aldo Giannulli, politologo, scrittore, storico e saggista, in collegamento telefonico con noi. Benvenuto Giannulli.
3: Buonasera, grazie e bentrovata.
2: E poi, sempre in collegamento telefonico, c'è Cinzia Venturoli, storica e docente dell'Università di Bologna, autrice di Storia di una bomba, Bologna, 2 agosto 1980. Benvenuta, professoressa.
4: Buon pomeriggio a tutti e a tutti, grazie.
2: E allora, Venturoli, cominciamo da questo dolore che è ancora vivo a distanza di 46 anni. Prima di addentrarci nella parte giudiziaria dell'inchiesta, insieme a lei vorrei cominciare con un ricordo doveroso delle persone, quindi delle vittime, ma anche dei soccorritori.
4: Sì, certo, è estremamente importante, credo, cominciare proprio da questo, perché in questo modo comprendiamo in modo approfondito che cosa è stata quella strage. Riusciamo a sentire quel dolore che hanno provato le vittime, e con vittime appunto intendiamo sia le persone a cui hanno tolto la vita, sia i feriti, ma tutti coloro colpiti dal trauma, come ad esempio i soccorritori. Chi utilizza il terrorismo stragista vuole ridurre quelle persone in strumenti, ne annienta la personalità e l'umanità, e quindi noi dobbiamo proprio partire da lì, ridare loro non solo il nome, il cognome, ma i loro sogni, le loro speranze, e i loro amori, i loro dolori che sono stati strappati via, che non ci sono più. Le persone venivano da 50 città diverse, 9 erano gli stranieri, vi erano degli studenti molto giovani, 33 avevano fra i 16 e i 27 anni, vi erano famiglie intere, bambini. 7 avevano fra i 3 e i 14 anni. Pensate cosa significa dover andare, quello che hanno fatto i nonni di Angela Fresu, alla camera mortuaria, a riconoscere, a cercare il corpo della loro nipotina che non aveva ancora 3 anni. E persone anziane, non dobbiamo dimenticare, persone che erano un libro di storia, quindi che avevano fatto la prima guerra mondiale, avevano fatto la seconda guerra mondiale e si erano salvati, e come diceva Antonio Montanari, la vittima più anziana, sono andata a prendere una bomba in tempo di pace. Quindi è veramente, io credo che sia necessario fare questo, ricordare quei giovani militari che hanno scavato. Ricordo ad esempio un comandante di uno di questi gruppi, sì, che avevano scavato in fretta perché avevano visto la mano di un bambino, e quando sono arrivati questo bambino purtroppo aveva perso la vita. Proviamo a immaginare allora davvero il trauma che la hanno vissuto anche queste persone. Certo. E non hanno dormito per notti intere, e anche la città stessa, la comunità che è stata colpita. Per Bologna c'è un prima della bomba e un dopo la bomba,
2: sì,
4: e la reazione, sì, ho sentito sì prima, infatti è molto giusto, e la reazione che ha avuto la città, capito che era necessario stringersi vicino, intanto aiutare. I soccorsi furono veramente una specie di sinfonia inimmaginabile. Il primo ferito era all'ospedale 10 minuti dopo. La domenica mattina verso le 3 la stazione era sgombra. E poi ancora accompagnando ad esempio sulle strade quell'autobus della linea 37 che portava i morti alla medicina legale, perché bisognava lasciare le ambulanze ai feriti. E poi in piazza. Al di là delle divisioni che ci possono essere in una normale dialettica politica, cittadina, ma in piazza per dire noi siamo qua. Ci avete impaurito,
2: certamente.
4: Io
2: devo dire, sentendola parlare, mi sembra veramente di tornare indietro nel tempo, all'abilità di quasi dipingerle le scene, sembra di vederle. Giannulli, quando c'è una strage, alla fine c'è un debito di giustizia e c'è un debito di verità. E così sono stati saldati questi debiti, se parliamo della strage di Bologna?
3: Beh, allora, il debito di giustizia è stato saldato in parte, e in parte per la semplice ragione che alcuni dei responsabili della strage, o che nelle indagini sono emersi come probabili responsabili della strage, e sono morti tranquillamente nel loro letto già da alcuni anni. E quindi sicuramente il debito di giustizia non è stato saldato del tutto. Ma la cosa più grave è il debito di verità, che invece è in gran parte rimasto in evaso. Perché? Perché noi la magistratura, la Procura della Repubblica della Corte d'Appello di Bologna ha fatto miracoli,
2: sì,
3: per arrivare a questi risultati, per carità. Però è ovvio che se aspetti 45 anni per chiarire come è andata una certa vicenda, diventa difficilissimo stabilirlo poi in modo certo. Intanto perché ci sono persone che sono decedute, e quindi per esempio su Federico Umberto D'Amato e su Licio Gelli,
2: sì,
3: che sono i due personaggi che dall'inchiesta vengono fuori come i possibili mandanti, però noi non abbiamo neanche una prova processuale stabilita, perché essendo defunti non hai potuto mandargli l'avviso di garanzia, quindi non hanno potuto partecipare al processo, quindi non c'è un giudizio definitivo penale sulle loro responsabilità.
2: Quindi il cerchio non è chiuso, continua ad esserci un buco, in un certo senso
3: è un buco più grosso di quello che non si immagini, perché io ci ho lavorato un po', per carità, Cinzia Venturoli ne sa sicuramente molto più di me, ha fatto un lavoro eccellente sulla strage di Bologna.
2: Siete veramente prime scelte su questo argomento, non so chi ne sa di più, ma non è neanche quello in discussione.
3: Sono stato un perito della Procura della Repubblica, ma non ho mai scritto un libro sulla strage di Bologna come ha fatto Cinzia, quindi da questo punto di vista. Ecco, il problema è che noi ancora ci chiediamo: ma perché hanno fatto questa strage? Qual è stato il movente? E perché dopo la strage c'è stata una raffica vergognosa di depistaggi da parte di singoli uffici?
2: Però lei qualche risposta se la sarà data.
3: Sì, è certo, però è la risposta parziale che posso dare, non avendo a disposizione le prove di cui avremmo bisogno.
2: E allora ci dica la sua lettura personale.
3: Ah, la mia lettura è questa, che dobbiamo calare quella strage in un momento molto particolare. Intanto è il momento in cui la P2 e chi c'era dietro la P2 tenta l'assalto alla Banca d'Italia. Siamo più o meno in quei mesi, in una situazione nella quale il governatore della Banca d'Italia viene incriminato ma non arrestato, il vice governatore invece finisce in carcere, poi verranno prosciolti tutti e due dalle accuse, eccetera. Però c'è questa cosa su cui sta lavorando molto bene uno storico, ma adesso andiamo avanti. Poi c'è stato, solo un mese e qualche giorno prima, la strage di Ustica.
2: No.
3: Ora, siccome le stragi non è che accadano ogni settimana, è il dubbio che ci sia un nesso fra queste cose, magari indiretto, non esplicitamente diretto. Poi c'è una situazione particolare del sistema politico e ci sono tutta una serie di intrecci internazionali e noi abbiamo bisogno di capire il quadro, perché probabilmente alcune di queste cose sono del tutto strane, altre hanno un rapporto indiretto con questa strage, altre invece hanno un rapporto molto più vicino, molto più diretto.
2: È vero che insomma è una davvero complicazione ancora sul tavolo ancora da sciogliere. Io volevo tornare a Venturoli per domandarle se dopo 46 anni è ancora giusto ricordare.
4: Io credo che sia necessario ricordare e conoscere e trasmettere la conoscenza. Certo, ci saranno sicuramente ancora cose, come dire, da approfondire. Il lavoro degli storici credo che sarà importantissimo in questo frangente. Naturalmente gli storici non sono dei giudici, quindi possono lavorare in un altro modo. Peraltro Bobbio diceva, per capire una strage bisogna guardare il dopo, no? Vedere cosa quella strage ha causato in qualche modo. Quindi è fondamentale ricordare significa avere un filo d'Arianna che ci porta dal passato attraverso il labirinto, diciamo, del presente verso il futuro. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alle future generazioni, ma senza retorica. Cioè noi dobbiamo creare comunità, noi dobbiamo fare in modo che le nostre comunità siano inclusive, che i giovani si sentano ancorati a quel passato della città, del nostro paese. Quindi ricordare significa davvero partecipare, essere presenti,
2: e
4: avere
2: lei,
4: la
2: Venturoli,
4: possibilità.
2: Con i ragazzi, con i giovani, sì, naturalmente per il ruolo che ha, lavora molto, ma come lo racconta, come lo spiega questo 2 agosto 1980 a ragazzi e ragazze che non erano neanche nati? E non è semplicemente una pagina di storia, è ancora carne viva, riescono a capire la differenza?
4: Sì. Sì, io credo di sì, posso dirlo perché abbiamo incontrato tantissimi ragazzi con questo progetto fra Associazione dei Familiari delle Vittime, Assemblea Regionale e formatori storici e storiche, 10.000 solo quest'anno, quindi direi sono tanti. E all'inizio magari, visto che sono passati 46 anni, si immaginano, no, una pagina di storia lontana. Quando però arrivano i testimoni, quando mostri quell'audio anche che ho sentito, che giustamente avete mandato in onda, una bombola d'ossigeno, cioè che ci dà l'idea di un'umanità colpita, riescono a entrare e ci entrano col cuore, ci entrano con la conoscenza. Non è così difficile raccontarlo nemmeno ai bambini delle elementari, che i bambini delle elementari
2: questa
4: veramente partono.
2: È una cosa importante, veramente, sì. Il ricordo, la memoria e soprattutto la condivisione rispetto a una pagina che Giannulli ci ricordava è ancora per certi versi buia, però è una pagina condivisa, è una pagina su cui gran parte della società è stata solidale. Allora vorrei chiedere a Giannulli, secondo lei, dal suo osservatorio, che è stato privilegiato perché ha conosciuto tanta documentazione, ha fatto consulenze, sono ancora possibili dei colpi di scena o abbiamo scritto tutto?
3: No, non abbiamo scritto tutto, ci sono ancora pozzi in cui bisogna scavare, miniere in cui bisogna scavare, e credo che man mano soprattutto si farà strada una concatenazione di fatti che renderà tutto più chiaro. E a proposito della memoria, di cui avete fatto cenno, vorrei ricordare due episodi che mi sono passati per le mani.
2: Ci racconti.
3: Io ho insegnato storia contemporanea all'università prima di arrivare poi di Milano e ho sempre rispettato molto le scelte dei miei studenti in materia di tesi. Mi sono capitati due casi a distanza di tempo di studenti, una era una ragazza e un'altra era un ragazzo, che volevano fare tesi, uno sul golpe borghese, l'altro sulla strage di Bologna, e loro partivano da un'idea, volevano in qualche modo sfatare la versione ufficiale, sì, sia dell'uno che dell'altro caso. Io accettai che loro facessero la tesi, gli detti le documentazioni. Posso dire una cosa, che tutti e due alla fine, sia la ragazza che il ragazzo, mi hanno fatto delle tesi che non erano assolutamente quelle che loro avevano pensato di fare, e avevano rivisto i loro giudizi e anche le loro simpatie politiche, il che mi dice che non è inutile ricordare certe cose, e che quando invece si ha un atteggiamento di apertura, eccetera, sì, questo può avere degli effetti positivi. Ecco perché sono d'accordo con voi, bisogna ricordare.
2: Bisogna ricordare e bisogna continuare a scavare. E il secondo episodio, abbiamo un minutino se ce lo vuole raccontare. Uno è questo delle tesi e l'altro...
3: No, il secondo episodio riguarda invece il caso di un ufficiale di... Ecco, adesso voglio sfumare un po'. Di un corpo di polizia.
2: Ok.
3: Il quale invece ha rivisto molto seriamente il suo giudizio sul suo stesso corpo di polizia quando si è occupato dei depistaggi, e dopo un po' di tempo ha cambiato mestiere, ha fatto un concorso nella pubblica amministrazione, e proprio perché vede, a scavare c'è ancora da tirare fuori. Beh, tenga presente che ci sono cose... Pensi, l'anno prossimo c'è...
2: Allora, professore, io la interrompo per leggere un messaggio, sì, di una nostra ascoltatrice, sì, che dice che, sì, stiamo parlando della strage di Bologna, lei è una sopravvissuta e finora non abbiamo detto una parola sulla realtà ormai appurata che è stata una strage fascista, e ci dice: ma non vi vergognate, io non credo che non abbiamo letto la realtà. Allora, è stata una strage fascista, Giannulli?
3: Lì, certo, un momento, io chiedo scusa all'ascoltatrice, perché per me è così accertata questa
2: esattamente,
3: cosa.
2: Esattamente,
3: che non mi viene in testa di ripeterla.
2: Però ho voluto leggere il messaggio, per fare tutto a carte scoperte. Purtroppo noi siamo arrivati alla fine, evidentemente anch'io avrei dovuto sollecitare da questo punto di vista, però credo che ci siamo fatti perdonare dall'ascoltatrice e da tutti gli altri. Io vi ringrazio per essere stati con noi.
3: Grazie.
2: Come sempre succede col nostro programma, noi ora dobbiamo cambiare pagina anche con la musica, che ci aiuta a uscire magari da uno spazio che ancora è doloroso per tutti quanti. Grazie ai nostri ospiti per la loro lettura, ad Aldo Giannulli, a Cinzia Venturoli, per essere stati con noi all'Italia in diretta e aver raccontato di nuovo questa pagina dolorosa della nostra storia.
5: Viviana, restiamo a Bologna, restiamo negli anni Ottanta, un bellissimo album di Lucio Dalla, che era Dalla Morandi, naturalmente in coppia con un altro bolognese, insomma Morandi nativo di Monghidoro, ma siamo comunque nei pressi di Bologna. Un album prodotto da Mauro Malavasi, altro bolognese doc, e una canzone che ci lascia sicuramente tanta speranza con dolcezza e delicatezza, e questa è Felicità.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: È mezzanotte e un minuto.
1: Slunga.it.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 € al chilo.
9: La spesa intelligente.
10: L'Italia in diretta.

0: Alle 16.34 su Rai Radio 1, l'Italia in diretta con Viviana Verbaro, con Gianfranco Valenti. Ci ha raggiunto la parte tecnica Carlo Boninsegna, che salutiamo. Avete ascoltato The Best Disco in Town, era il 1976, The Ricci Family, e questo spazio musicale delle 16.35 qui all'Italia in diretta parte con un brano che non è stato scelto da me, ma è stato scelto dall'ospite che adesso ci fa compagnia, che è Corrado Rizza. Ciao Corrado, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, che pezzo, che musica.
0: Corrado, ricordiamolo, DJ, producer romano, regista di documentari, scrittore, ma insomma è stato fondamentale per un certo periodo della musica, della disco music romana, locali che hanno fatto sicuramente tendenza. Possiamo citare l'Isteria, possiamo citare il Gilda. Più che una storia, è una, chiamiamola, epopea per la città di Roma, ma anche per il paese, chiaramente da un punto di vista musicale. Però prima di parlare di questo, Corrado, perché mi piace anche parlare dei tuoi viaggi, tu sei tornato a Roma dopo una parentesi negli Stati Uniti, sei andato a Miami, hai lavorato lì per un lungo periodo, per un lungo tempo, poi sei tornato nella capitale. Quali sono i motivi che ti hanno spinto ad andare via e perché poi a un certo punto sei tornato?
1: Ma io sono stato, sì, sono, diciamo, ancora in America, sono in Italia, ma ufficialmente sono in America, nel senso la mia vita adesso si svolge tra gli Stati Uniti e l'Italia, però perché mio figlio sta studiando in Europa e comunque, diciamo, vai dove ti porta il cuore. Sono venuto perché sto finendo anche dei documentari che comunque io ho già iniziato, insomma sto facendo un po' di cose, ma credo che nella vita bisogna anche un po' cambiare, no? Ogni tanto, soprattutto respirare un'aria diversa, anche perché l'America non è più quella di 14 anni fa, quindi forse in questo momento storico, anche se le cose sicuramente, i problemi sono mondiali, no? Se vogliamo, adesso non voglio cambiare discorso, però insomma comunque l'Italia è sempre il mio paese, ma Roma soprattutto è la mia città, quindi comunque mi fa bene stare un po' qua e un po' di là.
0: L'altro giorno ho avuto ospite un collega, un tuo collega, che è Maurizio Molella, che tra l'altro proprio in questi giorni, certo, in qualche modo festeggia un grande successo degli anni 90, che era Freed from Desire, prodotto appunto da lui e poi cantato da Gala. Sono passati 30 anni dal 1996. E lui si è, diciamo, affacciato a questo mondo anche un po' casualmente. Come hai deciso di diventare DJ? Stiamo parlando di un po' di anni fa, insomma, qual è stata la scintilla, se così possiamo chiamarla, Corrado?
1: Ma la scintilla, secondo me, io venivo comunque, cerco di essere più breve possibile, ma io venivo dal rock in quegli anni 70, quando ero un adolescente, un teenager. Io venivo dal rock, i Pink Floyd, i Genesis, Deep Purple, Dave Bowie soprattutto. Però poi entrando in un luogo che poi era la discoteca, perché dopo il 1976-77, con poi l'arrivo della febbre del sabato sera, tutte le locali che prima erano dei night club sono improvvisamente diventate discoteche. Io ho scoperto questa musica che apparentemente poteva essere una musica tra virgolette leggerina, chiamiamola un po' stupidina, invece mi ha dato un'impressione di poter soprattutto mi ha trasmesso quella gioia e soprattutto mi ha dato la voglia di controllare, non mi fraintendete, nella maniera migliore, cioè nel miglior dei modi per usare questa parola, controllare il divertimento degli altri, no? E quindi, come un po' facevo quando ero piccolo alle feste, dove si sceglieva la pila di 45 giri che mettevi sul giradischi, no? E poi cascava il disco, si ballavano i lenti. Eri anche un po' uno sfigato, no? Perché mentre gli altri trovavano la fidanzatina, poi ci siamo ripresi tutto con gli interessi, scherzo, però comunque insomma all'epoca essere DJ era un po' da sfigati, era un po' da nerd. Oggi fa molto figo essere DJ, oggi prima i ragazzini volevano fare i calciatori, oggi non so perché vogliono fare tutti i DJ, ma perché? Perché? Lancio questo appello, cioè.
0: Beh, però forse è anche un modo per stare, come dire, concretamente in mezzo alla gente, perché adesso stanno sempre sui telefonini, stanno sempre collegati, siamo sempre connessi.
1: Non lo so, potrebbe essere un modo per farsi vedere, non lo so, un modo per farsi vedere, per avere una. Anche lì ci può
2: Corrado,
1: essere
2: Corrado, ma perché sono Viviana, ciao, buon pomeriggio,
1: piacere
2: mio. Senti, ma perché questa cosa non ti piace, non ti convince?
1: Ma non mi convince perché c'è qualcosa che non mi convince, nel senso Credo che il DJ sia diventato la maniera, un po' la giusta continuità dei social, dove quella famosa frase di Andy Warhol, dove ognuno avrà i propri 15 minuti di notorietà, un po' si è, Andy Warhol aveva già previsto tutto, però adesso forse manca qualcosa da non solamente di virtuale, no, ma di pratico. Quindi dove farsi vedere, dove poter nella maniera più semplice diventare protagonisti di una serata, e soprattutto, come appena avete detto, sì, ci sono i telefonini, ma infatti oggi la gente non va per ballare, ma per fotografare il DJ che assuona e fa addirittura i concerti. Scusate, ma per me i concerti e chi suona sono i musicisti. Noi abbiamo sempre messo i dischi, poi forse li abbiamo fatti, perché poi la giusta continuità è stata quella del producer, del produttore, però io uso ancora questo termine, io metto i dischi.
0: Beh, sì, giusto, corretto, assolutamente corretto. Tra i tuoi film, tra i tuoi documentari, ce n'è uno che è quello sulla Piper Generation, quindi tu racconti un mondo, sì, che è stato anche quello degli anni 60, è stato quello degli anni 70, poi a un certo punto negli anni 80, che ti hanno visto protagonista, come si suol dire, proprio dietro la console, a un certo punto in Italia spopolava un genere nuovo che ha avuto sicuramente grande successo e ancora oggi lo ricordiamo, quello della Italo Disco, e in un certo senso anche il cinema ne ha beneficiato. Ricordiamo forse l'unico cinepanettone degno di nota, se così possiamo definirlo, che era Vacanze di Natale del 1983, e c'era proprio Jerry Calà il protagonista al pianoforte, e c'era una canzone che certamente ricorderai. E da qui partirà
1: una chiacchierata,
0: diciamo, allargata. 1983, ascoltiamola.

0: Le 16.45, sempre su Rai Radio 1, era il 1983, Gazebo, Alex Chopin, un successo dell'epoca, un manifesto della Italo Disco, e lo è tuttora, evidentemente. Intanto c'è ancora con noi Corrado Rizza. Ciao Corrado.
1: Sì, sono qua.
0: Noi Corrado abbiamo fatto la banalissima carrambata, perché non puoi ascoltare una canzone come quella e non avere poi il protagonista, Paul Mazzolini,
1: ecco,
0: ovvero Gazebo. Ciao Paul.
2: ciao a tutti.
3: Ciao, benvenuto.
2: Grazie.
3: Che emozione, ciao. Che brividi, grazie Gianfranco.
0: Devo dire che Viviana Verbaro era veramente emozionata, così come lo ero io, però anche Viviana era terribilmente emozionata e insomma non poteva essere diversamente. Paul, un po' la domanda scontata: i successi arrivano per caso? Evidentemente tu nemmeno avevi in testa il pensiero che questo potesse diventare veramente, come ho detto prima, un brano manifesto di un'epoca e di un genere musicale come la Italo Disco.
2: Assolutamente no, io ero già felicissimo di aver fatto Masterpiece, il mio primo singolo, l'anno prima, ed era stato un bel successo nei club, in discoteca, insomma. Poi c'era da fare il seguito, no? E c'era anche da fare l'album, e così nacque questa canzone. Ma mai avrei pensato, anche perché è nato come un lento, perché a quei tempi, Corrado lo può confermare, c'era nei album c'era sempre un brano lento, diciamo, ecco. E Alex Chopin è nato come il brano lento, però poi è stato quello scelto dalla Baby Records per essere il nuovo singolo, e insomma il resto,
3: quelli che si ballavano alle feste,
0: quelli che si ballavano alle feste, e quei brani che facevano innamorare, evidentemente,
3: sì.
0: come questo,
3: noi diversamente giovani,
0: insomma, però va ancora,
3: ma accidenti se va,
0: perché poi tra l'altro, e non so se Corrado è d'accordo, si balla molto di più e ci si ritrova molto di più nella cosiddetta serata del venerdì, che è la serata appunto, come dire, 70, 80, 90, perché non vanno soltanto i giovani, chiamiamoli così, i giovani e i giovanissimi, ma tu ti ritrovi appunto anche persone di 70 anni che hanno il piacere di riascoltare i successi di un'epoca passata. Corrado, che dici?
1: Ma che dico, innanzitutto saluto Paul, che per me, oltre a essere io, sono stato un suo fan, no? Mettendo la sua musica, e poi sono diventato, qui potrei fare una puntata solo su questo, sono diventato il suo aiutante, tra virgolette. Lui è stato colui il quale, vi accennavo prima, la famosa carriera del producer. Io ho iniziato grazie a Paul, che mi ha tenuto in studio con lui per più di un anno, insomma, ma questa, ripeto, è un'altra storia, come direbbe Lucarelli. Però io veramente devo moltissimo a Paul, ma credo che tutti noi dobbiamo qualcosa a Paul, forse anche i fratelli Vanzina, piuttosto che appunto il pubblico che ha conosciuto questa Italo Disco, di cui lui è stato veramente il pioniere, no? E oggi è l'emblema, perché io ve lo posso dire, non perché è al telefono con noi, ma sicuramente quando metti questo pezzo anche in America, anzi Paul se lo ricorda, io l'ho fatto anche delle telefonate da lì, ogni tanto qualcuno che mi diceva: ma fammi conoscere Paul, ma veramente conosci Gazebo? Non ci credo. Quindi insomma stiamo parlando veramente di un genere che ha lasciato il segno. Quindi perché i giovani o i diversamente giovani oggi vanno in discoteca? Perché comunque oggi la discoteca non ti offre più quel prodotto che c'era una volta. Prima si iniziava mezzanotte e mezza, oggi si inizia la serata, parte alle 3 di notte, cioè chi ha l'età nostra, perché qui ormai ci siamo, cioè vuole comunque divertirsi presto, no? Ma anche io
3: i ragazzi del vecchio conio, Corrado,
1: ma non mi fate lavorare a me alle 3, cioè fatelo voi, io faccio, voglio far divertire prima la gente, ripeto. E che vi devo dire, abbiamo lasciato il segno, Paul ha lasciato il segno, poi noi abbiamo fatto la Italo House, insomma l'Italia si è sempre difesa bene.
0: Posso dire a Paul, a Gazebo, se questa Italo Disco, così come appunto l'ho definita io prima, insomma, sia stata un pochino sottovalutata in Italia nel momento in cui appunto è esplosa, poi a un certo punto è ritornata, però da noi c'è questa tendenza, non solo sulla musica, anche sul cinema ad esempio, di ricordare, di rispolverare in seguito quello che magari è stato un successo consolidato da altre parti d'Europa o del mondo. Era un po' frustrante, tra virgolette, Paul, che la considerazione ci fosse, ma fosse inferiore, tra virgolette, alle attese?
2: Ma guarda, io devo dire sì, è vero, io ho dovuto scegliere un nome d'arte come Gazebo, insomma, per eludere, diciamo, l'origine della produzione italiana, no? Perché se i DJ avessero saputo, se i giornalisti delle radio, eccetera, avessero saputo che era un prodotto italiano, l'avrebbero sicuramente, io parlo di Masterpiece, chiaramente è il mio primo singolo, l'avrebbero sicuramente, non gli avrebbero dato l'ascolto che meritava, no? Invece, non sapendo nulla, c'era questo nome misterioso, Gazebo, non si sapeva se ero italiano, inglese, francese, insomma, tedesco e quant'altro. E pertanto, però ecco, poi alla fine sia Masterpiece, ma soprattutto la Chopin, ha avuto un tale successo all'estero che io praticamente ho passato 2 anni a promuovere questo disco all'estero e non mi sono assolutamente preoccupato di questo provincialismo giornalistico che c'era, perché i giornalisti italiani sono sempre stati un po', diciamo, dietro su, io parlo di quelli musicali, dietro alle mode inglesi e americane, e hanno sempre un po', diciamo, sottovalutato quello che invece noi potevamo fare anche dall'Italia, cosa che per me era naturale, perché io sono di madrelingua inglese ma sono italiano di nazionalità, pertanto per me cantare in inglese era normale e non capivo perché non dovessi avere per forza una specie di complesso di inferiorità nei confronti degli inglesi o degli americani e quant'altro. E questo, credo che la Italo Disco, il suo merito grande è stato quello, perché in quel momento, negli anni 70, c'era stato la grande fase del progressive italiano, no? Del PFM, Banco, eccetera, ma poi dopo i primi anni 80 la New Wave non riusciva veramente a decollare in Italia e non c'erano molti prodotti italiani in quella prospettiva, no? Elettronica, post-punk, eccetera. In fondo Masterpiece è un brano post-punk, è un brano New Romantic, come era un classico del Blitz Club di Londra, oppure del Easy Going di Roma, dove suonava il nostro amico Marco Trani,
0: sì,
2: questi locali alternativi dove si passava si ballava anche sui Kraftwerk, no, per dire. E pertanto siamo stati fortunati di aver avuto subito un successo anche internazionale, e questo ci ha permesso di svincolarci da queste cose, queste logiche, insomma, del pensiero italiano. Poi oggi è chiaro, i giovani hanno una visione più libera anche grazie alle produzioni della house, di cui parlava prima Corrado, la house italiana nei fine anni 80, primi anni 90, che ha continuato un po' la strada un po' della Italo Disco e ha sdoganato questa idea che dall'Italia non si poteva fare musica da discoteca.
0: Corrado è una persona che non ha peli sulla lingua, insomma, io ci ho parlato spesso anche in altre trasmissioni, diciamo, c'è una curiosità legata proprio al cinema, perché Corrado il cinema lo fa, l'ho detto anche prima, come documentarista, e quindi a entrambi la stessa domanda. Alex Chopin è andato forte anche grazie a Vacanze di Natale, Vacanze di Natale è andato forte anche grazie a Alex Chopin, poi non ne usciremo mai da questo dubbio, diciamo così. Però negli anni 70, negli anni 80, secondo me, la musica era funzionale a un certo cinema. Oggi forse qualcosa è cambiato, cioè nel cinema la musica non è così centrale, almeno secondo me. Voi che ne pensate, Corrado?
1: Io penso che la musica, forse, cioè il cinema oggi è forse l'unica fonte di ispirazione per i registi prima e per i fruitori dopo, perché io scopro delle cose bellissime ancora, ma sai dove? Nei film. E perché vedo che c'è una grandissima ricerca. Tornando proprio al, stavo ascoltando con grande interesse Paul, e spero che gli ascoltatori abbiano preso appunti, perché ha fatto in un minuto una sintesi molto importante. Ha detto una cosa molto giusta, scusate, non voglio fare uno sfoggio, ma io ho avuto la fortuna di lavorare a casa di Phil Collins negli Stati Uniti, e lui mi ha detto: io mi ricordo, voi avevate Progressive, la premiata foneria Marco

0: cioè nel senso è stato etichettato dopo che quella cosa è diventata una realtà mondiale, credo, non so se sbaglio, ma questo è un po' quello che succede ogni volta, quindi forse bisognerà stare sempre attenti a quello che si fa, perché magari uno mentre scrive una cosa apparentemente banale o con il cuore, come ha detto Paul, perché dice io canto inglese, sono di lingua madre, faccio un pezzo in inglese, non si è posto il problema dello snobismo, e che c'era, perché me lo ricordo benissimo, come per esempio non si parlava in discoteca, i DJ non parlavano, dovevano stare tutti zitti, capito? Era tutto, il primo che lo fece fu Jovanotti a Roma e fu preso per un pazzo, capito? Dissero, ma chi è questo qui che parla? Potrei fare anche nomi, ma non li faccio, dei giornalisti che mi hanno detto, ma questo mi dice casino, casino, casino, e poi su casino lui ha creato un successo. Quindi insomma, sono tutte cose che a bocce ferme, forse è più semplice analizzare. Era interessante viverle in quel momento.
1: Paul, abbiamo un minutino. Il rapporto proprio tra il cinema e la musica, ho fatto appunto l'esempio prima di Vacanze di Natale, così come anche quello tra la musica e il video, l'immagine. Io ricordo te con un look molto ricercato e molto attento anche durante le esibizioni, durante i videoclip. Quindi era importante la musica da ascoltare, ma anche da vedere.
2: Beh, diciamo che rientra un po' nell'immagine degli anni Ottanta, dove era tornato a primeggiare anche l'immagine, il look, mentre negli anni Settanta si andava in giro con i jeans a maglietta, no? Se vogliamo. Negli anni Ottanta abbiamo spolverato Armani, Versace, sono diventati i grandi big che conosciamo. C'era l'immagine di questa eleganza, questo ritorno all'edonismo, se vogliamo, magari anche con dei difetti, ma che aveva come priorità la bellezza sia nel sperimentare nei video musicali, che erano uscite delle cose molto belle, secondo me, nei primi anni Ottanta, ma anche nel cinema, se pensate a film come Flashdance, come altri, sì, i brani facevano parte proprio in modo preciso anche dell'immagine. Del film e i Vanzina hanno fatto la stessa cosa, hanno fatto la stessa operazione con Vacanza di Natale. Credo che il budget per la musica superò, credo, una buona parte del budget per il film, da quanto mi era stato detto, e pertanto era importantissimo e hanno avuto ragione.
1: Allora ringraziamo quindi Corrado Rizza e Paul Mazzolini, Gazebo naturalmente,
3: Grazie
1: per
3: di
1: essere
3: essere
1: stati
3: stato.
1: con noi e per averci fatto fare un bellissimo tuffo nel passato. Ogni tanto ci vuole. Grazie davvero.
2: Grazie a
1: Grazie.
2: Voi per questa carambata. Ciao Corrado.
0: Grazie, baci.
1: Ciao. Ciao.
3: È passata la carambata.
1: La carambata è andata bene, è tutto sotto controllo.
3: E allora siamo arrivati al segnale orario e al GR1, ma prima la musica.
1: Musica, sì, una coppia sicuramente Corrado Rizza e Gazebo, ma una coppia giovanissima della musica italiana di grande speranza è quella formata da Maria Antonietta e Colombre, e l'ultima loro è Senza Vestiti.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, la crisi migratoria a Ceuta, 43 morti tra le decine di migliaia di persone che si sono riversate dal Marocco sulla città spagnola, sulla costa marocchina. La maggior parte sono tornati indietro, ci riferisce in diretta Enzo Acceri.
3: Secondo le stime del governo spagnolo, 37.000 persone circa hanno lasciato Ceuta, la città spagnola sulla costa marocchina. Il sovraffollamento, il timore di restare bloccati in una città soverchiata tra le migliaia di arrivi senza possibilità di rifugio e assistenza, hanno consigliato a migliaia di marocchini di rientrare nel proprio paese. Secondo Madrid sono circa 50.000 le persone che, travolgendo gli sbarramenti e le forze dell'ordine su entrambi i lati del confine, hanno raggiunto la città da ieri. 60.000 secondo il presidente dell'autonomia cittadina di Ceuta, Rivas, che accusa il Marocco di aver manipolato la propria popolazione per fini di parte, chiede una risposta decisa dello Stato spagnolo e un aiuto dalle istituzioni europee. Il premier Sanchez da Ceuta condanna nel modo più energico possibile l'attraversamento di massa della frontiera, lo definisce un attacco, una violazione dell'integrità territoriale spagnola. Madrid ha inviato rinforzi per la Guardia Civile, ha mobilitato le forze armate per tentare di chiudere la falla lungo la frontiera con il Marocco. Nella notte, lungo il confine, scontri tra le forze dell'ordine e i migranti che tentavano di superare lo sbarramento della polizia. Sassaiole contro i veicoli degli agenti, alcune auto sono state date alle fiamme.
2: E il governo italiano valuta la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata anche dalla Finlandia. Fonti europee fanno sapere che il trattato di libera circolazione prevede già controlli specifici per chi entra irregolarmente a Ceuta e Melilla, che per la loro peculiarità hanno un protocollo ad hoc. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, parla di immagini inaccettabili e auspica rimpatri rapidi. Martedì mattina a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. Lo storico capitano del Milan e della Nazionale è morto ieri a 66 anni. Su disposizione della Federcalcio, un minuto di raccoglimento in sua memoria in tutte le gare amichevoli in programma in Italia da oggi a domenica. E dal Consiglio Comunale del capoluogo lombardo, richiesta di iscrizione di Franco Baresi al famedio del cimitero monumentale con gli altri i cittadini illustri di Milano. Sarà un fine settimana complicato sul fronte del traffico per le partenze e per le vacanze, mentre prosegue l'ondata di caldo con picchi di oltre 40 gradi.
4: Italia rovente, almeno fino alla prossima settimana, temperature estreme per effetto della quarta ondata di calore che non molla la presa e che porterà gran caldo in tutte le città. Oggi 11 quelle contrassegnate da bollino rosso, domani saranno 19 e domenica saliranno a 23. Con l'AFA e le temperature alte e allerte incendi. Sul Gargano diversi roghi stanno interessando la zona di Vieste, ancora colpita dopo quelli degli scorsi giorni, evacuato un agriturismo. Incendi anche nel Materano, dove sono stati cancellati dalle fiamme 450 ettari di bosco. Secondo l'ultimo report dell'ISPRA, in Italia in meno di 7 mesi si sono verificati oltre 1.000 incendi boschivi, molti dei quali avvenuti nel mese di luglio e alimentati dalle alte temperature. E questo fine settimana traffico intenso lungo strade e autostrade del paese. Per effetto dell'esodo estivo saranno 26 milioni di spostamenti di autoveicoli in direzione delle località di mare e montagna. Oggi bollino rosso per traffico intenso e domani il bollino sarà nero. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: A Messina continuano le ricerche dei 5 dispersi nel crollo della palazzina. Una vittima accertata, l'imprenditore Carmelo Leone, proprietario dell'edificio. Il suo corpo è stato recuperato stamattina. 3 i feriti. Ancora presto per stabilire le cause del collasso. Una delle ipotesi è il cedimento strutturale. Nel Regno Unito, condanna esemplare per il responsabile di una truffa sul carro estinto senza precedenti, culminati in un processo ad alta visibilità mediatica. 20 anni di carcere all'imputato, titolare di una grande agenzia di pompe funebri, il quale ha ammesso di aver tenuto nascosti anche per mesi in un obitorio decine di cadaveri per lucrare sui costi di cremazione. L'uomo alle famiglie ha dato urne con ceneri di sconosciuti esumate all'occorrenza. Patti Smith in Vaticano, la cantautrice americana, in questi giorni a Roma, dove ha tenuto un concerto per il tour degli 80 anni che compirà a fine dicembre, è stata ricevuta in udienza questa mattina da Leone XIV. Patti Smith, che ha sempre mantenuto un legame del tutto personale con la dimensione spirituale, aveva già avuto incontri con il predecessore di Leone, Papa Francesco. Ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 18.
0: L'Italia in diretta.

0: Oh, ma solo, questo è Bruno Mars alle 17.08 su Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta con Viviana Verbaro, con me che sono Gianfranco Valenti, sempre in diretta naturalmente. Se volete restare in contatto con noi 335-699-2949, su Bruno Mars soltanto il fatto di averlo visto con grande piacere allo stadio San Siro di Milano un po' di tempo fa e la grande curiosità di vederlo entrare sul palcoscenico a bordo di una Vespa, lo possiamo dire, con una sciarpa dell'Italia al collo, quindi tifoso degli azzurri. Ne sono rimasti sempre meno, cara Viviana, perché il momento della nostra nazionale
1: Dici?
0: Non è dei migliori.
1: Vabbè,
0: diciamo.
1: Però magari adesso ci ritiriamo su.
0: Speriamo, dobbiamo augurarci.
1: Abbiamo sofferto.
0: E adesso forse dagli inferi riusciremo a riemergere.
1: Beh, quando si tocca il basso si risale.
0: Per forza di cose. Speriamo.
1: È una legge fisica.
0: Vero,
1: pensa
0: vero.
1: Un po' dove ci siamo infilati.
0: Cul-de-sac.
1: Va bene, dai, ricomponiamoci, torniamo, diciamo, alle nostre scalette, a quello che avevamo previsto, perché siamo arrivati al nostro spazio che il venerdì dedichiamo agli animali, su cui sapete Radio 1 ha una sensibilità particolare. E dovete sapere che oggi molte specie lottano per la sopravvivenza in un mondo che cambia a ritmi che sono davvero mai visti prima. In biologia parlare di estinzione di massa significa che la Terra sta perdendo almeno il 75% delle sue specie animali e vegetali in un periodo di tempo geologicamente breve. Nella storia del nostro pianeta è già successo, Gianfranco, 5 volte. La più famosa è quella di 66 milioni di anni fa, quando un meteorite spazzò via, pensa, i dinosauri. Le altre 4 sono state causate da eruzioni vulcaniche gigantesche, cambiamenti climatici estremi oppure variazioni dei livelli degli oceani. La sesta estinzione di massa è la prima causata dalle azioni umane ed è quella che stiamo vivendo. Tra le specie più a rischio ci sono gli impollinatori e di loro parliamo con Marilena Marconi, che è biologa ambientale, ricercatrice ed esperta di api senza pungiglioni. Benvenuta.
2: Salve, grazie per il benvenuto.
1: Buon pomeriggio. E poi parleremo, oltre che degli impollinatori, anche della foca monaca con Emanuele Coppola, che è documentarista e presidente dell'associazione Gruppo Foca Monaca. Entrambi, sia Marconi che Coppola, sono protagonisti del podcast La Lista Rossa della nostra Francesca Bellino, che ci piace ricordare anche perché è un lavoro egregio che è stato anche premiato, insomma, è un nostro orgoglio, Francesca. Quindi, Marconi, quando sentiamo dire crisi degli impollinatori, di che cosa stiamo parlando esattamente? È un problema che riguarda solo le api da miele o c'è un mondo molto più grande a rischio?
2: Sì, ovviamente c'è un mondo molto più grande a rischio. Purtroppo in realtà qui si dovrebbe parlare proprio di crisi degli insetti. Nello specifico, per impollinatori si intendono appunto tutti quegli animali che impollinano le piante e nella maggior parte dei casi, quando parliamo di impollinatori, immaginiamo l'ape domestica, cioè l'ape da miele, quindi l'ape che viene allevata in apicoltura. In realtà, se parliamo di api, c'è un mondo enorme che include circa 20.000 specie.
1: 20.000 specie di
2: sono
1: api?
2: Sono 20.000 specie di api e sono api che nella maggior parte dei casi vivono solitarie, sono api che non producono miele e appunto effettuano questo grande servizio che è appunto l'impollinazione. E per essere più precisi, oltre alle api bisogna includere anche le farfalle, i sirfidi, che sono diciamo un tipo di mosche, e coleotteri. Quindi diciamo, quando si parla di impollinatori in realtà si parla di tutti questi insetti. Oltre agli insetti, anche ad esempio più i mammiferi, perché i pipistrelli ad esempio anche loro svolgono una funzione di impollinazione.
1: Questa davvero non la sapevo, i pipistrelli.
2: Sì, anche i pipistrelli. Quindi diciamo che ecco, c'è questo diciamo questo pregiudizio nel credere appunto che per impollinatori e per api si intende solo l'ape domestica. E per quanto riguarda appunto le api, Ecco, diciamo che sono poco conosciute, perché l'ape domestica è quella che insomma conoscono tutti per via del miele, per via dell'apicoltura, ma veramente, come dicevo, ce ne sono tantissime specie che sono a rischio, e sono a rischio per tantissimi motivi.
1: Ecco, quali sono le minacce principali?
2: Le minacce principali purtroppo sono tantissime, parliamo dalla perdita degli habitat, frammentazione degli habitat, ovviamente cambiamento climatico e anche tante pratiche agricole, soprattutto quelle legate all'agricoltura intensiva.
1: Stiamo parlando quindi dell'uso dei pesticidi?
2: Esattamente, che ovviamente colpiscono non soltanto le api, ma in generale.
1: Ma ci può essere da questo punto di vista un punto di equilibrio tra la produzione e il rispetto della natura? Ci si può in qualche modo mettere d'accordo, incontrare?
2: Io penso che si può cercare un incontro, e ovviamente questo incontro è abbastanza difficile quando si parla di appunto agricoltura intensiva, quando certo. Si parla di consumismo, quando si parla di capitalismo, diciamo in sistemi di questo tipo trovare un incontro, trovare un equilibrio. È difficile, è molto difficile.
1: È anche vero che se continuiamo a perdere impollinatori avremo delle conseguenze che sono importanti, per cui forse questo punto di equilibrio, questo punto di caduta, conviene un po' a tutti trovarli.
2: Esattamente, è proprio questo, esatto.
1: E quindi spesso diciamo che questi sono colonna portante della biodiversità. Cosa potrebbe accadere all'intero ecosistema se continuassimo davvero a perdere impollinatori a ritmo serrato?
2: Allora, diciamo che perderemmo le piante, tutte le piante a fiore ovviamente si riproducono grazie agli impollinatori, e la maggior parte delle nostre colture, quindi tutto quello che noi produciamo in agricoltura, la maggior parte delle colture è legata al sistema di impollinazione, quindi quello che noi mangiamo, dai frutti agli ortaggi, li abbiamo sulle nostre tavole proprio grazie agli impollinatori.
1: Cioè potrebbero sparire o diminuire drasticamente?
2: Potrebbe innanzitutto avere un grande effetto sulla quantità della produzione.
1: Sulla quantità, quindi una diminuzione.
2: Esattamente, mm-hmm. Una diminuzione. Ovviamente poi nel tempo, se sparissero gli impollinatori, non avremo più queste colture. E quindi sarebbe drammatico.
1: Quindi per ce li dobbiamo culture, un po' coccolare questi impollinatori.
2: Assolutamente. Io penso che la loro gestione dovrebbe essere di pari passo insieme alla gestione delle attività agricole.
1: Allora,
2: principalmente
1: c'è un nostro ascoltatore, mi perdoni per l'interruzione, che non so se scherza o dice sul serio, Marconi, che dice al nostro 335-699-2949 si potrebbe impollinare con i droni. Io spero sia una battuta.
2: purtroppo non è una battuta, senso che già si fa questo tipo di pratiche. Prima erano le stesse persone che facevano l'impollinazione a mano. In alcune parti del mondo dove già c'è questa crisi degli impollinatori che è avanzata, e la questione dei droni assolutamente purtroppo non è una battuta,
1: allora non è una battuta. La dobbiamo prendere sul serio, però noi non vogliamo lasciare i nostri ascoltatori un po' con questa sensazione di impotenza. Cosa
2: no.
1: Si sta facendo a livello di politiche per proteggere gli impollinatori e soprattutto nel nostro piccolo, noi che cosa possiamo fare? Magari nel giardino, sul balcone di casa, possiamo avere delle piccole pratiche quotidiane che li aiutino?
2: Allora, innanzitutto, per rispondere alla prima domanda, sì, fortunatamente si sta facendo tanto a livello europeo, a livello della Commissione europea ci sono tantissime iniziative, tantissimi progetti che sono stati finanziati proprio per la conservazione degli impollinatori, quindi c'è una grande sensibilità nei confronti di questa categoria di animali, e nel nostro piccolo, certo, quello che si può fare ovviamente è fare delle aiuole o avere anche dei fiori che possono attirare gli impollinatori. E questo sicuramente lo possiamo fare.
1: E allora, fiori nei nostri balconi e un grazie alla nostra Marilena Marconi per questo racconto che ci ha fatto. Devo dire delicato e non terroristico, nonostante la situazione sia veramente difficile e complicata. Gianfranco, ci ascoltiamo un brano?
0: Un brano assolutamente, perché ieri sera, e anche per questo oggi sono qui con te, eccezionalmente di pomeriggio sono stato a Rimini a presentare una serata di musica e parole con due giovani donne della musica italiana. Una è Lea Gavino e l'altra è Margherita Vicario. E Margherita ci dice: se fa caldo in città, per forza devi andare verso il mare. Sava Sandir, e ascoltiamo Onde.

0: alle 17.22 su Rai Radio 1. Questa era Margherita Vicario, onde. Tra l'altro adesso è tornato con noi Andrea Di Marco alla parte tecnica, che ritrovo dopo tanto tempo, e questo mi rende molto felice. Dicevo prima Viviana di Margherita Vicario, che ho incontrato ieri sera, uno dei talenti più belli della musica italiana, anche perché non solo musicista, non solo cantautrice, ma anche regista e attrice. Tra l'altro è stata apprezzata moltissimo al Festival del Cinema di Berlino qualche anno fa, grazie al suo... Beh, direi che è stata una buona idea quella di fare un film con un titolo Gloria, che poi può essere anche benaugurante. All'interno c'era anche una bella canzone che era Aria, e ha vinto il David di Donatello lo scorso anno. Quindi una ragazza che non ha ancora compiuto 40 anni, quindi diciamo il suo destino lo sta scrivendo anche bene.
1: Una giovane donna assolutamente impegnata, anche con una bella voce,
0: perché
1: si fa ascoltare,
0: una timbrica che comunque ti resta in testa, rimane
1: senz'altro. E noi continuiamo, Gianfranco, se ti va, a chiacchierare rispetto a questo tema che abbiamo scelto oggi, un po' inedito, forse poco estivo, però molto molto interessante, e secondo me doveroso affrontare anche per il servizio pubblico, che è quello degli animali in via d'estinzione. Adesso vi vogliamo parlare della foca monaca, che è un mammifero pinnipide che sta sparendo, Gianfranco, e lo facciamo con Emanuele Coppola, che è un ingegnere, pensate, un documentarista, ed è presidente dell'associazione Gruppo Foca Monaca. Benvenuto a Italia in Diretta.
2: Grazie, buonasera. Posso permettere di dire subito che non è affatto un tema poco estivo. La foca monaca è un animale marino, quindi non è male come tema. E fra l'altro vi ringrazio per questa bella canzone che ho sentito, che invitava a tuffarsi tra le onde con la luna che sorge. Questa notte, se qualcuno vuole cogliere l'invito, la luna sorgerà sul tardi, verso le 10, immagino, piena, quindi sarà un bellissimo bagno notturno. Magari anche in compagnia di una foca.
1: Ma perché no? Se la troviamo, ci dice.
2: La foca, la novità di questi anni è meravigliosa, che la foca non è più un animale che sta scomparendo, ma è un animale che sta simpaticamente e straordinariamente tornando.
1: Nello studio abbiamo visto che c'è una crisi, ma non profonda come prima, quindi da pericolo critico a in pericolo, quindi abbiamo un aggettivo in meno che ci consola.
2: L'ente internazionale ne ha fatto un altro di passaggio, e adesso è considerato a livello internazionale vulnerabile. Quindi è stato fatto un doppio declassamento negli ultimi anni, e questo è stato fatto da chi si occupa, diciamo, professionalmente. Io, che sono un appassionato di natura e di animali e di foca monaca, me ne occupo da 40 anni, posso dirvi che questa cosa non è una novità degli ultimi anni, è un andamento che in qualche modo era stato segnalato e sul quale io con la mia organizzazione sto lavorando da decenni, e che è lento ovviamente, ma che è, diciamo, molto un trend positivo che noi stiamo vedendo chiaramente, che riguarda anche il comportamento degli animali, non solo il fatto che stiano tornando, ma il fatto che stiano interrompendo quello che per anni è stata la loro salvezza, cioè di tenersi alla larga dagli umani, che erano personaggi molto pericolosi. Stiamo diventando un po' meno pericolosi, magari cacciaroni in mare, ma meno pericolosi di quanto non fossimo nei decenni passati.
1: Come mai? Che cosa è cambiato? Il nostro atteggiamento, la nostra curiosità, il rispetto del mare, il rispetto degli animali, siamo maturati? Che è successo?
2: Succede questo, che fino agli anni 60-70 l'approccio degli umani in generale verso il mondo naturale era molto violento. Cioè tutta la fauna era costantemente oggetto di, diciamo, di attacchi, fucilate e aggressioni di ogni tipo. Questa cosa negli ultimi decenni è molto cambiata. Ora vedremo che succederà con le nuove leggi sulla caccia, ma insomma l'atteggiamento della maggioranza delle persone è estremamente, diciamo, incuriosito e interessato, e diciamo tendenzialmente positivo nei confronti degli animali selvatici, vuole osservarli, a volte anche maldestramente, quindi anche in questo ci può essere
1: Senta, Coppola, siccome il tempo veramente va veloce, ce la racconta meglio questa foca monaca? Ce la fa conoscere un po'
2: di più? È un bellissimo animale, è un mammifero marino, uno dei principali predatori dell'area mediterranea, quindi è un carnivoro, un animale foche, le conosciamo tutti, ma normalmente le associamo ai mari freddi, ed è vero, perché molte delle specie di foche vivono nell'emisfero artico e nell'emisfero australe. La nostra è diciamo unica dell'area subtropicale, è l'unico pinnipede addirittura che vive da sempre in questi mari temperati. Da sempre, intendo dire che questa area dove le foche monache si sono nel corso dei milioni di anni, diciamo, sviluppate, è abitata appunto da milioni di anni, quindi addirittura da prima che fosse completata la deriva dei continenti. Qui noi stiamo parlando di un animale che ha un'importanza e una presenza in un mondo naturale che è il suo, il Mediterraneo, sì, da epoca molto remota. L'abbiamo dimenticato semplicemente perché i nostri padri, cioè latini e greci, la conoscevano bene, tant'è che è descritta in moltissimi trattati o anche racconti, o anche l'Odissea ne parla di foche, quindi è raccontata da tutti perché era conosciutissima. Noi negli ultimi decenni l'abbiamo totalmente abbandonata, abbiamo detto basta, è estinta, o se non è estinta poco ci manca.
1: Però se le cose stanno migliorando, guardiamo il bicchiere mezzo pieno e godiamoci, certo, la luna, certo, come diceva lei, e anche magari
2: anche
1: questi,
2: la sua
1: questi
2: presenza,
1: animali.
2: Certo, perché la sua presenza è fra l'altro indicativa di un equilibrio che si sta piano piano ricostruendo, magari anche con tanti cambiamenti, perché c'è l'ingresso di specie nuove, certo, nel Mediterraneo dal Suez, ci sono tante cose che cambiano,
1: tanti
2: ma
1: tanti aspetti,
2: il suo ruolo rimane
1: di cui parlare. Certo. Grazie davvero, certo, ad Emanuele Coppola. Adesso siamo
2: buona notata allora.
1: Grazie Gianfranco, facciamo un break.
0: Facciamo un break, sì, perché fa molto caldo,
1: le
0: quindi
1: previsioni del tempo.
0: Cerchiamo di capire che tempo farà domani. Al Ai rientro noi, però, parleremo di economia, che non ha a che fare, diciamo, con il tempo, però potrebbe anche averlo, per dir la verità, perché bisogna stare attenti anche ai condizionatori.
1: Adesso vediamo
0: l'energia,
1: che ci siamo inventati.
0: A tra pochissimo, sempre in diretta sull'Italia
1: Restate
0: in diretta.
1: Restate con noi, Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà.
7: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo.
8: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
9: Buona festa dell'amicizia, Frido.
10: Prendila!
8: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Ancora qualche pioggia in serata sugli estremi settori alpini occidentali, ma qualche acquazzone giungerà anche sulla pianura tra Lombardia e Piemonte, ma in rapido esaurimento. Sereno altrove. Domani avremo condizioni di stabilità su tutto il paese, mentre dell'instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino e l'Appennino centro-meridionale con rovesci sparsi. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari si presenteranno in genere poco mossi. Temperature massime ancora elevate, con valori anche prossimi ai 38-40 gradi, in particolare nelle aree più interne del centro-sud e delle isole. Le minime della notte saranno spesso al di sopra dei 20 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
15: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
1: L'Italia in diretta. E siamo tornati, un break piccolo piccolo, sono le 17.31, Gianfranco Valenti, Viviana Verbaro, l'Italia in diretta, bentornati a tutti voi all'ascolto su Radio 1. Adesso siamo arrivati allo spazio dedicato all'economia. Oggi vi parleremo delle vendite porta a porta e delle truffe che si possono nascondere anche in questo settore. Ma prima di entrare nel vivo del nostro tema, vediamo come hanno chiuso le principali borse europee e i titoli protagonisti della giornata. Ci colleghiamo con Milano. Buonasera.
16: Buonasera a voi. È stato un finale di giornata abbastanza movimentato per le borse europee. Ad un certo punto avevano frenato fino ad azzerare i guadagni che avevano realizzato nella prima parte della seduta. In chiusura recuperano qualcosina, quindi Milano chiude appena sopra la parità, più 0,02%, così come Francoforte fa un po' meglio, più 0,37% la borsa di Parigi. È un'altra giornata in cui mancano novità significative dallo scenario geopolitico, dalle politiche commerciali, quindi si guarda alle trimestrali delle aziende. Vola quindi per esempio il titolo di Amplifon, ha fatto conti molto positivi, molto migliori delle attese, guadagna il 7,75% in chiusura, sono arrivati anche dei giudizi positivi su questo da parte delle banche d'affari, va molto bene dopo i conti, anche il brand del lusso italiano Brunello Cucinelli, scivolano invece in fondo al listino principale i titoli petroliferi. In una giornata in cui anche Wall Street è un po' titubante, gli indici americani sono appena sopra la parità, anche qui si guarda ancora alle trimestrali e in particolare ai titoli tecnologici. Oggi Apple a pagare pegno, perde quasi il 9,5% il titolo. Le vendite continuano a crescere ma un po' meno di quanto si aspettassero gli analisti e questo in borsa porta sempre negatività. Sale invece ancora Amazon, più 13,4%, anche qui come ieri per Microsoft, a sostenere l'andamento del titolo è un nuovo boom del comparto del cloud. Linea a voi.
1: Grazie a Chiara Rancati. E adesso, prima di entrare nel tema che abbiamo scelto, voglio leggervi il titolo di un'agenzia da poco battuta dalle agenzie di stampa. Telemarketing, il garante della privacy, ha multato TIM per 9 milioni e mezzo di euro. Nel mirino l'operato di alcuni call center abusivi che effettuavano chiamate promozionali. Poi sapremo naturalmente di più nel corso delle prossime edizioni dei nostri giornali radio. Adesso dicevamo, ci vogliamo occupare delle vendite porta a porta. In un mondo che corre veloce, in cui sempre più spesso si acquista online e le botteghe di quartiere chiudono, schiacciate dalla logica del centro commerciale dove trovi tutto ciò che ti occorre, ha ancora senso la vendita diretta? E quali possono essere i vulnus che si possono generare? Di tutto questo vogliamo parlare con la nostra ospite. È in collegamento con noi Marta Gamba, che è segretaria generale di Univendita Confcommercio. Benvenuta, segretaria.
17: Buonasera, buonasera, grazie molte per l'invito.
1: Grazie a voi e del chiarimento che ci darà, perché entreremo molto presto un po' nel vivo del vulnus a cui accennavo. Però le voglio prima di tutto domandare se la vendita porta a porta in questo quadro che abbiamo tracciato resiste.
17: Certo, certamente che esiste. Univendita significa Unione Italiana Vendita Diretta, e considerate che ad oggi è la maggiore associazione di vendita diretta in Italia per fatturato, dove a cui aderiscono le aziende più rappresentative del settore. Vi faccio solo qualche nome: il gruppo Forwerk con i brand Folletto e Bimbi, piuttosto che il brand Bofrost. Abbiamo Carto
1: Allora
17: Orange,
1: non facciamo, essendo al microfono di Radio 1, uno servizio pubblico, nomi di brand e di e marche e categorie, va bene, insomma un po' un discorso generale. Quindi abbiamo una resistenza da parte del settore. Voglio dire, quando un venditore si presenta alla porta di un potenziale acquirente, quella porta si apre e non resta chiusa. Era questo il senso della domanda?
17: Sì, assolutamente no. Sì, mi scuso, ho soltanto citato i nomi delle nostre aziende proprio per darvi il calibro del nostro settore in Italia.
1: No, non c'è problema.
17: Assolutamente sì, la vendita diretta è un settore in crescita, molto attivo, è un settore che appunto negli ultimi anni non è assolutamente scomparso, anzi al contrario, come dicevate prima, in un mondo che va veloce c'è anche a volte la volontà comunque comunque di un rapporto one to one. Questo consiste la vendita diretta. La vendita diretta ha come condizione sine qua non un incaricato, sì, che diventa proprio il punto di riferimento per il consumatore finale e una persona a disposizione del consumatore finale che col tempo diventa un riferimento che conosce, che ti conosce, conosce i tuoi gusti, le tue abitudini. Quando acquisti per qualsiasi problema, poi soprattutto c'è tutto un tema anche di assistenza post vendita, dove spesso nelle vendite online, come sappiamo ben tutti, tante volte nel post vendita ci ritroviamo a parlare.
1: Quindi
17: con
1: diciamo che il punto di forza è questo rapporto di fiducia che si deve creare e continua a crescere tra chi compra e chi acquista.
17: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Peraltro poi la professione dell'incaricato alla vendita, perché noi è così che li chiamiamo, sì, è un'attività che in pochi conoscono le qualità e le qualità effettive di questo lavoro. È un'attività oggigiorno, ci teniamo molto a dirlo, meritocratica, inclusiva, ha già raggiunto la parità di genere, le provvigioni sono uguali sia per le donne che per gli uomini, ed è un'attività che garantisce una grandissima flessibilità organizzativa.
1: Senta, segretaria, ma le categorie merceologiche per cui ancora esiste il porta a porta?
17: Sì. Allora, abbiamo elettrodomestici,
1: sì,
17: abbiamo il mondo alimentare, abbiamo il mondo delle capsule del caffè, abbiamo il mondo cosmetico, il mondo dei prodotti per la casa, il mondo dei viaggi. Queste sono un po' le macro categorie.
1: Il mondo dei viaggi è una novità. L'agenzia di viaggi porta a porta non è molto...
17: Sì.
1: Ho sentito,
17: sì, ci sono degli incaricati, delle persone che appunto sempre con la stessa tipologia di business model vengono in casa del consumatore finale e organizzano proprio il viaggio su, sì, misura della persona.
1: Senta, introducendo un po' il tema, parlavamo di vulnus e allora anche in questo mondo purtroppo ci sono dei malintenzionati, possono esserci truffe, giri che poi vanno a inficiare quella che può essere veramente lo sviluppo di un'intera categoria. Solo per restare nella cronaca, diciamo, più aggiornata, e di ieri l'ultima notizia di truffe ed estorsioni, per esempio ai danni di donne anziane attraverso la vendita porta a porta di articoli per la casa. Praticamente gli estorsori parlavano del fatto che il contratto stipulato anni prima con aziende obbligava gli anziani ad acquistare nuovi prodotti e quindi lì partiva l'aggiornamento, per esempio, di un nuovo ferro da stiro, batterie di pentole, materassi, descritti tutti ovviamente come prodotti di grande qualità, e tornavano anche dopo diversi mesi, quindi un po' l'anello debole, la persona anziana può essere anche con il porta a porta risultare un po' la vittima. Parliamo di 1200 persone, 1200 anziani residenti in varie province italiane che si sono trovati in questa situazione. Allora io le domando, come ci difendiamo se la truffa non passa più solo attraverso l'online, ma anche attraverso chi ti bussa alla porta di casa? Gamba, caduta la linea, vediamo se riusciamo a ricontattare la nostra ospite, se no ce ne andiamo in musica e diamo alla regia la possibilità. Ecco,
0: sicuramente questo segnale è quel click.
1: E quindi Gianfranco, anticipiamo la musica
0: con grande piacere,
1: dici?
0: Anche perché prima con Emanuele Coppola
1: alt, ti riblocco,
0: punto.
1: Perché la nostra ospite è con l'assassino,
0: no,
1: è?
0: Niente.
1: Sì? No? No. Gianfranco,
0: benissimo.
1: L'assassino è?
0: No. Con Emanuele Coppola, prima, simpaticissimo, tra l'altro parlavamo della foca monaca nel nostro spazio animali, e adesso invece dalla foca monaca passiamo al mondo dei gatti. Sembrerà casuale, ma non lo è, perché Malika Yane è stata protagonista dal 2022 di un musical bellissimo che è Cats. Lì interpretava e interpreta tuttora Grisabella, però i suoi inizi sono stati in lingua inglese. Allora andiamo al 2008 col suo primo singolo, il suo primo album, e questa è Feeling Better.

0: su Rai Radio 1 alle 17.43 con Malika Ayane, Feeling Better 2008, questo è il suo primo singolo, il suo primo album omonimo, tra l'altro era proprio Malika Ayane. L'anno dopo ebbe anche un grandissimo successo a Sanremo con un brano scritto da Giuliano Sangiorgi, quello invece era Come Foglie. Beh, torniamo perché la segretaria di Univendita, insomma Confcommercio, è tornata con noi, Marta Gamba, quindi a farci compagnia, Viviana.
1: E quindi io non so se la segretaria ha sentito cosa le stavo domandando rispetto a come difendersi dalle truffe. Avevamo fatto un po' un excursus dell'ultimo episodio di cronaca prima che cadesse la linea, però degli elementi per difenderci, dei consigli ce li vuole dare?
2: Noi proprio la settimana scorsa abbiamo proprio lanciato e inviato anche all'antitrust un vero e proprio decalogo, sì, sulla guida all'acquisto consapevole, dove sicuramente la cosa fondamentale da verificare è quella sempre appunto di verificare sempre l'identità del venditore, nel
1: e
2: senso
1: questo
2: che
1: come si fa?
2: Allora, un incaricato serio e affidabile si presenta per prima cosa munito di tesserino identificativo con foto e dati e indica chiaramente per quale azienda lavora.
1: Sì.
2: La prima cosa da fare è allontanarsi chi evita di qualificarsi, ecco.
1: E poi?
2: Poi per esempio consigliamo sempre di pretendere trasparenza totale sull'offerta, il prezzo, le caratteristiche del prodotto, la modalità di pagamento, le condizioni di vendita. Diciamo che insomma l'ambiguità o le omissioni
1: ci
2: da parte di una persona
1: un po'
2: in alert, ecco, insomma. Oppure il fatto di non farti mettere fretta, di controllare sempre il contratto, soprattutto poi anche il diritto di recesso, perché
1: sì,
2: ricordiamo, nella vendita a domicilio hai 30 giorni per poterci ripensare, e questo deve essere indicato chiaramente nel contratto. Chiaro che se manca, questo è un altro e grave campanello d'allarme.
1: Comunque, insomma, segretaria, poi fanno sempre grandissima tenerezza le persone anziane, che anche rispettare questo vademecum, che poi mi sembrano essere dei consigli di buon senso, però possono fare fatica, e se sono da sole a casa, aprire quella porta può diventare pericoloso. Io le voglio leggere un messaggio che è arrivato al nostro 335-699-2949, uno tra i tanti in realtà, non è firmato, e dice: negli USA vi fu un tempo per l'aspirapolvere, in Italia negli anni 70 arrivò il tempo dell'enciclopedia, tutto venduto in quartieri popolari, scelti in modo mirato, oggi è meglio che a casa non entri nessuno. Che dice?
2: Allora, io mi rendo conto che ci sono dei bias, dei preconcetti nei confronti della vendita diretta, però noi come associazione, e le assicuro che anche le aziende, parte della nostra associazione, stiamo comunque facendo di tutto proprio per spiegare voglio dire, la vendita diretta è un business model totalmente regolare.
1: Ci sono
2: 136.000 persone incaricati che fanno parte del mondo di Univendita, ce ne sono circa 500.000 in Italia che sono tutte persone regolari, dei bravi lavoratori,
1: certo,
2: che lavorano. Oggigiorno un altro punto fondamentale, se me lo permette,
1: certo,
2: è che la vendita diretta sicuramente, come le dicevo, la condizione sine qua non è il rapporto one to one, però naturalmente nel 2026 può essere anche praticata anche mediante l'utilizzo in una o più fasi dell'attività di vendita, naturalmente anche da strumenti digitali.
1: È chiaro,
2: quindi per esempio molti prendono il contatto prima per avvisare che appunto passano,
1: sì,
2: ecco, insomma, quindi ci sono tutta una serie di
1: diciamo
2: di
1: che la parola prudenza non è mai un difetto, non guasta, e può essere utile a tutti, soprattutto agli anziani, soprattutto se sono soli a casa, fidandosi però di questo rapporto di fiducia che può nascere con una persona che lavora in regolarità e con correttezza. Allora, io voglio ringraziare la nostra ospite per essere stata con noi, Marta Gamba, lo ricordo, segretaria generale di Univendita Confcommercio, che ci ha fatto conoscere un po' meglio e essere meno diffidenti rispetto a questo mondo del porta a porta. Diffidiamo di chi non si qualifica, quello senz'altro. Grazie.
2: Grazie
1: Gamba.
2: Molte. Grazie molte, arrivederci, buon lavoro.
1: Arrivederci, arrivederci. Adesso cambiamo argomento, Gianfranco, perché oggi abbiamo detto venerdì 31 luglio, è una giornata un po' particolare.
0: Ci si sposta, cambia il mese, ci si muove verso delle mete vacanziere.
1: Beato chi lo può fare. Siamo nel clou del weekend da bollino nero, perché a noi piace tanto poi semplificare con queste, perifrasi.
0: Siamo pieni di bollini, perché il bollino rosso per il caldo africano, il bollino nero naturalmente per gli spostamenti, ma è un bollino positivo.
1: Comunque
0: però,
1: La verità è che su strade e autostrade adesso non so come può essere la situazione del traffico, ci sono gli spostamenti legati alle ferie che sono una cosa meravigliosa, però bisogna arrivare nel posto agognato. Noi naturalmente da questi microfoni vi raccomandiamo prudenza, insieme a Fiorenzo Dalmeri, che è il vicepresidente ACI Global Servizi e presidente di ACI Trento. Benvenuto.
3: Grazie, grazie, buon pomeriggio.
1: E allora, lei sa come sta andando sulle strade? Avete già registrato delle situazioni critiche?
3: Ma in questo momento c'è un grande traffico, ma non vi sono delle situazioni particolarmente brutte.
1: Ok.
3: C'è un grande traffico.
1: Un grande traffico un po' su tutta la rete?
3: Assolutamente sì.
1: Senta, allora, visto che non ci sono delle situazioni critiche e che prevenire è sempre meglio che curare, io so che voi avete stilato dei consigli che sono indispensabili e utilissimi prima di mettersi alla guida, quindi è bene che anche i nostri ascoltatori li sentano prima di mettersi in viaggio. Da dove partiamo?
3: Ma partiamo dalla pianificazione, partiamo dalla necessità di pianificare la partenza in modo intelligente, scegliendo i momenti anche meno congestionati. Quindi è sicuramente consigliabile consultare i siti ufficiali dei vari concessionari autostradali,
1: sì,
3: e gli aggiornamenti sul traffico. È certo che un consiglio, sì, semplicissimo ma forse efficace, è anche partire mezz'ora prima,
1: sì,
3: ma senza dover in qualche modo avere l'ansia di recuperare questo tempo perso. È assolutamente indispensabile ed efficace.
1: Quindi
3: poi
1: un'altra
3: osservazione importante,
1: certo,
3: dica. Pianificare le ore in cui si parte, evitare le ore più calde della giornata.
1: Sì, anche
3: perché?
1: Questo,
3: perché le alte temperature aumentano anche l'affaticamento dell'automobilista.
1: Certo.
3: Ma oltretutto mettono anche sotto stress il veicolo.
1: Non c'è dubbio. E parlando appunto del veicolo, che cosa dobbiamo controllare prima di metterci in viaggio?
3: È necessario controllare prima di tutto la pressione dei pneumatici. Ma la pressione dei pneumatici va controllata a freddo, non durante il viaggio.
1: Certo, quindi prima, tempo prima dobbiamo farlo? Il giorno prima, un'ora prima?
3: A freddo, cioè anche un'ora prima non è un problema, però va controllata la pressione quando il pneumatico è ancora freddo.
1: Sì.
3: I pneumatici è il punto di contatto tra il veicolo e la strada, quindi insomma qualche minuto per il suo controllo sono necessari, evitano situazioni sicuramente molto pericolose.
1: Senta,
3: necessario controllare tutti i livelli e l'efficienza del veicolo stesso, pianificare, è opportuno verificare il livello dell'olio motore, il liquido di raffreddamento, ma banalmente anche il liquido del lavavetri.
1: Non c'è dubbio, è una cosa fondamentale, se il vetro non è pulito la strada non è pienamente visibile,
3: è chiaro. E anche per chi viaggia con un'auto elettrica è assolutamente consigliabile pianificare in anticipo le soste per la ricarica.
1: Sì, anche perché ormai ci sono tante app che ti danno la possibilità di vedere dove le colonnine sono posizionate. Sempre se qualche incivile, e mi assumo le responsabilità di quello che dico, non si è parcheggiato dove invece ci dovrebbe essere lo spazio adibito alla ricarica. Ma questo è un altro paio di maniche. Succede purtroppo molto spesso, ma in città, in autostrada di solito no. Le dotazioni di emergenza sono sempre da tenere a portata di mano. Di che cosa stiamo parlando?
3: A portata di mano il giubbotto ad alta visibilità.
1: Sì?
3: Il giubbotto deve essere mantenuto all'interno dell'abitacolo, non nel portabagagli. Deve essere facilmente raggiungibile il triangolo di emergenza,
1: sì.
3: Kit di pronto soccorso.
1: Sì.
3: E portare con sé un caricabatteria del telefono non fa mai male, prevede stress e l'impossibilità di comunicare.
1: Certo. Senta, invece un punto che ci sta molto a cuore, la sicurezza quando viaggiamo con bambini e neonati, come dobbiamo attrezzarci per non correre rischi?
3: Con i bambini è necessario avere sempre un seggiolino e deve essere un seggiolino omologato,
1: certo.
3: Deve essere adeguato all'età e al peso e all'altezza del bambino stesso. Poi è necessario verificare che sia correttamente connesso e quindi fissato alla parte strutturale del mezzo, quindi ai sedili. Ci sono le istruzioni che il produttore fornisce sempre, quindi verificare le istruzioni
1: sì.
3: per

0: al GR1.
1: Però prima c'è anche un po' di musica, perché esattamente come oggi, ma 9 anni fa, se n'è andata Guido Elmi, che è stato produttore storico di album di Vasco Rossi che hanno avuto un grandissimo successo. Uno in particolare nel 1985, che era Cosa succede in città, all'interno aveva dei grandi musicisti, c'era ad esempio Maurizio Solieri, c'era Claudio Golinelli, c'era il maestro Fio Zanotti, che molti ricorderanno perché direttore d'orchestra al Festival di Sanremo molti anni. Beh, da questo disco ne ascoltiamo un brano delizioso che è Cosa c'è?

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini. Cominciano a tornare indietro i migranti che dal Marocco hanno raggiunto illegalmente a decine di migliaia l'enclave spagnola di Ceuta.

0: Donald Trump attacca la Spagna parlando di terribile crisi migratoria. Tra tre anni, dice in un'intervista, potremmo essere noi così se dovesse andare al potere. La parte sbagliata. Anche il Dipartimento di Stato contro il governo di Madrid ha accusato di aver compiuto sforzi deliberati volti a consentire l'immigrazione di massa in Europa. In studio per gli aggiornamenti, Enzo Arcieri.
1: I soccorritori spagnoli hanno recuperato i corpi di 57 persone. I soccorritori spagnoli hanno recuperato i corpi di 57 persone morte nel tentativo di raggiungere Ceuta via mare a nuoto, un bilancio che cresce di ora in ora come il numero dei migranti che stanno facendo volontariamente ritorno in Marocco. Secondo le stime del governo spagnolo, oltre 37.000 persone hanno lasciato Ceuta nelle ultime ore. Il sovraffollamento, il timore di restare bloccati in una città soverchiata tra le migliaia di arrivi senza possibilità di rifugio e assistenza hanno consigliato a migliaia di marocchini di tornare indietro. Secondo Madrid sono circa 50.000 le persone che, travolgendo gli sbarramenti delle forze dell'ordine su entrambi i lati del confine, hanno raggiunto illegalmente la città tra ieri e la notte scorsa. 60.000 per il presidente dell'autonomia cittadina Vivas, che accusa il Marocco di aver manipolato la propria popolazione per fini di parte, chiede una risposta decisa dello Stato spagnolo, un aiuto delle istituzioni europee. Il premier Sanchez da Ceuta condanna nel modo più energico possibile l'attraversamento di massa della frontiera, lo definisce un attacco, una violazione dell'integrità territoriale spagnola. Madrid ha inviato rinforzi alla polizia, ha mobilitato le forze armate per tentare di chiudere la falla lungo la frontiera con il Marocco nella notte. Lungo il confine, scontri tra le forze dell'ordine e i migranti che tentavano di superare lo sbarramento della polizia, una trentina gli arresti effettuati dalla polizia marocchina.
0: E c'è proprio un'ultima ora riguardo appunto la questione dei migranti nell'enclave spagnole di Ceuta e Melilla. Il Ministero dell'Interno italiano ha disposto la chiusura delle frontiere marittime aeree con la Spagna, quindi sostanzialmente la sospensione dell'accordo Schengen con il paese iberico. La decisione è stata assunta a seguito delle più recenti acquisizioni informative analizzate in particolare nel Comitato Analisi sull'Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere che il ministro Matteo Piantedosi ha presieduto questa mattina. Inoltre c'è stato un confronto telefonico tra Piantedosi e l'omologo francese Laurent Nunez ed è stata condivisa l'opportunità di un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra i due paesi, quindi anche tra Italia e Francia. Un'ipotesi e ora una quindi che è divenuta realtà, quella del governo italiano riguardo la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna. E qualcosa che ha trovato l'appoggio anche da parte di Finlandia e di Svezia. Da Bruxelles fonti dell'Unione Europea avevano fatto sapere che il trattato di libera circolazione prevede comunque già controlli specifici per chi entra irregolarmente a Ceuta e Melilla, che per la loro peculiarità hanno un protocollo ad hoc. La presidente della Commissione von der Leyen parla di immagini inaccettabili e auspica rimpatri rapidi. Ora la cronaca in Italia con il crollo della palazzina ieri a Messina dopo il recupero del corpo di uno dei dispersi. I vigili del fuoco non si arrendono, le speranze non le dobbiamo mollare, dicono.
2: Continuano le ricerche dei 5 dispersi sotto le macerie della palazzina crollata nel rione Pistunina, zona sud di Messina. L'unica vittima accertata resta l'imprenditore Carmelo Leone, 70 anni. Il suo corpo è stato estratto stamattina. Si cerca il resto della famiglia, proprietaria dello stabile, le due sorelle Sara e Rosa, Santino Magazzù, marito di quest'ultima, il collaboratore domestico cingalese Lairu Varnakula Suria, più Alessandra Frazzica, la ragazza che lavorava nel negozio cinese del secondo piano. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore, ma devono combattere anche con un incendio che cova sotto le macerie, come spiega il comandante Michele Burgio.
3: Produce molto fumo, quindi siamo costretti a operare da un versante sul controllo dei fumi per evitare che interferiscano con le operazioni di ricerca e soccorso.
2: Intanto al centro dell'inchiesta della Procura di Messina per disastro colposo finisce uno dei pilastri del... Sopravvissuto al cedimento, il reperto è stato isolato e posto sotto sequestro. Sarà analizzato per verificare in che condizioni fosse la struttura portante e soprattutto capire le cause alla base del collasso. Da Palermo, Valerio Penna per il GR1.
0: Dal garante per la protezione dei dati personali multa TIM per 9.516.000 euro per numerose violazioni in materia di privacy e telemarketing. Nel mirino dell'autorità l'operato di alcuni call center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto del gruppo telefonico. In questo modo, secondo l'autority, raccoglierebbero illecitamente i dati personali degli utenti, convinti invece di dialogare con un agente autorizzato dalla TIM. Infine il caldo, un altro fine settimana rovente in Italia. Italia, siamo nel pieno della quarta ondata, punte anche di 40 gradi, oggi 11 le città più calde, tra cui Roma, Firenze e Torino, domani saliranno a 19, bollino rosso anche per il traffico, un weekend di grandi partenze come tradizione per le vacanze, oltre 26 milioni gli spostamenti attesi. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
4: L'Italia in diretta.

0: scatta di una foto.
1: L'ultimo singolo di Elisa, Amore, è alle 18.09 su Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta, c'è Viviana Verbaro, ci sono io, sono Gianfranco Valenti. Questo Amore cantato con forza, con grande impeto da Elisa, che tra l'altro insomma farà un anno oramai, quasi un anno, perché l'11 settembre del 2027 ci sarà un grande evento all'Arena di Campovolo, un luogo caro a Luciano Ligabue, tra l'altro che ha già duettato con Elisa, e chissà che in quell'occasione Luciano non possa andare a duettare proprio con la sua amica. Una riflessione al volo su Elisa, grandissima musicista, l'ultima direttrice artistica del Festival di Sanremo è Carla Vistarini, parliamo della fine degli anni 90, forse sarebbe il caso di trovare una donna in grado di dirigere quel carrozzone. Elisa, a mio avviso, potrebbe essere proprio l'ideale, Viviana.
2: E allora Gianfranco, io prima di passare al nostro ospite, che credo sia già in attesa, volevo darvi una notizia, ovvero la scomparsa di Don Antonio Mazzi, il fondatore della Fondazione Exodus. È un personaggio insomma a cui tutti quanti ci siamo un po' legati, affezionati. 96 anni, ricorderete la sua ultima intervista in cui disse: ho chiesto al Padre Eterno una proroga perché ho ancora molto da fare. E allora magari ne parleremo più tardi per cercare di dipingere meglio questo personaggio. Parlavamo mentre c'era la musica con Gianfranco, che pur essendo un prete è stato molto un personaggio pop,
1: sì,
2: mai
1: personaggio pop,
2: con
1: sì,
2: la tonaca, insomma, che si è fatto amare perché ha fatto del bene a dei ragazzi, che ha aiutato a ritrovare la loro strada. Adesso anche noi riprendiamo la nostra di strada, perché abbiamo qui con noi un attore, un regista tra i più intensi e impegnati nel panorama italiano. È in collegamento con noi Michele Riondino. Ciao Michele.
3: Ciao
1: Michele.
3: Ciao a tutti, ciao.
2: E quindi io ho preparato un po' una piccola presentazione, dimmi se ti ritrovi nel fatto che hai saputo unire il grande successo popolare alla passione per il teatro e il cinema d'autore, che non sono mai venuti meno, nonostante dei personaggi popolarissimi che poi alla fine hai interpretato. Però, poi ti lascio la parola, il 7 agosto ti troveremo in versione cantante ad Agerola sui Sentieri degli Dei con lo spettacolo musicale Michele Riondino and Revolving Bridge. Tutto corretto?
3: Sì, è tutto corretto. Diciamo che in questa parte dell'anno si fanno le mattate, ecco, quindi si dà libero sfogo a quelli che sono gli istinti più che teniamo sempre, che tengo, ecco, più nascosti, e quindi diciamo che l'anima rock viene fuori col caldo dell'estate, e quindi ogni piazza è buona, e questa di Gerola era magnifica.
2: Quindi hai un'anima rock, ce la devi raccontare, così ci parli anche dello spettacolo che porterete ad Gerola.
3: Ma guarda, allora, noi abbiamo un progetto musicale con i miei amici storici di Taranto, che mi hanno visto partire quando avevo 18 anni, insomma, e ci siamo lasciati, che eravamo dei musicisti in erba con, sì, tante passioni, tanti sogni, e poi io ho fatto la mia strada, però insomma le mie radici le ho tenute ben salde ai piedi, e quando torno nella mia città mi piace condividere, tornare a condividere quella che è la prima passione della mia vita, che è proprio la musica suonata dal vivo, e con questi miei amici ci mettiamo a roccheggiare un po'.
2: Senti, ma l'hai messa in un cassetto questa passione, la tiri fuori ogni tanto, però convive con altre passioni, perché poi è andata avanti un'altra visione di te, un'altra versione, quella dell'attore, quella del protagonista, anche di grandi opere?
3: Ma no, diciamo che la musica io non l'ho mai messa da parte, perché è sempre stato un elemento fondamentale anche per la mia ricerca d'attore, di regista, insomma, i miei personaggi hanno ognuno dei miei personaggi ha una sua playlist, una sua libreria con dentro tanti elementi che vanno dalla fotografia ai libri, ai fumetti, ai colori, ai quadri e anche alle canzoni, ai brani, e quindi la musica diventa un elemento fondamentale per creare i miei personaggi e per creare le storie che racconto poi al teatro anche.
2: Senti, prima di portarti sulla parte, diciamo, più impegnata, in questi giorni sappiamo che Radio 1 sta riproponendo le puntate del Giovane Montalbano. Ascoltiamo insieme una breve clip e poi la commentiamo.
0: Signora De Vincenzo, ma che fa?
4: Salva!
0: Salga!
4: Grazie.
0: Via qua!
4: Oh, aiutami! Mi caricare tutta questa roba senza pensare che poi me la dovevo portare appresso. E che oggi voglio fare la pasta incasciata.
0: Mia pasta incasciata!
4: E perciò comprai i maccheroncelli, la carne di manzo bella tenera,
0: che
4: i pomarola per la salsa, le uova, i melinciane.
0: Basta, per cortesia, signora De Vincenzo, così mi fa morire.
4: E io poi sono peggio. Perché non vieni a mangiare a casa mia?
0: No.
2: E posso, allora la signora De Vincenzo,
0: siamo andati all'ora di pranzo,
2: che ti invita a pranzo, quindi una Sicilia assolutamente vera, verace, di cui quasi si sentono gli odori e i sapori. Questa un po' era la caratteristica della scrittura di Camilleri, del suo amore per la Sicilia. Un pugliese come l'ha vissuta questa cosa?
3: Ma guarda, l'ho vissuta da figlio adottivo, perché poi alla fine sono diventato siciliano proprio per adozione. e Montalbano mi è servito proprio per avere la carta d'identità, cioè nel senso, io c'ho la carta d'identità siciliana proprio perché ho un personaggio che mi apre le porte. Io quando vado in Sicilia e nei luoghi, appunto nel Ragusano, insomma nei luoghi di Montalbano, è come se tornassi a casa, ed è come se fossi qui in Puglia. Io adesso sono in Puglia, nei luoghi dove sono cresciuto da ragazzino, al mare, sono adesso sugli scogli, dopo aver trovato un posticino vuoto, e la Sicilia, diciamo, mi fa lo stesso identico effetto. Ecco, diciamo che al posto della signora De Vincenzo, della professoressa De Vincentis, qui c'ho mia madre che
2: chissà se la tua mamma sarà contenta del paragone, perché la maestra De Vincenzi me la ricordo bella tosta.
3: sì, però era una grande attrice, Rory Quattr'Occhi,
2: per carità.
3: Insomma,
2: era... ma si parlava del personaggio. Senti, ma quando ti hanno proposto di diventare il Giovane Montalbano, avevi, diciamo, un ruolo in cui il confronto faceva un po' tremare le gambe, facevano Giacomo, hai detto subito di sì o...
3: Ma innanzitutto io quando mi è stato proposto, quando la prima telefonata, il mio agente quando mi chiamò, appunto comunicandomi che c'era la proposta da parte della produzione di fare Montalbano, io pensai subito che era la proposta di un ruolo nella stagione, nella serie di Zingaretti,
2: sì,
3: quindi
2: sì,
3: pensavo fosse un protagonista di puntata della serie con Zingaretti. Poi quando mi spiegò meglio che in realtà mi proponevano proprio di fare Montalbano,
2: non era facile, per niente, anche perché non poteva essere troppo simile, ma non poteva nemmeno essere troppo diverso il personaggio, quindi infilarsi in quei panni, sei stato veramente bravo.
3: Beh, ma là sai che c'è la scrittura di un maestro, e quando un personaggio, una storia, un contesto è raccontato come sapeva fare il maestro Andrea Camilleri, attori come me e Luca non devono fare altro che unire i puntini, ecco, e i contorni sono sempre quelli dello stesso personaggio.
2: Io ti devo dire, la prima volta che è stato mandato in onda il Giovane Montalbano ero piena di dubbi e mi sono appassionata immediatamente, come tanti italiani che continuano a vederlo anche se c'è una riproposizione, già conosciamo le scene, però continua ad avere quel gusto, quel sapore che ci piace. Però non c'è solo il Giovane Montalbano nei tuoi ruoli, perché hai lavorato con grandi registi, da Bellocchio a Mario Martone. Allora volevo capire, c'è stato un insegnamento, un incontro sul set che ti ha segnato particolarmente per la tua maturazione artistica?
3: Beh sì, tutti i set che io ho abitato, che ho frequentato, sono stati scuola, sono stati corsi di apprendimento per me, cioè nel senso io dai set di Daniele Vicari, di Bellocchio, di tutti i maestri, ma anche dei registi alle opere prime, insomma ho appreso tutto il necessario per poi potermi anche misurare con un film tutto mio.
2: Sì.
3: Io queste cose le ho imparate esclusivamente stando sul set, guardando i maestri lavorare, guardando i tecnici, gli elettricisti muoversi, i direttori della fotografia, insomma la mia scuola di recitazione è stata l'Accademia Nazionale, sì, La Silvio D'Amico, ma la mia scuola di cinema è stato il set,
2: senza
3: e
2: dubbio,
3: tutti i film che ho avuto la fortuna di fare.
2: E c'è stato il debutto alla regia con il caso Palazzina Laff, un enorme, sì, successo di pubblico, di critica, tra cui i David di Donatello. L'impulso di passare dall'altra parte della macchina da presa per raccontare questa storia, come è nato?
3: Ah, è nato tutto dal produttore. È una storia molto romantica, se vogliamo, perché il primo impulso è quello di Carlo Degli Esposti, cioè sì, il produttore anche di Montalbano.
2: Ma lui c'ha un fiuto pazzesco,
3: sì, esatto. Infatti c'ha il fiuto talmente tanto
2: cane
3: pazzesco che quando io gli proposi di fare un film sulla Palazzina Laff, lui fu entusiasta, e fu talmente tanto entusiasta che io ero il secondo, diciamo, appassionato al progetto, cioè perché lui era quello che ci credeva ancora più di me. Io avevo comunque anche le mie paure, i miei dubbi, sì, i miei timori, invece lui non aveva nessun timore di portare sul grande schermo la storia di questi mobbizzati dell'ex Ilva.
2: Certo, il personaggio di Caterino è complesso, è ambiguo, è veramente antipatico,
3: Ma sai, il personaggio di Caterino per me è un personaggio molto catartico, cioè nel senso io ci vado in analisi per Caterino, nel senso che, beh sì, perché Caterino rappresenta, è la mia critica alla città, è la mia critica a un certo tipo di cittadinanza, di essere cittadini, diciamo è la critica che faccio a quella che una volta era chiamata classe operaia, ma che quando era una classe si occupava anche della solidarietà anche tra lavoratori, invece oggi purtroppo quella che era la classe operaia è diventata una categoria di lavoratori che per ovvie, per cose anche che non dipendono da loro, sono portati a considerare, a mettere davanti il benessere personale piuttosto che quello collettivo, e quindi il problema dell'ex Ilva di Taranto diventa un problema della collettività, perché gli individui hanno pensato male di occuparsi più del profitto personale che di quello collettivo.
2: Quanto l'ami Taranto?
3: Purtroppo tanto. Non so se purtroppo per me o per lei, però sai, io andavo via da Taranto perché non la sopportavo, perché non mi era stretta. Oggi ritengo che Taranto sia una città che ha delle grandissime potenzialità e che sarebbe sbagliatissimo non approfittarne, ecco, di queste potenzialità. È una città maledetta perché è una città bellissima, ma anche sfortunata perché l'hanno voluta relegare a città sacrificata alla produzione di quello che un tempo era un bene, ma che adesso è diventata una condanna, ecco.
2: Certo.
3: Quindi bisogna,
2: è un problema complesso veramente che continua a non risolversi, purtroppo.
3: Sì, ma non si risolverà mai da solo. Se non c'è qualcuno che se ne occupa, non si risolverà certamente da solo,
2: e su
3: chi
2: questo
3: se ne dovrà
2: occupare
3: dovrà avere molto coraggio.
2: Sì, senz'altro, e amare Taranto, perché anche quello non guasta. E tu sei tra i direttori artistici, a proposito di Taranto, dell'1 maggio Libero e Pensante. Allora, come si concilia questa dimensione artistica che abbiamo raccontato finora con l'impegno sociale e politico proprio in questo territorio così complesso?
3: Un omaggio Taranto nasce perché per mettere Taranto sotto un'altra luce, cioè noi abbiamo voluto attirare l'attenzione degli artisti, dei musicisti prima di tutto, e attraverso il loro impegno, attraverso la loro voce, sì. poter raccontare Taranto al di là dell'acciaieria. Mm-hmm. Quello che noi facciamo con gli artisti è invitarli nella nostra città, fargli vedere quello che è Taranto, quindi siamo ciceroni perché mostriamo la nostra città in modo tale che loro possano raccontarla poi in giro.
2: Questo, e torna, Michele, perdonami, e chiudendo il cerchio, torna l'amore per la musica e torna anche l'amore per questa città. Insomma, mi sembra che la coerenza ci sia. Chiudiamo veramente bene. Il quadro e questa intervista con un messaggio tra i tanti che sono arrivati, che ti scrive Brunella da Lucca. Dice: ho visto tutti i Montalbano Zingaretti, ho avuto qualche perplessità per il Montalbano Riondino, ma vi assicuro che ne sono entusiasta. Bravissimo.
3: Grazie,
2: sei entrato nel cuore degli ascoltatori, ma non solo. Grazie di essere stato con noi all'Italia in diretta, davvero, per questa bella intervista fresca di 31 di luglio. Ci vuole un po' di freschezza.
3: Buon lavoro.
2: Ciao Michele, in bocca al lupo.
1: Facciamo un regalo a Michele in qualche modo, Viviana, perché nel 2009 fu protagonista di un film bellissimo, una storia d'amore tormentata, era 10 inverni, molti lo ricorderanno, al fianco di Isabella Aragonese, e in quel film c'era una canzone struggente, Parla piano, di Vinicio Capossela. Però a quest'ora in particolare proviamo a tirarci un po' su, allora andiamo al primo disco di Vinicio Capossela, 1990, vinse anche la Targa Tenco con All'1:35 circa.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.27, apriamo in A22 tra Fiero Vereto Nord in direzione del Brennero, dove un veicolo in fiamme provoca 6 km di coda. Ci spostiamo in Liguria in A10 tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la A7 verso Genova, si registra 1 km di coda per un incidente. Diversi incidenti al momento, andiamo quindi in A14 sul ramo di Casalecchio tra Bologna Casalecchio e l'immissione in autostrada, code in direzione della Bologna Taranto. Ancora in A14 tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna, un altro incidente causa 3 km di coda. Andiamo in Toscana in A11 tra Pistoia e Prato Est verso Firenze, altri 3 km di coda per un sinistro. Rimaniamo in regione sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli e Samignato Basso in direzione Livorno, segnalate code per 4 km a causa di un incidente. Infine in A1 nel Lazio tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli, il traffico è congestionato con 4 km di coda. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: La fiammata africana sul Lazio, oggi bollino rosso in tutte le province della nostra regione, col caldo al via il primo grande esodo sulle strade del fine settimana da Bollino Nero per il traffico. Incendio sulla collina di Montecioce in zona Valle Aurelia a Roma, sul posto i vigili del fuoco, rogo sotto controllo dopo alcuni lanci d'acqua dall'elicottero della Protezione Civile Regionale. Calcio in lutto per la morte di Franco Baresi, uno dei più forti difensori di sempre. Il cordoglio di Roma e Lazio ha lasciato un segno indelebile. Il messaggio della società giallorossa: indimenticato baluardo difensivo e leggenda della nazionale, il ricordo dei biancocelesti. Buon pomeriggio da Isabella Di Chio in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Anche la nostra regione nella morsa del caldo, bollino rosso in tutte le province. Il servizio.
2: Temperature intorno ai 40 gradi e afa persistente hanno portato tutte le province del Lazio, tra quelle da bollino rosso, nella violenta quarta ondata di calore dell'estate che sta colpendo l'Italia. E il grande caldo è arrivato anche sul territorio di Latina, ora tra quelli maggiormente a rischio secondo il Ministero della Salute. Una situazione non così comune in una provincia in gran parte affacciata sul mare, dove però il refrigerio è sempre meno garantito e la salute è a rischio. Il Mediterraneo si sta infatti scaldando a ritmi da record. Da maggio a settembre la temperatura della superficie non è scesa mai sotto i 24 gradi. Il calore estremo non risparmia nemmeno gli animali, tanto diffusi nella zona del Pontino, tra cani, gatti e bestiame, soffrono le alte temperature e richiedono attenzioni specifiche. Anche l'alimentazione va poi adattata ai 40 gradi per bambini e adulti. Via libera a pasti leggeri, frutta e verdura di stagione, qui molto presente vista la vocazione agricola del territorio. Italo Farnetani, pediatra.
3: Il caldo deprime l'appetito, perciò i bambini mangiano di meno, perciò vanno presi per la gola dando loro i cibi e gli alimenti che piacciono di più, per la frutta l'anguria e l'uva, per il gelato i gusti migliori sono stracciatella e cioccolata, gelato a volontà.
2: Intanto tutti in spiaggia, anche se finora le voci degli operatori parlano di una stagione senza boom di presenze e il litorale da bandiera blu perde qualche pezzo. Dopo il Circeo e Sabaudia, anche un tratto del litorale di Latina ha perso il riconoscimento della FEE. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: E il caldo accompagnerà anche l'esodo estivo, primo weekend da bollino nero anche nel Lazio. 26 milioni di veicoli in movimento sulla rete autostradale, secondo la stima di ANAS. Interessate anche le principali arterie della nostra regione. Sterpaglie e colture in fiamme nei pressi di Monte Ciocci in zona Valle Aurelia a Roma, sul posto i vigili del fuoco. A quanto riferito l'incendio è sotto controllo, ma a causa del vento e della temperatura elevata sono stati necessari alcuni lanci d'acqua dall'elicottero della Protezione Civile Regionale. Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona. Resta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico il giornalista ed ex parlamentare Mario Adinolfi, accusato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma per truffa ed evasione fiscale. Il Tribunale del Riesame ha rigettato l'istanza della difesa, che ora valuterà se fare ricorso. L'avvertenza Saxagressa a Roccasecca in Ciociaria, oggi assemblea pubblica dei lavoratori della storica azienda produttrice di piastrelle. Il Tribunale di Roma ha ufficializzato la liquidazione giudiziale per i dipendenti, la priorità e la proroga della cassa integrazione. Per le ultime sul traffico, linea all'Agenzia di Roma per la mobilità.
4: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso all'altezza della Pontina e poi tra Ardeatina e Roma Napoli, in carreggiata esterna, in carreggiata interna si rallenta invece tra Salaria e Tiburtina e poi tra Roma Fiumicino e Aurelia. Traffico intenso in uscita dalla città anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli, sulla Flaminia all'altezza di Grotta Rossa. Traffico intenso anche sulla Pontina dall'Eur a Castel Romano in direzione di Pomezia e sull'Appia all'altezza di Santa Maria delle Mole. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
1: Se ne va a 66 anni un pezzo di storia del calcio italiano. Questa mattina è morto Franco Baresi, campione del mondo con la maglia della nazionale nell'82. Cordoglio per la scomparsa del giocatore da parte delle due squadre della capitale. Con la sua carriera ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Il messaggio della Roma: indimenticato baluardo difensivo e leggenda della nazionale e del Milan, in ricordo della Lazio. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Tommaso Margiotta. Da Isabella Di Chio un buon proseguimento di ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
7: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: L'Italia in diretta.
4: E sono le 18:36 minuti. Questa è di nuovo l'Italia in diretta con Viviana Verbaro, Gianfranco Valenti. Eccoci qui, ben trovato, bentornato e bentornati soprattutto ai nostri ascoltatori qui sulle frequenze di Rai Radio 1. L'abbiamo detto poco fa, le agenzie di stampa hanno battuto la notizia della morte di Don Antonio Mazzi, 96 anni, un personaggio che è stato nel cuore di tanti per l'opera che ha fatto, per l'aiuto che ha dato a tanti ragazzi. Noi ora chiederemo un ricordo, come vi abbiamo annunciato poco fa, a una persona che l'ha conosciuto, che gli è stato molto vicino, perché è in collegamento con noi Franco Taverna, che è il vicepresidente della Fondazione Exodus, che è stato un po' il mezzo per Don Antonio Mazzi, per aiutare appunto i ragazzi in qualche modo caduti nella trappola della droga. Benvenuto Taverna.
13: Buonasera agli ascoltatori.
4: Grazie della sua disponibilità in un momento che immaginiamo di grandissimo dispiacere per lei.
13: Sì, un dispiacere, ma anche un po' un ringraziamento, è una giornata di ringraziamento per questa lunga avventura fatta insieme, tanti semi buttati, molti germogli spuntati, quindi anche, diciamo, un grande grazie.
4: Senza dubbio. Senta, chi era Don Antonio Mazzi?
13: Don Antonio Mazzi era fondamentalmente un uomo di speranza.
4: Sì.
13: E io credo che sia un grande messaggio per tutti i ragazzi che sono venuti qua, che hanno potuto sperare in un riscatto per la loro vita. Questo è il primo, diciamo, segno di speranza. Poi è stato un messaggio di speranza anche per le istituzioni, perché lui ha sempre detto che un altro mondo è possibile se partiamo tutti dalla coltivazione degli interessi personali, ma da una buona relazione, da una buona educazione, quindi nella scuola, nella famiglia. E quindi questo è un po', io credo, il ricordo che mi porto come prima battuta.
4: Sì.
13: Poche ore dalla sua partenza.
4: Senta, si può fare un bilancio di quanti ragazzi siete riusciti ad aiutare insieme?
13: Impossibile. Perché poi è veramente molto difficile, perché poi ci sono diversi anche livelli di intervento, nel senso che un conto sono i ragazzi che sono arrivati in comunità. Noi in questo momento abbiamo avuto anche in alcuni momenti più comunità, adesso ne abbiamo una decina di comunità in Italia, ma non solo, perché poi anche le comunità si sono diversificate, si sono ampliati diversi spazi, centri giovanili, centri diurni, attività oramai anche di volontariato, non solamente in Italia ma anche all'estero. Quindi quali sono i ragazzi che abbiamo aiutato? Tanti,
4: tanti.
13: Alcuni in maniera diretta, perché hanno abitato nelle nostre case,
4: sì.
13: Altri li abbiamo accompagnati per un tratto della loro vita. Questo è un po', ma appunto, poi ci sono non solamente i ragazzi, perché ci sono le famiglie.
4: Le famiglie, senza dubbio, quindi il numero è davvero utopistico pensare di riuscire a farlo, poi soprattutto a caldo in questo momento. E allora, io prima di salutarla le vorrei chiedere se le viene in mente a caldo un ricordo, un aneddoto personale, anzi personalissimo, di Don Mazzi.
13: Allora, quello di ieri sera.
4: Che ha fatto?
13: Allora, ieri sera, dopo un momento in cui era così un po' con la nebbia, la mente annebbiata, a un certo punto ha ripreso conoscenza e mi guarda, mi dice: senti Franco, ma allora qua cosa manca? Dico: beh, guarda Don Antonio, dobbiamo adesso sistemare qua il bagno, senti Franco, qua l'importante è che cominciamo, dobbiamo cominciare. Allora, la cosa che mi è sconvolto è che uno in quelle condizioni, era già con le flebo, con l'ossigeno, che mi dica che bisogna cominciare.
4: Comincia, è bello, bellissimo.
13: Dobbiamo cominciare.
4: Un bel messaggio, grazie di averlo voluto condividere con noi. Era Franco Taverna, vicepresidente della Fondazione Exodus. Gianfranco, andiamo
13: buonasera.
4: In musica, grazie.
6: Sì, Franco Taverna parlava di speranza. Allora, la speranza secondo me può anche essere avvicinata al mondo dei sogni in qualche modo, quindi al futuro. E c'è un artista internazionale che ora, diciamo, festeggerà 50 anni della sua carriera con la band, che sono U2, sappiamo, Bono, che è da sempre molto attivo perché da anni lavora per i diritti umani, per la lotta alla povertà, un po' come dire speculare proprio a Don Mazzi. È recentissima, a proposito di speranza e di sogni, la loro ultima canzone, che appunto è Street of Dreams.

0: Il 25 settembre di 1976 nascono appunto U2, quindi manca poco al festeggiamento del cinquantennale per Bono e The Edge. Tra l'altro 9 anni dalla pubblicazione del loro ultimo album, adesso probabilmente arriverà un nuovo album, ma la cosa più curiosa, cara Viviane, è che nel 2027 in Italia, oltre ad avere con certezza il concerto, anzi i concerti degli Oasis, con probabilità avremo anche U2 che verranno a fare un paio di tappe in Italia. Non è ancora ufficiale, però ci sono delle voci piuttosto
1: accedibili. Ti stai vendendo la pelle dell'orso.
0: Ai. Speriamo di ritrovarci. Allora,
1: tu sei con una giornalista, stai dando una notizia oppure no?
0: Sto dando
1: un'indiscrezione.
0: E quindi per la serie non bisogna mai rivelare le proprie fonti. Adesso non voglio rubare il mestiere, rubare in casa dei ladri, però insomma qualche piccola indiscrezione c'è, allora me la voglio
1: giocare.
0: Grazie
1: per il ladro, eh. Adesso ce n'è un altro di ladro collegato dall'altro lato del telefono. Stiamo giocando, certo, naturalmente, perché stiamo entrando in uno spazio che noi definiamo spigolature dal mondo e abbiamo scelto la Turchia e siamo in collegamento telefonico con un grande esperto di Turchia che è Marco Ansaldo, considerato uno dei più autorevoli conoscitori di questo paese, dove da più di 30 anni viaggia lavorando e anche abitando a Istanbul, e tra i suoi libri c'è La Marcia Turca, Istanbul, Crocevia del Mondo, Chi ha perso la Turchia. E poi Marco è anche un grande giornalista, per anni firma di Repubblica, ma non solo, e va bene, e siamo qui. Caro Marco, benvenuto.
2: Grazie, che magnifica presentazione. Sono imbarazzato.
1: No, buonasera.
2: A tutti, ciao.
1: Tu sai che è anche una presentazione affettuosa, perché rivelo in diretta nazionale che Marco Ansaldo è stato anche mio insegnante.
0: No.
1: Sì, quando facevo la scuola di giornalismo.
2: Nel 1800.
1: Ma non dire così, guarda, chiudo il telefono.
2: Riguarda me.
1: Ma anche me ormai.
0: Se volete vi lascio completamente soli e ricordate.
1: No,
0: questo momento.
1: No, perché ora parliamo di Turchia più che di banchi di scuola e di specializzazioni, però ci continua ad unire l'amore per questo mestiere, credo che sia una cosa meravigliosa.
2: Certo,
1: ciò
2: certo,
1: detto,
2: certo.
1: Marco caro, chi conosce la Turchia sa che è un paese impossibile da definire con una sola parola. Se tu invece dovessi fare uno sforzo e descriverla agli ascoltatori attraverso un'immagine oppure un contrasto visivo, buttati, cosa sceglieresti?
2: Direi che è caleidoscopica, perché la Turchia è un paese grande intanto, che è pieno di contrasti, di bellezze e ha mille sfaccettature, nel positivo e qualche volta anche nel negativo, per altri aspetti che magari conosciamo, che riguardano la politica, ma se guardiamo alla cultura, al turismo, alla società, alla storia, è un paese straordinario, pieno appunto di colori.
1: Ma al suo interno che cosa la divide?
2: Ma la divide intanto sicuramente la politica, ma se guardiamo anche all'esterno, nel nostro immaginario, la Turchia non è Oriente, non è Occidente, non è Asia, non è Europa, quindi noi stessi siamo divisi sulla Turchia, e però tutto questo rappresenta anche la sua centralità nel mondo da un punto di vista, se vogliamo, geopolitico, ed è anche la sua forza.
1: Tra le varie contraddizioni di cui tu parli, c'è da un lato la modernità dei giovani, dei quartieri cosmopoliti, della tecnologia, dall'altro lato un forte ritorno al conservatorismo e all'identità religiosa. Allora, queste due anime come riescono a convivere nella vita di tutti i giorni?
2: Sì, in realtà questa è una descrizione forse che è valida fino a poco tempo fa, perché è vero che se lo guardiamo ancora una volta da un punto di vista, se lo tocchiamo minimamente politico, sicuramente è un paese che è dominato dalla parte conservatrice ormai da almeno 2 decenni. Però al tempo stesso la religione, vedo che anche per il partito al potere, si allontana sempre di più come fondamento, e si sviluppano invece, come hai detto tu Viviana, la tecnologia, le istanze giovanili. Queste cose stanno sempre più prendendo campo. tempo. E tutto questo rappresenta anche una visione futura del paese, sì. Perché dobbiamo ricordare che è un paese molto giovane, dove se guardiamo l'Italia la media è di 48 anni, in Turchia è di appena 32.
1: Ah, questo è un elemento inedito, almeno per me. Dunque, noi spesso guardiamo a questo posto con delle lenti che sono un po' nostre, con delle categorie nostre. Qual è secondo te l'errore più grande che facciamo quando cerchiamo di capirla?
2: Ma lo pensiamo un paese in fondo inestricabile, lontano, avversario, ecco, direi questo. Invece no, la Turchia è un paese che dobbiamo considerare amico, che per tanti aspetti oggi ci è sempre più vicino, col quale stabiliamo alleanze, anche nella maniera più, come posso dirvi, più leggera. Pensiamo soltanto allo sport, agli europei del 2032. Ben ha fatto l'Italia ad allearsi con la Turchia, per cui quel campionato si svolgerà in queste due sedi, perché quello è un paese forte, ambizioso, pieno di stadi nuovi, ne hanno costruiti 25 negli ultimi 10 anni. Ed è soprattutto un paese che ci ammira moltissimo nella cultura, nella moda, nello sport stesso. Quindi è un paese che, dove se uno va, e i turisti lo sanno perfettamente, sì. Molti turchi ti parlano immediatamente italiano, proprio perché amano la lingua e la cultura nostra.
1: E sentendoti parlare viene fuori proprio l'amore per questo posto, per questo paese. Tu ci sei stato veramente bene.
2: Sì, sono stato bene allora da un punto di vista personale, sì. E anche da un punto di vista professionale. Ovviamente ho avuto le difficoltà professionali che tanti dei nostri colleghi hanno in paesi politicamente complessi, certo, e difficili, certo. Uh-huh. Però devo dirvi, da un punto di vista della cultura, della società, della vita di tutti i giorni, di persone meravigliose, non parlo soltanto di Istanbul, da un lato all'altro, fino alle zone curde, l'interno dell'Anatolia, il Mar Nero, la costa dell'Egeo, ovunque i turchi, insomma, ci sono non soltanto noi italiani, ma con tutti, noi italiani in particolare, perché si sentono molto vicini a noi. Ci sono molto amici e questa è una cosa che si percepisce immediatamente.
1: Quindi c'è un'accoglienza.
2: È formidabile, ma lo si vede quando si arriva a Istanbul, prima tappa, e si va a mangiare sul Bosforo, nei ristorantini. Sì. L'accoglienza è formidabile, ti colpisce e ti commuove. Per cui poi io a Istanbul ci ho vissuto, ci sono stato, devo dire, centinaia e centinaia di volte, perché sono più di 30 anni che ci vado, quindi soprattutto per mestieri i primi anni andavo spesso. E l'ospitalità, l'accoglienza è la cosa che mi hanno sempre colpito, anche nei momenti politicamente o anche per i terremoti che ci sono stati. I colpi di Stato, ecco, sì, vedi che i turchi comunque ti guardano e ti accolgono, e questo è un italiano, soprattutto uno spagnolo, lo sente molto. Ma questo devo dire, la Turchia è piena di tedeschi e di inglesi, anche loro lo sanno benissimo.
1: Senti Marco, è arrivato un messaggio carino che voglio leggerti al nostro 335-699-2949. Non so se riuscirai a rispondere al nostro ascoltatore Ciccio da Viterbo, che chiede perché si dice fumare come un turco.
2: Allora Ciccio ha ragione, perché è l'unico detto fra i tanti che risponde alla verità. I turchi fumano, ahimè, tantissimo. Molti amici che vanno nei ristoranti, sì, magari dall'estero, si stupiscono perché vedono che ancora è permesso fumare, quindi loro si trovano perfettamente a loro agio. E questa è una, almeno secondo me, una zona un po' d'ombra, diciamo così. Però questo è vero, i turchi fumano davvero tanto.
1: Turchi fumano come turchi. Marco Ansaldo, grazie davvero di essere stato con noi. in un momento anche di leggerezza insieme a noi.
2: Grazie,
1: qui all'Italia
2: grazie,
1: in diretta.
2: Buona estate.
1: Altrettanto.
0: Come dicono quelli bravi, finisce in gloria. Vedi? Ah, proprio me la sono presa, me la sono goduta questa.
1: Ha fatto tutto da solo.
0: Da
1: eh?
0: Solo, naturalmente. Vabbè, per il 31 luglio del 1979 questo pezzo era in cima alle classifiche, è diventato un grande successo mondiale, tra l'altro, non soltanto italiano. Il 23 ottobre di quest'anno diventerà anche un musical. Naturalmente parliamo di Umberto Tozzi e questa è Gloria.

0: 1979, Gloria, per chiudere questa puntata dell'Italia in diretta. Ringraziamo la nostra squadra, chi ha lavorato con noi in redazione: Giorgia Allegretti, Francesca Bellino e Luca Torrisi. Grazie.
1: La regia è stata come sempre di Francesco Galluzzo. Alla parte tecnica invece si sono alternati Alessandro Andreani, Carlo Boninsegna, Andrea Di Marco, e al microfono ci sono stati Gianfranco Valenti
0: e Viviana Verbaro. Grazie.
1: E vi salutiamo, buone vacanze, buon tutto a chi è sulle strade. Restate su Rai Radio 1.
0: Alla prossima, ciao a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Light Company.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Assalto a Ceuta, 57 morti, arrivate decine di migliaia di migranti, oltre la metà respinti. L'Italia sospende Schengen con la Spagna, chiuse le frontiere aeree e marittime.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Trump attacca Sanchez, crisi provocata dall'immigrazione di massa. Von der Leyen, immagini inaccettabili, i rimpatri siano rapidi. Helsinki sostiene la linea di Roma. Addio a Franco Baresi, bandiera del Milan e della nazionale, aveva 66 anni. Al GR1 il ricordo del figlio di Lidl. Ci ha lasciato anche Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, in prima linea nella lotta contro la tossicodipendenza. Esodo sotto l'AFA, domani traffico da bollino nero, 26 milioni gli italiani in viaggio, allerta caldo in 19 città, domenica saranno 23. Il ritorno

0: Di Ariana Grande esce Petal, l'ottavo album della pop star, dopo il debutto record con l'omonimo singolo. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla crisi migratoria a Ceuta. È salito a 57 il numero delle persone che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere via mare l'enclave spagnola in Nord Africa. Oggi anche la visita del primo ministro iberico Pedro Sanchez, mentre l'Italia ha sospeso il trattato di Schengen con la Spagna. Ma andiamo con ordine, partendo dalla situazione. Il corrispondente.
1: Un attacco, una violazione.
2: Per il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, il massiccio improvviso arrivo di migranti dal Marocco nell'enclave di Ceuta è stato un attacco e una violazione dell'integrità territoriale della Spagna. Proprio da Ceuta, Sanchez ha ipotizzato una riforma per rendere più efficienti i rimpatri, assicurando che il Marocco accelererà le procedure per il ritorno dei propri cittadini, che ieri in 60.000 sono riusciti a entrare nel territorio autonomo spagnolo. Un assalto in massa mai avvenuto prima, ha costato la vita a molte decine di persone annegate nel tentativo di arrivare a Ceuta via mare a nuoto. Sanchez ha detto che dietro questo assalto senza precedenti ci sono trafficanti di uomini che hanno convinto i marocchini che entrando a Ceuta sarebbero rimasti in Europa grazie alla sentenza della Corte Suprema spagnola che ha definito illegittimo il rimpatrio di migranti arrivati dal mare. Il codice Schengen tuttavia prevede che per entrare nell'Europa continentale dalle enclave spagnole di Ceuta e Melilla bisogna comunque superare controlli di frontiera come qualsiasi cittadino extraeuropeo. Per questo oltre 45.000 migranti oggi hanno già lasciato Ceuta volontariamente, gli altri saranno rimpatriati a meno che non abbiano diritto all'asilo. Il Marocco ha già confermato che li riprenderà tutti. Leonardo Sgura per il GR1.
0: Poco fa da Pedro Sanchez, nuovo post sui social. La solidarietà e l'empatia sono opzionali, si legge, il rispetto dei trattati europei e dei dati no. Il premier spagnolo elenca poi il numero di ingressi irregolari tra il 2021 e il 2026, secondo Frontex, a cominciare da quelli avvenuti tramite l'Italia. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, definisce inaccettabile quanto accaduto a Ceuta. Dal cancelliere tedesco Merz, sostegno alla Spagna per la sua intenzione di non lasciare entrare i migranti illegali nel continente. La Francia si dice pronta ad aiutare Madrid anche attraverso Frontex. Donald Trump invece attacca la Spagna parlando di terribile crisi migratoria. Tra 3 anni, dice in un'intervista TV, potremmo essere noi così se dovesse andare al potere la parte sbagliata. E alla luce dei fatti di Ceuta, il nostro governo, dopo una riunione al Viminale, ha sospeso gli accordi di libera circolazione di Schengen con la Spagna, come già avevamo accennato in apertura, una posizione che aveva ottenuto peraltro l'appoggio di paesi come Finlandia e Svezia. La premier Giorgia Meloni in costante contatto con il ministro dell'interno Piantedosi e diversi leader europei.
3: Non più un'ipotesi, l'Italia è il primo paese europeo a sospendere ufficialmente gli accordi di Schengen con la Spagna. La decisione del Viminale arriva al termine di una giornata di contatti fra la Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno, che riunisce il Comitato per la Sicurezza delle Frontiere e mette Roma al centro del dibattito fra le cancellerie europee. Molti infatti contatti di Giorgia Meloni con gli omologhi europei, a cominciare dalla premier danese, con cui l'italiana guida una coalizione di paesi che chiedono a Bruxelles politiche più rigide sull'immigrazione, una linea che si sottolinea nella sede del governo trova consensi crescenti, con Roma che rivendica il cambio di passo sul tema, il dibattito spostato dalla redistribuzione alla difesa dei confini esterni dell'Unione ed è scontro con Madrid dopo le parole di Antonio Tajani, che ha collegato i fatti di Ceuta con la scelta di Sanchez di regolarizzare immigrati irregolari già presenti nel paese, parole che hanno spinto il governo spagnolo a convocare l'ambasciatore italiano Federica Ionta, GR1.
0: Sentiamo dunque che cos'è l'accordo di Schengen sulla libera circolazione e cosa comporta la sua sospensione.
4: Firmato nel 1985 nell'omonima cittadina lussemburghese, il trattato di Schengen istituisce la zona di libera circolazione nell'Unione Europea, di fatto cancellando i controlli per le persone alle frontiere. L'Italia lo sigla nel 1990 e i paesi che vi aderiscono sono andati aumentando, ad oggi 25 paesi membri e 4 associati, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Le regole però permettono ai governi di reintrodurre temporaneamente, per un periodo di 30 giorni, ma prorogabili fino a 6 mesi, i controlli ai confini esterni in presenza di serie minacce alla sicurezza interna o di rischi per l'ordine pubblico. In oltre 40 anni di vita, Schengen è stato così sospeso quasi 500 volte, 17 dall'Italia, come nel 2023, quando decise il ripristino dei controlli con la Slovenia di fronte all'afflusso di migranti dalla rotta balcanica. Ora, con la decisione presa di fronte alla crisi di Ceuta, i viaggiatori che arriveranno dalla Spagna in Italia via nave o aereo saranno sottoposti al controllo dei documenti come se sbarcassero da un paese extra UE. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Il caso Ceuta e le posizioni del governo italiano sono al centro del confronto tra i partiti, con le opposizioni che dicono no a strumentalizzazioni e la maggioranza che attacca le politiche migratorie di Madrid.
5: Il modello Sanchez che tanto ha ispirato la sinistra ha fallito. Da Forza Italia Maurizio Gasparri sintetizza la posizione della maggioranza che sostiene il governo e critica la Spagna. Così anche Fratelli d'Italia che parla di fallimento spagnolo, Elisabetta Gardini.
6: Ecco dove porta il modello Sanchez che la sinistra vorrebbe anche per l'Italia. Per fortuna al governo c'è Giorgia Meloni e l'immigrazione illegale viene contrastata con fermezza.
5: Per Lupino i moderati flussi migratori vanno governati senza ideologie. Lega favorevole a sospensione di Schengen, blocco navale e ulteriore stretta contro l'immigrazione clandestina. Per le opposizioni quella del governo italiano è propaganda, è da irresponsabili aprire una crisi con Madrid, dice la leader PD Elly Schlein. Per i Dem questa linea è per rincorrere Vannacci. Per i 5 Stelle di Giuseppe Conte la premier fa sciacallaggio visto che gli sbarchi in Italia sono aumentati. Dice no agli slogan Carlo Calenda, Azione. Matteo Richetti.
7: Quello che sta accadendo a Ceuta non si risolve sospendendo Schengen e sospendendo le regole europee. Ogni crisi migratoria si affronta con l'Europa.
5: E per AWS le immagini che arrivano da Ceuta sono il fallimento dell'Europa che spende in armi e non contro la povertà. Vasco Pirri, GR1.
0: I dati Istat sulla fiducia, migliora quella di imprese e famiglie, inflazione in calo, stabile il carrello della spesa.
8: Quello che mettiamo nel carrello di tutti i giorni, dei beni alimentari alla cura per la casa e la persona, che i prezzi di questo settore non aumentino ulteriormente, è una notizia positiva per i consumatori. Più 1,3% rispetto all'anno precedente, dice l'Istat. Stabili. Rallentano i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da più 3,9% a più 3,6%. E rallenta anche l'inflazione nel suo complesso, più 2,8% sull'anno, nell'eurozona e al 2,9%. Il costo dei carburanti in salita non impatta per ora sui prezzi. Dati sull'inflazione e dati sulla fiducia percepita da consumatori e imprese, un indicatore che serve a monitorare la percezione economica del momento. A luglio salgono entrambi. Per i consumatori, dice l'Istat, è un andamento positivo, ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare. Per le imprese va bene nella manifattura e nei servizi, peggio nelle costruzioni. Paola Nania, GR1.
0: E secondo la Svimez, il Mezzogiorno continua a crescere più del Nord anche quest'anno, grazie a investimenti pubblici senza precedenti, trainati dal PNRR. Per il 2026 il prodotto interno lordo del Sud avanza dello 0,8%, quello del Centro-Nord dello 0,7%. Nel 2027 l'associazione prevede un'inversione di tendenza con una crescita dello 0,4% per il Meridione e dello 0,5% per il resto del paese. Il garante per la protezione dei dati personali infligge a TIM una multa di 9.516.000 euro. Al colosso della telefonia contestate numerose violazioni in materia di privacy e telemarketing. Sotto la lente, in particolare, l'operato di alcuni call center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto del gruppo. In questo modo raccoglierebbero illecitamente i dati personali degli utenti, convinti invece di dialogare con un agente autorizzato TIM. L'APSA, amministrazione del patrimonio della sede apostolica, ha chiuso il 2025 con un patrimonio netto di 2,686 miliardi di euro, in aumento quindi di 89 milioni rispetto all'anno precedente. Il risultato gestionale dell'anno è positivo per 22,8 milioni di euro, con il contributo positivo degli investimenti e della valorizzazione immobiliare. L'APSA ha inoltre garantito alla Curia Romana un contributo di quasi 23 milioni. La strategia futura punta su prudenza, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio attraverso nuovi investimenti e progetti immobiliari. Medio Oriente, Donald Trump ha annunciato un accordo per il disarmo completo di Hamas a Gaza, definendolo un passo monumentale per la pace. Secondo il presidente americano, al disarmo seguirà il ritiro israeliano dalla striscia. L'inviata.
9: È presto per parlare di una svolta, ma all'orizzonte di Gaza qualcosa potrebbe muoversi. Hamas acconsente a disarmare, dicono i mediatori dal Cairo e confermano i suoi portavoce, che però precisano solo se Israele interromperà la sua campagna militare. E poi passi successivi, dalla distruzione dei tunnel alla consegna delle armi pesanti, dovranno essere contestuali al ritiro di quell'esercito, aggiunge ancora. Nessun ripiegamento senza un suo effettivo disarmo, ribadiscono però fonti del governo israeliano. Prove di accelerazione del piano in 20 punti per Gaza voluto a gennaio dall'amministrazione Trump. Il comitato di tecnocrati palestinesi si dice pronto a entrare nella striscia, poi arriverà la forza internazionale che al momento conta solo su contingenti da Kosovo, Uganda, Marocco. Tutto però si intreccia con la campagna per il voto di ottobre in Israele. Così il ministro di estrema destra Ben-Gvir commenta: inaccettabile, poi ironizza con il premier spagnolo, apre la porta a Sanchez alla gente di Gaza, ma anche il principale rivale di Netanyahu parla di una resa alla propria debolezza, senza che nessuno degli obiettivi di guerra sia stato raggiunto. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: Rai Radio 1, alle 19:11 minuti, la morte di Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale. Cordoglio delle istituzioni e delle forze politiche. L'Italia perde un grande campione, esempio di lealtà e dedizione, ha scritto sui social la Premier Meloni. Per il Presidente del Senato, La Russa, il calcio italiano piange la scomparsa di una leggenda. Una delle figure più grandi e amate, ricorda il Presidente della Camera Fontana. In tutte le amichevoli del fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento. I funerali martedì prossimo nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
10: Campione autentico Franco Baresi, fuori classe assoluto e bandiera del Milan invincibile di Sacchi e di Capello. Oltre 700 le partite ufficiali disputate con la maglia rossonera cucita addosso. Lanciato in Serie A appena 17enne da Nils Lidholm, vinse lo scudetto della Stella nel 79, diventando per tutti il Piscinin. Così Carlo Lidholm, figlio del tecnico svedese.
11: Mio padre vide questo Piscinin in allenamento e già disse a me, che sono più o meno coetaneo di Franco, questo ragazzo diventerà un grande, un grandissimo, forse il più grande di tutti, me lo disse prima di farlo debuttare. A 17 anni a Verona, uno dei più grandi capitani che abbia avuto il Milan.
10: Da allora una scalata irresistibile fino a diventare il simbolo di una squadra capace di vincere tutto in Europa e nel mondo. Non ebbe la stessa fortuna in nazionale, chiuso da un altro fuoriclasse come Gaetano Scirea. Fu campione del mondo nell'82 senza giocare, protagonista poi a Italia 90. A 34 anni, baluardo dell'Italia di Sacchi, sconfitta a Pasadena nel 94 contro il Brasile solo ai calci di rigore. Una finale giocata dal capitano dopo un recupero miracoloso ed un'operazione al menisco subita appena 25 giorni prima. Le sue lacrime sulla spalla di Arrigo per il rigore sbagliato appartengono ormai alla storia di questo meraviglioso sport. Franco Baresi, altra categoria davvero. Filippo Corsini, GR1.
0: Di poco fa la notizia della scomparsa di un'altra figura simbolo del nostro paese, Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista apprezzato per l'impegno in favore dei giovani e degli emarginati. Con lui è nata la Fondazione Exodus per il recupero dei tossicodipendenti, noto anche per le numerose partecipazioni televisive. Don Mazzi si è spento a Milano all'età di 96 anni. I funerali saranno celebrati lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio, la Camera Ardente nella sede di Exodus al Parco Lambro. Il crollo della palazzina ieri a Messina, proseguono le ricerche delle 5 persone ancora sotto le macerie.
12: Un boato, poi la nuvola di polvere e detriti, così racconta una donna scampata per un soffio al crollo della palazzina. Era appena uscita dal bazar cinese al primo piano. Proseguono intanto senza sosta le operazioni degli oltre 60 uomini in campo, i vigili del fuoco, che non hanno perso le speranze. Cercano di creare varchi tra le macerie. Si cercano le 5 persone ancora sotto i detriti. L'unica estratta senza vita è l'imprenditore Carmelo Leone. I dispersi, le sorelle della vittima, Sara e Rosa Leone, il marito di quest'ultima, Santino Magazzù, e il domestico cingalese Lairo Varnaco Lasuria e Alessandra Frazzica, commessa del negozio cinese. Davide Lambiase, anche lui commesso del bazar, estratto dalle macerie.
13: Fino all'ultimo pensavo di morire. Quando ho visto che finalmente era arrivato qualcuno, ho gridato: c'è anche una mia collega, sta da sotto.
12: Nello stabile, al piano terra, erano in corso dei lavori. 2 dei 3 sopravvissuti sono proprio gli operai. A rendere ancora più difficile la ricerca dei dispersi, un incendio che cova sotto le macerie. Si sta indagando sulle origini del crollo, forse una bombola esplosa, forse un cedimento strutturale. L'indagine aperta è per disastro colposo. Elena Paba, GR1.
0: Weekend di partenze per le vacanze, traffico accompagnato da temperature roventi da nord a sud.
14: Da domani saremo nel pieno della quarta ondata di calore dell'estate. Le città contrassegnate con il bollino rosso saliranno a 19 e domenica saranno 23 sulle 27 monitorate dalla Protezione Civile. Un picco che potrebbe durare per l'intera settimana. Già registrate oggi temperature fino a 42 gradi in pianura padana, Sicilia e 40 gradi nelle altre regioni. Il cielo è per lo più sereno, ma l'anticiclone africano carica l'atmosfera di energia che in serata può trasformare gli sporadici temporali estivi in grandinate, non solo in quota, spiega il tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
15: I temporali si stanno manifestando in maniera più frequente e intensa sulle Alpi centro-occidentali e del Trentino Alto Adige, con sconfinamenti fino a termine giornata anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Brevi rovesci invece si stanno verificando sulla Sicilia sud-orientale. Tenderanno ad esaurirsi nelle ore serali, lasciando spazio ad ampie schiarite.
14: Si raccomanda dunque prudenza a chi si mette in viaggio. Dopo una giornata di code ai caselli, la viabilità tornerà più scorrevole dopo le 21, ma domani mattina sarà di nuovo bollino nero con rallentamenti in direzione di mare e montagna. Francesca Fornario, GR1.
0: Nuova campagna sociale della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali domestici, fenomeno purtroppo diffuso nel periodo estivo.
16: Lasciati lungo le strade o nei centri abitati, nel peggiore dei casi gettati come rifiuti nei secchi della spazzatura. In Italia ogni anno sono circa 130.000 gli animali domestici abbandonati, tra cani e gatti. Il 40% di questi abbandoni avviene durante il periodo estivo, un fenomeno che è una vera emergenza sociale e un reato penale. Chi abbandona un animale rischia l'arresto fino a un anno e la multa fino a 10.000 euro. E per sensibilizzare sul tema, la Polizia di Stato ha lanciato lo spot "Se non ti porto non parto", dove una poliziotta dialoga amorevolmente con il suo cane Joy.
17: Ciao! Andiamo?
18: Joy, andiamo in vacanza.
19: Io sono una poliziotta. Joy è il mio amico a quattro zampe e viene sempre con me, anche in vacanza. L'abbandono è un reato. L'amicizia è una cosa seria.
16: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Le bellezze storiche, archeologiche e naturalistiche sono un'importante attrattiva, ma a trainare il turismo italiano è anche altro.
20: Sempre più spesso sono i concerti a mettere in moto la vacanza. I grandi eventi musicali sono infatti diventati dei veri e propri motori economici, e quanto emerge da uno studio dell'Università Niccolò Cusano, che stima in oltre 11 milioni i pernottamenti generati dalla musica live, per un impatto economico di 4,3 miliardi di euro. Si capovolge così l'assioma: prima si sceglieva una meta e si cercava cosa fare, ora si costruisce il viaggio in base all'evento. 8 italiani su 10 sono infatti pronti a spostarsi per assistere all'esibizione del proprio artista preferito. In Italia, come in Europa, il 26% degli intervistati ha fatto o farà almeno un viaggio per assistere ad un concerto. L'impatto economico della musica live supera di gran lunga la semplice vendita dei biglietti. Per ogni euro speso all'ingresso ne sono stati generati altri 3 tra alloggi, ristorazione, trasporti e servizi sul territorio. Nella classifica delle città italiane che hanno incassato di più dai maxi eventi live spicca Milano con 206,5 milioni, seguono Roma e Lucca. Gelsomina Testa, GR1.
0: Torna all'asta il vestito di John Travolta indossato nel film La febbre del sabato sera.
21: Giacca bianca come gilet pantaloni, camicia nera con colletto largo a punta e il completo che Tony Manero indossava sulla pista da ballo della Febbre del sabato sera, film culto della disco music. Ora quel vestito va all'asta a Los Angeles, per chi ha soldi da spendere è l'ultima occasione per provare ad accaparrarselo. Travolta infatti durante le riprese ne alternò 2 identici, uno da indossare e uno lasciato ad asciugare, visto il copioso sudare frutto del forsennato dimenarsi. L'esemplare gemello era finito all'asta nel 2023, aggiudicato per $260.000. Ora, per il completo rimasto, si arriva a $350.000. La febbre del sabato sera uscì nel 1977, lanciò Travolta come star internazionale, portò al successo planetario la colonna sonora dei Bee Gees. Da alcuni è visto come il primo fragoroso vagito dei disimpegnati anni 80. Di certo, a quasi 50 anni di distanza, basta ancora un accenno di Stayin' Alive perché venga voglia di ballare. Federico Mello, GR1.
0: Scuole ancora chiuse, ma già si pensa al ritorno ad Hogwarts, la scuola dei maghi di Harry Potter, che i fan celebrano in genere in tutto il mondo il 1 settembre, ma quest'anno la festa sarà anticipata. Le celebrazioni del 25esimo anniversario arriveranno anche nelle sale cinematografiche. Dal 26 agosto al 2 settembre tornerà infatti sul grande schermo Harry Potter e la pietra filosofale, il primo capitolo delle avventure del maghetto. E il 1 settembre festa evento a Venezia alla vigilia della mostra del cinema. Musica con il ritorno di Ariana Grande, Petal, il nuovo album della pop star americana.
1: Capelli spettinati e viso sorridente, sulla copertina di Petal Ariana Grande appare felice come chi si è lasciato dei pesi alle spalle, e forse non è un caso se al centro di Hate the Day Made You Love Me, primo singolo andato dritto al numero uno delle classifiche, c'è la fine di una relazione tossica con un amante, ma forse anche con la propria fama. La ragazza con la coda di cavallo, idolo per milioni di giovanissimi, sembra ormai un ricordo. Al suo posto una donna sicura che può permettersi di fondare la propria casa discografica e reimmaginare una carriera già lunga. A 33 anni Grande resta una delle personalità più seguite del mondo social, e quest'estate, con la sua prima tournée mondiale dopo più di 7 anni, ha fatto collezione di tutto esaurito. Ultime date a Montreal e Londra. Francesco Riccardi, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Massimiliano Savino. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
17: Radio 1, un mondo da sentire.
22: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
23: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
22: Info su suzuki.it.
24: Suzuki.
25: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
26: E alla mia fitness mania.
25: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
27: Chi è?
28: La duchessa.
27: La duchessa?
28: Sì.
25: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
27: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
25: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
27: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
29: Musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
30: Nuvola la trovi su siscom.eu.
31: All'Estelunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su estelunga.it.
32: Onda Verde. Viaggiare informati.
33: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.24, apriamo in Abruzzo in A25, Torano Pescara, tra Casauria e Bussi in direzione della A24, dove il traffico risulta bloccato con code per un veicolo in fiamme. Ripartiamo ora dalla Lombardia in A4, tra la tangenziale est di Milano e Monza in direzione Milano, presenti 2 km di coda per un incidente. Ci spostiamo in Emilia Romagna in A14, tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna, un incidente provoca 4 km chilometri di coda. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli-Est ed Empoli-Ovest in direzione Livorno, si registrano invece 2 chilometri di coda per un incendio. Andiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli nel Lazio, tra la diramazione di Roma Sud e Colleferro verso Napoli, 7 chilometri di coda per un incidente. Rimaniamo in Autosole, in Campania, tra Capo e Caianello in direzione Roma, segnalato un altro incidente. E infine segnalate code per incidente anche in A3 tra Scafati e Angri in direzione Salerno. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
5: Ah. È arrivata questa per lei.
6: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
7: Farò ricorso sulla Gazzetta.
8: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
9: Posso vincere.
10: Ispirato a una storia vera.
11: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
13: Teme forse di essere battuto da una donna in aula.
24: Non sai stare al tuo posto.
26: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
28: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarli.
34: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.
35: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
36: Ricostruiscono i 13 giorni di fuga.
37: Il premier mette a punto in queste ore.
38: The president did what he always would.
39: The Afghan government says they're not surprised.
40: Zapping.
41: Le 19:27 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 31 luglio 2026. Allora, come sempre, diamo uno sguardo insieme ai temi che tratteremo questa sera e agli ospiti che saranno con noi. Dedicheremo l'apertura della puntata alla una ricorrenza tragica, che è, sapete già essere quella del 46esimo anniversario della strage di Bologna, sabato 2 agosto 1980. 46 anni fa ci fu la strage di Bologna, fu la più grande, la più terribile strage di terrorismo che ci sia mai stata in Italia, e provocò la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200. 46 anni dopo ne riparliamo, noi il 2 agosto non saremo in onda perché è domenica, quindi abbiamo voluto anticipare, diciamo, questo spazio dedicato al ricordo proprio oggi. E per farlo sarà con noi, prima di tutto, Marina Gamberini, che è una delle due impiegate del ristorante della stazione, Sigar si chiamava, sopravvissute alla strage di Bologna. La sua foto, stesa su una barella poco dopo essere stata recuperata dalle macerie che l'avevano sepolta, è diventata una delle foto simbolo di quella strage. Lei che urla, che grida, non si vede la sua disperazione, il suo orrore, il suo dolore. Oggi noi intervisteremo Marina Gamberini perché ci consegni il suo ricordo di quel giorno, di quel momento, di quelle ore. Poi cercheremo anche un po' di riattraversare la lunga, complicata vicenda processuale che ha caratterizzato la strage di Bologna. Lo faremo con Andrea Speranzoni, che è un avvocato penalista, si è occupato della difesa delle vittime della strage, coordinando l'intero collegio di parte civile. Ha scritto anche molti libri dedicati proprio, diciamo, alla strategia della tensione e all'Italia negli anni delle stragi. Chiusa questa parte dedicata appunto al 46esimo anniversario della strage di Bologna, sarà con noi Maurizio Molinari. Molte cose da discutere, insomma, la partecipazione alla guerra di Trump, anche dell'Arabia Saudita, apre nuovi preoccupanti orizzonti. La presenza di militari italiani in Arabia Saudita a difesa dei cieli del Golfo dagli attacchi iraniani è anche un tema interessante. Parleremo anche, se ci sarà tempo, di questa notizia che Trump ha subito rilanciato con grande insomma, con grande orgoglio. Ovviamente, se è vera e se sarà confermata, sarà una grande svolta. Trump l'ha definita epocale. E l'accettazione da parte di Hamas di disarmare completamente. Vedremo di chi si tratta. Poi parleremo di questa incredibile crisi migratoria di cui è stata vittima Ceuta, questa piccola esclave spagnola nel territorio marocchino. Decine di migliaia di giovani, soprattutto ragazzi e ragazze marocchini, anche molti minori, hanno raggiunto a nuoto, senza essere fermati dalle guardie di frontiera marocchine, hanno raggiunto a nuoto la città di Ceuta, una piccola cittadina di 80.000 abitanti, che ha subito effettivamente un'invasione di almeno 60.000 migranti, creando una crisi molto, molto forte per la città e per gli equilibri della zona. Bisogna anche dire che più della metà, ormai 48.000 si dice, sono già rientrati in patria. D'altro canto il Marocco è lì, giusto oltre la ringhiera di separazione, il muro di separazione, si sono messi in fila con l'aiuto della Guardia Civile, sono tornati in Marocco. Però la cosa ha destato molte preoccupazioni, soprattutto qui in Italia, dove si è pensato di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna. Ovviamente l'Italia non ha un confine terrestre con la Spagna, quindi si tratterà soltanto di creare dei controlli doganali agli arrivi aeroportuali e nei porti. Quindi parleremo di questo con Matteo Villa, che è il direttore del Policy Hub dell'ISPI. Poi sarà con noi Giulio Boccaletti, uno scienziato, autore di molti libri, soprattutto di famoso, l'abbiamo parlato anche qui a Zapping, Acqua, una biografia, e Siccità, un paese alla frontiera del clima. Parleremo con lui prendendo spunto dai grandi incendi che hanno devastato l'Europa in queste varie ondate di calore, su quello che si può fare, su quello che rimane da fare, oltre alla gestione dell'emergenza, per immaginarsi un futuro in cui con questi incendi dovremo continuare ad avere a che fare. Chiuderemo con Roberto Burioni, perché voglio farvi raccontare, voglio che conosciate, vorrei che conosceste quello che è accaduto in una audizione al Senato in cui il protagonista era il virologo Fauci, che è stato uno dei protagonisti anche della battaglia contro il Covid. È stato torchiato, messo in mezzo da molti senatori repubblicani. Lui per 100 volte ha ripetuto la frase rispettosamente: mi appello al quinto emendamento e non intendo rispondere, 100 volte, esponendosi anche al dileggio, alle prese in giro dei senatori, e che lo accusavano di qualsiasi cosa. Ecco, con Roberto Burioni, che ne ha anche scritto, cercheremo di capire che cosa è davvero successo in questa audizione. Bene, sono le 19:33 minuti, vi faccio sentire i titoli del TG3 e poi cominciamo.
0: A Ceuta 60.000 migranti in poche ore, migliaia già tornati in Marocco, decine di morti, Sanchez violata l'integrità territoriale, scontro Roma-Madrid, l'Italia sospende Schengen con la Spagna. Trump attacca, non sanno come rispondere a un'invasione. Il tycoon annuncia l'accordo per il disarmo di Hamas, i miliziani solo a precise condizioni, ostacoli in vista del vertice al Cairo. Chat di Del Mastro, Fontana blocca l'accesso ai documenti, le opposizioni si barricano in giunta, decisione grave, Schlein, la maggioranza spieghi perché vuole nascondere le carte. Si scava senza sosta tra le macerie del palazzo crollato a Messina, recuperato un corpo ma restano 5 dispersi, la procura apre un'inchiesta per disastro e omicidio colposo. Addio a Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, il club rossonero, abbiamo perso un battito del nostro cuore. Martedì funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Patti Smith in Vaticano dal Papa, la sacerdotessa del rock visibilmente emozionata, sorrisi e battute tra i due americani di Chicago, padre Spadaro al TG3, due voci di speranza per un mondo diviso.
41: 19:34 minuti, buonasera a tutti e bentornati a Zapping. Ricordo il numero 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Come ho detto in apertura, noi il 2 agosto 2026, 46esimo anniversario della strage di Bologna, non andremo in onda perché è domenica, e quindi abbiamo anticipato a oggi il ricordo doveroso di quella strage, 85 morti, più di 200 feriti, la più grande strage terroristica della storia d'Italia. E per farlo vorrei cominciare con il salutare e dare il benvenuto a Marina Gamberini, che è stata una delle due, credo, impiegate del servizio di ristorazione all'epoca alla stazione di Bologna, il SIGAR, ed è sopravvissuta a quella strage. Lo ricordavo anche prima, la foto di lei stesa sulla barella con il volto travolto dall'orrore è diventata una delle foto più viste, più legate alla memoria di quella giornata. Signora Gamberini, buonasera, grazie per aver accettato di parlare con Zapping.
1: Buonasera a voi e grazie a voi per occuparvi di questa pagina così tremenda.
41: La foto l'abbiamo vista in tanti, l'abbiamo vista tutti sui giornali. Che cosa illustrava? Lei stesa su una barella, che cosa era successo un minuto prima?
1: Allora, io ero in ufficio con le mie colleghe, non ho ricordo dell'esplosione, perché io sono stata colpita probabilmente immediatamente, infatti ho una frattura del cranio di 9,5 cm e probabilmente diciamo che l'urto è arrivato prima che io ricordassi. È chiaro che l'ho vissuta perché ho le cellule del labirinto lese, ho delle problematiche legate anche all'esplosione, però io non lo ricordo.
41: Cioè lei non ricorda il boato, il botto, non se lo ricorda?
1: No, e questo ha fatto sì però che io, trovandomi poi completamente al buio, e non avessi idea di dove fossi, che cosa fosse successo, perché ovviamente ero immobilizzata al buio e senza avere
41: sotto le macerie,
1: sì, e mi hanno trovato circa 2 ore dopo, e quindi io non ho avuto, cioè in quel momento quando io ho ripreso conoscenza, che è, diciamo che probabilmente è stato contestuale a subito dopo il volo che ho fatto, perché mi hanno trovato in una posizione che non era quella della
41: perché
1: mia
41: scrivania. Perché l'ufficio era al primo piano, sopra la sala d'attesa,
1: l'ufficio,
41: no?
1: Era esattamente al primo piano della palazzina che è stata distrutta, quindi io più o meno ero nella parte, diciamo, centrale sulla sinistra, e sicuramente diciamo lo spostamento d'aria mi ha buttato contro la parete del palazzo di fianco che è rimasto in piedi, però seppellendomi, quindi queste poi gliele posso raccontare oggi perché ovviamente ho preso coscienza di quello che era successo.
41: Certo.
1: Ma in quel momento, cioè quello che mi ha portato, diciamo, a capire che ero in un disastro sono stati i rumori esterni.
41: Cioè, lei ha aperto gli occhi e ha visto intorno a sé al buio, ha pensato cosa? Di essere sepolta viva?
1: Io ho pensato di essere nel mio letto, di star male, ho detto Dio come sto male. Succede, no? Che uno si sveglia di notte che ne so, ha una colica, sta malissimo, no? Quindi ho detto Dio, perché? Perché in quel momento c'era il silenzio reale, quindi probabilmente per quello dico che è stato proprio, mi sono ripresa immediatamente dopo l'esplosione, perché il primo momento è stato questo come sensazione, non avevo idea, cioè proprio ho pensato di essere nel mio letto. È chiaro che è cambiato tutto quando ho cominciato a sentire rumori esterni. I rumori esterni erano ambulanze, richieste d'aiuto, e quindi ho capito che ero in un disastro. Non avevo però idea di quale disastro.
41: Certo.
1: Ovviamente la prima impressione è ok, sono in un disastro, ma qualcuno verrà. Cioè, come succede, no? Tu vedi, avevo visto la marea di,
41: cioè,
1: purtroppo,
41: per quanto stava lei poteva essere un terremoto, poteva essere qualsiasi cosa,
1: sì, esattamente, perché non avevo cognizione dell'esplosione, quindi per me era, anzi le dirò, non ho mai pensato a niente, cioè non ho pensato che cosa poteva essere successo in quel frattempo.
41: Ma è rimasta 2 ore in queste condizioni, 2 ore sotto le macerie?
1: Sì, esattamente, e poi 2 ore lucide, quindi è stato...
41: Che cosa faceva? Gridava? Chiedeva aiuto?
1: Allora no, io in un primo momento ero molto serena, cioè l'ho letto poi in altri libri, è una questione quasi normale. Ho fatto anche un corso di premorte, quindi insomma, che hanno individuato alcune sensazioni che si provano quando si è in una condizione di pericolo così grande. E in effetti io in un primo momento ero serena, cioè avevo compiuto gli anni esattamente il 2 luglio, quindi
41: aveva 20 anni, ricordiamolo, 20 anni.
1: Sì, 20 anni in quell'epoca era veramente raggiungere l'indipendenza, no? E quindi avevo fatto una grande festa tutto il giorno, tanti amici.
41: Aveva un buon lavoro, no? Aveva un buon lavoro, quindi era...
1: Sì. No. Avevo trovato questo lavoro, tra l'altro la stazione per me era casa, perché mio padre ci lavorava da tantissimi anni, quindi io ci sono cresciuta andando a salutarlo, andando a scroccargli un caffè, passando di lì. Quindi per me era un ambiente, quando io sono andata a lavorare lì ero felice, poi sono andata a lavorare con delle ragazze coetanee, quindi c'era un
41: quasi
1: rapporto
41: tutte
1: molto...
41: morte, no? Questo... Io qui ho sì. I nomi: Mirella, Rita, Katia, Euridia, Franca, Nilla, tutte le sue colleghe, non se n'è salvata, forse se n'è salvata solo una, oltre lei.
1: Sì, esattamente. E quindi con queste ragazze io ho costruito una veramente, c'era un rapporto, poi probabilmente l'ho idealizzato perché è successo quello che è successo, ma io ero felice, era un momento veramente felice, avevo... Con loro si parlava di tutto, due si sarebbero sposate di lì a poco, quindi avevo visto i loro preparativi, quindi insomma era un ambito, diciamo, dove si erano tutte coetanee d'età, no?
41: E vi sentivate quindi al sicuro, niente poteva minacciarvi in quel momento, no?
1: Assolutamente, assolutamente, non solo, la stazione era un posto non... Non è quello di oggi, la stazione di allora era un posto frequentato dalla cittadinanza, non solo da quelli che partivano, perché lì c'era questo ristorante, no? Noi gestivamo la ristorazione come azienda, la mia azienda gestiva la ristorazione e mio padre faceva il carrellista, che era quello che faceva servizio ai treni, quindi c'erano i carrellisti, c'era il ristorante di prima, c'erano tutti i chioschetti, all'epoca non c'era il burger piuttosto che il gelato, eccetera. Lì in tutti i voltini che ci sono sul primo binario c'era un localino, quindi la bibita, il gelato, il panino.
41: Quindi ci passavano i cittadini anche che non dovessero prendere il treno, che non arrivassero.
1: Sì,
41: da...
1: sì, perché c'era un ristorante di prima, c'era l'unica edicola aperta di notte.
41: Certo.
1: Quindi due o tre bar, quindi voglio dire, era proprio un posto frequentato anche dalla città.
41: Quindi tornando, lei è stata 2 ore tranquilla... senza...
1: Beh, tranquilla non sempre, sì, sì. Diciamo che in un primo momento sì, poi chiaramente allora l'idea era: è successo qualcosa,
41: adesso mi salverà
1: qualcuno, sì. Ecco, esatto.
41: Però il tempo quindi passava e non arrivava nessuno, quindi cominciava un po' a preoccuparsi.
1: Esattamente, allora lì, siccome sentivo gli altri urlare, chiedere aiuto eccetera, dico probabilmente devo fare questo anch'io. E quindi la seconda parte di questo lungo tempo l'ho dedicato a cercare di togliermi da quella situazione, ma era impossibile, io non sentivo nulla del mio corpo, se non avevo solo la mano sinistra in una guancia e sotto sentivo una pietra, ma non riuscivo a muovere nient'altro, quindi non so che cosa posso aver provato a fare per togliermi da lì, so di averci provato e anche chiedere aiuto, poi qualcuno, il dottore che mi ha soccorso e i pompieri mi dicono che ho incontrato 35 anni dopo, mi dicono che non potevo perché avevo praticamente la bocca ostruita dalla polvere da,
41: certo. E quindi a un certo punto lei ha visto entrare un raggio di luce in questo buio, qualcuno aveva smosso qualche pietra?
1: No, è successo che praticamente mio padre, che ovviamente sapeva come erano distribuiti gli uffici e era stato chiamato, quindi era arrivato subito sul posto, quando ha visto la situazione ha cominciato a cercarmi e è svenuto 2 o 3 volte perché magari vedeva un lembo di vestito che gli sembrava il mio, insomma, quindi e quando dopo tempo non riusciva a trovarmi proprio l'anno scorso mi ha raccontato il pompiere che poi mi ha trovato, lui gli ha detto: io vedo una persona lassù, perché lui ha immaginato probabilmente
41: che quella doveva essere la sua posizione nel momento
1: che quella poteva essere la posizione in cui ero rimasta, certo. Perché effettivamente non mi aveva trovato da nessuna parte. E praticamente il pompiere poi mi dice, nel raccontarmelo, mi dice: guarda, lui voleva venire su, ovviamente non l'ho fatto salire, perché loro per arrivare da me sono dovuti salire al primo piano, quindi c'erano tutte le macerie, no?
41: Certo.
1: Quindi lui era un pompiere all'epoca, anche lui giovane, aveva 24 anni e probabilmente è poi stato sgridato anche per questa cosa che ha fatto, ma a me ha salvato la vita. Lui è salito e nel raccontarmelo dice: non poteva averti visto, perché io ti ho visto quando sono arrivato lì. Lui praticamente camminando sopra le macerie mi ha pestato, quindi in quel momento io probabilmente sono riuscita a emettere qualche suono, ho sentito che hanno ordinato silenzio e quindi ho risentito quel silenzio proprio iniziale. Lì ho cercato di farmi sentire esattamente cosa ho fatto, non lo so, e poi ho sentito una mano che mi raggiungeva un ginocchio e lì ho capito che
41: era il momento della salvezza. È stato complicato tirarla fuori da quel buco? È stato doloroso, complicato?
1: Molto. No, allora io fortunatamente, finito quel momento diciamo dove ho capito che stava arrivando qualcuno, ho perso conoscenza, ma tenga conto che avevo anche un'emorragia interna, quindi io sentivo anche nell'ultima parte del seppellimento che cominciavo a perdere le forze, insomma che la cosa andava male. Io nell'ultima parte mi ero già convinta che, visto che non arrivava nessuno, e lei può immaginare 2 ore in quelle condizioni come potevano essere, ho immaginato che era la mia fine. E quindi io in quel momento mi stavo completamente
41: lasciando andare. Quindi poi si è risvegliata in ospedale o nell'ambulanza a un certo punto?
1: Mi sono risvegliata nel momento di quella foto che lei ha citato prima, perché uno dei nostri direttori mi ha chiamato per nome, quindi ho capito che ero lì. Poi sono arrivata all'ambulanza, ero lucida lì e ho visto arrivare mio padre, ma purtroppo non sono riuscita a dire a mio padre, quindi gli infermieri non hanno creduto che fosse lui, per cui non l'hanno caricato. Quindi un altro momento terribile è stato questo viaggio in solitaria in ambulanza con le sirene spiegate, dove non capisci assolutamente. Lì cominciava forse a farsi sentire anche il dolore, quindi lì è stato veramente un momento, un viaggio brutto.
41: In che momento ha capito quello che era successo? In che momento le hanno detto: guarda, è esplosa una bomba? No, molto dopo.
1: Tanto tempo dopo, tempo dopo, perché anche in ospedale chiedevo delle mie colleghe, ce n'era solo una ricoverata con me, chiedevo delle altre, uno mi diceva è in un altro ospedale, un altro mi diceva al piano di sotto, quindi
41: la tenevano protetta, non le davano troppe informazioni.
1: Sì, solo che io avevo questa frattura nel cranio che praticamente era da vedere, insomma, com'era la situazione. Quindi io per 3 giorni ho rimesso su Kigati, c'era una posizione innaturale della testa proprio per evitare, se c'era un'emorragia, che la situazione peggiorasse. Quindi i primi 3 giorni sono stati, direi, insomma, complicatissimi.
41: Però poi quando l'ho capito, credo di aver letto, di aver capito che poi ha dedicato molto della sua vita a seguire i processi, a tenere viva la memoria, no?
1: Tutta.
41: Si è impegnata molto su questo, va nelle scuole.
1: Tutta.
41: Sì.
1: Tutto il resto della mia vita, di questa nuova vita, perché sicuramente non è quella
41: che avrebbe avuto.
1: Poteva essere. Però questa è quella.
41: Ha seguito tutti i processi legati alla strage?
1: Sì.
41: E che cosa pensava mentre era in aula? Che cosa provava?
1: Allora, i primi processi sono stati complicatissimi, perché vedevo questi 2 ragazze che erano coetanei, no? Perché non hanno 2 più di me, quindi. E vedevo questi 2 ragazzi ridere, scherzare in aula dietro le sbarre, e non è che riuscivo a. Cioè, non riuscivo a capire, insomma, poi questa cosa mediatica delle se non sono stati loro, ma li usano, quindi c'era tutta questa.
41: Parliamo di Mambro e Fioravanti, ovviamente, no?
1: Esatto. Sì. Esatto. E quindi c'era molta lì, però ho capito che dovevo saperne di più, e quindi ho cominciato, oltre che a seguire i processi, a documentarmi, insomma, a leggere, ascoltare un po' di tutto. E gli ultimi due, per Bellini e Cavallini, sono stati più consapevoli, insomma, con delle conoscenze maggiori, e quindi è stato più molto faticoso a livello umano,
41: certo,
1: molto, però è stato più consapevole, diciamo così. Poi noi abbiamo avuto, con Speranzoni e tutti i loro avvocati, abbiamo avuto un sostegno, insomma, ci hanno accompagnato, perché assistere a un processo non è facile,
41: credo. Rivivere il trauma,
1: sì, anche, cioè, voglio dire, io quando hanno condannato l'ergastolo Bellini sono scoppiata in un pianto, perché, e non le dico le domande ai giornalisti, le evito, ma voglio dire, come fa uno a essere, allora, è certo, se questo, cioè, lui è responsabile, l'ergastolo è un risultato, no? Finalmente abbiamo una pagina di verità, ma non è che si riesce ad essere contenti, non so, sì, come dire, no? Cioè, è comunque un processo complicatissimo a livello emotivo, e quindi...
41: Un'ultima cosa volevo chiederle. Lei ha dei figli, un figlio, non ricordo bene adesso, no?
1: Ha un figlio.
41: Come, quando gliel'ha raccontato, e come suo figlio ha vissuto questa vicenda? Che cosa ha capito? Come l'ha presa?
1: Allora, purtroppo adesso ha 32 anni, fra poco, quindi è un uomo, insomma, un ragazzo maturo, entrato, cioè, in associazione insieme agli altri.
41: Quindi è entrato nell'associazione delle famiglie?
1: Sì, insieme ad altri figli dei nostri feriti, e hanno fondato una pagina Instagram, stanno facendo delle cose. E purtroppo è figlio della mia esperienza, e quindi, insomma, ha vissuto una madre in difficoltà.
41: Non del tutto a posto, diceva, no? Mi pare di aver letto in qualche intervista.
1: Insomma, pensi che, credo, nell'uscita della scuola media, che ti danno delle schede, no? Un insegnante, io non ho mai saputo che loro sapessero della mia storia, perché non andavo a pubblicizzarla, eccetera. Un insegnante scrisse: figlio di una madre problematica.
41: Ecco. Signora Gamberini, io la ringrazio molto, insomma, di aver voluto ricordare assieme a noi quella giornata. È stato molto interessante.
1: Per me
41: anche
1: è indispensabile.
41: E la ringrazio.
1: Io ringrazio voi di esservi interessati. Grazie.
41: Grazie a Marina Gamberini. Buonasera, grazie davvero.
1: Arrivederci, buonasera.
41: Sono le 19:53 minuti. La signora Gamberini ha citato Andrea Speranzoni come un avvocato che è stato molto vicino alle vittime, alle famiglie delle vittime, e Andrea Speranzoni è con noi adesso, io lo saluto. Buonasera, avvocato.
2: Buonasera.
41: Benvenuto a
2: Zapping. Buonasera a voi.
41: Ha sentito un po' il racconto della signora Gamberini, no? Immagino che di racconti così ne avrà sentiti tanti.
2: Molti, sì, davvero molti, perché sono tutte persone, cioè, ricordiamo, sono 216 feriti rimasti sotto le macerie quel giorno, e quindi c'è anche tutto il capitolo dei feriti, dei traumi successivi, delle sindrome post-traumatiche da stress che abbiamo proprio visto e vissuto con loro. Ecco.
41: Ci racconti un po' qual è stato il suo lavoro in questi 46 anni, a cosa si è dedicato? Lei è stato l'avvocato di parte civile, ha anche coordinato il collegio degli avvocati di parte civile.
2: Allora, è stato un lavoro molto particolare, perché lo studio delle vicende eversive neofasciste che hanno colpito l'Italia l'ho iniziato 32 anni fa, l'ho continuato negli ultimi 20 anni, muovendo da esperienze, appunto, nello studio legale, che aveva seguito i primi processi dei primissimi anni 80, e negli ultimi 12 anni, nei due processi a carico dell'ex NAR Gilberto Cavallini, il terrorista neofascista condannato all'ergastolo nel gennaio 25, e di Paolo Bellini, condannato invece a luglio dell'anno scorso, sempre all'ergastolo ed ex militante di Avanguardia Nazionale, abbiamo visto veramente in chiaro non solo come il comando che ha agito in stazione il 2 agosto 80 aveva agito e con quali contatti, di quali contatti aveva beneficiato, ma abbiamo anche potuto ricostruire, grazie a un incredibile lavoro davvero della Procura Generale di Bologna, chi ha pagato, finanziato e organizzato la strage e i depistaggi preventivi.
41: Lì c'è la, si parla della P2 in questo, no? Di Gelli, di Ottolani.
2: Si parla di questa loggia massonica Propaganda 2, una loggia eversiva, cioè che aveva in odio la democrazia italiana e la democrazia repubblicana, e che ha, come dire, dall'interno del potere, perché dire P2 vuol dire vertici di alte istituzioni del nostro Stato.
41: Servizi segreti.
2: Servizi segreti, uomini dell'esercito, uomini della politica anche, ha tentato di sabotare la democrazia italiana condizionandola attraverso atti di violenza estrema come la strage del 2 agosto 80.
41: E hanno anche tentato di depistare il processo, no? Io ricordo tutta la vicenda della pista palestinese, della pista libanese, ci furono dei tentativi, si trovò anche addirittura una valigia con delle bombe simili a quelle della stazione di Bologna, con dei biglietti per l'estero per far credere che ci fossero degli interventi stranieri.

0: il 2 agosto 1980, dei giornali in lingua tedesca, dei giornali in lingua francese e dei biglietti aerei che portavano in un caso verso Parigi e nell'altro caso verso Francoforte in Germania, a far credere che ci fosse una pista estera da seguire. Fu smascherato questo depistaggio e si scoprì che erano stati alti funzionari dei servizi segreti militari, il servizio si chiamava SISMI all'epoca, ovvero il generale Santovito, il generale Belmonte, il colonnello Belmonte e il generale Musumeci, assieme a Licio Gelli, ad aver messo in piedi quel depistaggio che fece perdere un sacco di tempo agli investigatori, perché oggi noi lo sappiamo che è un depistaggio, ma sulle prime venne anche creduto come possibile quell'episodio.
1: Venne preso in considerazione, certo, quindi.
0: Assolutamente sì, il depistaggio è come dire una mescolanza dosata fra vero e falso, questo va ricordato, cioè si mettono degli elementi veri per rendere plausibile una certa pista e si condiscono con elementi falsi e questo mix di vero e falso conduce gli investigatori in direzioni completamente sbagliate, così come è stato fatto altrettanto con una pista che portava in Libano, con una pista che portava verso la Libia e in ultimo la pista cosiddetta palestinese che è stata proprio affrontata, devo dire, e smascherata nella sentenza di appello a carico di Gilberto Cavallini come una pista addirittura precostituita col denaro di Gelli. Quindi
1: mi racconti meglio il suo lavoro, il vostro lavoro, perché forse non tutti hanno chiaro cosa fa davvero un avvocato di parte civile, che come avete impostato la vostra linea processuale?
0: Allora, la nostra linea processuale in ambedue i processi è stata innanzitutto connotata da un grande attivismo, quindi come avvocati abbiamo utilizzato molto gli strumenti, come dire, delle investigazioni difensive e del lavoro attivo di un avvocato che difende le parti civili, cioè le vittime dei reati. Avevamo come temi di prova quello di provare il danno e quindi la ferita individuale e anche la ferita collettiva, perché io rappresentavo anche gli enti pubblici dei territori colpiti, quindi il comune di Bologna e la regione Emilia-Romagna, e quindi c'era anche un tema di ferita che riguarda un'intera società colpita da un lato, e dall'altro abbiamo lavorato mettendo insieme anche tutte le conoscenze acquisite nei processi in materia di eversione di destra, cioè processo relativo alla strage di Piazza Fontana, la prima grande strage italiana, e soprattutto quello relativo alla strage di Piazza della Loggia a Brescia del 74. Non deve ingannare l'anno, in quelle indagini furono acquisiti molti elementi utili anche a capire i fatti del 1980 e le dinamiche, le logiche che governavano i piani eversivi che hanno colpito l'Italia lungo tutto quel decennio. Ecco.
1: La vicenda secondo lei è completamente chiarita o, come spesso succede nelle stragi italiane di varie inclinazioni, resta sempre qualcosa di non scoperto, qualcosa che ancora inquina la memoria? Com'è la strage di Bologna rispetto a questo? Abbiamo fatto completa chiarezza?
0: Allora, io credo che negli ultimi 10 anni il livello delle conoscenze sia aumentato di molto. Sicuramente quel giorno a colpire dei cittadini inermi ed innocenti non c'erano solo le 5 persone condannate, cioè Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini, Gilberto Cavallini e Paolo Bellini. C'erano altri componenti del comando, questo dalla ricostruzione risulta. Io credo che un ruolo attivo lo abbia avuto anche Ordine Nuovo Veneto, alcuni uomini di Ordine Nuovo Veneto. Il livello, come dire, di conoscenze è altissimo. Sappiamo chi ha finanziato, sappiamo come è stata organizzata, da quando sono iniziati i pagamenti che hanno finanziato la strage, ben un anno e mezzo prima, 16 febbraio 1979. Sappiamo come era organizzato questo comando, quali erano i rapporti di alcuni dei condannati, in particolare Gilberto Cavallini e Paolo Bellini, con uomini dello Stato, con settori e apparati dello Stato. In qualche modo abbiamo capito anche la causale di quella strage, il cosiddetto movente.
1: Che cosa si voleva ottenere? Qual era il punto?
0: La logica era creare il terrore, cioè destabilizzare l'ordine pubblico per

0: stabilizzare l'ordine politico, quindi creare attraverso un attentato di enorme dimensione un enorme ricatto allo Stato che Licio Gelli attuò immediatamente dopo e poi nell'87, la sentenza ne parla molto bene, sono stati trovati veri e propri documenti di quel ricatto attuato da Licio Gelli al sistema politico italiano per bloccare l'alternanza politica in Italia, ma anche per garantire un gruppo di potere che in qualche modo aveva già beneficiato degli effetti delle prime stragi.
1: È la famosa strategia della tensione, di questo che stiamo
0: parlando. L'80 è ancora strategia della tensione. Fino a prima della celebrazione degli ultimi due processi, questo anche a livello storiografico non veniva detto, dopo la celebrazione del processo ai mandanti possiamo serenamente dire, sulla base di prove anche documentali, che l'80 rientra ancora nella strategia della tensione in Italia, sì.
1: E quindi era questo, era un modo per appunto rafforzare un governo più autoritario e bloccarne la possibilità di alternanza.
0: Assolutamente, l'agosto 80 inaugura, come dire, il blocco politico che poi attraversa tutti gli anni 80, quindi è un progetto, come dire, che ha poi degli effetti anche nel decennio degli anni 80 e che ha avuto questo gravissimo episodio di violenza politica che ha colpito la città di Bologna. Ricordiamo che 4 anni dopo Bologna viene nuovamente funestata dall'attentato al treno del Rapido 904, siamo nell'84, e solo 6 anni prima, nell'80, il treno Italicus saltò in aria a San Benedetto di Sambro, è un'altra grande strage che colpì sempre il territorio bolognese, quindi la città di Bologna fu bersagliata.
1: Ha pagato
0: in quegli
1: un prezzo molto alto. Certo.
0: Molto alto, per la sua diversità, io ritengo, sì.
1: Avvocato, la ringrazio molto, grazie Andrea Speranzoni, grazie per essere stato con noi e
0: grazie
1: per
0: a voi,
1: i suoi ricordi e il suo lavoro. Grazie ancora,
0: grazie,
1: buonasera.
0: A voi. Arrivederci,
1: buonasera.
0: Buon lavoro.
1: Sono le 20:03, chiudiamo qui questa pagina, molto interessante, anche molto toccante, difficile da seguire, perché insomma rievoca momenti di grande dolore per tantissima gente, immagino. Sono le 20:04, dicevo, e quindi le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 € al chilo.
6: La spesa intelligente.
7: A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Radio. Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna. Qui con noi il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare. Colonnello, ben trovato. Per questo weekend a cavallo tra luglio e agosto, gli amanti del trekking, che tempo dovranno aspettarsi in montagna e qual è il quadro generale sul nostro paese?
11: L'alta pressione garantisce ancora tempo stabile e soleggiato, ma sui nostri settori alpini e prealpini nel corso dei prossimi pomeriggi prevarrà un po' di instabilità causata dal un po' di afflusso di aria fredda che porterà piogge e temporali, in particolar modo sulle Dolomiti e sulle Alpi Lombarde. Quindi nel corso del pomeriggio prestiamo particolarmente attenzione alle improvvise variazioni del tempo.
10: E invece quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
11: Ancora alta pressione su gran parte del nostro paese, con temperature elevate, punte di 37-38 gradi in pianura al nord, nelle zone più interne del centro Italia e delle due isole maggiori. In montagna invece ancora un po' di instabilità che porterà piogge e temporali al pomeriggio su sulle Dolomiti, sulle Alpi occidentali e le Alpi lombarde, qualche isolato acquazzone anche sui rilievi di Abruzzo, Basilicata e Calabria.
10: Ringraziamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare per questi preziosi aggiornamenti. Vi ricordiamo che per i dettagli e per i bollettini di sicurezza potete sempre consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e del servizio Meteomont dei Carabinieri. Da Gabriella Iovone per Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
12: Zapping.
1: Le 20:06 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti, le notizie del TG1.
13: Emergenza migranti a Ceuta, 60.000 entrati nelle scorse ore. Governo schiera esercito e dice oltre 48.000 tornati in Marocco. Il TG1 nel caos dell'enclave spagnola. Meloni, sospendiamo Schengen con la Spagna a tutela della sicurezza nazionale e solo per tempo necessario. Duro scontro diplomatico fra Roma e Madrid. Maggioranza giusta e reazione Italia, Ceuta il modello della sinistra. Opposizioni da premier, crisi irresponsabile per coprire i suoi fallimenti. Trump ha trovato accordo per Gaza, disarmo di Hamas e ritiro di Israele, ma rimangono nodi. Tel Aviv, non ce ne andiamo finché non depongono armi. Si scava tra le macerie della palazzina crollata a Messina, una vittima e 5 dispersi. L'angoscia dei familiari, un superstite al TG1 ha temuto di morire. Val di Susa continua il presidio dei Notab nonostante il divieto di campeggio, i legami tra i Black Bloc e i militanti di Ascatasuna. Caldo torrido e afa nel weekend, domenica allerta rossa per le temperature in quasi tutto il paese, traffico da Bolino Nero per il grande esodo. L'addio a Franco Baresi, mitico numero 6 del Milan e campione del mondo con la nazionale, al TG1 il cordoglio dei compagni, capitano e leader silenzioso, lo ricorda Albertini. Bergomi, i valori di Franco hanno unito il calcio mondiale, martedì i funerali a Milano.
1: Le 28 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, e vi ricordo il numero 335-699-2949, sms, whatsapp o messaggi vocali se volete intervenire in diretta. Molti dei titoli del TG1 sono anche spunto di questa nostra conversazione con Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAI, e vi ricordo anche il suo ultimo libro, La scossa globale, l'effetto Trump e l'età dell'incertezza. Maurizio, buonasera e bentornato a Zapping.
14: Buonasera a voi e a chi ci ascolta.
1: Allora, volevo cominciare tra i tanti temi che mi sembra interessante discutere con te, con l'annuncio fatto da Trump in maniera molto solenne, definito epocale, la notizia che Hamas sarebbe pronta ad un disarmo totale e che quindi nei prossimi giorni vedremo prodursi questo, anche se poi, sentendo anche i titoli, mi sembra di capire che la situazione è ancora un po' di stallo, perché Hamas dice disarmo appena Israele si ritira e Israele dice mi ritiro appena Hamas disarma. E quindi non so come si andrà avanti da queste rispettive posizioni. Tu che pensi?
14: Ma diciamo, la notizia nuova e importante che ha spinto il presidente americano a questo annuncio è che i mediatori qatarini, egiziani e turchi hanno raggiunto un'intesa con Hamas sul fatto che l'organizzazione jihadista si libererà delle armi pesanti e consegnerà quelle leggere a una nuova forza di sicurezza internazionale che è destinata a entrare presto, soprattutto composta da marocchini, dentro la striscia di Gaza. Ovviamente il nodo, come spesso avviene, è nel dettaglio, perché Hamas dice noi iniziamo a consegnare le armi quando Israele si ritira, mentre il presidente americano ha chiaramente detto che al termine del disarmo di Hamas, cioè quando sarà avvenuto e certificato, gli israeliani si ritireranno dalla parte della striscia che ancora occupano. Quindi questo è in questo momento il cortocircuito fra due posizioni in contrapposizione, però non c'è dubbio che Hamas per la prima volta ha accettato un piano di disarmo, così come per la prima volta il governo israeliano ha accettato l'entrata dei tecnici palestinesi nominati dal Board of Peace dentro Gaza.
1: I famosi tecnocrati di cui si parlava ai tempi del piano di pace, no? Sono quelli.
14: Assolutamente sì, quindi sono avvenute, diciamo, negli ultimi 72 ore due fatti importanti: la decisione del governo israeliano sia i tecnocrati possono entrare e la decisione di Hamas di accettare il disarmo. E devo dire, ce n'è una terza importante, che il Marocco ha annunciato l'invio formale di un contingente. Fino a questo momento si tratta solamente di 20 ufficiali, ma è chiaro che dopo gli ufficiali arriveranno i soldati, quindi probabilmente saranno i marocchini a raccogliere le armi di Hamas.
1: Marocco, che in questo momento, diciamo, ha un rapporto molto speciale con l'America di Trump, no? Se posso osservare.
14: Sì, e che ruota attorno al riconoscimento del fatto che il Sahara occidentale appartiene al territorio nazionale del Marocco.
1: Quindi la sovranità marocchina sul Sahara spagnolo è stata riconosciuta da Trump, e questo è stato un grande regalo. E tra le tante altre cose su cui volevo una tua opinione, tu l'hai anche segnalato e ne hai sottolineato l'importanza. L'Arabia Saudita sembra essere entrata in qualche modo in guerra a fianco degli Stati Uniti, anche se forse in maniera ancora un po' riluttante, anche con dei bombardamenti contro le milizie sciite in Iraq. Cosa sta a significare questo?
14: La svolta è stata l'accordo fra Mohammed bin Salman, il principe ereditario, e Trump sul nucleare civile saudita. È stato un negoziato lungo, durato anni, alla fine l'accordo è stato fatto e quindi gli Stati Uniti hanno accettato in via di principio, ma naturalmente il primo passo indispensabile, che l'Arabia Saudita diventerà una nazione con il nucleare civile. Da quel momento l'accelerazione strategica fra i due paesi è stata evidente contro l'Iran, ovvero l'Arabia Saudita ha detto: noi saremo più presenti nella difesa della libertà di navigazione Hormuz dalle minacce iraniane. Tutto questo si è sovrapposto con il fatto che gli Houthi, i ribelli yemeniti armati e finanziati da Teheran, hanno annunciato il blocco navale contro l'Arabia Saudita e hanno attaccato fisicamente l'Arabia Saudita per la prima volta non solamente da sud, cioè dallo Yemen, ma anche da nord, ovvero usando il territorio iracheno dove ci sono le milizie filo-iraniane. Di fronte a questo attacco incrociato degli Houthi contro il territorio saudita da due direzioni, da sud e da nord, i sauditi hanno deciso di accelerare la risposta militare ed impegnarsi di più contro l'Iran. E questo cambia lo scenario della guerra.
1: Cambia lo scenario della guerra e anche gli equilibri dell'area, perché insomma sempre più si vede, come dire, un impegno sunnita coordinato nella gestione della crisi, o mi sbaglio?
14: Assolutamente sì, c'è stato da un punto di vista strettamente militare un passo indietro di Israele a fianco degli Stati Uniti contro l'Iran e un passo in avanti dei sauditi, quindi cambia anche l'assetto strategico con il quale gli americani stanno premendo sulla Repubblica Islamica, e i paesi sunniti prendono in qualche maniera il ruolo di Israele, anche perché a fianco dei sauditi ci sono gli Emirati Arabi Uniti.
1: È interessante questa cosa che dici, questo passo indietro di Israele, lo si vede già da un po' di tempo. Netanyahu è stato da Trump allo Studio Ovale, nella stessa giornata peraltro di Volodymyr Zelensky, sembra che i rapporti tra i due non si sa mai quanto enfatizzati nelle loro difficoltà e quanto invece abbastanza stabili nella realtà. Insomma, i rapporti tra i due si sono sembrati rinsaldati, anche se molti dicono che Netanyahu avrebbe bisogno, in vista delle elezioni, di rientrare un po' più in gioco e di non essere tenuto un po' in disparte come fino a oggi. Come stanno le cose secondo te?
14: Ci sono due aspetti nuovi nei rapporti fra Gerusalemme e Washington. Il primo sicuramente è quanto sta avvenendo in Libano. Il 4 agosto a Roma i mediatori americani riuniranno ancora una volta gli ambasciatori libanese e israeliano a Washington. Siamo molto vicini a un accordo sul disarmo di Hezbollah nel sud, che può portare, come ha detto il presidente libanese Aoun, alla pace fra i due paesi, fra il Libano e Israele, che sono in guerra dal 1948. Se il Libano dovesse entrare negli accordi di Abramo, sarebbe veramente un terremoto positivo negli assetti del Medio Oriente.
1: C'è già stato un riconoscimento di fatto, no? C'è già stato il riconoscimento dello Stato di Israele da parte del Libano, se non ricordo male.
14: Corretto, ma manca il trattato, certo, manca l'annuncio, il trattato e l'annuncio formale che il Libano entra negli accordi di Abramo.
1: Certo.
14: E poi c'è il secondo aspetto, anche questo importante, dove lo Stato di Israele sta diventando la principale base logistica degli americani in Medio Oriente. Gli americani stanno via via ritirando sempre di più i loro asset militari dai paesi arabi della regione, perché sono molto esposti agli attacchi iraniani, quindi Kuwait, Bahrain, Giordania e Arabia Saudita, e li stanno trasferendo in Israele. Quindi cambia il ruolo di Israele, diventa di fatto una piattaforma strategica americana in Medio Oriente.
1: Senti, un'altra questione legata all'Arabia Saudita è venuta alla ribalta della cronaca, non so come tu la interpreti, ma ha creato un certo scalpore. L'idea che, cioè la notizia è che ci sono qualche centinaio di soldati italiani in Arabia Saudita, anche con una buona dotazione militare, quindi di strumenti antiaerei, di apparati antiaerei, con lo scopo, insomma, di difendere i cieli del Golfo dai missili e dai bombardamenti iraniani. Quindi soldati italiani in un'area di guerra dove cadono missili, armati e in assetto di guerra. Come stanno le cose? Che cosa se ne sa esattamente?
14: A me ha colpito molto che quando ieri l'Arabia Saudita ha annunciato la creazione di una coalizione marittima internazionale a suo sostegno contro gli Houthi, ha detto che l'incontro a Riyadh era stato fra 40 paesi, inclusi tutti i paesi dell'Unione Europea, e che 14 hanno deciso di dare armi. Quindi significa che in questi mesi l'Arabia Saudita ha creato un network militare consistente. È verosimile che i paesi europei che hanno un interesse prioritario nelle risorse energetiche dell'Arabia Saudita, non solamente l'Italia ma anche altri, abbiano dato un contributo significativo alla difesa dei cieli, non solamente dell'Arabia Saudita ma anche delle altre monarchie del Golfo. Il fatto che adesso queste notizie vengono fuori forse ci aiuta a capire anche l'irritazione di Trump contro il nostro paese quando ha annunciato di non consentire l'atterraggio di alcuni bombardieri americani a Sigonella, perché se è vero che l'Italia, come altri paesi, stanno facendo così tanto per la difesa militare del Golfo, sinceramente non si comprende quell'annuncio fatto dal governo italiano.
1: Anche perché stupisce un po' che, diciamo, per tanti mesi noi abbiamo sentito voci stentorie da parte della maggioranza di governo che dicevano mai un soldato in Ucraina, che è una zona di guerra, mai metteremo a rischio, però invece poi in Arabia Saudita questa cosa è stata approvata e consentita. A me è un po' sorpreso questo.
14: Sì, ricorda un po' il precedente del Kosovo, quando l'Italia non ammise che stava intervenendo a fianco degli americani militarmente e poi invece i nostri aerei colpivano tutti i giorni. È verosimile che ci sia stato un ruolo certamente difensivo, non offensivo, del nostro paese come scudo dell'Arabia Saudita, semplicemente perché l'Arabia Saudita queste difese ancora non le ha.
1: Un'ultima questione: tante cose in movimento abbiamo descritto, mi sembra invece sempre ferma la questione, cioè sempre in stallo la questione centrale, cioè la guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran. L'Iran bombarda le basi CIA in Giordania, continua a mandare missili ai paesi del Golfo, oggi ha fermato due petroliere scortate dall'aviazione militare americana. Trump continua ad annunciare sfracelli, però è irresoluto, colpisce ma non quanto annuncia. A che punto siamo secondo te? Cioè, una situazione in cui nessuno dei due vuole veramente una vera escalation, ma nessuno dei due si sta fermando in nessun modo.
14: Assolutamente sì, non c'è dubbio che l'Iran ha dimostrato una grande resilienza, il regime politico e militare, riuscito a risollevarsi dai duri colpi che aveva subito da Israele e dagli Stati Uniti, riattivando praticamente tutte le basi missilistiche aeree che erano state colpite e iniziando a riattivare anche i siti nucleari. Tutto ciò è avvenuto con l'evidente contributo di russi e cinesi. I cinesi hanno fatto arrivare dentro il territorio iraniano, attraverso i confini pakistani, ingenti quantitativi di sostanze e materiali strategici, ma soprattutto ciò che ci racconta la sofisticazione e l'aggressività del sistema iraniano sono gli attacchi contro le basi americane in Giordania, che mai erano state così precise, quindi naturalmente si sono servite delle informazioni di intelligence russe e cinesi, e poi l'attacco al terminale di Damietta in Egitto. Riuscire a mandare un drone dall'Iran fino in Egitto, come il New York Times ci ha raccontato, confermando la paternità iraniana, e colpire in maniera specifica un terminale americano andando in fuoco due navi piene di carburante, significa che l'Iran ha una capacità di nuocere e colpire il Medio Oriente che non è stata scalfita dai due interventi di Israele e Stati Uniti e la guerra dei 12
1: e che forse andava anche al di là di quanto si potesse prevedere.
14: Assolutamente sì, e oggi tanto più che l'Iran è diventato di fatto una dittatura militare, perché Mojtaba Khamenei, il nuovo leader della rivoluzione, non si vede, invece a comandare Ahmed Wahidi, il comandante supremo dei Pasdaran, dei guardiani della rivoluzione, e avendo la dittatura militare preso il sopravvento sulla struttura islamica, noi abbiamo un paese di 90 milioni di persone con armamenti fra i più avanzati al mondo in mano a un esercito molto professionistico di personaggi di ideologia jihadista che sono in grado di tenere in ostaggio i commerci internazionali.
1: Grazie direttore, grazie Maurizio Molinari per essere stato con noi, grazie ancora, buonasera.
14: Grazie a voi e chi ci ha ascoltato.
1: Buonasera e buon lavoro a Maurizio Molinari. Siamo alle 20:21 minuti, non ci fermiamo, ci occupiamo della notizia che sta riempiendo gli schermi di tutti i video, di tutte le televisioni, di tutti i canali che ho qui in studio. Non si vede altro che le scene della cosiddetta invasione di decine di migliaia di giovani marocchini, ragazzi, ragazze, molti minori, che sostanzialmente a nuoto hanno lasciato le rive del Marocco per approdare a quelle di Ceuta, questa exclave spagnola normalmente difesa da grandi barriere di confine e difesa anche dalle forze, diciamo, doganali marocchine, e che invece oggi sono riuscite a passare a decine di migliaia senza essere fermate in nessun modo, invadendo la piccola città di Ceuta. Considerate che Ceuta ha 80.000 abitanti e si è vista arrivare 60.000 persone in poche ore. Va detto anche che molti stanno tornando volontariamente, forse anche a dimostrare che questa irruzione è partita senza grandi piani, senza grandi progetti, spinta probabilmente anche senza piani e progetti, se non quello di creare, diciamo, una crisi. Ne parliamo con Matteo Villa, direttore del Policy Lab dell'ISPI. Buonasera e bentornato a Zapping.
12: Buonasera a tutti voi.
1: Allora, vorrei conoscere un po' il tuo punto di vista su questo. Come si è prodotta questa crisi? Quali sono le risposte che sono state messe in campo? Le conseguenze che potremo avere?
12: Guarda Giancarlo, hai già detto una cosa importantissima, ovvero dei 60.000 arrivati, almeno 48.000, queste sono le fonti ufficiali, sono già tornati indietro, cioè 4 su 5. Ci fa già capire una prima cosa, ovvero che e seconda cosa, abbiamo visto anche immagini in queste ore sempre di più di persone che poi sono diventati migranti che abbiamo visto prima sulle coste, poi in mare, ma che arrivavano nel luogo da cui sarebbero dovuti partire con dei camion, sì. Quindi assolutamente
1: questo servizio, venivano scaricati dai camion scortati dalla polizia marocchina.
12: Esatto, quindi sostanzialmente abbiamo capito, era un... Non sappiamo ancora perché, ma c'è qualche sospetto, se voi ne parliamo. Era sicuramente una provocazione o almeno un segnale del fatto che il Marocco è talmente cruciale per gestire, no, per garantire la sicurezza di quelle due exclavi spagnole, però sul territorio sostanzialmente in Africa, vicinissime al territorio marocchino, che sono Ceuta e Melilla, piccole, come dicevi, quindi 80.000 persone abitano a Ceuta, se 60.000 migranti ne arrivano sono ingestibili. E il Marocco stesso dopo 24 ore ha detto
1: ce li riprendiamo,
12: detto, ce ne andiamo. E poi ce li riprendiamo, sono tutti marocchini prima cosa e ce li riprendiamo, quindi c'è un segnale che è arrivato per dire noi siamo indispensabili, non provate, credo che
1: sia questo,
12: non provate voi spagnoli a provocarci e a parlare troppo con l'Algeria,
1: questo può essere uno dei motivi. Però torniamo, facciamo un passo indietro a quello che ho capito, oppure diciamo le prime spiegazioni era questa: la Corte Suprema spagnola ha intimato al governo spagnolo di non respingere i migranti che arrivano via mare, ma di registrarli uno ad uno, di esaminare le loro richieste d'asilo. Prima di questa sentenza il governo Sanchez, come tutti quelli precedenti, chiunque arrivasse via mare o scavalcando le barriere veniva preso e in 5 minuti rispedito in Marocco. Questa sentenza deve aver fatto rapidamente il giro del Marocco, forse anche spinta, come dicevamo prima, e ha provocato probabilmente diciamo, la prima ondata, no? È un po' così.
12: Forse possiamo dire che un pezzetto è quello, perché le persone comunque si facevano trasportare, ma magari il pezzetto potrebbe anche essere una seconda cosa che non sappiamo, magari loro hanno preso una mancia per potersi spostare, proprio non lo sappiamo. Diciamo che la giustificazione razionale, la spiegazione iniziale è stata quella, prima che capissimo che in realtà era qualcosa di molto concertato. Ma detto questo, dobbiamo ricordarci che prima di questo momento, e comunque la sentenza è arrivata comunque ormai settimane fa, non possiamo, cioè, immaginarsi un movimento così grande in un giorno è incredibile, anche perché prima di questo momento gli sbarchi in Spagna, ma anche i tentativi di attraversare la frontiera verso Ceuta erano in netta diminuzione, quindi non c'era ancora, diciamo, se vogliamo chiamarlo un fattore di attrazione, ecco, non c'era sicuramente quell'effetto, l'abbiamo visto per un giorno e il giorno dopo le persone sono tornate indietro.
1: Però se qualcuno voleva mettere nei guai la Spagna ci è riuscito, perché un po' in tutto il mondo, in Europa ma anche in America, si è detto: ecco, guardate le politiche buoniste di Sanchez, le aperture di Sanchez, le regolarizzazioni cosa producono. Quindi immaginatevi nei nostri paesi, se vincessero i democratici, i comunisti, quello che sia, saremmo invasi nello stesso modo. Questa è stata, diciamo, la propaganda di queste ore, no?
12: È stato uno splendido assist sicuramente, però allo stesso tempo è facile da smontare, ricordiamocelo, ripeto, nei mesi, perché ormai è più di un anno che la Spagna ha regolarizzato 500.000 di migranti, ha avviato quel processo che arriva adesso forse con regolarizzazioni ancora più grandi, nei mesi precedenti nessun altro stava passando, cioè le persone si mettevano meno in viaggio di prima e non di più, quindi insomma fattore di attrazione un po' meno. Ma pensate anche in Italia, l'Italia non ce l'ha fatta a regolarizzare le affari con 500.000, ma il governo Meloni, quindi di tutt'altro colore rispetto al governo Sanchez, comunque dice da anni ormai che ogni 3 anni dovrebbe arrivare 500.000 di stranieri in Italia, e seppure lo faccia con il decreto flussi, che sarebbe una cosa che dice arrivano regolarmente, sappiamo che lì dentro di solito ci sono delle regolarizzazioni di persone già presenti. Allora, se quello spagnolo è un pull factor, chiamiamolo così, perché quello italiano non sta agendo da pull factor, tanto che gli sbarchi di migranti in Italia si sono dimezzati?
1: Anche l'Italia ha regolarizzato moltissimo il decreto flussi, quanti ne doveva regolarizzare? Anche quello 500.000, 600.000, non sì. Ricordo.
12: Eravamo a 500.000, poi alla fine è stato un flop, perché non è facile poi trovare, diciamo, gli escamotage per regolarizzarsi quando sei in Italia, anche quando il governo ti dice potresti venire. Quindi alla fine ne abbiamo regolarizzati molti meno di 30.000. Però l'intenzione e quindi il messaggio che arrivava fuori era: sì, l'Italia ha bisogno. Ecco, come vedete, non è facile poi far passare questi messaggi quando non c'è magari appunto qualche governo straniero che vuole fare un po' di caos, oppure qualche rete criminale che passa questi ulteriori messaggi alle persone che potrebbero mettersi in viaggio.
1: Ma è possibile che il Marocco fosse così arrabbiato, diciamo, per il semplice fatto che Sanchez fosse andato in visita di Stato in Algeria, da mettere in campo una ritorsione di questo genere? Può essere questo il motivo?
12: Guarda, ci sono un paio di cose che sono successe in questa settimana. È vero che comunque non sto a spiegarvi gli antefatti, ma Marocco e Algeria non sono felici, non si parlano tra loro dal 2021, non hanno relazioni diplomatiche. La Spagna è presa in questo triangolo, a volte sta più vicino al Marocco, a volte più vicino all'Algeria. Siccome negli ultimi anni è stata molto vicina al Marocco, ha provato Sanchez a ribilanciare, ha fatto una visita di Stato in Algeria, e questo forse i marocchini si sono legati al dito. Ma non solo, il Parlamento spagnolo sta avviando una cosa che dà molto fastidio al Marocco, e cioè una legge per eventualmente dare la cittadinanza spagnola a quelli che secondo il Marocco sono cittadini suoi, non sono ancora cittadini suoi ma sono nel Sahara occidentale. Se andate a guardare una carta del Marocco, c'è una fettina che non è colorata con lo stesso colore del Marocco, anzi una bella fettona, che il Marocco dice è sua. Lì dentro ci sarebbero una popolazione, tante popolazioni, ma una di queste importante, indipendentista, si chiamano Saharawi. Loro non vorrebbero essere considerati marocchini, e se la Spagna pensa di dare cittadinanza spagnola a una serie di persone sahrawi, il Marocco si arrabbia perché dice: ma loro dovrebbero essere marocchini.
1: In tutto questo l'Italia ha subito annunciato la volontà di chiudere il sistema Schengen con la Spagna. Io sì. Non ho ben capito lo scopo di questo, perché non abbiamo confini di terra con la Spagna, i marocchini entrati a Ceuta sono ancora in Africa, e quindi semplicemente questo comporta...
15: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
16: Sono le 4 e un minuto.
12: Sì, ieri l'abbiamo annunciato, 2 ore fa lo abbiamo fatto, perché questo pare sia la notifica che è arrivata alla Commissione Europea da parte dell'Italia. Significa appunto maggiori controlli agli aeroporti. È francamente, direi, molto rischioso, se non molto sbagliato da parte dell'Italia fare una cosa del genere, perché immaginatevelo bene. Allora, intanto abbiamo visto che la stragrande maggioranza di chi è arrivato a Ceuta è già tornato in Marocco, quindi si poteva aspettare un attimo. Nel momento in cui tu annunci questa misura, devi ricordarti che tutte le volte, persino nel 2023 e 2024, quindi mentre il governo Meloni era governo, noi italiani protestavamo con tutti gli altri paesi europei che ci chiudevano le frontiere, chiamiamole così, cioè aumentavano i controlli delle frontiere loro quando noi subivamo, tra virgolette, gli arrivi di migranti molto alti. Nel 2023 più di 100.000, no? Quindi insomma... in quel momento eravamo noi a dire agli altri: non chiudete.
1: Solidarietà e non chiusura, questo dicevamo.
12: Ed è un problema, perché oggi l'Italia insieme alla Germania e alla Danimarca dicono: sì, siamo d'accordo a chiudere. Ma la Danimarca e la Germania sono esattamente quei paesi che nel momento in cui li avremo noi, quei migranti, non la Spagna, diranno: beh, ma voi eravate d'accordo a chiudere. Quindi è un grosso rischio quello che sta compiendo l'Italia adesso, come se le persone arrivassero solo in Spagna e non da noi.
1: Soprattutto non capisco che si dice: facciamo questa cosa per difendere i nostri confini. Ma in che modo, l'arrivo di questi marocchini a Ceuta, che tra l'altro stanno tornando, può minacciare i nostri confini? Immagino che non possono prendere un aereo da Ceuta a Roma o a Milano.
12: No, guardate, Ceuta fa parte della Spagna, ma non fa parte neppure dello spazio Schengen, quindi ancora non si è entrati nello spazio di libera circolazione europeo. Ma a prescindere, le persone che arrivano irregolarmente in Spagna, per la maggior parte restano in Spagna, e quando si spostano al resto d'Europa non vengono praticamente mai in Italia. Noi abbiamo un modo per cercare di contarle: sono tutte le volte che noi abbiamo beccato una persona che era entrata in Spagna e l'abbiamo trovata qui, e ovviamente i tedeschi fanno lo stesso, la Francia lo stesso, eccetera. Se le mettiamo tutte insieme scopriamo che meno del 5% di chi era arrivato in Spagna e poi si è spostato in un altro paese europeo è arrivato in Italia. È abbastanza logico, se sei marocchino tendenzialmente stai in Spagna o vuoi andare in Francia, e se no vai in Germania a cercare lavoro, non stai in Italia. Quindi, di nuovo, poco logico dal punto di vista della pressione potenziale verso di noi, molto poco logico e molto poco furbo in futuro, perché potremmo subire nuove pressioni migratorie in futuro e saremo noi a dover dire: per favore non chiudete i vostri confini.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie molte Matteo Villa, direttore del Policy Lab dell'ISPI, grazie per essere stato con noi. Abbiamo una pausa pubblicitaria.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
21: E alla mia fitness mania.
20: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
22: Zapping.
1: Le 20 e 35 minuti, bentornati a Zapping, andiamo avanti con la nostra puntata, dovrebbe essere già con noi in ascolto Giulio Boccaletti, uno scienziato, autore di molti libri, di alcuni di questi abbiamo parlato anche a Zapping, ricordo Acqua, una biografia, e Siccità, un paese alla frontiera del clima, tutti editi da Mondadori. Buonasera Boccaletti, bentornato, bentornato a Zapping.
0: Buonasera, buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, la discussione che volevo fare con lei parte, diciamo, dal fenomeno degli incendi che ha funestato buona parte di Europa, in particolare Francia, Spagna, ma anche l'Italia, in parte la Grecia. Abbiamo visto l'isola di Paros, Creta, in queste ultime giornate, dovute a queste continue ondate di calore che si succedono una peggio dell'altra. Abbiamo visto anche le grandissime difficoltà che i sistemi di protezione, i sistemi di emergenza, l'intervento dei pompieri, i Canadair, trovano ad affronteggiare questi giganteschi incendi. E tanto che si arriva a chiedersi se il continente è davvero attrezzato a gestire queste emergenze, finché li si considera soltanto come tali.
0: Sì, beh, diciamo che la situazione sta cambiando già da qualche anno. La gestione tradizionale degli incendi era infatti una risposta emergenziale, per molti anni ha funzionato, diciamo, siamo intervenuti quando questi incendi succedevano, erano rari, soprattutto su queste dimensioni, e quindi si rispondeva. Adesso però le condizioni del territorio stanno cambiando, e stanno cambiando ogni anno. Gli incendi sono sostanzialmente provocati da tre fattori. Ci deve essere biomassa che può bruciare, e qui le cose stanno cambiando perché tutti i territori degli stati mediterranei si stanno riverdendo, le foreste vengono abbandonate, i territori rurali vengono abbandonati.
1: Quindi non c'è più cura del territorio.
0: Non c'è più cura del territorio, e questo quasi sempre risulta poi in più biomassa non controllata. La seconda questione è che quella biomassa poi deve potersi incendiare. Qui entra la questione delle ondate di calore. Quando è molto caldo e molto secco, tutto quel legno poi è altamente combustibile, quindi diventa un serbatoio pronto ad esplodere. E poi c'è il terzo fattore, che è la miccia, no? Cioè il momento in cui si possono avere una causa immediata, che può essere dolosa, ma spesso può essere anche o accidentale o addirittura naturale, come nel caso di fulmini che arrivano a terra. Quindi tutte queste tre cose stanno cambiando, il regime di queste cose sta cambiando, e quindi il regime emergenziale semplicemente non è più adatto. Bisogna cominciare a fare vera prevenzione, che significa da un lato gestire il territorio in maniera diversa, possiamo poi parlare di quello. Chiaramente c'è il problema delle ondate di calore, che nel lungo periodo si risolvono solo riducendo a zero le emissioni, sì. Ma nel frattempo le cose
1: qualcosa dobbiamo fare, certo.
0: Qualcosa dobbiamo fare, e poi c'è chiaramente una molta maggiore attenzione ai rischi, soprattutto quelli antropogenici, quindi diciamo gli errori o in alcuni casi il dolo che possono provocare questi incendi.
1: Il problema è che spesso si dice, no, che noi abbiamo mostrato nei confronti degli incendi e dei fenomeni climatici una certa capacità di resilienza, un po' c'è stato un po' di adattamento, forse però non basta più nemmeno questo. Nel suo articolo che ho letto recentemente si pone il tema di fare qualcosa di più strutturale, cioè di reimmaginarci i nostri modelli di sviluppo. Fino a dove si dovrebbe arrivare?
0: Certo, questo, secondo me questo è il tema centrale. Noi veniamo dal XX secolo, durante il quale in realtà abbiamo fatto tanto. Cioè i territori dell'Italia, della Spagna, della Francia, i territori di tutti i paesi sviluppati sono stati radicalmente trasformati per convertire diciamo i paesaggi forestali, l'idraulica, eccetera, di paesi che erano fino all'inizio del XX secolo agricoli in paesi industrializzati. È stata una grande operazione di adattamento alle condizioni materiali, al clima medio del XX secolo. Quindi non è che non abbiamo fatto nulla, siamo riusciti a controllare le nostre condizioni, tant'è che la gente non si doveva più preoccupare né di alluvioni o siccità, perché avevamo invasi, canali e quant'altro, né di incendi, perché poi in realtà avevamo una risposta emergenziale che era adeguata alla frequenza, all'intensità di questi fenomeni. Dopodiché adesso la situazione sta cambiando e il cambiamento più radicale chiaramente è questo del cambiamento climatico. Noi abbiamo particolarmente nell'area mediterranea un riscaldamento molto significativo, molto più alto del resto dell'Europa e in Europa molto più alto del resto dell'emisfero. E questo sta cambiando le condizioni nelle quali poi si manifestano sia siccità che alluvioni, ma anche appunto gli incendi. E poi sta trasformandosi il territorio perché la demografia sta cambiando in maniera radicale, l'economia sta cambiando in maniera radicale. Quindi cosa si fa? E lì non basta gestire queste cose individualmente come dire eventi appunto catastrofici o problemi da gestire mentre facciamo altri piani. Qui si tratta di rimmaginare il territorio per l'economia del XXI secolo in modo tale che non veniamo costantemente interrotti da questi eventi estremi, no? E questo significa immaginarsi un territorio produttivo nel quale questi problemi sono, la soluzione di questi problemi è parte integrante dell'economia. Le faccio un esempio solo per chiudere su questo, ma la gestione forestale che tradizionalmente in paesi come l'Italia è stata fatta in parte sopprimendo qualsiasi incendio in modo da non avere mai questi problemi e quindi creando un sistema forestale molto denso, andrà gestita in maniera diversa, andrà gestita in maniera probabilmente più commerciale, ma anche gestendo, come dire, incendi controllati che ci permettano di mantenere il manto forestale in condizioni meno pericolose. Questo richiede economia, richiede attività, qualcuno deve pagare e quindi bisogna tornare alla questione di quale economia si può permettere un territorio controllato come quello che ci serve.
1: Ecco, quale economia? Questo mi sembra un punto importante perché ogni volta che diciamo qualcuno dice, che si dice la politica, le grandi organizzazioni internazionali, bisogna fare qualcosa contro il cambiamento climatico, bisogna intervenire per rendere i nostri paesi più preparati a reagire, si dice, molti poi rispondono, ma voi ci state suggerendo di tornare all'età della pietra, di rinunciare a questo, a quello, e invece forse c'è un tema, c'è una ricerca da fare su come ci può essere una crescita che insieme ingloba anche questo tipo di necessità e che pure continui a farci crescere come siamo cresciuti fino ad oggi.
0: Sì, beh, guardi, allora la crescita economica, non quella estrattiva che concentra la ricchezza in poche mani, ma la crescita ampia che interessa tutto il paese e il modo in cui noi soddisfiamo quel mandato del terzo articolo della Costituzione italiana che dice che dobbiamo rimuovere gli ostacoli di ordine sociale e economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quello serve, una crescita economica che interessa a tutti. Quindi è importante creare prosperità per dare un futuro alle persone, un futuro ai giovani e un futuro a tutte le persone. Quindi non è una questione di non crescere. È una questione invece di creare valore che ci permetta di gestire i problemi che stiamo affrontando. Mi viene sempre in mente in questi casi Lee Kuan Yew, che era il primo ministro di Singapore per tanti anni, al quale fu chiesto qual era il segreto della crescita fantastica e del successo incredibile dell'isola di Singapore, che era andata da una isola marginale a uno dei grandi centri finanziari del mondo. E la sua risposta, un po' ironica ma importante, fu l'aria condizionata. Non perché l'aria condizionata sia quello che dobbiamo fare noi, ma perché si rese conto che il controllo delle condizioni materiali, il controllo della nostra casa è fondamentale, il fondamento per una crescita economica continua e sostenibile. E quindi questa è la discussione che dobbiamo fare, non rispondere alle emergenze o alle catastrofi o pensare a scenari apocalittici, ma chiederci come è fatta un'economia del XXI secolo che distribuisce prosperità e al tempo stesso ci permette di gestire il nostro territorio.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Giulio Boccaletti, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro, grazie ancora. Allora, dovremmo avere i titoli del TG2 prima di andare avanti, sentiamoli.
4: Emergenza Ceuta, oltre 48.000 migranti rimpatriati. Sanchez, rispetto ai trattati UE non è facoltativo. Italia sospende Schengen con la Spagna. Meloni tutela sicurezza nazionale. Le reazioni del mondo, la presidente della commissione von der Leyen, immagini inaccettabili. Macron sente Sanchez, l'attacco degli Stati Uniti, sforzi deliberati per incoraggiare immigrazione illegale. L'annuncio di Trump sull'accordo per il disarmo di Hamas, la roadmap della pace e la discussione tra le parti, tutti su quando Israele lascerà la striscia di Gaza. Il crollo di una palazzina a Messina, un morto, si cercano ancora 5 dispersi, i vigili del fuoco, ricerca difficile per presenza di fumo, si indaga per disastro colposo. Addio al Ticinin, è morto oggi a 66 anni Franco Baresi, l'omaggio dei cacciatori e ricordo delle istituzioni, martedì funerali a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il caldo non dà tregua, domani 19 le città bollino rosso, domenica saranno 23 il fine settimana di partenze, l'ANAS prevede 26 milioni di spostamenti.
1: Le 20:44 minuti, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di questa puntata e con il professor Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia alla Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Buonasera, professor Burioni, bentornato a Zapping.
5: Grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, ho visto che lei nelle sue pagine Substack si è occupato con interesse, anche con sorpresa, di una cosa che aveva colpito anche me, cioè questa audizione che il Senato ha voluto per mettere un po' sul banco degli imputati Anthony Fauci. Lo conosciamo, è un po' il volto del Covid negli Stati Uniti, colui che ha gestito e coordinato tutte le varie operazioni di contrasto alla diffusione della pandemia. E poi oggi, a 85 anni, viene continuamente chiamato in causa come fosse un criminale per quello che ha fatto o che non ha fatto. Questa audizione è stata un po' l'apoteosi di questo approccio. Lei come l'ha vista? Che cosa ha notato? Perché i senatori, soprattutto repubblicani, erano veramente scatenati.
5: Ma io vorrei prima di tutto dire agli ascoltatori una cosa, che chi è Anthony Fauci? Anthony Fauci è un medico di 85 anni ed è un medico che prima del Covid, quando era la cura per delle vasculiti, ne avevano 9 su 10. E adesso si salvano tutti, ancora le cure delle persone che hanno vasculiti di questo tipo, e sono tante, e le sono Covid. Fauci è stato il protagonista più importante della lotta contro l'AIDS, ha cambiato i parametri delle sperimentazioni cliniche, ha partecipato a un progetto internazionale di lotta all'AIDS che sembra abbia salvato circa 50-60 milioni di vite. Quindi questo prima del Covid. Ora arriva il Covid, è un'emergenza, e quello che è successo in questa commissione del Senato è qualcosa che è inimmaginabile. Io l'ho vista e sono rimasto allibito, perché c'era un senatore che è un criminale perché ha preso perché ha assunto degli avvocati che avevano difeso dei criminali, che sembra una forzatura. Un altro che addirittura gli ha chiesto: ma lei non deve chiedere scusa per quelli che sono morti per i vaccini? Ora diciamolo una volta per tutte: dopo 5 anni, dopo miliardi di dosi somministrate, nessuno è morto per i vaccini a mRNA.
1: Ma in più, se non ricordo male, i vaccini in America sono, Trump si è vantato per anni di averli avuti, accelerati e diffusi a tutta la popolazione grazie a una sua speciale operazione.
5: Sì. Ma questo è il paradosso, che noi abbiamo avuto un vaccino sicuro ed efficacissimo, e oggi possiamo dirlo, ripeto, dopo 5 anni, 1 miliardo di dosi somministrate, decine di milioni di vite salvate. Questo vaccino c'è grazie all'operazione Warp Speed che è stata fatta da Trump. Quindi Trump dovrebbe mettersela come diciamo medaglia.
1: Oppure è un criminale anche lui, come Fauci, delle due lune.
5: Sì, però a Fauci l'hanno veramente umiliato. A un certo punto un senatore, mi pare quello del Missouri, siccome questo poveretto, giustamente, sotto questo bombardamento che era palesemente volto non a capire cosa era successo durante il Covid, che quello sarebbe giusto, cioè facciamo un'analisi di quello che è successo così impariamo, lì non era questo. Uno l'ha cominciato a prendere in giro, gli ha detto: che giorno della settimana è?
1: Perché lui aveva deciso con i suoi avvocati di appellarsi al diritto di non rispondere, no?
5: Ma giustamente, perché quel contesto era veramente un contesto che dire ostile e dire qualcosa di molto molto attenuato. Lì era proprio un attacco personale, gli hanno dato del baro. E qualcuno dovrebbe ricordare che Fauci è quello che da 40 anni cura la sezione della Bibbia della medicina, che si chiama Harrison, sulla quale tutti noi medici ci formiamo, studiamo, consultiamo. Cioè, questo è stato tutti questi anni a lavorare in una posizione statale. Poteva veramente guadagnare tutti i soldi che voleva andandosene nello Stato, ma c'è rimasto. E adesso questo trattamento è veramente indegno. Che peccato che venga da un paese che ha sempre rispettato la scienza, che è stato il motore della scienza per tanti anni. È veramente qualcosa che a me, che amo gli Stati Uniti, devo molto gli Stati Uniti, provoca un profondo dolore. Io ho criticato tante volte il senatore Lisei, che è il presidente della nostra commissione Covid, però devo riconoscere che da noi non si è mai visto niente di questo tipo e c'è stata una civiltà di fondo. Pur, appunto, non sono d'accordo con Lisei, però insomma si sono comportati.
1: Perché lì l'obiettivo non era appunto far uscire verità o opinioni utili anche a formarsi un'idea dell'opinione pubblica. Lì il tentativo, mi pare, fosse esplicito di poterlo incriminare per qualcosa che lui dicesse e poter utilizzare contro di lui le frasi che lui avesse detto, e per questo ha deciso di non rispondere.
5: Questa... Ma ovviamente, però io non capisco, è un professionista di 85 anni, insomma, non è che sembra in alcuni momenti che i danni causati dal Covid fossero stati causati da Fauci.
1: Soprattutto lo accusavano di essere stato l'ideatore, l'implementatore dei lockdown, e gli chiedevano se non si vergognava di questo.
5: Ma no, gli hanno chiesto se non si vergognava delle morti per il vaccino, sì. Che non esistono, questa è la cosa più surreale. I vaccini hanno funzionato benissimo, hanno salvato, cioè possiamo discutere se hanno funzionato, possiamo discutere quante decine di milioni di vite hanno salvato, quindi è una cosa che in futuro, quando questa follia sarà finita, sarà ricordata come un trionfo della scienza e diranno guarda e poi che pazzi.
1: Però c'era anche questo, no? gli rimproveravano l'attentato alle libertà implicito nei lockdown.
5: Sì, però allora, i lockdown, è molto facile fare la schedina il lunedì, io parlo in Italia, quando è stato fatto il lockdown, gli ospedali in Lombardia, dove io lavoro, erano sul punto di collassare. E allora, cosa sarebbe successo se non fosse stato implementato il lockdown? Questo non è una cosa della quale possiamo avere una controprova. Cioè lì era veramente, eravamo sull'orlo del baratro, potevano morire persone anche per polmoniti, per infarti, per ospedali stavano per andare in tilt, e quindi è chiaro che a posteriori uno può giudicare, però non va bene così. E lì io l'ho proprio vista l'audizione, è stato un attacco personale a Fauci, peraltro che io, del quale non capisco bene la natura, perché non è che lui sia uno diciamo un esponente politico, è un medico prestigioso,
1: ormai in pensione,
5: sì, ma c'ha 85 anni.
1: Un'altra accusa che gli muovevano è quella di non aver mai voluto ammettere la possibilità che il virus fosse uscito da un laboratorio e non dal mercato di Wuhan, che quel laboratorio lavorasse su quel virus anche su sua indicazione. Questa è una cosa che molti...
5: Allora, questa è una cosa diversa. Perché? Perché all'inizio i dati che sono arrivati ci hanno indicato con certezza il fatto che questo virus aveva un'origine naturale, tanto che uscì un lavoro su Nature Medicine, che è uno dei giornali più prestigiosi che esistono nel mondo, che confermava l'origine naturale. Poi è cominciato a saltare fuori che i cinesi avevano distrutto tutti quanti i campioni che avevano negli ospedali, i cinesi avevano cancellato le sequenze dai depositi informatici, è saltato fuori che non avevano detto un sacco di cose. Io sinceramente oggi dico che a distanza di 5 anni non possiamo purtroppo dire con certezza che quel virus ha avuto un'origine naturale, che è molto grave, ma è colpa dei cinesi che non ci svelano i dati dei primi casi. E quindi noi, secondo me, questa cosa la sapremo quando i cinesi ci daranno
1: accesso. Invece anche questo era attribuito alle colpe di
5: No,
1: di
5: peraltro i cinesi hanno lavorato su questi esperimenti molto pericolosi in maniera abbastanza, diciamo, approssimativa, in maniera superficiale, lo hanno pubblicato nei libri, quindi sarebbe potuto anche succedere questo, non è che voglio dire che è impossibile, però purtroppo l'elemento che non ci permette di conoscere quella prima parte della pandemia non dipende da Fauci, non dipende da nessuno, dipende dai cinesi. È un po' quello che è successo con Chernobyl, con l'Unione Sovietica. Cosa era veramente successo l'abbiamo saputo quando l'Unione Sovietica è sparita e alla fine abbiamo avuto accesso ai dati. Quindi speriamo che presto la Cina diventi una democrazia e che quindi ci faccia il
1: campa cavallo. Ho mezzo minuto, sì. Ma lei come si spiega tutto questo accanimento su quello che è accaduto negli anni del Covid? È un modo possibile che si possa spiegare soltanto con una strizzata d'occhio all'elettorato Novax? Tutto lì che si riduce?
5: Io sinceramente non me lo spiego, perché tutta questa operazione alla fine ha un risultato molto grave, quello di diminuire la fiducia nella scienza, di diminuire la fiducia nella medicina, quello di diminuire la prevenzione, i vaccini, i controlli, e alla fine noi vediamo che abbiamo un vaccino che protegge dal cancro contro l'utero, che ammazza 1.500-2.000 donne all'anno, e il 50% dei genitori lo rifiuta per le figlie di 12 anni. E quindi, che devo dire? Questi sono i risultati. Ci rimettiamo tutte. Non è una cosa di destra, non è una cosa di sinistra, perché le malattie, le garantisco, non fanno alcuna distinzione sulla base del credo politico.
1: E di che cosa si vota? Grazie professore, grazie professor Burioni.
5: Buonasera, grazie.
1: Buonasera,
5: a lei,
1: buon lavoro. Allora, finita questa puntata, grazie a tutti. Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie Alex Messina, il nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Andrea Di Marco e Carlo Boninsegna. Ora vi lascio con Ascolta si fa sera, GR1 e poi Radio Musica. Questa puntata di Zapping è l'ultima di questa stagione. Noi ci risentiamo, ci rivediamo, ci ritroviamo qui a Radio 1 nell'ultima settimana, durante l'ultima settimana di agosto. Un saluto e un grazie a tutti per averci seguito in tutti questi mesi, e se volete risentirci, come sempre, su Rai Play Sound. Grazie ancora a tutti da Giancarlo Quenzi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
21: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
3: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Don Massimo Tellan, parroco e cappellano Rai.
2: Lusso, sregolatezza, vita sfrenata, eccesso cercato volutamente per sentirsi vivi, paiono le coordinate del tempo contemporaneo. Ma cosa produce tutto questo? Sembra una domanda quanto mai fuori luogo, specie alla vigilia del Solleone, dove vacanza sembra essere il sinonimo di assenza di freni inibitori per vivere lo svago. In fondo, l'antidoto a tutto questo, in una società che spinge tutto all'eccesso, continua ad essere l'esercizio della virtù della temperanza. Questa virtù morale, sebbene possa apparire obsoleta, resta l'arte del giusto equilibrio e del dominio di sé, che non va mai perduto o trascurato. Essa, infatti, frena l'attrazione smodata ai piaceri ad ogni costo e mantiene i desideri entro i legittimi confini dell'onestà, assicura il controllo della volontà sugli istinti, non sempre lodevoli. Papa Francesco ebbe modo di dedicare diverse riflessioni a questa virtù, definendola la virtù della giusta misura. In un mondo in cui siamo bombardati da stimoli continui e dove spesso vince l'istinto del momento, ossia del tutto e subito, la temperanza ci dona affidabilità e maturità, salvandoci dall'esuberanza distruttiva. L'Apostolo Paolo elenca la temperanza, spesso tradotta come dominio di sé o continenza, tra i frutti dello Spirito Santo, e scrivendo a Tito ci esorta tutti a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà. Chiediamoci allora quanto faccio più fatica a mantenere la giusta misura e come posso trovare anche nella modestia e nella semplicità l'orizzonte fresco della bellezza autentica.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. Emergenza migranti a Ceuta. La Premier Meloni difende la decisione del governo di sospendere temporaneamente Schengen e collegamenti aerei e marittimi con la Spagna. Una misura, spiega sui social, necessaria per tutelare la sicurezza nazionale, fermare l'immigrazione irregolare e colpire le organizzazioni che trafficano esseri umani. L'Italia, aggiunge, è pronta a sostenere ogni iniziativa europea a sostegno di Madrid per il controllo delle frontiere esterne. E sempre sui social Pedro Sanchez replica alle polemiche. Solidarietà ed empatia sono facoltative, scrive, il rispetto dei trattati europei no. Il premier spagnolo si è recato a Ceuta, invasa da decine di migliaia di migranti, 57 le vittime nel tentativo di raggiungerla a nuota dal Marocco. Il corrispondente.
4: Un attacco, una violazione.
5: Per il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez il massiccio improvviso arrivo di migranti dal Marocco è stato un attacco e una violazione dell'integrità territoriale della Spagna. Che ieri in 60.000 sono riusciti a entrare nel territorio autonomo spagnolo. Un assalto in massa mai avvenuto prima ha costato la vita a molte decine di persone annegate nel tentativo di arrivare a Ceuta via mare, a nuoto. Sanchez ha detto che dietro questo assalto senza precedenti ci sono trafficanti di uomini che hanno convinto i marocchini che entrando a Ceuta sarebbero rimasti in Europa grazie alla sentenza della Corte Suprema spagnola che ha definito illegittimo il rimpatrio di migranti arrivati dal mare. Il codice Schengen tuttavia prevede che per entrare nelle Europa continentale dalle enclave spagnole di Ceuta e Melilla bisogna comunque superare controlli di frontiera come qualsiasi cittadino extraeuropeo. Per questo oltre 45.000 migranti oggi hanno già lasciato Ceuta volontariamente, sono tornati a casa. Gli altri saranno rimpatriati a meno che non abbiano diritto all'asilo. Il Marocco ha già confermato che li riprenderà tutti. Leonardo Sgura per il GR1.
3: La cronaca, paura a Napoli per la forte scossa di terremoto registrata alle 19.46. Il sisma con epicentro nei Campi Flegrei ha avuto una magnitudo di 4.7, la più intensa da quando è ripresa la fase di

0: bradisismo nell'area. La scossa è stata avvertita in città e in provincia, molte persone sono scese in strada per lo spavento. Al momento non si segnalano danni rilevanti, ma le verifiche sono ancora in corso. Il crollo della palazzina ieri a Messina ha recuperato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone. Proseguono le ricerche delle 5 persone tuttora disperse, tra cui le sorelle di Leone, Sara e Rosa. In ripresa invece i 3 feriti. Qui l'intervista a uno di loro.
1: Fino all'ultimo pensavo di morire, anche perché ho respirato pure la polvere, il pulviscolo, quindi non stavo manco respirando aria in quel momento.
2: Davide Lambiase, 26 anni, era al suo terzo giorno di prova come commesso nel bazar cinese quando il palazzo si è sbriciolato. È uno dei 3 sopravvissuti alla tragedia di Pistunina nella zona sud di Messina. Dal letto del pronto soccorso del policlinico dove è ricoverato racconta quei lunghi istanti sotto le macerie. Con lui c'era la collega Alessandra Frazzica, rimasta intrappolata nel crollo.
1: Quando ho visto che finalmente era arrivato qualcuno ho gridato c'è anche una mia collega, sta da sotto.
2: Davide ha un trauma cranico minore, scoriazioni e contusioni sul corpo, più profonde le ferite lasciate dallo shock per quello che ha vissuto.
1: Dimenticarlo non è possibile.
2: Fuori pericolo anche gli altri 2 sopravvissuti, gli operai che stavano eseguendo lavori al piano terra dell'edificio.
3: Lucia Basso, GR1.
0: La procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto accusato dell'omicidio premeditato del pusher 28enne Abderrahim Mansouri, ucciso a gennaio nel bosco di Rogoredo con un colpo di pistola alla testa. Nel frattempo proseguono le indagini sull'ex agente e su altri 6 colleghi accusati a vario titolo di spaccio, estorsione e arresti illegali. Una vita dedicata agli ultimi e ai giovani più fragili. È morto a Milano Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, nata oltre 40 anni fa per il recupero dei tossicodipendenti. Moltissimi messaggi di cordoglio da politica e istituzioni. Il presidente Mattarella lo ricorda come un sacerdote, educatore e comunicatore che ha speso l'intera esistenza al servizio degli emarginati, lasciando una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile. Don Mazzi aveva 96 anni, ecco cosa diceva della sua età in una delle ultime interviste.
4: Sono arrivato a 96 anni perché sono sempre stato un caratteraccio. Ho voluto stare con i ragazzi difficili perché mi riconoscevo molto bene nei ragazzi difficili e vi devo dire che mi hanno salvato i ragazzi difficili.
0: Esodo d'agosto con afa e temperature vicine ai 40 gradi, 26 milioni di italiani si metteranno in viaggio nel weekend con traffico molto intenso sulle autostrade. L'ondata di calore si intensifica, domani saranno 19 le città da bollino rosso, domenica saliranno a 23. Per agevolare gli spostamenti l'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri. In chiusura la musica, Dario Fo e le canzoni. Nell'anno del centenario della nascita del premio Nobel, il figlio ne propone la ricerca in una serata che fa tappa questa sera alla Casa del Jazz di Roma.
5: Ho visto un re.
6: Se la riscusa?
5: Ho visto un re.
0: Tra i brani più celebri c'è anche Ho visto un re, che state ascoltando in sottofondo, scritta proprio da Dario Fo e resa famosa dalle voci di Enzo Iannacci e dal duo Cocchi e Renato. È uno dei fili conduttori dello spettacolo con cui Jacopo Fo ripercorre il rapporto del padre con la musica e sul palco anche Lodo Guenzi.
7: Suoneremo e racconteremo le canzoni di suo padre, Dario Fo, massimo drammaturgo del Novecento, ma anche autore di numerose canzoni, poi cantate da grandi nomi della musica italiana, Enzo Iannacci, Ornella Vanoni. Penso che sarà una serata emozionante, diversa, strana, giocosa, libera, e sarà bello e spaventoso per me cantare quelle parole assieme a Jacopo, che ha visto nascere quelle canzoni tra il salotto e la cucina di casa.
0: Prossimo GR1 è alle 22, adesso la linea va a Radio 1 Musica. Buon proseguimento d'ascolto.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Quando sei uscita?
6: pensi di fare?
10: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
6: Le cose sono cambiate, Teresa.
10: Tu non ci devi venire qua. Io solo te. Provaci a volermi bene.
11: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
12: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia fitness mania.
12: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Radio 1 Musica.
15: Siamo qui con voi anche questa sera dalle 21:08 fino alle 23 con Carlo Boglinsegna alla parte tecnica, Nicoletta Simeone alla voce e voi. Ci sono i vostri WhatsApp che io aspetto sempre con una certa curiosità, 335-699-2949. Lo dico subito che ci sarò anche domani e anche domenica, però a partire dalle 19:25. Se non avete di meglio da fare, io sono qua, oppure se avete qualcosa di bello da fare, anche se ci volete tenere in sottofondo, a noi fa più che piacere. Si comincia questa puntata che vede tutta una serie di canzoni a cui io sono più che legata, però iniziamo con Alex Warren, che è questo giovane cantante che in realtà aveva cominciato la sua carriera, diciamo così, postando dei contenuti umoristici su YouTube, poi è arrivato TikTok e poi si è dato alla carriera musicale. Ma il ragazzo è bravo, perché nel febbraio del 2020 si è conteso il Grammy Award al migliore artista esordiente, che poi è stato vinto con Olivia Dean, per una canzone che si intitola Fever Dreams, che è quella che ascoltiamo oggi. Però prima una curiosità non proprio piacevole, perché è un ragazzo che ha avuto un'adolescenza veramente molto complicata. Suo padre è morto di cancro quando aveva 9 anni, sua madre, alcolista, l'ha buttato fuori di casa a 18 anni, quindi l'ha lasciato senza fissa dimora e lui dormiva in macchina. Per fortuna nel 2018 ha iniziato a frequentare una ragazza che ha pensato bene di lasciare le Hawaii per raggiungerlo in California e stare a dormire con lui in macchina. Si sono sposati il 22 giugno del 2024 e il 21 luglio scorso, invece, durante la tappa di San Diego, Ed Sheeran ha sorpreso il pubblico perché lo ha portato sul palco per un duetto, per cantare la canzone proprio di Alex Warren, Ordinary, che ha avuto veramente un successo pazzesco, e ha presentato questo ragazzo con delle parole veramente molto emozionanti e ha persino ammesso di essere invidioso del successo del brano che l'ha lanciato nel 2025. Quindi noi ci sentiamo quello che è ancora il suo ultimo singolo dal titolo Fever Dream, Alex Warren.

lo sapete che ormai da lunedì ogni puntata, una volta all'ora, noi facciamo ascoltare un pezzo leggendario, un pezzo che abbiamo sentito molte volte, ma magari in una versione diversa, una versione dal vivo. Allora, oggi io ho scelto un pezzo che mi emoziona anche la registrazione in studio, però questo dal vivo è veramente qualcosa di spettacolare, non è neanche troppo vecchio. È Live from the Forum, Inglewood. Questo perché non voglio subito presentarvi il gruppo, diciamo subito che è una canzone che è stata incisa nel 76 ed è diventata iconica per vari motivi: riff di chitarra, una trama misteriosa che è stata veramente sottoposta a mille interpretazioni, un ritornello leggendario, Grammy Award come registrazione dell'anno, inserimento nella Grammy Hall of Fame. E inizia stranamente con un squillo di tromba. Questa canzone in realtà cominciava con un assolo di chitarra iconico, ma in questa versione, che è del 2018, inizia con la tromba. Io quando l'ho ascoltata la prima volta non ci potevo credere, perché è stata per me un'emozione incredibile, anche perché poi quando finisce questo assolo di tromba assolutamente inaspettato, parte l'accordo di chitarra e c'è il pubblico che esplode, perché non aveva riconosciuto la canzone, la riconosce in quel momento lì. Quindi io non la presento, perché tanto dopo la tromba capite subito che pezzo è, la dedico a qualcuno che spero sia all'ascolto in questo momento, perché so che ne è innamorato. Allora, ci siamo? La facciamo partire così. Grazie Carlo.

E ovviamente c'è il boato, sicuramente l'avete riconosciuta. Hotel California degli Eagles, ricordate questa versione del 2018 live from the Forum Inglewood. Tra l'altro è importante perché l'anno prima erano entrati nella band Vince Gill, ma soprattutto il figlio di Glenn Frey, che è scomparso qualche anno fa, Deacon Frey, che perché all'inizio avevano detto no, gli Eagles non si possono ricostituire. Era stato proprio Donnelly a dirlo, non si possono costituire, non possiamo andare avanti senza Glenn Frey, e invece poi ha detto è un musicista molto talentuoso, sembra adatto a quel ruolo, è entusiasta, sta lavorando sodo con noi e per noi, mi sembra appropriato, non credo si possa fare diversamente, è il sangue di Glenn, è suo figlio, è la cosa giusta, e direi che lo ha dimostrato anche in questa performance che secondo me rimane una delle più belle in assoluto della storia della musica, sarà che amo molto gli Eagles. Era impossibile accompagnare, fare seguire a questa canzone un altro pezzo rock, e quindi è meglio cambiare totalmente genere, però andando al 1976, quindi insomma non un brano recente, un singolo degli Osi Bisa che si intitola Sunshine Day, perché segnò il culmine di uno straordinario percorso di ritmi africani che si mescolavano al pop europeo. Questa canzone racconta proprio la storia di una band che ha cambiato per sempre il mondo della musica, perché è riuscita ad unire i vari continenti attraverso una fusione unica di stili. Si era composta questa band a Londra nel 69, c'erano 4 musicisti dell'Africa occidentale e 3 di origini caraibiche. La formazione originale era, la chiamavano tutti The Beautiful Seven, proprio per questo motivo, e ebbe questo successo straordinario, proprio un successo main stream con Sunshine Day. Sono considerati il gruppo londinese di maggior successo e più longevo con radici africane, in gran parte responsabile dell'affermazione della world music e dell'afro rock, quindi è un gruppo importantissimo e li ricordiamo per questo. Sunshine Day.

0: numerosi Ibiza che ci portano fino all'appuntamento con Onda Verde. A tra poco.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21:29, apriamo in A32 Torino Bardonecchia, dove l'uscita di Susa Autoporto risulta chiusa per chi viaggia verso Torino per problemi di ordine pubblico. Al traforo del Monte Bianco si registrano invece code in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A12 Genova Rosignano, tra l'allacciamento con la A15 e Carrara in direzione Rosignano, code a tratti per il traffico intenso. Andiamo in Emilia Romagna in A1 tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano, attenzione per la presenza di un copertone sulla carreggiata. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Darsena, Toscana Est e Livorno Centro, verso Livorno, sono presenti code. E chiudiamo infine in Sicilia, sulla tangenziale di Catania, nei pressi di Gravina, in direzione dell'innesto con la 18, il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Io l'adoro questa ragazza, Gaia con Bossa Nostra il 4 agosto a Corigliano Rossano, l'8 a Porto San Paolo e poi in giro per l'Italia fino alla fine d'agosto. Un po' di saluti, anche perché mi scrivete abbastanza numerosi e sono contenta, al 335-699-2949. Innanzitutto un bacio ad Alessandra da Napoli e a tutti i napoletani che hanno vissuto dei momenti di panico, perché questa è stata una scossa veramente forte, quella che c'è stata prima. E quindi fatemi sapere come state, se avete dei problemi, io sono qua. E poi Corrado da Cagliari, buona serata, grazie per la compagnia e per questa versione dal vivo di Hotel California. Per me il finale di chitarra non ha niente da invidiare a Comfortably Numb dei Pink Floyd, quindi hai nominato proprio un assolo che nel cuore di tutti quanti, in effetti anche per me, devo dire. Però quando lo dico, sai, quando si paragona qualcosa ai Pink Floyd, i fan dei Pink Floyd mi dicono: no, attenzione, sacrilegio. Però io trovo proprio che sia la stessa altezza. È alle 21:34 minuti, una voce spettacolare che si è fatta sentire negli anni 2000, è stata una delle grandi voci degli anni 2000, mezzo soprano con questa voce potente ed emotiva. Lei arriva fino a 3 ottave, però anche di più se va con la voce di testa oppure con il falsetto. Stiamo parlando di Adele, che già scrisse una canzone quando aveva soltanto 16 anni, una canzone in 10 minuti, però fu il seguito a rappresentare la vera svolta commerciale di Adele. L'ispirazione per questa canzone, che si intitola Chasing Pavements, le venne in un pub dove si ritrovò improvvisamente, quasi senza rendersene conto, a dare uno schiaffone al suo fidanzato che l'aveva tradita. Dopo questo schiaffone si è spaventata lei stessa e ha cominciato a correre sul marciapiede senza una meta. E dice: lui non mi ha neppure inseguita, cioè proprio mi ha lasciato andare, non gliene importava assolutamente niente. E quindi ha detto: io correvo guardando questi ampi marciapiedi che si estendevano davanti a me. Chasing Pavements indica l'inseguimento di qualcosa che non porta da nessuna parte, e si sente proprio l'emozione nella voce di Adele, che la distingue un po' da tutte le altre artiste retro soul, anche per questa capacità di trasformare il dolore personale in inno universale. Chasing Pavements.

Chasing Pavement, Adele alle 21:39 minuti. Questa è la mia canzone preferita di Adele, lo dico, poi voi mi direte no, è più bella quella, quell'altra, questa che è una delle prime, è quella che preferisco. Ho salutato tutti, ma non ho salutato Andrea Di Marco, che ha raggiunto la parte tecnica, quindi lo ringrazio, che starà insieme a me, insieme a voi, fino alle 23. Andiamo a pescare un altro album storico, questa volta stiamo in Italia, a metà stiamo in Italia, perché l'album è Io, Tu, Noi Tutti, uscito nel marzo del 1977, stiamo parlando naturalmente di Lucio Battisti, album che rimane in classifica per 37 settimane. Le canzoni di adesso, gli album di adesso se lo sognano di rimanere 37 settimane in classifica, di cui 18 al primo posto, ed è il primo album, perché dicevo italiano a metà, perché è il primo album di Lucio Battisti che è stato registrato all'estero con i migliori turnisti californiani. Dico solo un nome, che è quello più conosciuto, Ray Parker Jr., però c'era anche Hugh Ballen, Al Blaine, insomma c'era un bel po' di bella gente. Beh, questi professionisti che non sapevano assolutamente nulla di Lucio Battisti rimangono assolutamente affascinati da lui. Infatti non è che vanno in studio, fanno il loro compitino e se ne vanno, no, si fanno spiegare i testi, gli fanno delle domande, pongono dei suggerimenti, restano in studio anche oltre l'orario, quindi erano proprio assolutamente rapiti. E per esempio Pete Townshend è rimasto sconvolto a sentire Emozioni di Battisti, e infatti ha accarezzato per qualche tempo l'idea di proporsi come produttore. Lo racconta Modò Gol questo episodio. Incontrammo per caso Pete Townshend degli Who. Lucio lo aveva riconosciuto, me lo indicò, gli facemmo ascoltare Emozioni. Io pensavo che fosse lenta per i canoni anglosassoni e che non gli sarebbe piaciuta, e invece Townshend disse wait a minute, e quando tornò c'era un codazzo degli impiegati delle edizioni a cui chiese di ascoltare mentre Lucio cantava. Lui leggeva la versione in inglese da un foglio, disse è fantastica. Lucio Battisti, lo diciamo, rifiutò sempre le offerte dei discografici inglesi e americani perché chiedevano per sé il 25% dei profitti, percentuale ritenuta eccessiva. Allora abbiamo detto che prendiamo una canzone da Io, Tu, Noi Tutti, siamo nel 77, questa è l'interprete di un film.

Lucio Battisti, è stato bello ritrovarlo con una canzone forse che non è di quelle che si ascoltano di solito. Questa era l'interprete di un film, tra poco ci saranno anche le notizie del GR1, quindi avremo anche le ultime informazioni che riguardano il terremoto a Napoli. State scrivendo al 335-699-2949, ma prima andiamo a risentire una cantante che in realtà ha fatto uscire un nuovo disco. Lei è un'attrice, una cantante, una scrittrice anche, ed è considerata la prima vera teen idol lanciata da Disney Channel. Nel 2001 c'era questa serie televisiva che era Lizzie McGuire e Hilary Duff la interpretava proprio su Disney Channel. Due anni dopo, a 15 anni, ha avuto il suo primo album in studio, ha scalato le classifiche fino ad arrivare al primo posto, però ha fatto un po' fatica ad uscire dall'ombra di quel personaggio. E lei diceva: credo di aver capito una cosa solo intorno ai 30 anni, dopo aver superato la fase di disagio in cui non volevo più essere associata a Lizzie McGuire, ovvero che è complicato interpretare un ruolo in televisione che non cresce mai. Allora, insomma, si è fermata un po', ha fatto altre cose, appunto ha scritto anche, ed è tornata con nuova musica proprio dopo oltre un decennio. E lei dice: ci sono molti temi di abbandono nell'album, e poter scrivere canzoni su questo argomento con il marito, perché collaborano insieme nella musica e fargli comprendere meglio le mie cicatrici, è stato davvero bello, dice lei. Nella sua nuova canzone, che si intitola Mature, canta di una relazione con un uomo più grande, e i fan si sono convinti che questo uomo sia Leonardo DiCaprio. Lei non ha smentito, ma non ha neanche affermato. Ha detto: mi sono divertita un mondo a guardare il web che si agitava per questa cosa. Non posso dire né sì né no, perché è troppo divertente. E allora vediamo come si è rinnovata questa ragazza. Mature.

Grazie, grazie a voi e ai vostri WhatsApp al 335-699-2949, soprattutto a Marcello d'Ancona che dice che rendiamo piacevoli anche le canzoni che non gli sono mai piaciute. Vorrei sapere quali sono le canzoni che non ti piacciono, questo mi farebbe piacere, quindi se vuoi riscriverci sempre al 335-699-2949, molto, sarei molto contenta di saperlo. Poi, ecco, Alessandra da Napoli dice: per fortuna non mi faccio prendere dal panico, naturalmente si riferisce alla scossa di terremoto. In questi casi bisogna sempre mantenersi freddi e comunque per Pozzuoli che bisogna davvero preoccuparsi, sono continuamente sottoposti alle scosse, è proprio così. C'era anche un altro messaggio di qualcuno, ecco, no è sempre Marcello, giusto Alessandra per farci una risata sopra: qui è tutto un terremoto, Napoli, la radio che non prende bene, i gatti che devono rispondere alle invasioni in giardino, fortuna voi e Adele. Questo appunto è Marcello. Grazie allora per il tuo messaggio. Prima dell'informazione c'è qualcuno che bisogna assolutamente, adesso lo stiamo sentendo parecchio credo negli ultimi giorni per vari motivi, o insieme a Garfunkel oppure da solo, in questo caso ve lo anticipo subito, da solo, perché sta per uscire un film che ripercorre il tour di Paul Simon a Graceland in Sudafrica durante l'apartheid, era insieme a Masekela e Miriam Makeba. Il regista Bill Condon dirigerà la pellicola che si intitola The Road Home e le riprese sono già in corso, e John Legend interpreterà Harry Belafonte, e ha detto a proposito: ho avuto l'onore di conoscere il signor Belafonte come amico, mentore e collaboratore nella lotta per la giustizia, era un essere umano incredibile che ha vissuto una vita monumentale e rivoluzionaria, era l'emblema dell'artista e dell'attivista che ha stabilito uno standard per me e per tanti altri che si ergono sulle sue spalle, considero un privilegio aver ricevuto l'incarico di interpretare Harry Belafonte in questo film speciale. Perché c'entra Harry Belafonte con Paul Simon? Perché durante la realizzazione di Graceland, dell'album nell'86, viste le controversie prevedibili legate alla collaborazione con i musicisti sudafricani durante l'apartheid e il boicottaggio del paese da parte di molti artisti, Belafonte gli consigliò di andare, gli diede un sacco di consigli e gli disse: vai con Miriam Makeba e Masekela e così ti fai accompagnare nonostante tutte quante le polemiche. Ritorniamo al film. In questo film John Flynn interpreterà Paul Simon, Tabora Mezzi vestirà i panni di Masekela, Cinzia Rivo quelli di Miriam Makeba, Guy Pearce sarà cattivissimo, interpreterà l'arcivescovo Trevor Huddleston che guidò il boicottaggio contro Paul Simon. E noi questa sera di Paul Simon, dal Greatest Hits del 1976, ci ascoltiamo una canzone fantastica, e subito dopo Sleep Sliding Away ci saranno le notizie del GR1. Radio 1 Musica tornerà subito dopo.

0: 9:22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Paura a Napoli per la forte scossa di terremoto registrata alle 19:46. Il sisma con epicentro nei Campi Flegrei ha avuto una magnitudo di 4.7. La Premier Meloni segue costantemente la situazione ed è in contatto con il ministro Musumeci, il capo della Protezione Civile siciliano, il sottosegretario Mantovano e il prefetto di Napoli, di Bari.
3: La scossa si è verificata a una profondità di 2,6 km. Si tratta dell'evento sismico di maggiore intensità rilevato nell'area negli ultimi 40 anni. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha sentito i sindaci e ha convocato il centro coordinamento soccorsi. Molte persone sono scese in strada per lo spavento, saltata la corrente in diverse zone per il crollo di un traliccio dell'alta tensione ad Agnano. Interrotta la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana, Circumflegrea e del nodo di Napoli, compresa la linea alta velocità, per verifiche e per rimuovere un muro crollato sui binari della Cumana. Problemi soprattutto a Pozzuoli, dove è allestito un centro operativo, e sempre a Pozzuoli si sono staccati alcuni cossoni del Monte Olibano, dove si trova la sede dell'Accademia dell'Aeronautica. E intanto il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci riferisce di 4 feriti e di danni a edifici e chiese. Napoli, Alessia Meloni, GR1.
2: E Giorgia Meloni è intervenuta anche sulla crisi di Ceuta, dove sono 57 le vittime dopo l'assalto di decine di migliaia di migranti all'enclave spagnola. La Premier rivendica la decisione del governo di sospendere temporaneamente Schengen nei collegamenti con la Spagna.
4: La decisione del Viminale arriva al termine di una giornata di contatti fra Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi, frutto delle analisi del Comitato per le Frontiere. È una misura necessaria per la sicurezza nazionale, in vigore per il tempo necessario, con attenzione all'impatto sui flussi turistici estivi, assicura la Presidente del Consiglio, che conferma il sostegno italiano a Madrid e a Bruxelles nella gestione della crisi. Il dossier è al centro delle telefonate fra Palazzo Chigi e le cancellerie europee. Giorgia Meloni ne discute con l'omologa danese, con cui guida il fronte di paesi che chiedono politiche per l'immigrazione più severe, linea su cui la Premier rivendica consensi crescenti. Difendere i confini, precisa, vuol dire combattere le reti criminali di trafficanti. Posizione condivisa in maggioranza. Il blocco di Schengen è una scelta necessaria e prevista dai trattati, interviene il vice premier e ministro degli esteri Tajani, Federica Ionta, GR1.
2: È morto a Milano all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, nata oltre 40 anni fa per il recupero dei tossicodipendenti. Moltissimi messaggi di cordoglio da politica e istituzioni. Il presidente Mattarella lo ricorda come un sacerdote, educatore e

0: comunicatore che ha speso l'intera esistenza al servizio degli emarginati, lasciando una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile. I funerali saranno celebrati lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il crollo della palazzina ieri a Messina. Proseguono le ricerche delle 5 persone ancora sotto le macerie. Il fumo dell'incendio complica i soccorsi, ma per i vigili del fuoco ci sono ancora speranze. Il corpo senza vita recuperato è quello dell'imprenditore Carmelo Leone. Era incastrato sotto un solaio nella casa sopra i negozi. Quanto accaduto potrebbe essere causato dall'esplosione di una bombola o da un cedimento strutturale. Si indaga per disastro colposo. A quasi 24 ore dall'annuncio di Donald Trump restano ancora molte le incognite sull'intesa per il disarmo di Hamas e il ritiro delle truppe israeliane da Gaza. L'Unione Europea invita alla prudenza e definisce il piano un passo costruttivo. Da Israele arrivano le prime critiche, mentre i miliziani subordinano il disarmo alla nascita di uno Stato palestinese. L'APSA, amministrazione del patrimonio della sede apostolica, chiude il bilancio del 2025 con segno positivo.
1: Il patrimonio netto è di 2 miliardi 686 milioni di euro, con un incremento di 89 milioni rispetto al 2024, e il bilancio 2025 è approvato in un anno particolarmente significativo per la Chiesa, segnato dalla scomparsa di Papa Francesco e dall'elezione di Leone XIV. Il risultato gestionale si attesta a quasi 23 milioni di euro. Il dato, spiega il presidente dell'APSA, l'arcivescovo Giordano Piccinotti, va interpretato alla luce del ritorno a una gestione ordinaria dopo il risultato eccezionale del 2024 legato al riassetto del portafoglio finanziario. A sostenere la crescita sono stati soprattutto l'incremento del valore degli immobili e la gestione degli investimenti. Il comparto immobiliare ha registrato un risultato positivo di 44,5 milioni di euro. Sul fronte del sostegno alla Santa Sede, poi, l'APS ha versato alla Curia Romana un contributo di 22,7 milioni di euro, confermando la propria funzione a supporto della missione della Chiesa. La strategia per i prossimi anni punta alla valorizzazione del patrimonio con nuovi progetti immobiliari, investimenti orientati alla sostenibilità nel segno della prudenza, della trasparenza e del servizio. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: La morte a 66 anni di Franco Baresi, storico capitano del Milan con cui vinse 6 scudetti e 3 coppe di campioni e della nazionale. Pur da tempo malato, a febbraio aveva fatto il tedoforo all'apertura delle Olimpiadi invernali. Funerali martedì prossimo a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. Qui il ricordo di 2 ex compagni, Giovanni Galli e Demetrio Albertini, e di un ex avversario nei derby della Madonnina, Beppe Bergomi.
2: Franco era un leader silenzioso, non gli piaceva parlare molto.
3: I suoi silenzi parlavano o gridavano più delle sue parole tante volte. I suoi sguardi erano una cosa incredibile.
4: L'attaccamento alla maglia è speciale, quello di Franco. Questi sono dei valori che Franco lascia e trasmette a tutti.
0: Ed è tutto per questa edizione. Vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23.
5: Radio 1 Musica.

Young Folks, primo singolo tratto dal terzo album del gruppo svedese Peter Bjorn and John, quindi del 2006. Il cantante, il frontman Peter Moren, non era capace di fischiare, ha detto: dopo i tour sono diventato davvero bravo a fischiare, però all'inizio ero pessimo, soprattutto se avevo un leggero raffreddore ai postumi di una sbornia. La gente diceva: questa band fa schifo, non sanno manco fischiare. Questo è quello che diceva, però poi dopo, come avete sentito, ce l'ha fatta egregiamente. Questa è la seconda ora di Radio 1 Musica, ancora buona serata da parte di Nicoletta Simeone e Andrea Di Marco alla parte tecnica, e andiamo subito a ripescare una bella perla live. Vi dicevo, brani leggendari che sono stati interpretati in una versione leggendaria, altrettanto leggendaria, dal vivo. Allora, The Last Waltz, molti di voi se lo ricorderanno, è stato un concerto del gruppo The Band, era praticamente il gruppo che accompagnava sempre Bob Dylan. Si è tenuto il giorno del ringraziamento, il 25 novembre del 1976, a San Francisco, e è stato pubblicizzato come l'esibizione di addio della band, ed è stato girato, perché c'è stato anche un film documentario, da Martin Scorsese. E The Last Waltz è acclamato come uno dei più grandi documentari concerto mai realizzati. Nel 2019 è stato selezionato dalla Biblioteca del Congresso per essere conservato nel National Film Registry degli Stati Uniti, perché è culturalmente, storicamente e esteticamente significativo. Ha partecipato il gota della musica degli anni 70: Ronnie Hawkins, Bob Dylan ovviamente, Eric Clapton, Neil Diamond, Emmylou Harris, Dr. John, Johnny Mitchell, Van Morrison, Neil Young, insomma erano veramente tutti. Allora, io ho scelto una canzone che è un po' un emblema della band, che si intitola The Wait, che è una canzone piuttosto mistica, e loro in questo concerto hanno optato per chiamare con loro gli Staple Singers. Ora, era praticamente il gruppo gospel più importante del momento, e io vorrei farvi sentire che, se voi conoscete la versione in studio, in questo caso, nel momento in cui entrano le voci prima di Mavis Staples e poi di Pops Staple, un po' il padre di tutti, il pezzo cambia completamente e diventa ancora più spiritual, quindi è per questo che ho scelto questa versione. L'ascoltiamo personalmente in religioso silenzio, perché l'adoro. The Band, The Wait.

E questa era la voce di Livon Helm, che è il batterista della band, ma questa è la versione da studio, così potete sentire immediatamente qual è la differenza, qual è il calore che arriva dalla versione live, la versione con Mavi Staples e Pop Staples, e la versione invece da studio. La facciamo ripartire così sentiamo anche le due voci gospel più belle del pianeta.

Lo vidi quando ero molto molto piccola, questo film, e devo dire che ha cambiato la vita. Forse se ho scelto di occuparmi di musica, di ascoltare la musica e di parlare di musica, lo devo moltissimo a questo film, The Band, The Last Waltz, regia di Martin Scorsese. Ringrazio Petronio da Bologna, dice: questa canzone piacerebbe anche a Hopper, Fonda e Nicholson, e quindi gli interpreti di Easy Rider. Sicuramente l'atmosfera è esattamente questa. Allora saluto Marco da Roma, che qualche giorno fa ci ha scritto e avrebbe avuto piacere di ascoltare una canzone. Io non riesco naturalmente a contentarvi in tempi brevi, però quando posso molto volentieri, in questo caso direi proprio di sì. E parliamo di Tommy, dell'opera grandissima, eccezionale degli Who, quarto album pubblicato il 19 maggio del 69, che è stato scritto principalmente dal chitarrista Pete Townshend. È una delle prime rock opera che racconta la storia del personaggio fittizio Tommy Walker e del suo percorso per diventare un leader spirituale, una figura messianica. Il brano è costruito attorno a un vecchio pezzo sinfonico che Townshend scoprì circa poco prima della registrazione. Dice: la struttura accordale dell'introduzione è stata ispirata dal compositore barocco inglese Henry Purcell, che ha scritto questo brevissimo pezzo intitolato Symphony Upon One Note. È un pezzo molto malinconico, scritto intorno al 1600, una singola nota suonata con l'arco percorre l'intero brano. Allora lui dice: ho trovato questa cosa straordinaria da cui attingere durante il processo di scrittura di Pinball Wizard, ho analizzato ogni singolo accordo e ho trovato il modo di suonarli alla chitarra. Il brano divenne un successo, giocando veramente un ruolo fondamentale del film del 75, che è tratto dall'album. Nel film, ricordate sicuramente, Elton John appare nei panni del mago del Flipper e interpreta questa canzone, che poi raggiunse il settimo posto delle classifiche del Regno Unito. Però, quasi come un segno del destino, questa canzone raggiunse proprio il suo reale posto, il suo posto giusto, quando la band la suonò a Woodstock nel 1969, proprio mentre il sole spuntava all'orizzonte, lasciando la folla completamente ammutolita e senza parole. Era quello il momento giusto. Pinball Wizard, The Who.

The Who con Pinball Wizard alle 22:25 minuti. Ripeto l'ora perché in effetti manca soltanto mezz'ora al termine di questa puntata di Radio 1 Musica. Arrivano i vostri WhatsApp al 335-699-2949. Sono contentissima che vi sia piaciuta la canzone della band. Cesare da Roma ha detto grazie per questo splendido country blues che mi riconcilia con gli Stati Uniti d'America. Sono molto felice quando apprezzate queste canzoni che magari per me sono nel cuore ma che non incontrano i gusti di qualcun altro, perché alla fine un po', cioè, è bello poi condividere, no? Dici mi piace questa canzone e quindi voglio farvela ascoltare. E invece per stare ancora più vicino al popolo napoletano e soprattutto di Campi Flegrei, un'artista napoletana, Ginevra Scognaviglio, lei si fa chiamare Sveglia Ginevra, lei è napoletana però oggi è di base a Milano ed è bravissima. Ha iniziato a studiare la chitarra a 10 anni, dopo che suo padre si era presentato a casa con una chitarra elettrica, ha partecipato a Sanremo giovane. E perché si fa chiamare Sveglia Ginevra? È un'espressione affettuosa che lei ha scelto perché era la frase che sua madre e i suoi amici continuavano a ripeterle, perché lei è una persona molto distratta e disordinata, dice, capace di dimenticare cose importanti come compleanni e appuntamenti, ma non le cose inutili, tipo i nomi degli ex. Allora, questo ultimo album è arrivata a distanza di 3 anni dal precedente e mi piace la risposta che lei ha dato a un giornalista quando gli ha chiesto perché hai aspettato 3 anni. Dice, in verità io non ci ho messo 3 anni per scriverlo, diciamo che ci ho messo 3 anni per vivere quello che avrei dovuto scrivere nel disco. Nel concreto il disco l'ho scritto nell'ultimo anno. Lei aveva bisogno di ritrovarsi, anche perché dice, venivo da 3 dischi uno dopo l'altro, 3 dischi in 3 anni che mi avevano logorato, perché io non sono abituata a questo ritmo di lavoro, perché lei arriva dalla vecchia scuola, ha cominciato a suonare e fare concerti perché si era innamorata di Jeff Buckley addirittura, e quindi ha sempre fatto un po' di fatica a ritrovarsi nella nuova società musicale di oggi con queste tempistiche così veloci e ritmi pressanti. Ha fatto bene a non cedere e a riflettere per poter poi confezionare un album veramente straordinario che si intitola La fine della guerra, che tutti ci auspichiamo. Il singolo è stato pubblicato il 17 luglio, quindi pochissimi giorni fa, e si intitola La foto migliore.

Sveglia Ginevra, bravissima, alle 22:31 minuti qui a Radio 1 Musica, quando continuano ad arrivare i vostri messaggi al 335-699-2949. Allora, c'è qualcuno che dice che c'è stata un'altra scossa pochi minuti fa, quindi insomma, se adesso vediamo se ci sono altre informazioni, te le diamo, Luca. Grazie per averci mandato questo messaggio. Abbiamo detto che Sveglia Ginevra ha cominciato a suonare la chitarra molto presto, ma c'è chi è nato in mezzo alla musica, circondato proprio da attività musicali, e stiamo parlando di Pat Metheny, che è un uomo che amo molto anche soltanto perché ha questo perenne sorriso sulla faccia, insomma mi dà una serenità pazzesca. E lui dice che suo padre era un bravissimo trombettista, il padre di sua madre era un trombettista pure lui, suo fratello Mike un trombettista fantastico, e quindi lui ha iniziato a suonare la tromba da giovanissimo. Dice non era jazz, era semplicemente un buon modo di suonare la tromba. E dice lui però appartiene alla generazione in cui la chitarra elettrica era diventata popolare a metà degli anni 60 grazie ai Beatles, rock and roll, e quindi lui si è subito interessato al genere musicale in cui è stato coinvolto in tutti quegli anni, l'improvvisazione. Suo fratello portò a casa un disco di Miles Davis e quello ha cambiato tutto per lui. Lui è famoso per avere, per esempio, usato un vecchio spazzolino da denti nodoso come blocca cinghia sulla sua Gibson, e quello che lo ossessionava però erano il suono, la forma, la composizione e non l'estetica. Del suo repertorio abbiamo scelto un pezzo che è veramente piaciuto a tutti, non soltanto agli appassionati di jazz, Last Train Home, che per lui ha un significato speciale. Dice: per i primi 5 anni della mia vita la mia camera da letto era a 5 metri, forse 10, dalla linea ferroviaria principale che attraversava il paese. Sono cresciuto letteralmente con il suono dei treni in testa per i primi 5 anni della mia vita. I treni rappresentano molti aspetti del Midwest e del luogo in cui sono cresciuto. È raro che io riesca a tracciare un collegamento diretto tra la vita e la musica, e mi piace che sia raro, ma questo è piuttosto evidente. Last Train Home, Pat Metheny.

pezzo straordinario questo, Last Train Home, Pat Metheny. Sono contenta che vi sia piaciuto e che sia stata una scelta che abbiate apprezzato. E vedo dalla pagina del Mattino, tifosi festeggiano il Napoli alla rotonda Diaz nonostante il sisma, quindi ci deve essere stata un'amichevole del Napoli. Non sono aggiornata, però loro stanno festeggiando lo stesso anche se c'è stata questa forte scossa di terremoto. E in effetti è vero, ce n'è stata una più leggera circa una decina di minuti fa, quindi aveva ragione il nostro ascoltatore. Musica italiana, perché spesso magari dite ah, ma mi fai ascoltare un pezzo italiano, e magari vi piacciono proprio i classiconi, e allora in questo caso c'è un classicone che è stato preso da il ventesimo album in studio di Adriano Celentano, pubblicato nel 1980, che si intitolava Un po' artista e un po' no. Il brano era stato scritto da Toto Cutugno, Cristiano Minellono e Claudia Mori. In copertina c'era Pamela Prati, che ebbe un successo incredibile, insomma acquistò la notorietà. In quegli anni il gruppo di amici e di colleghi di Celentano si ritrovava molto spesso a fare una partita di calcetto alla sua villa. Quindi una sera, insomma, erano tutti quanti in questa villa, chiacchierano. A un certo punto Minellono e Cutugno vedono Rosita Celentano che scende a piedi nudi dalla scala con un'amica e sta indossando un vestito di seta nero della madre. I due si voltano verso Adriano, che è sconvolto, guarda la figlia, la sgrida, dice di andare subito a togliersi quel vestito e di struccarsi. A quel punto Minellono e Cutugno vedono proprio sulla faccia di Celentano il terrore del padre, no? Di quello che dice, caspita, il momento che io temevo in realtà è già arrivato. Quindi dicono che quella sera lui avesse cambiato completamente umore, addirittura manifestò dei segni di gelosia nei confronti di un ragazzino che voleva che si avvicinava a Rosita per giocare in qualche modo. Allora i due autori presero la palla al balzo e quella fu la scintilla per scrivere la canzone Il tempo se ne va. Quando Adriano la cantò per la prima volta si emozionò fino quasi alle lacrime, non voleva inciderla, disse che gli aveva scavato dentro, che erano fatti troppo personali per farne un disco, però fu sua moglie Claudia, l'ennesima volta, perché lei veramente opera di convincimento, a fargli cambiare idea.

grazie a Luca e ad Alessandra che mi hanno aggiornato, perché stanno festeggiando i tifosi del Napoli. Sono iniziati i festeggiamenti per i 100 anni del calcio Napoli. Domani 1 agosto, oggi non so, però dice: speriamo che il calore del popolo napoletano possa soprassedere sul calore del sisma. Pensa un po', io sono nata a Napoli e non sapevo che erano i 100 anni del Napoli, sono una vergogna. Detto questo, dopo Adriano Celentano, Aaron Fraser, che è uno che possiede una voce unica, contemporanea però anche un po' senza tempo, diciamo così. Originario di Baltimora, è stato una delle voci soliste dei Duran Duran e The Indications, e nel 2021 ha inciso il suo primo album solista, che è stato prodotto da Dan Auerbach dei Black Keys. E lui ha detto, a proposito delle origini della canzone, perché la canzone si intitola If I Got Your Love Brought It. Ero all'ufficio della motorizzazione di Sacramento e sopra lo sportello dei veicoli commerciali ho notato una parete piena di camioncini giocattolo, e in cima c'era uno slogan dei camionisti degli anni 50: se ce l'hai, un camion te l'ha portato. Ho pensato, ma che frase fantastica, l'ho appuntata, e quando ne ho parlato con Dan Auerbach, appunto, la canzone sembrava scriversi da sola. È una canzone di gratitudine per chiunque, per qualunque cosa nella tua vita ti porti felicità, stabilità e crescita personale. Aaron Fraser.

Eleonora e Mauro da Cernusco sul Naviglio, un commosso pensiero al nostro capitano Franco Baresi, che persona eccezionale che era, anche questo fatto che non parlasse tantissimo ma che lo sguardo dicesse tutto, ed era, anche se non parlava, era assolutamente autorevole, quindi per me aveva un grandissimo carisma Franco Baresi. Grazie per questo WhatsApp al 335-699-2949. Noi non festeggiamo soltanto i 100 anni del Napoli, ma anche la prima nomination di Paul McCartney al Mercury Prize per la sua ultima uscita, The Boys of Dungeon Lane, l'album che esplora i ricordi dei suoi anni formativi, e infatti il titolo fa riferimento a un luogo che era vicino alla sua casa d'infanzia. È un album che ha segnato il ritorno di Paul McCartney con un nuovo materiale dopo la bellezza di 5 anni. Ma visto che noi siamo dei nostalgici, andiamo a ripescare un suo album, il secondo album solista che è uscito nell'80. E c'è una canzone, Coming Up, che per anche allora, ricordo, nell'80 era abbastanza piccola, ma per me era assolutamente irresistibile. E il video poi molto divertente, ispirato dal fatto che Paul ha suonato tutti quanti gli strumenti del Brown, quindi lo vede vestito con vari personaggi del gruppo immaginario di Plastic Max, quindi un gioco di parole sulla Plastic Ono Band, e c'è anche la moglie Linda che è tutta quanta travestita. La cosa particolare è che si continuavano a mandare delle frecciatine lui e John Lennon. John Lennon disse: qualcuno mi ha chiesto cosa ne pensassi dell'ultimo album di Paul e ho fatto un commento tipo che secondo me era depresso e triste, ma poi mi sono reso conto di non averlo ascoltato tutto, ho sentito una traccia, la hit Coming Up, che mi è sembrata un buon pezzo, poi ho sentito qualcos'altro che mi ha fatto pensare che fosse depresso. E Paul McCartney ha detto invece che la sua canzone ha contribuito a spronare Lennon a tornare a registrare dopo 5 anni di assenza dalla scena pubblica, quindi avevano un rapporto così, ma si volevano un gran bene. Quindi la riascoltiamo, Coming Up, Paul McCartney.

Sì, vi consiglio di ripescare il video di questa canzone, perché soprattutto Paul McCartney assume delle espressioni che secondo me sono veramente molto molto comiche. Questa era Coming Up. Siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto un ultimo pezzo, e per quest'ultimo pezzo ritorniamo a Napoli per ascoltare un po' di groove mediterraneo, funk, però melodie che in realtà pescano da qualsiasi posto del mondo, perché si sta parlando dei New Genea con il loro nuovo singolo che si intitola Carè. Massimo Di Lena, Lucio Aquilina, questi sono i loro nomi, hanno costruito un universo sonoro in cui si mescolano il napoletano, l'arabo, l'inglese, lo spagnolo, il portoghese, insomma, infatti anche gli ospiti, no? Hanno avuto il cantautore inglese Tom Misch, la cantautrice andalusa Maria José Liergo, la partenopea Fabiana Martone, la libanese Celina Ticche, il percussionista carioca Gabriel Prado. E pensate che Maria José è stata talmente carina, loro non avevano salvato la registrazione, non avevano fatto il backup, e quindi lei è ritornata a Napoli per poter registrare. Il loro tour europeo proseguirà per tutta l'estate, e quindi noi ci lasciamo proprio con questo pezzo pieno di energia che è Carè. Grazie ad Andrea Di Marco che ha curato la parte tecnica, grazie a voi che avete seguito fino a questo momento da parte di Nicoletta Simeone. Se vi va, io domani sono qua, e anche domenica, quindi sabato e domenica, a partire dalle 19:20 fino alle 22:30, se non ho sbagliato qualcosa, sempre con Radio 1 Musica. Un abbraccio a tutti, vi lascio con le ultime notizie del GR1. A presto!

0: 23.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei dopo quella delle 19.46 che ha seminato paura tra Napoli e Pozzuoli. Anche l'ultima alle 22 con una magnitudo di 3.8 è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Ci sarebbero una decina di feriti lievi e danni con crolli di cornicioni e il distacco di un costone. Migliaia di persone restano in strada dove è in corso la distribuzione di acqua e generi di prima necessità, attivati punti di assistenza. La Premier Meloni segue costantemente la situazione, in contatto con la Protezione Civile e le autorità locali. Sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV.
3: Direttrice Pappalardo, una scossa violentissima nella sera avvertita a Napoli, provincia e soprattutto a Pozzuoli, dove è l'epicentro.
4: Sì, una 4.7, quindi l'evento praticamente più forte che abbiamo registrato sinora, sin da quando è iniziata questa nuova fase di arrest nel 2005.
3: Perché è stata così violenta e soprattutto perché ha causato danni, l'accelerazione?
4: Ha raggiunto valori molto elevati proprio in corrispondenza dell'epicentro e poi appunto non è molto profonda, 2.6 km di profondità, quindi abbastanza relativamente superficiale, come del resto sempre gli eventi ai Campi Flegrei.
3: Era un periodo in cui le scosse erano di piccola intensità e abbastanza rare. Sta cambiando qualcosa?
4: No, è successo anche in passato che dopo un periodo diciamo di calma poi c'è stata un'accelerazione della sismicità, sia come numero sia come intensità, come appunto è capitato in questo periodo. Noi l'avevamo sempre detto che appunto non era cambiato niente, lo stato del vulcano era lo stesso e infatti si è verificato. Questo è l'11° evento di magnitudo maggiore uguale a 4.
3: Da Napoli, Adriano Albano, GR1.
2: E la Premier Meloni è intervenuta anche sull'emergenza migratoria a Ceuta, difendendo la decisione del governo di sospendere temporaneamente Schengen nei collegamenti aerei e marittimi con la Spagna. Una misura, scrive sui social, necessaria per tutelare la sicurezza nazionale, contrastare l'immigrazione irregolare e colpire le organizzazioni criminali che trafficano esseri umani. La cronaca nel servizio.
5: Non si è ancora esaurita la fila di persone che continua ad attraversare il confine verso il Marocco, in senso contrario rispetto al flusso che nelle scorse 48 ore ha causato l'assalto migratorio che ha scosso l'Europa, in cui sono annegate decine di persone. Dei 60.000 arrivati a Ceuta, oltre due terzi sono già rientrati. Non possono infatti viaggiare verso la penisola iberica senza subire controlli di frontiera. Ceuta è sì Europa, ma ha regole di Schengen speciali. Lo ricorda il ministro degli esteri Albares, che assicura l'integrità di Schengen è garantita. Basta con questa confusione. Ceuta è una frontiera esterna, sottolinea anche l'Unione Europea, benché von der Leyen abbia definito il caos di ieri inaccettabile.
6: La violazione e l'attacco alla integrità territoriale.
5: Il premier Sanchez, giunto nell'enclave, parla di attacco all'integrità territoriale spagnola, punta il dito sulle mafie e poi replica alle critiche di Roma con i numeri di Frontex che indicano l'Italia prima in Europa per ingressi irregolari negli ultimi 5 anni. La solidarietà è facoltativa, il rispetto dei trattati non lo è, il commento del premier. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Oltre 9,5 milioni di euro di multa a TIM, il garante della privacy contesta violazioni nella gestione dei dati personali e delle attività di telemarketing. Nel mirino alcuni call center abusivi che si presentavano

0: come operatori dell'azienda per acquisire illegalmente i dati degli utenti. Ancora economia battuta d'arresto per il progetto di aggregazione tra Banco BPM e Monte dei Paschi. Il consiglio di amministrazione del gruppo Veneto ha deciso all'unanimità di interrompere le consultazioni con la banca senese, confermando la volontà di concentrarsi sul proprio piano strategico. MPS prende atto della decisione e ribadisce l'impegno nell'integrazione con Mediobanca. Per oltre 40 anni ha offerto una seconda possibilità a migliaia di giovani. È morto a Milano a 96 anni Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus. Sacerdote ed educatore, ha fatto della lotta alla droga e all'emarginazione la missione della sua vita. Cordoglio da istituzione, politica e cittadini. Il presidente Mattarella lo ricorda come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. Ed è in lutto anche il mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni dello storico ex capitano del Milan e della nazionale Franco Baresi. I funerali martedì a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. La Federcalcio ha disposto un minuto di raccoglimento in sua memoria in tutte le gare amichevoli in programma in Italia da oggi a domenica. Sentiamo il ricordo di alcuni tifosi rossoneri.
1: Il top, il nostro grande capitano, ha fatto la nostra storia e tanta roba. Doti ne aveva tante, soprattutto era un grande uomo.
2: Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
3: Onesto, si può dire, molto umile, e forse per questo piaceva molto.
0: E chiudiamo con il meteo. Gran caldo e afa sull'Italia con temperature vicine ai 40 gradi, 26 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio nel weekend con traffico molto intenso sulle autostrade. L'ondata di calore si intensifica, domani saranno 19 le città da bollino rosso, domenica saliranno a 23. Il punto con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
4: Fine settimana con temperature elevate su tutto il nostro paese.
5: Radio Italiana 531.
6: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
5: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: Bambini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:01.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 1 agosto, Commercial Road Salisbury, Lions Road Holden Hill, Blacks Road Gillis Plains, Research Road Paraka and Grand Junction Road Hope Valley. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
4: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
3: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
4: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
3: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
4: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
3: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
4: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
6: Veronica vi augura buon ascolto.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

mondo. Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Ho visto la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
7: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
8: Molte tese, chicche e cor.
9: La cincintra in dam, la dam ho fatta, sono da parlare di quel che succede in due mondi, sono da dare la ricetta, per mangiare la fatta e lo dolce. Tune in at 5 p.m.

0: every Saturday.
1: Passami il sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, gli metto le gambe. Passano stelle che inseguono il giorno e non sanno dov'è.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
4: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 8 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
5: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 1 agosto. Commercial Road Salisbury, Lions Road Holden Hill, Blacks Road Gillis Plains, Research Road Paraka and Grand Junction Road Hope Valley. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey, honour the legacy, share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
6: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
5: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
6: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
5: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
6: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
5: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
6: sì?
5: Tu, ci vai tu.
6: Ci vado io. Peter,
5: A Taste of Italy Griffith.
6: Experience Italy in the heart of Griffith.
7: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival. Entra anche tu a far parte della festa.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
8: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conte Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
4: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
3: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
4: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
3: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
4: Profumi? Ma come profumi?
3: Sì, sì, anche i profumi.
4: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
5: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: vostra radio, la radio italiana 531.
1: Lo senti? Che la sento cazzo.

Marco, come chi si è divertito con il dubbio esistenziale di chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.

alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito, se smettessi di fumare

0: 1, 2, 3, 4.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria, Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì alle 7 alle 9
4: su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
7: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un odore alla gola.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 9.
4: Sabato 1 agosto 2026 la Chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, chi onora gli dèi nella malattia e in salute li dimenticherà, evidenzia come alcune buone azioni avvengano solo per la convenienza del momento. È un proverbio cinese. E ora con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. Alessandria d'Egitto veniva conquistata dall'esercito romano di Ottaviano e Marco Antonio si suicidava alla falsa notizia che Cleopatra fosse morta. Nel 1291 la firma del patto eterno del Grutli istituiva la Confederazione Elvetica, era l'atto di nascita della Svizzera che oggi compie 735 anni. 100 anni fa, nel 1926, Giorgio Ascarelli fondava quella che oggi è la squadra di calcio del Napoli e ne diventava presidente. Nel 1931 a Sestri Levante veniva varato il transatlantico Rex, lungo 268,2 metri e largo 29,5, era il più grande mai costruito in Italia, primato che sarebbe resistito per 60 anni. E 90 anni fa, nel 1936, a Berlino inaugurazione per l'11ª edizione delle Olimpiadi Moderne, la prima trasmessa in televisione. 50 anni fa, nel 1976, all'autodromo tedesco del Nürburgring, grave incidente per la Ferrari di Niki Lauda, estratto vivo dall'auto in fiamme, era in condizioni disperate. Nel 1981 negli Stati Uniti si inauguravano le trasmissioni di MTV, il primo canale televisivo mondiale dedicato alla musica. 25 anni fa, nel 2001, a 91 anni, Rita Levi Montalcini veniva nominata senatrice a vita della Repubblica Italiana. Nel 2021, alle Olimpiadi di Tokyo, medaglia d'oro per Marco Tamberi nel salto in alto con la misura di 2,37 metri ad ex aequo con Muta Zessa Barshim, un caso mai accaduto prima ai Giochi Olimpici. E nello stesso giorno un altro oro italiano veniva conquistato da Marcel Jacobsen nei 100 metri piani. Chiudeva la gara in 9 secondi e 80, terzo miglior tempo nella storia olimpica e prima vittoria italiana nella specialità. Sono nati il 1 agosto, nel 10 a.C. l'imperatore romano Tiberio, nel 1894 il ciclista Ottavio Bottecchia, nel 1921 l'imprenditore dolciario Danilo Nannini, nel 1928 il produttore cinematografico Fulvio Lucisano e nel 1936 lo stilista Yves Saint Laurent. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Andrea Mingardi e il giornalista Paolo Guzzanti, nel 1940, l'attore Giancarlo Giannini, nel 1942, il regista Silvio Soldini, nel 1958, l'economista governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, nel 1959, e la showgirl Francesca Lodo, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 1 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.

0: Buongiorno, bentrovati amici, siamo tornate, buon sabato mattina e state ascoltando da Roma a Melbourne con Silvia
1: e Sonia,
0: Radio Italiana 531.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, la settimana scorsa abbiamo avuto parte della crew a Cairns Italian Festival, Sonia, nei tropici. E noi,
1: che fortuna,
0: I know, e noi qui
1: a Melbourne
0: ad aspettare che
1: D'accordo,
0: non lo voglio dire, però stiamo aspettando che l'inverno finisca, ci siamo quasi, manca solo un mese e poi Spring.
1: È già arrivata nella mia mente.
0: Ah, yes. Nella tua, ok, infatti, perché ho detto, no, non è proprio arrivata la primavera ancora. Quindi direi che per rimanere in tema di primavera e caldo, adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone di Annalisa che si chiama Canzone Estiva, e quindi così almeno
1: ci riscaldiamo un po'.
0: Sì, e possiamo immaginarci a bere un margarita sotto al sole.
1: Bello.
0: E magari tu un mojito, non so, quello che vuoi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi, la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cald come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.